0: e vedrai indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il

0: voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviato del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male,

0: adesso il piede mi fa male, perché poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue. Il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiore ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
3: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata.

0: durata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata, quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa

0: È cambiato, dice, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza con pressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi, creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue, che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata. Chiama, non ti far scappare questa possibilità perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho!
2: Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
3: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
4: TG Event Television, puntata numero 806, siamo tornati in onda, tanto grazie per le tante segnalazioni che ci fate ogni settimana. Il TG degli eventi italiani si continua a crescere e devo dire grazie soprattutto a voi. A questo punto do la linea a Marco Carena che ci lancia la sigla e poi ci rivediamo con tutti i servizi di questa puntata.

0: speciale puntata meritevole di grandi imprese, come ad esempio, lo so, mi tocca.
1: Ieri mi ha fatto un tacco che sembrava Baresi e mi ha fermato, non si sa come ha fatto. Per fortuna Jimmy, ha avuto grande fortuna però. Che sembrava Baresi e mi ha fermato.
0: Calcio e solidarietà, la nazionale italiana magistrati ha raggiunto un grande traguardo sportivo. Ne abbiamo documentato tutto e questa è la sintesi.
2: Per chi non mi conoscesse, sono Piero Calabrò, capitano, fondatore e attualmente anche presidente dell'Associazione Nazionale Italiana Magistrati. Eccoci qua, sono passati 30 anni e da quell'ottobre del 1994, quando abbiamo sfidato la Nazionale Cantanti nel pieno dell'inchiesta di Mani Pulite a Monza, abbiamo fatto un percorso incredibile. Siamo a quasi 600 partite disputate in Italia, nel mondo, Brasile, Argentina, Russia, non mi ricordo neanche più dove, ma soprattutto oltre ai 6 milioni rotti di fondi raccolti e destinati ovviamente a obiettivi molto controllati, abbiamo incontrato anche qua in tutta Italia, anche nel resto del mondo, studenti, cittadini, per parlare di legalità, che questa è la nostra vera missione.

sul campo di calcio ci trasformiamo, diventiamo quasi dei mini eroi del pallone che rotola sul verde. Ma quando ci troviamo di fronte a studenti, soprattutto a giovani, che ci chiedono cosa sappiamo, cosa possiamo trasmettere loro su problematiche quali il cyberbullismo, la violenza contro le donne, la lotta contro l'illegalità, la mafia, la corruzione. Ecco, lì capiamo che non dovremo fermarci. A 30 anni dovremo aggiungerne altri 30, per quello che mi riguarda, permettendo l'età, e sono sicuro che questa nostra piccola missione, perché non bisogna mai considerarsi troppo missionari, servirà quantomeno a far capire alla cittadinanza che la magistratura non è quella che viene descritta in modo così negativo sui media e sui giornali. Devo dire che tra i tanti campioni che abbiamo avuto modo di affrontare, forse quelli che mi hanno più entusiasmato sono stati i campioni del mondo dell'82. Abbiamo festeggiato con loro 2 volte, l'ultima volta 2 anni fa, che era il loro quarantennale, e ho avuto la fortuna da un certo punto di vista e la disavventura di confrontarmi con Bruno Conti, che per me è stato l'ombre vero del Mondiale del 1982, assieme al grande Paolo Rossi. E devo dire, non me l'ha mai fatta vedere, quindi è stata un'esperienza incredibile.

Nella nostra grande avventura tanti sono i personaggi che ci hanno accompagnato, da Bearzot a Trapattoni, Altobelli, Boninsegna, Gentile, Maifredi, insomma mi viene difficile anche ricordarli, Ezio Greggio per parlare anche di gente dello spettacolo, anche chi mi sta intervistando che è sempre presente nel momento del bisogno. Se devo dire un personaggio, non perché non ci sia più, ma quello che mi ha colpito più di tutti è stato Enzo Bearzot. È stato il nostro commissario tecnico in quella famosa partita di San Siro contro la Nazionale Cantanti del 1995. È stato compagno di cene, più che di merende, in parecchie occasioni e ci ha dato sempre lezioni di serietà, di rispetto delle regole. Beh, un uomo davvero.

un'ombra verticale, come si dice in certi ambienti, ma di una umanità incredibile. Ecco, io dedico forse questo trentennale al mitico Enzo Berzotto.

0: Ovviamente la nostra avventura non finisce certo qui. 30 anni sono un punto di ripartenza, non certo un punto d'arrivo. Abbiamo tanti progetti, tante scuole che da tutta Italia ci chiedono di avere incontri. Non ci fermeremo qui. Io rimarrò in campo finché sarà possibile, finché l'ultimo respiro e l'ultimo muscolo mi sorreggerà. Per chi non lo sapesse e ci vuole sfidare, andate sul nostro sito nazionaleitalianamagistrati.it. Trovate tutto quello che serve per conoscerci e per contattarci.
1: Bravo Piero! E tra una ripresa e l'altra, grazie per avermi fatto giocare.
2: Piero, risultato finale, scusami?
0: Mi pare che abbiamo vinto noi 3-3.
3: No, 3-3!
0: Pensa che questo ha fatto il presidente di Corte d'Appello.
4: Poi dici che non c'è attaccamento ai valori della squadra. Hai 20 anni... Abbiamo fatto la partita tra di noi, 20 anni 2-2, ai 30 anni 3-3.
1: E dopo il grande match, tutti a festeggiare per il piacere del palato, della musica e dei ricordi.

0: a Don Antonio, padre spirituale e amico sincero della Nazionale Italiana Magistrale.
1: Padre spirituale non è ottenuto grandi risultati, però come amico sicuramente.
2: A 95 anni alle 11 della sera essere qua credo che sia più significativo di tante altre chiacchiere. È un'amicizia vera che è nata così per scherzo.

0: gli avversari sono i magistrati più scarsi della
1: ufficiale
0: della Rossi, sì, okay. Più scarsi del mio messaggio.
1: Dai, andiamo. Mister, come la vede sta partita lei?
2: Ma la vedo buona per i rossi. Sì, li vedo meglio messi in campo.
1: È un po' di parte, mi sembra.
2: Ma no.
1: C'è più ordine, rossi.
2: Più ordinati, sì.
1: Invece i bianchi come li vediamo?
2: I bianchi hanno un mister che ha ancora le prime armi, e quindi sono per quello.
1: È una sfida infinita con Piero, questa la sua.
2: Certo.
1: Tanto lui non sente. Piero Carabro. Di la verità.
3: In due parole?
1: Sì.
3: No, ne basta una. Ma si possono dire le parolacce? Sì,
4: la società non mi autorizza a parlare.
5: La passione.
6: Grazie.
1: E basta.
6: Sì, solo
1: 30
6: grazie.
1: Anni, giocherà ancora, crede.
6: Non c'è niente di solo grazie.
1: E tu cosa pensi di dare a questa squadra?
6: Poco, veramente poco.
7: E lui Piero Calabro,
8: un grande uomo, grande uomo.
1: Però come giocatore cos'è stato? Cos'è?
8: Non tutti i grandi uomini sono stati grandi giocatori, ecco.
1: L'hai detto?
8: Sì,
1: l'hai detto.
8: Sì, l'ho detto. No, non dirlo. Questo taglialo, questo pezzo che poi è permaloso lui.
1: Non lo taglierò mai.
8: È permaloso.
1: Mai. Questa è la fine, no? E adesso tutti a grado in Friuli Venezia Giulia, perché c'è il patron di questa manifestazione, Agostino Doriano, che per 4 anni ha ospitato Food Golf in spiaggia con l'amichevole partecipazione

0: di grandi campioni dello sport, evento a favore della Fondazione AERC.
1: Luca Galtieri ci ha inviato un video proprio perché si sta preparando, è in macchina per raggiungere Grado e per raggiungere questa quarta edizione del torneo VIP di Footgolf, quindi vediamo il video che ci ha mandato.
0: La domanda sorge spontanea, Alexis, dove stiamo andando?
2: Stiamo andando a Grado, a Grado, a Grado.
0: Lei è veramente un cretino, perfetto.
3: Vuole la brugola, la brugola.
0: Soffia, soffia che aiuti, soffia.
3: No.
0: Spingimi.
3: Sei tu che devi lavorare.
0: Spingimi. Ok, vai. Strizza. Strizza anche la goccia, anche.
4: Please don't go, don't go.
0: Amici, siamo quasi arrivati a Grado. Devo dire che l'accoglienza è meravigliosa. Intanto un altro grido dopo 200 km l'abbiamo trovato. E poi dietro direi che è rassicurante la situazione. Andiamo avanti. Cammina, siamo arrivati a Grado! Friuli Venezia Giulia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, andremo in Liguria, signori, due posti meravigliosi, baciati dal sole. Siamo pronti per lanciare, ragazzi, per lanciare la puntata. E parliamo di Footgolf in Tour, quarta edizione. Cena di gala, ce la guardiamo, e poi tutti in spiaggia a Grado Village. Tutto questo a favore di AERC. Grado, direi che è più di un'isola. Beh, intanto è l'isola del sole, il posto incantevole, guardate voi.

0: cari amici del TG Beach, finalmente ci siamo e siamo qua su una terrazza incantevole, a grado, con tanti ospiti, personaggi, calciatori.
1: I'm back, nel senso che I'm back the Becker, ma I'm back anche perché l'anno scorso ho vinto, non so come ho fatto, vi giuro.
2: Ma lui Riccardo Gerini, Richard Gier, direttamente da Hollywood.
0: Blasonati personaggi, a questo punto tutti alla cena di gala e ne vedremo delle belle.

Sì, sì.

0: siamo all'inizio della manifestazione di Footgolf. Naturalmente ci deve essere un riscaldamento adeguato e i nostri atleti si stanno riscaldando. Guardate, anche Becalossi, abituato a un tipo di riscaldamento specifico del mondo del calcio, ha cambiato le sue abitudini e sta giustamente curando l'elasticità dei muscoli. Fra poco comincerà la manifestazione di Footgolf. Come potete immaginare, ne vedremo delle belle.
1: Voglio uscire da qui, aiuto! Fatemi fare una buca sola, vorrei fare una, per favore.
2: Oh, per vincere questo gioco bisogna andare in buca, quindi palla e anche a Sogador, ricordevelo.
0: Allora il gioco è semplice, si spegne la cassa che dà fastidio, si colloca il pallone giusto all'altezza del piede, si prende la mira e con meno tiri possibili bisogna fare buca, molto semplice.

0: Andiamo a vedere, a scoprire qual è la cifra che è stata raccolta durante questo torneo di foot golf, signori. 6.180 euro!
1: Chapeau!
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Non tanto tempo fa, nella Baia del Sole, si svolse un Guinness World Record strepitoso, la marcia acquatica, pensate, con più partecipanti al mondo.
4: Benvenuti in Italia, o meglio ad Alassio, per la marcia acquatica col serpentone più lungo del mondo. E bienvenue à Alassio per la marcia acquatica, la longue côte plus longue du monde. Welcome to Alassio for the Aqua Walking International Tour.

0: Sono in fila come all'INPS praticamente. Speriamo bene, farò la boa, speriamo di arrivare fino alla fine. Ciao!
1: Viva Alassio!
2: Buongiorno, tutto bene?
3: Metterò tutto, anima e corpo?
2: Metterò anima e soprattutto corpo!
3: Richiede sia la presenza dell'anima ma anche del corpo.
4: Sì, sempre.
3: Vi dico solo questo: abbiamo superato già per adesso i 400 campioncini in acqua. 400, ragazzi.

0: 721 campioni protagonisti, eccoli qua che stanno rientrando per la fase finale, cioè la medaglia.
1: E non c'è bisogno di niente, ai ai ai ai, quando la notte ti prende.
0: È il caso di dire che tutti vissero felici e contenti. Questo è il record di Alassio, 721 persone, serpentone umano più lungo al mondo. Record nostro. Guardando me. E questo è solamente uno dei grandi eventi sportivi che abbiamo documentato nel corso degli anni. Adesso giriamo pagina, andiamo in Sardegna, prendiamo il traghetto perché vi raccontiamo quanto è bella la Sardegna. Come prima, più di prima, t'amerò. La nostra terra e le nostre tradizioni. Quest'anno più che mai godetevela regione per regione. Sempre più orgogliosi di essere italiani! Oggi nel cuore tengo la Sardegna, perché la Sardegna è semplicemente la Sardegna, cioè una terra unica nel panorama italiano e mondiale.
2: Giocandesi una burra pro sa vita, naschi in sa festa, nos amores, cure ne so scato che ascia sfuidas.
0: Ed è possibile raggiungerla
3: in aereo.

0: mare. Salutiamo la nave dei sogni e godiamoci alcuni angoli di paradiso di questa meravigliosa isola. Il Golfo di Marinella è sicuramente una delle frazioni più suggestive di Golfo Ranch. Il golfo racchiude al suo interno varie calette e l'omonima spiaggia di Marinella, dalla caratteristica sabbia finissima e bianca, con fondali bassi e sabbiosi.
1: Qua ci troviamo a ridosso di Marinella, che è famosissima per chi viene a Porto Rotondo, e siamo nella baia di Baia de Basse, che è una baia chiusa che si apre con un canale che dà nella golfata di Marinella.
0: E dopo tanto mare, ragazzi, e che mare, è arrivato il momento della buona cucina, un piatto della tradizione sarda. Nicoletta, come va?
2: Bene, ciao Luca, benvenuti.
0: Senti, ma il piatto di oggi com'è?
2: Il piatto di oggi, che dire, se non un piatto di mare, perché siamo in Sardegna, no?

0: edizione straordinaria. La Sardegna è la regina del mare. Il mare più bello? Un riconoscimento dovuto. Chiunque ha la fortuna di visitare e godere del mare di questa favolosa isola si perde tra la scelta della spiaggia più bella. Noi sicuramente una ve la consigliamo.
1: Quando si parla in Sardegna di spiagge e di mare si parla di Porto Cervo. Ragazzi, questo posto è incantevole perché...
2: Innanzitutto il mare. Il mare della Sardegna che quest'anno si è riconfermato come il miglior mare d'Italia con le 5 bandiere. Siamo una delle località che ha più bandiere rispetto a tutta l'Italia. E quindi dico, il punto di forza è sicuramente il mare. E poi i servizi che siamo riusciti negli anni a aumentare. La Sardegna offre servizi a 360 gradi, le spiagge ti accompagnano dal mattino fino alla sera, il cibo sardo è uno tra i migliori d'Italia. Quando uno si siede davanti a questo mare e mangia determinati tipi di pietanze, allora tutto diventa più magico.
1: Davanti a questo mare con una cornice così meravigliosa e così naturale anche.
2: Beh, ecco, bravo, hai fatto bene a citare questo perché un punto di forza della Sardegna appunto è sempre stato quello di preservare la natura.
1: E Nicola è un bagnino, posso dirlo? Naturale, complimenti.
2: Grazie a te.
1: Viva la Sardegna!
0: Sardegna, terra di eroi e giganti, di nuraghi, di centenarie bellezza, di conquistatori e di dominatori. I mezzi per visitarla non mancano, ma noi abbiamo scelto il top!
3: Sì, le api Calessino.
1: Cosa vuol dire?
3: Sono delle api turistiche dove portiamo la gente in giro per le spiagge, facciamo dei tour nelle vigne importanti della Costa Smeralda.
1: Io ho visto che anche alcuni personaggi famosi hai portato,
3: sì,
1: ultimamente.
3: Diversi.
1: E si divertono tutti?
3: Tutti ci fanno i complimenti perché è un bel messaggio, è un bel biglietto da visita per simpatico per la Costa Smeralda.
1: Tu regali sogni ed emozioni, complimenti.
3: Assolutamente.
1: Sempre viva la Sardegna.
3: Viva, sempre.
0: Ed infine, cari viaggiatori, quando visitate la Sardegna, non fatevi prendere dalla frenesia, ma rispettate i limiti di velocità.
4: La tartaruga un tempo fu un animale che correva a testa in giù.
1: A questo punto la domanda sorge spontanea: ma che cos'è la Sardegna? Beh, una fantastica storia d'amore. O ancora meglio? Pura dipendenza.

0: la puntata numero 806 finisce qua, noi ci vediamo la settimana prossima, sempre collegati con tgevents.it. Mi raccomando, scriveteci quello che volete, quando volete, segnalateci i vostri eventi a info@tgevents.it. Poi siamo sui social, quindi socializziamo, e un click e un mi piace. Alla prossima settimana, 3, 2, 1, ciao, Maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, four.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La copertina è dedicata alla cronaca e avvolta nel mistero la morte di un uomo di 50 anni trovato privo di vita nel cortile di un palazzo a Salerno. Tra le ipotesi, quella che sia precipitato mentre cercava di arrampicarsi sullo stabile per raggiungere una donna residente nella struttura. Vediamo. Resta avvolta nel mistero la morte del 50enne di nazionalità rumena trovato senza vita nel cortile di uno stabile in via Camillo Sorgente nel centro di Salerno. La tragedia si sarebbe verificata nella notte tra mercoledì e giovedì. Il corpo è stato scoperto nelle prime ore del mattino da un residente che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Salerno, la squadra mobile e il medico legale. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe tentato di entrare nello stabile senza riuscirci ad accedere dal portone principale. Vicino al corpo è stato trovato anche un piccolo coltello. Gli investigatori ipotizzano che dopo il tentativo fallito il 50enne abbia cercato di raggiungere un appartamento arrampicandosi fino ad un balcone, perdendo però l'equilibrio e precipitando nel vuoto. Tra le piste al vaglio c'è anche quella secondo cui l'uomo stesse cercando di raggiungere l'abitazione di una donna che conosceva, ma si tratta di un'ipotesi ancora da verificare. La squadra mobile ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza ed ha raccolto le testimonianze dei residenti. Alcuni hanno riferito di aver udito un forte tonfo intorno alla mezzanotte senza però accorgersi della presenza del corpo nel cortile. La vittima, già nota alle forze dell'ordine e priva di documenti al momento del ritrovamento, è stata successivamente identificata grazie al riconoscimento di una residente nello stabile. Al momento non emergono elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terze persone. Intanto proseguono le indagini. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News, continuiamo il nostro telegiornale con la cronaca. Momenti di apprensione ieri per un bambino di 12 anni investito da un'automobile a Polla. Fortunatamente solo tanto spavento e qualche escoriazione, ma nelle ultime ore sono diversi i sinistri stradali verificatisi nel Salernitano. Vediamo il servizio.
2: Sono giorni segnati da diversi incidenti stradali sulle strade della provincia di Salerno. Tra gli ultimi episodi registrati, quello avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Polla, dove un bambino di 12 anni è stato investito mentre percorreva in bicicletta la strada statale 19 in località Loreto 1. L'incidente è avvenuto per cause in corso di accertamento. Il ragazzino sarebbe stato urtato da un'automobile. La conducente del veicolo si è immediatamente fermata per prestare soccorso e poco dopo ha accusato un lieve malore. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno prestato assistenza sia al giovane ciclista sia alla donna. Il 12enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Fortunatamente ha riportato soltanto escoriazioni e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. La conducente è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti. I rilievi del sinistro sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Polla, coordinati dal comandante Francesco La Rocca. E poi nel pomeriggio di ieri un altro incidente si è verificato a Bellizzi, dove tre auto si sono scontrate per causa
0: da chiarire. L'impatto ha richiesto l'intervento delle ambulanze della VOP e della Croce Verde. Tre persone sono finite in ospedale a Deboli. Resta alta l'apprensione per le condizioni di un ventenne rimasto gravemente ferito nelle scorse ore a Cogliano in seguito ad un incidente avvenuto sulla strada provinciale 2. Il ragazzo ha riportato un grave trauma nello scontro tra due auto. Anche lui è stato trasportato in ospedale a Salerno, dove è attualmente ricoverato. E poi nella notte appena trascorsa, all'uscita autostradale dell'aeroporto a Ponte Cagnano Sud, un'auto con a bordo due ragazzi si è ribaltata più volte nei pressi di una rotatoria. I due giovani sono stati trasportati all'ospedale Ruggi di Salerno per le cure sanitarie del caso. Sul posto le forze dell'ordine.
2: Ancora cronaca che ci porta nella vicina Basilicata. A Potenza è stato scoperto un sistema fraudolento per la compravendita di auto usate ed un imprenditore è finito nei guai. Vediamo.
3: Un imprenditore di Potenza è finito agli arresti domiciliari in quanto accusato di aver posto in essere un consolidato e reiterato sistema fraudolento nel settore della compravendita di auto usate. Le indagini, partite nel 2024, sono state portate avanti dai carabinieri lucani coordinati dalla Procura di Potenza. I militari inoltre hanno anche eseguito un sequestro preventivo per circa 60.000 euro, tra cui anche diversi veicoli tuttora nella disponibilità dell'indagato e destinati alla vendita. Secondo l'accusa, l'imprenditore adescava le vittime principalmente attraverso annunci pubblicati sui canali social, proponendo autovetture a prezzi particolarmente competitivi. Una volta perfezionata la vendita, incassato il corrispettivo e consegnato il veicolo, l'acquirente riscontrava anomalie o vizi di funzionamento tali da indurlo a riportare l'auto presso il rivenditore per le necessarie riparazioni. In seguito, con condotte artificiose e raggiri, il commerciante si sarebbe impossessato nuovamente dei mezzi senza restituire il denaro ricevuto, provvedendo in taluni casi a reimmatricolarli o a esportarli in modo fittizio all'estero per poi rivenderli a terzi ignari, con la conseguente ipotesi di reato di autoriciclaggio dei proventi illeciti.
2: Cambiamo ora completamente pagina e andiamo a Teggiano, dove si è tenuta la conferenza stampa della 31esima edizione della rievocazione storica alla tavola della principessa Costanza. Per noi c'era Daniela Piacasella.
4: Questa mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà a Teggiano è stata presentata la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la storica rievocazione medievale che ogni anno richiama a Teggiano migliaia di visitatori nei giorni dell'11, 12 e 13 agosto. Ancora una volta a vestire i panni del principe Antonello Sanseverino e della principessa Costanza da Montefeltro saranno Greta De Paola e Vincenzo La Maida, così come Giancarlo Guercio, dopo l'esperienza dello scorso anno, resta il direttore artistico della manifestazione. Tante le riconferme, dagli spettacoli nelle piazze all'assalto al castello, ma anche alcune novità dedicate all'offerta gastronomica e nuovi percorsi immersivi dedicati alla vita quotidiana del 400. Al margine dell'evento abbiamo intervistato la presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi.
5: Questa volta come presidente per la prima volta, lei che è stata comunque sempre presente all'interno dell'organizzazione della manifestazione.
6: In realtà è una sensazione strana, perché mi sembra di non aver

0: Tanto ed è importante, è un ruolo di grandissimo onore per me. Il tempo che abbiamo avuto a disposizione con il nuovo direttivo in vista di un'organizzazione così importante come quella della nostra manifestazione, abbiamo con senso di responsabilità mantenuto le costanti, quelle che hanno portato la nostra festa ad essere riconosciuta come tale, e quindi abbiamo conservato un impianto originario a cui abbiamo poi aggiunto delle novità che sono fondamentali affinché il turista, quando arriva a Teggiano, ritrovi l'atmosfera che cerca, senza però privarlo di esperienze nuove che lo rendano partecipativo e rendano questa esperienza immersiva.
1: Sì, quest'anno siamo di nuovo presenti qui come partner e sostenitore di questa splendida manifestazione organizzata dalla Proloco di Teggiano insieme al Comune e da parte di tutti i teggianesi. Il nostro essere banca del territorio significa proprio questo, essere vicino a chi vuole valorizzare questo territorio. Alla tavola della Principessa Costanza è conosciuta ovunque e quindi noi come banca rinverdiamo questo rapporto storico che abbiamo avuto da sempre con questa splendida manifestazione.
2: È il momento ancora di qualche istante di pubblicità. A tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Bentrovati a Italia 2 News, ritorniamo in Basilicata con i rinforzi nell'arma dei carabinieri, in particolare per i presidi di Potenza e Matera. Vediamo il servizio. Nuove risorse per la sicurezza e il controllo del territorio in Basilicata. Nei giorni scorsi sono infatti arrivati 61 nuovi militari dell'Arma dei Carabinieri destinati a rafforzare i comandi provinciali di Potenza e Matera. Il contingente è composto da 10 marescialli e 51 carabinieri che andranno ad integrare la rete delle stazioni presenti sul territorio regionale. I nuovi arrivati provengono dai recenti percorsi formativi dell'Arma, il 13° corso triennale per marescialli e il 145° corso formativo per i carabinieri. Il loro ingresso consentirà di potenziare i presidi territoriali con particolare attenzione all'attività preventiva, all'ascolto dei cittadini e alla vicinanza alle comunità. I militari sono stati accolti dal comandante della Legione Carabinieri Basilicata, il generale di brigata Luca Mennitti, presso la sede di Potenza. All'incontro hanno partecipato anche gli ufficiali dello Stato Maggiore Legionale e i comandanti provinciali di Potenza e Matera. Durante l'accoglienza sono state illustrate ai nuovi militari le caratteristiche del territorio lucano e le realtà locali che saranno chiamati a presidiare. E ora l'allarme lanciato dal Comitato per la riattivazione della ferrovia Siciliano-Lago Negro in merito ai bus sostitutivi diretti verso il Vallo di Diano. Il servizio è di Tatiana Chirichella.
1: Cambia il servizio sostitutivo su gomma della ferrovia Siciliano-Lago Negro. Il Comitato per la riattivazione della linea lancia l'allarme sui possibili disagi per i pendolari. La Regione Campania ha confermato che il collegamento con autobus non sarà più gestito da Bus Italia Rail Service, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ma da una nuova associazione temporanea di imprese composta da Bus Italia Campania e Sita Sud, che curerà il trasporto pubblico extraurbano in provincia di Salerno. Secondo il Comitato, il cambiamento farà perdere ai viaggiatori importanti tutele. Non sarà più possibile acquistare un unico biglietto integrato, ad esempio da Sala Consilina a Milano, con coincidenza ferroviaria garantita a Napoli Centrale. I passeggeri dovranno comprare separatamente il biglietto dell'autobus e quello del treno, senza beneficiare delle garanzie previste dal regolamento europeo per chi viaggia in ferrovia. Per questo il Comitato chiede alla Regione Campania di chiarire il proprio orientamento sul futuro della Siciliano-Lago Negro. Il presidente Rocco Panetta sollecita un confronto con il governatore, chiedendo se la Regione intenda sostenere la riapertura della linea al traffico commerciale, almeno fino a Casalbuono in collegamento con la futura alta velocità, oppure se condivide il progetto del governo che prevede il ripristino esclusivamente per treni turistici e storici. Secondo il Comitato, senza una linea ferroviaria moderna, migliaia di cittadini del Vallo di Diano, degli Alburni e della Basilicata meridionale rischiano di dover contare solo sul trasporto su gomma anche in futuro.
0: Ci occupiamo ora di ambiente ed andiamo a Salerno per una nuova iniziativa. Si tratta del progetto Anti-Mozziconi. I dettagli nel servizio.
2: Sono entrati in servizio i lavoratori impegnati nel progetto utile alla collettività promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Salerno, dedicata alla rimozione dei mozziconi di sigaretta dalle principali aree del centro cittadino. Il primo intervento è interessato Corso Vittorio Emanuele. Le squadre, già protagoniste di attività di cura e manutenzione del territorio in diverse aree della cittadina, stanno effettuando un'azione capillare di raccolta manuale delle cicche abbandonate a terra. Inoltre, grazie alla collaborazione con Salerno Pulita, i lavoratori distribuiscono anche posacenere tascabili ai fumatori incontrati lungo il percorso. L'iniziativa coinvolge 20 beneficiari del reddito di inclusione che hanno sottoscritto un patto per il lavoro e l'inclusione sociale. I partecipanti saranno impegnati per 3 giorni alla settimana, 4 ore al giorno, nell'ambito di un progetto realizzato in collaborazione con l'associazione Quartiere Ogliara. Questo progetto unisce inclusione sociale e decoro urbano, ha dichiarato l'assessore alle politiche sociali Paola De Roberto. I lavoratori coinvolti svolgono un servizio prezioso per la città e rappresentano un esempio concreto di partecipazione attiva.
0: Ancora qualche istante di pubblicità. A tra poco!

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Benvenuti alla ultima parte del TG di Italia 2 News. Piaggini rende omaggio al pensiero di Aldo Moro, successo per l'iniziativa della Banca Montepruno.
1: Una piazza attenta, partecipe, profondamente coinvolta, ha fatto da cornice a Piaggine alla presentazione del volume Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità, scritto dall'onorevole Tino Iannuzzi e da Alberto Lo Sacco e pubblicato da Baldini Castoldi. L'iniziativa, promossa dalla Banca Montepruno in collaborazione con il Comune di Piaggine e il Forum dei Giovani, ha rappresentato un significativo momento di approfondimento culturale e di riflessione civile, confermando ancora una volta la capacità delle aree interne di ospitare appuntamenti di alto profilo, in grado di richiamare l'attenzione sui temi centrali per la crescita democratica e sociale del Paese. Ad aprire l'incontro sono stati i saluti istituzionali del sindaco di Piaggine, Renato Pizzolante, e del presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno, Michele Albanese, che ha ribadito come investire nella cultura significhi investire nel futuro delle comunità, valorizzando il patrimonio storico, i territori e la formazione delle nuove generazioni. Nel corso della serata l'onorevole Tino Iannuzzi, in dialogo con il giornalista Geppino D'Amico, ha ripercorso la figura di Aldo Moro, soffermandosi non solo sullo statista e sul padre costituente, ma soprattutto sull'uomo delle istituzioni, capace di interpretare la politica come servizio, ascolto, responsabilità e costante ricerca del bene comune. Particolarmente apprezzata la riflessione dedicata ai giovani, ai quali Moro attribuiva un ruolo decisivo per il futuro della democrazia. Come ha ricordato Iannuzzi, per lo statista pugliese i giovani non rappresentavano soltanto il futuro, ma il presente da ascoltare e coinvolgere. Un messaggio che ha trovato piena sintonia con la missione del gruppo Montepruno, da sempre impegnato nella promozione della formazione e nella valorizzazione delle giovani generazioni.
0: E parliamo ora della morte del cantautore Francesco Guccini, il quale ha avuto un legame anche con il Vallo di Diano. Ci dice tutto Talia Mottola.
2: Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non porto mai a niente.
3: Francesco Guccini muore a 86 anni, lasciando in eredità le canzoni più belle e più significative del panorama musicale italiano e cantautoriale. Non solo musica, la sua persona era legata ad ideologie ben precise comunicate attraverso i suoi testi. L'artista sembra avere un legame ben preciso anche con il Vallo di Diano, dovuto ad un episodio molto particolare. Guccini infatti ha ricevuto in passato in dono una campana costruita artigianalmente da Antonio Stamato, a livello amatoriale di campanacci per il bestiame. Due reporter in giro per l'Italia per documentare tradizioni e storie scelsero nel lungo viaggio di fare una sosta ad Antonio, entusiasti di raccontare il suo lavoro con i campanacci. Poi, trascorsi alcuni giorni dalla partenza, un messaggio da parte di uno di loro. Oggi incontro Francesco Guccini, il cantautore. Se mi dai il permesso, una delle tre campane che mi hai regalato la dona a lui. Emozionato, queste le parole di Antonio Stamato nel vedere un suo lavoro rimasto al grande cantautore scomparso e di cui ricorderemo il suo straordinario modo di stare al mondo.
2: Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano.

0: ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mi incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai.
1: Chiudiamo con la cultura ancora, perché è stato un successo il nuovo appuntamento della manifestazione Terre del Bussento, giunta all'undicesima edizione. Vediamo.
2: Anche quest'anno il premio Terre del Bussento si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate nel Golfo di Policastro. Protagonisti della seconda serata, andata in scena il 5 agosto in piazza Regina Elena di Sapri davanti a un pubblico numeroso, sono stati la storia e la carriera televisiva di Attilio Romita, giornalista e conduttore televisivo, la comicità di Vincenzo Comunale, attore, comico e autore teatrale, l'arte e il sogno di realizzare ancora l'opera più bella dopo una carriera luminosa di Antonio Nocera, pittore e scultore, l'impegno e la sfida umana di Nicola Graziano, presidente di UNICEF Italia, l'attenzione sociale, un'informazione accanto alle persone delicate con disabilità che non si ferma mai, con Paola Severini Melograni, giornalista, scrittrice e conduttrice RAI, le storie di giustizia raccontate da Beatrice Dalia, avvocata e giudice onorario del programma televisivo Forum, e la musica, le note e il talento di Francesco Del Gaudio, attore e musicista. L'evento, ideato da Matteo Martino, organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo, e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di Fenailp, l'evento ideato da Matteo Martino, organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo, e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di Fenailp, ha visto alternarsi sul palco personalità provenienti dal mondo del giornalismo, della cultura, dell'arte, dello spettacolo e dell'impegno civile, accomunate da percorsi professionali e umani di grande valore. A guidare la serata è stata la giornalista Maria Rosaria Sica, firma del Sole 24 Ore, volto televisivo di Prime Video e Mediaset, che accompagnato il pubblico attraverso racconti, testimonianze e momenti d'emozione. A fare da suggestiva cornice alla manifestazione anche le installazioni artistiche del maestro Angelo Accardi, artista saprese di fama internazionale. I suoi iconici struzzi hanno impreziosito la scenografia del premio, valorizzando ulteriormente la nuova piazza Regina Elena e regalando un forte impatto visivo all'intera manifestazione. È stata una seconda serata intensa, ricca di contenuti, emozioni e testimonianze di straordinario valore umano e professionale, ha dichiarato Maria Concetta Martino, responsabile della comunicazione di Terre del Bussento e autrice del premio. Il premio Terre del Bussento continua a raccontare storie che lasciano un segno e siamo felici della grande partecipazione del pubblico.
1: E questo era l'ultimo servizio di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarci vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano

0: Non residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggio a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando

0: Un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
2: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
0: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
1: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore

tridimensionale, potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In Casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

Buonasera e benvenuti a tutti voi. Sta per concludersi un altro anno scolastico e al termine del nostro primo ciclo di istruzione siamo lieti di rappresentare una versione riveduta ed adattata del famoso musical di Sal da Vinci, C'era una volta Scugnizzi. Recital teatrale rientrante nel progetto teatro Comunichiamo con parole, suoni, gesti e movimento, a cui la nostra classe ha aderito. La storia è ambientata nella bellissima Napoli, città dalle mille sfaccettature, dove alcuni ragazzi, vivendo per strada, si trovano a dover fare i conti con la malavita locale. Per loro fortuna, però, uno scugnizzo del posto, dopo essere uscito dal carcere, decide di diventare prete, al fine di aiutare i ragazzi ad uscire dal giro malavitoso capeggiato dal boss del rione, suo ex compagno, che però lo mette in guardia, dicendogli che si sarebbe vendicato. La realizzazione di questo spettacolo ha entusiasmato tutti noi, perché ci siamo potuti dilettare nella recitazione, nel canto e nel ballo. Nel contempo abbiamo potuto riflettere su argomenti attuali, quali la violenza, la droga e la camorra in generale, che inquinano Napoli, e di contro il coraggio, la volontà di farcela e la possibilità di riscatto da parte di ragazzi stanchi di essere sottomessi alle continue minacce fatte dal loro capo. Godetevi il nostro spettacolo e buon divertimento!

0: fuori di tanto aggiungi. Sto da Ryan o sto da Gandan?
1: Savè, ma tu che pretendi? Mica teniamo una voce tua, noi.
0: Raffaele, non si tratta di voce, è passione. Quello che stai facendo, ti dà piacere, non le fa tanto per fare.
2: Come una bella femmina.
1: Ma no, prendi sempre le stesse cose, GP. Ma rapuso.
0: Quindi mi fa una bella figura. Quello che dico io. Oh, caccia, c'è stata una questa bella opportunità. Facciamo una cosa diversa di lavoretti e disegni. I ragazzi di Nisi rappresentano
3: Scurnizzi!
1: Wow, troppo bella, sai? Ci pensi quando c'è?
2: Quando ha femmine!
3: Uffa, smantista!
0: Bravo, una femmina, quindi tanta gente. E allora forza, a ma fa bella figura. Diamo che l'esaminatore starà qua, a momento posso segnare il porto.
1: Willow, che è isso?
3: Oh, mamma!
4: Allora, ci abbiamo Ingrata, Esposito, Capasso, De Lucia, tu sei?
1: Raffaele.
4: Non ho capito.
1: Raffaele.
4: Raffaele come?
1: Capasso.
4: Orus. Uè, ragazzi, non incominciamo. Dimmi, Raffaele, perché ti trovi qui?
1: Ma che vuoi? E l'eccesso non ci sono più posto.
4: E fai lo spiritoso?
1: Rapina malarmata e spazio.
4: Capisco la tua famiglia.
1: Quale?
4: Andiamo bene, come qua?
1: Quella di mio padre e quella di mia madre.
4: Quella dove vivi?
1: Ah, allora quella di mia zia.
4: Andiamo avanti, c'è qualcosa che ti manca qui dentro. La famiglia, gli amici.
1: E i soldi.
4: I soldi. E cosa ti servono i soldi qui dentro?
1: I soldi servono sempre.
4: Lasciamo stare, andiamo avanti, tu?
2: Geppino, in prota, Geppino.
5: Oh, bazooka!
4: E perché ti trovi qui?
2: Mi hanno preso che ne appena un appartamento con mio padre.
1: E che famiglieri è?
4: Ragazzi, siamo seri. A te, Geppino, cosa ti manca qui dentro?
2: Una bella femmina.
4: Ho detto, non esageriamo, ma basta. Tu sei sposo, se non sbaglio.
6: Cicci.
4: E cosa farai una volta uscito da qui?
6: Voce in realtà.
4: Ah, giochi a pallone.
6: Sono nuovo.
4: E per quale scuola fai, tipo?
6: Non me lo ricordo tanto bene. Ma che domanda fa chi?
4: Saverio De Lucia, perché ti trovi qui?
0: Scippo e qualche furto.
4: Quanti anni hai?
0: 17 e mezzo.
4: E c'è qualcosa che vorresti fare?
0: Oh, cantante!
4: Sì, ma finché sei qui dentro hai qualche desiderio particolare?
0: Naturale, voglio scire!
4: Ho una bella notizia per voi, questi sono i vostri fogli di uscita. Da questo momento siete liberi.
1: Oh, sì, stai pazziando!
6: Oh, ve lo voglio!
0: Sto sognando!
6: Non vengo.

sembra innamorata a me. Giusi, Giusi, chissà se mi aspettate. Giusi, Giusi, oi vita mia, da oggi sarà...

0: Come vi chiamate voi? Susè, Susetta, volete sapere? Come vi faccio aggiustarsi questi dispositivi se per un video sempre?
1: Signora, scusate, ma non occhio. Stavo pensando al mio ex, che se venasse a pegare mi sposo. Chissà che succede. Ora vi racconto tutto. Sapete, prima stavo con un guaglione che si chiamava Saverio. Ah, Saverio de Lucia. Poi questo è stato chiuso in una carcere in Isida. E io mangio mi so con Tonino. Voi lo conoscete a Tonino? Tonino Scarrafone. Ora ve lo descrivo. Sotto è stretto, mano a mano a salire si allarga, si stringe la tavola, va dritto per una ventina di centimetri, si allarga la tavola e fa una curva a salire e finisce tutta la parte con una montagnella di capelli ricci piezzi. Troppo bello, ci tieni troppo a me. Infatti, dopo da 6 mesi che stavamo assieme, mi portò subito a cena fuori.
0: E facette buona, dovevo aspettare ancora.
1: Ascoltate, dicetti, che tu mangiare? A pizza o e cozzi? Dicetti, me veramente mi volesse mangiare una bella pizza. Dicetti, ok, andiamo a mangiare il cozzi. E così, se muovete a mangiare il cozzi. Dicetti, questa storia non può continuare.

Ligetti. Perché? Ligetti, sa, ma mi cogno se non ci potremmo venire a mangiare cose. Ligetti. Ma chi sei proprio scemo? E mi vedo mangiare la pizza. Ligetti, sa. Ma io ho bisogno di qualcosa di più. Ligetti. Se ero pedendo ancora fame ci potremmo mangiare pure una zuppa di pesce. Ligetti, sa.

0: Cessi mia suocera, non fa niente, bella mamma, vengo io a posto suo. E così, andando in mia suocera, dice sopra, chi delle due si deve sposare? Dice ti, io naturalmente. Dice sopra, lo sposo dov'è? Dice se mia suocera, Don Gennaro, Nino non poteva venire, teneva che fa, sono venuto io a posto suo, devo vedere se è la donna giusta. Dicetti, per favore, non facciamo un giudice in dalla sacrestia. Dicetti, mia suocera, mi hai chiamato un giudicessa? Dicetti, io parlo in faccia, no, arreto. Dicetti, mia suocera, stai scostumata. Dicetti, oh, prevete, zitte, che il signore l'ascolta. Dicetti, mia suocera, non va niente, che gente ascolta, è meglio è. Dicetti, io sono una signora e non alzo la voce nella sacrestia. Vai assa! Dice mia suocera. Vai assa a me! Vai assa a me! Dice il tuo previto. Cessa la tua ira! Ovviamente ce l'aveva con mia suocera. Cessa la tua ira perché l'ira genera il lutto, il dialogo genera la pace. Dice ti, Don Cennà, ma che strari tuo master? Dicetto prete, no, è detto Matteo. Dicetti, oh frate Romast. Dicetto prete, no, l'apostrofo Matteo.
1: Ma come è chiuda a fornì sta storia?
0: È chiuda a fornì che poi siamo arrivati alla promessa. Un ricevimento bellissimo. Sono capoli, due famiglie ci facevano appiccicare per le bombiniere. Le bombiniere di matrimonio. Perché con noi vuole trovare pure mia suocera. Io scelsi una bellissima bombiniera, un cane d'argento con le zampe alzate e la lingua da fuori. Ricettessa, hai scelto proprio una bella bombiniera, complimenti. Poi si girò verso il figlio e aggiunse, non ha saputo proprio scegliere, oh sapevo. Ricetti, ma perché parlate a rete e non parlate in faccia? Ricetto Donino, basta, non risponderà così a mamma. Dicette mia suocera, che sta mo risponde così, figurati se ti ha spuso.
1: E poi che diceste?
0: Io parlo in faccia, no, arreto.
1: E essa che dicette?
0: Dicette essa, tu sono ignorante, ma che parla fa?
1: E voi non avete detto niente?
0: Io subito ricetto, bella, ignorante, tu sei una sciocquetta.
1: Ovvero, avete detto proprio così.
0: Dicettessa, i figli miei hanno studiato, tengono a casa, che nei libri.
1: E Donino che dicette?
0: Dicetto Donino, basta, volete fornì.
1: E voi, signorina Giusti?
0: Allora falla scegliere a mamma dalla bombiniera.
1: E sa che scegliete?
0: Nu purpo
1: di ceramica.
0: No, nu purpo fresco. Non voleva fare un dispetto. Solo che è stato peggio per lei perché le due famiglie si sono sciarrate per chi doveva pagare il conto.
1: E poi com'è chiuda a fornì?
0: È chiuda a fornì, a pur bacio.
2: Uè, scostumata, cosa stai dicendo?
0: Oh, mamma, non è venuto fino a qua.
2: Mi stavi nominando, è vero? Mi fischiano ancora le orecchie.
0: Il guaio è che mi sono innamorata del figlio. Eravamo troppo assai! Se fosse pensa, mo mi sposasse il cotonino!
2: Ah, lo ami non sai cucinare! Come lo ami se non sai cucinare?
0: Ma che ne sapete, voi io so cucinare!
2: Ah, sai cucinare! A carbonara, sai carbonare! L'orecchietto, lo sai orecchiare! Lo so buco, lo sai bucare! Un purpo internazionale! Usi a fuà o non lo sai a fuà?
0: No! Purpo l'affoga Tonino.
2: Come? Tonino mi affoga lo purpo. Quello si deve svegliare presto la mattina per andare a fare footing. Secondo te l'affoga lo purpo a te?
0: L'affoga il pomeriggio.
2: Il pomeriggio. Scostumata, quello si deve riposare perché è stanco. Che si sposa fa se non è una migliore che affoga lo purpo?
0: Ma perché uno si sposa a purpo?
2: Io intanto affogava 10 purpi al giorno.
0: Ah, che significa? Che io sono una donna del futuro, mi caso come a voi.
2: Ah, c'è una donna del futuro. Allora, Pemo, statti zitta. Quando viene il suo futuro, poi parli.
0: E quando viene il suo futuro, con voi?
2: Quando viene il suo futuro, poi ti faccio una telefonata.
0: Devo ridere?

0: Mignò, volevo dire che le ragazze sono cambiate, capille sempre fatte, ex-session, massaggi, massaggine, palestre.
1: Voi dite, scusate ma voi chi siete?
0: Esatto, chi voglio essere?
1: Ah, e poi ho pur più sapito a fuoco.
2: E certo che sta già affogato, e tu guarda che stanno affogato pur.
1: Ebbene, sentiamo, come si affoga?
0: Nell'acqua come si affoga?
1: Strano, pur non si affoga nell'acqua.
0: E come si affoga, gioca, qui sapete cucinare?
1: Un pulpo si affoga nell'aria.
0: Come nell'aria?
1: Un pulpo via così, un pulpo nell'aria, un pulpo così.
0: Signora Bella, voi siete proprio ignoranti, un ignorante che ignora.
1: Ignorando a me? Ma vedete un po'?
3: I figli mi hanno studiato, tengo una casa piena di libri.
1: Tengo libri dappertutto, goppa scrivania, goppa l'armadio, goppa il bicchiere, goppa il bomboniere, in da cantina, a basso garage. Quando è vera vista mia, i figli mi hanno fatto tutti l'università, sono universali.
0: Innanzitutto, voi pensate solo alla cucina.
1: Certo, le donne devono sapere solo cucinare e poi vogliono le pari opportunità. Voi un'opportunità tenete, andate a cucinare, voi sapete cucinare. A matriciana sapete matriciana, a mbaiata sapete mbaiata, a scapeggia sapete scapecciare, un pizzo sapete pestare, e un purpo sapete a fuoco.
0: Ancora, signora Bella, a me un vestito da sposa, chi l'ha da fare?
1: Un vestito da sposa? Ma non lo sapete che c'è la crisi? Tiè, ti do un anticipo, da un bello polpetiello, è fresco, dai, guarda qua.
0: Ma che sta per profeta? Mi viene da vomitare.
1: Feta, questo è freschissimo, te ne sono 15 giorni. Ma te ne va, prima che ci riprendiamo la pina da volta. Ma mi sta scostumata, dici che i vecchi siamo terribili, sono giovani che sono tremendi. Mamma, che puzza.
4: Persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona, persona.

0: Dammelo! Quello sta lui
1: il cane. Chiamami! Vi.
2: Uè, Saverio!
3: Uè, donna Maria, come sto?
2: Come sto? Alice, non va bene. Scusa, Saverio, non può farmi fatti tu. Ma tu non stai a visita.
0: Ai loga, comment. Avi, step, e mostro qua.
2: Già, stai cazzo, e che la povera mamma abbia telefonato per stare in giro. Crema, ma portando cuore a muri così picciolella. Arrete motorino a fanno uscire. Ma ne è stato col motore. Certo, un motorino è più carino, ma che ne puoi sapere?
0: Donna, no, so, ci cominciate tutti quando a che sta cosa. E comunque non so facile questo.
2: No, no, scusatevi, io non volevo essere invadente.
0: Insomma, dici, oh no, non resta.
2: Ma tu dici, quelli sono venuti le guardie e se la sono portati a Poggio Reale.
0: Nota voto.
2: Gesù, nota
0: voto. E un
2: E pure un cane.
0: A Poggio Reale.
2: E un cane a Poggio Reale, no, al canile.
3: Sai, sai che c'è di nuovo? Andiamo da mia zia, che sta sola. Lì possiamo salire e dormire fino a domani mattina.
0: No, aspetta, vai, andiamo da Giuse. Oh, quelli tiene una bella casa, che scordate. Ci sta pure il re, una casa coperta.
3: Oh, vasce.
0: Sì, oh, vasce. Un vasce grande, però.
3: No, sai, facci tu da Giuse, che ci faccio? Che la voglio una torre.
0: E che ne sì? Lo sai che a Giuse per me facessi qualsiasi cosa. Io.
2: Uè, ma vedi che Giuse si è fidanzata.
0: No, non è possibile, che femmine lì. Ma aspettavo, diceva che mi aspettavo. Cucchi stiamo, cucchi?
2: Col figlio del banchiere.
3: Puttonino Scarrafo.
2: Bravo, esattamente.
3: Sabè, è meglio che andiamo da mia zia.
2: Ma quella tua zia si è trasferita.
3: Ha cambiato cosa?
2: No, no, l'azione. È scappata in America.
0: Scusatemi, donna Mari, ma non poco che faccio voi. Non me li sapete fare.
2: Uè, e va fa buono sta gente. State buono, là. Non c'è sta niente. Io conosco gli uomini e c'è gli animali.
3: Hanno capito, non essere altro.
0: Oh, ma che recco, non ci sta nessuno, però sì, me la prego.
3: No, no, io me ne va.
0: Chiama, vieni a casa, non puoi uscire.
3: No, no, state buono.
0: State buono, vabbè. Mamma, quando ci vediamo?
3: Sabè, e che ne so, chissà, domani, dopodomani, provi in danni.

0: siamo tutti, forse avremo ancora, perché c'è qualche passaggio che non va. Vi ricordavate cosa abbiamo detto ieri? Basta queste lacrime e non vi affine che ne guarda. Ragazzi, sì,
1: e non ci dobbiamo piangere addosso. E mi raccomando, dolce dolce, quando dici chiama a me, e poi forte, quando dici chiama da massaggio prima e da buscare.
2: Ma sta passando niente, ma che ho fatto so?
3: Sì, sì, siamo guaiati. Cici, tu c'è vita normale.
0: Ragazzi, significa che le massaggi le dobbiamo dare prima che le danno a noi. Uai, non c'è mai papà.
4: Ma Rosa,
0: che è Rosa? Che è sta voce?
5: Ma sei sicuro che ci riusciamo?
0: E certo, certo che ci riusciamo. Ve li ricordate tutti che Rosa. Buonasera, che è successo? È successo qualcosa?
6: Non è successo niente.
0: E perché tu arrivato in quel modo? Tenita la faccia.
5: Sta zitto, bene.
0: Io sono Savelli.
6: Mi fermo. Mi
0: sorgente. E qua andiamo, facciamo la musica. Sono 20 anni che sto porto per.
3: Qui, siamo tutti noi.
5: Tra amici. Dobbiamo ridere?
0: Venite, cantate con noi.
5: Non so ci cantò.
6: E non so ci cantò, se no.
0: E c'è un bacio.
5: Ma non so che mi farò.
0: E ti do gli... No, si sì, no. Allora, ve li ricordate tutti le parole?
7: Sì!
3: Insomma.
0: E tu ci ti ricordi le parole? Ma quando parli tu?
7: Quanto?
0: Dimmi.
7: Ecco, non te

0: vedere il tribunale, ho più strumenti in più.
1: Se avevamo quale soldi?
0: Insomma, da già, Cicci, perché qua soldi? Non ce ne stanno.
2: Non ci pensiamo noi.
1: E perché andiamo?
2: Su, se tu non andare a cagli, non più
0: buio. Dove andate?
1: Già non andiamo, papà lì, Ciro. Vieni con me.
0: Jenny, è un po' così, ma io...
3: Ma che ne sai?
0: Poi tu mi fai certe domande. Se non avete dove andare, potete restare qui. Potete dormire qui stanotte. Questo è il vostro posto di posizione. E io ne sarei contento.
1: No, no,
2: su posto non ci sei.

0: volimmo niente, tanto qualcosa a duomo.
1: No, che a duomo?
2: A dopo?
0: Chi sta se proprio in mire toia?
2: Questa sera rimanite qua.
0: Tu, andate in cecumà.
2: E vabbò, stanno qua.
3: Vabbè, ci sta il commissario.
2: Lo so, quello mi vuole parlare.
3: E che vuoi?
2: Non lo so, Cicci, forse va a trovarla a voi. Capito, fatti niente.
3: No, sei pazziano.
2: Falla entrare, va.
3: Aiuto, perché a me devo mettere?
2: Permesso? Prego, commissario, prego, accomodatevi, ispettore.
4: Buongiorno, Don Saverio. Ogni tanto ci vediamo, eh? E per fortuna che ci vediamo.
5: Don Saverio, di questi ragazzi che voi riunite, abbiamo già numerose segnalazioni. Insomma, Don Saverio, la gente si lamenta del chiasso.
2: Chiasso, commissario!
5: E non poche musica. Non faccio male a nessuno.
4: Tutti così dicono, Don Saverio, e non poche musica.
5: E poi...
4: Sì, ma dicono che è diventato un covo di ladri e di prostitute. Insomma, Don Saverio, ma voi, dopo una giornata di lavoro, a sera, se non vorrò avere la musica.
2: Ma allora non capito, la musica è l'unico modo per tenerli uniti. Con la musica stanno lontani dalla strada e per un'ora stanno bene tutti insieme.
4: Cercate di capirmi voi, Don Saverio. La gente ha ragione e va bene, li togliete dalla strada, ma cercate di fare poco rumore e ricordatevi, Don Saverio, chi entra in carcere, prima o poi ci ritorna.
2: È qui che vi sbagliate!
4: No, no, fidatevi, ci ritorna.
5: Don Saverio, lo volete sapere meglio di noi? Purtroppo è così.
2: Sì, che so, vabbè. Allora, pure io ci avessi tornato.
4: Voi?
2: Sì.
5: Voi, Don Saverio? Ma proprio voi? Ma chi si dirige?
4: E perché voi siete stati in carcere? Cappellano?
5: E certo, commissario. Ma che domande fa?
2: No, commissario! Detenuto!
4: E bravo, Don Saverio!
5: Pure in carcere siete stati. Cose pazzi, non prevede in carcere. E cagnato.
4: Vabbè, lasciamo stare. Alla prossima volta. E non costringetemi a venire un'altra volta.
2: Buonasera, commissario. E ricordate che qua sono tutti bravi ragazzi.
4: Come si dice a Napoli. Sono tutte figlie di malafemmine.
2: No, commissario. Ma Napoli è chiena di malafemmine.
4: Ah, ora così si chiama.

0: sei, tengo la pianoforte, uuuh.
1: Eh sì, è come mo calo con banale.
0: Io non sono tuono, no? È pure spiritoso, ma è di un poco. Prima ti chiedono cose e poi ti rispondono male. Non mi imparo mai. Te voglio la prossima volta che mi viene a chiedere qualcosa.
2: Ma... Cecchino!
3: Oh.
2: Che sono male di?
3: Non per il porco,
2: ma che capito? Non sono
3: quando trovando strumento per fare musica. E che hanno fatto? Cosa la pazzi?
2: Don Geppi! Don Geppi! Don Geppi!
3: Oh!
2: Tieni qualche strumento per suonare?
3: Pure tu, non cangassa la voce, non con piacere!
2: Ma cangassa sorta! Don Geppi!
3: Mi mamma, da Donna Maria!
2: Ma venite un poco, Chris, quanto sono felice?
3: Ma venite un poco, che scosso ma c'è? Se me ne tenne sempre, non avrei mai...
4: chiamato Mariola, ma sta buona chista.
3: Mimì, a chi Mariola? Da Git, a che l'ho mandolino?
0: Ma quale Mariola e Mariola? Chi lo che tengo? Non è un mandolino, è una mandola.
3: Che non è lo stesso.
0: No, me lo scordi, mi dispiace.
3: Oh Gesù, e come mi scordo? E poi, ma tu posso scordare? Ma?
0: E che ci parlo a fare con chi stava?
4: Ma chi è qui, c'è chi stia mangiando, tu sei?

0: chiacchierate, ti ho fatto prego.
1: Sì, sai com'è. 10 minuti fa non ce n'avevo che fa e mi sono detto, mo mi faccio prego. Sono 20 anni che sono prego. Come avete passato la notte?
2: Dormen.
0: Bene, bene.
1: E mo, dove andate?
2: Non sapete.
0: Poche parti tu,
1: non te stai fa?
0: Sono un prego, non mi saccio fa.
1: Dove andate?
2: Ad un appuntamento.
0: Sì, ma di lavoro.
1: Sì, sentimo, di chi si trova?
2: Non sapere, ma ti chiedere foto.
0: Ad un appuntamento con un amico della zona, vieni a fare.
2: Lui,
0: assumo il consegno.
2: Andiamo a consegnare.
1: La consegna? Voi lo sapete che quello che consegnate, rovineci i ragazzi come voi. Fuori le scuole, mettete la notte, in piccole cose. Non tenete pietà, non volete quando giù, la cercano ogni giorno, no?
0: Gianni, a congelo.
1: Voi non andate da nessuna parte, e non mi state a seguire. Volete uscire da questo giro? Per che cosa poi? Schiavo ai servizi di una persona che non sa manco chi sia, che esistite, che non si ricorda manco. Vi prego, lasciatelo aiutare, datemi fiducia.
2: Sì, e che c'è dai, la musica? Ma come primo campo?
1: Che di dove, che ti posso dai? Jenny, è tardi, dobbiamo andare.
2: Sì, a Moncene,
1: non è mai tardi per capire.
0: Noi lavoriamo per Raffaele Capasso. Hai capito bene? Orus, e congegniamo per lui.
1: E tu, il rito fai fatte tuoi. Sta porta non si chiude, sta aperta vinda. E ricordate che noi siamo qui alle 9 e vi aspettiamo puntuali.
3: Agenda che si posta, non ci sta mai bene niente. Facciamo la musica e se facciamo troppo a noi, stiamo in mezzo a lì e dammo fastidio. Dai Rosa, lo sai come va la vita del quartiere? Allora, ve li ricordate tutte le parole delle canzoni?
4: Non vabbè, ma noi ci stiamo imparando tutte queste canzoni. Ma c'è camera in televisione?
3: La televisione, non è per questo che noi cantiamo. Possibile, capisci? Se una cosa non passa la televisione, non esiste. Non è una cosa importante.
4: E che andiamo a fare se poi non ci sente mai nessuno?
3: Cantiamo perché la musica ci fa restare uniti, ci fa sentire meglio, perché la musica amore.
4: Ma tu, a musica, come te l'hai imparato?
5: Ha studiato, Susè, che domande.
3: Ma no, la musica l'ha già imparato proprio come tu. Senti, ero piccolo, quando un gruppo di ragazzi avevano fatto spettacolo, naturalmente ci stavo pure io, e si chiamava Scunnizzi.
4: E poi avevo fatto, non sapevo.
3: E certo.
4: E i tuoi amici?
3: E io stavo più rosa, ognuno ha piegato strade diverse, mio che le canzoni non me l'ha già che ascoltato.
4: Non sapevo, ma tu mi canti in un teatro?
3: E certo, ogni volta che canto, chiudo i luoghi, e mangio, resti in un teatro. Sentite qua, ora se non me niente, ora se non me niente.
6: Wow, com'è bella donna me.
3: Bella e rosa?
6: Sì, assai.
4: Ma che significa?
3: Le parole ancora le devo mettere. Devo trovare l'occasione giusta. No, non chiudere. Questa parte è aperta a tutti. Mi fa piacere che siete ritornati. Dai, cominciamo.
2: Ah, comunque sono Jenny.
6: E io sono Rosa.
2: Io sono Jenny.
6: E io sono Rosa.
2: Quindi ora ci conosciamo, eh?
6: Eh già, ci conosciamo.
2: Stavamo dicendo io sono Jenny.
6: Sì, sì. Io sono Rosa. Tu sei Jenny?
1: Oh Jenny, che stai facendo?
2: Io
1: non
2: so. Oh, ma che bello che sto parlando? Senti, sei con qualcuno?
6: Ti ho visto? No. Dimmi tu, quando?

0: che mi hai visto?
1: Buonasera, donna Maria. Scusateci dell'intrusione improvvisa, ma dovremmo fare una perquisizione.
2: Buonasera, Don Saverio. Abbiamo fatto presto ritorno.
0: E siete venuti così, senza dirci.
1: Oh, Giachillo, mi sono scordato. Capo è venuto addosso i delinquenti.
2: Ci serviva un altro uniforme.
1: Comunque, leggete qui.
0: I cat, non è supporto.
1: Possiamo?
2: E come siete gentili, commissario?
3: Possiamo, ma tra sì e basta.
0: Come se avessimo potere dici no.
1: Prego, commissario,
0: non abbiamo niente da nascondere.
2: Ne siete proprio così sicuri, non sapete.
3: E voi?
1: E va bene, per questa volta è andata così. Falso allarme.
0: Che vi dicevo, commissario?
1: Avevate ragione, non sapete.
0: Aspettate un attimo, mamma, non mi perquisite.
2: Tenete un'igiene parziale.
3: Don Saverio, diamo un genio, andiamo.
1: Arrivederci, Don Saverio.
3: A presto.
0: Per stasera, lasciamo sta. Si è fatto tardi. Asperoso, questo voto di tuo figlio. Come stiamo, piccirino?
4: Bene, bene, grazie. Il dottore che mi avete mandato si è messo a disposizione. Grazie mille, Don Saverio. Non finirò mai di ringraziarvi.
0: Vai, piccirino. O sai che ho portato l'indu cuore a chi le mi. Allora, buonanotte.
4: Buonanotte, Don Saverio.
0: Buonanotte anche a voi, ragazzi.
3: Vabbè, niente no.
2: Ma ne vedi che ti sento dire qualcosa, no, eh?
0: Che mi sto scudando? Voi sei tardi, mi sto mancando a qualche mio dovere.
3: No, Saverio.
0: Non fu spiritoso. In un bacino, se stai proprio così serio.
4: Saverio, tu non sai con che a che fare.
0: Cucchi con Raffaele Capasso.
3: O russo.
0: Io, dici di gelle qui,
3: carro, batenghio.
4: Sapè, a volte tirano troppo a storia.
3: Sapè, a cuore spezzato, mo paghi le conseguenze.

0: cosa sbagliata stavolta. Forse non è cosa mia. Ma se non ci potessi dare, non può che è musica. Come fanno a cambiare solo con la musica? La musica non è poi, è serenità. E poi, chi volesse avere il sistema a tutto quanto. Quanto tempo ci vuole? Quanto tempo ci vuole?
1: Salve, tu cassa!
0: Uè, Raffaele!
1: Quando ti è mai passato?
0: Fin d'anni.
1: Già, fin d'anni. Sono passate fin d'anni e le scordai con manetore.
0: E se da questione di scelta, abbiamo preso strade diverse.
1: Para ieri, che stavamo a Nisi, ti sei scordato.
0: Riformatore, no, non me l'ho scordato.
1: Saverio il moschillo, Savè, ti ricordi? Un coppo motorino, e come portava bene. Ada da Valentino Rossi.
0: Altri tempi.
1: Certo, mi dispiacete per fronte. No, no, non sei stato tu.
0: Per fortuna abbiamo preso strade diverse.
1: Già, tu sei diventato buono e io faccio cattivo, beh.
0: O stai dicendo tu?
1: Tu fai la musica e te sempre piace da cantare e io penso a fare sorte.
0: Coppa la pelle di Wagyu.
1: Se stessi

0: Poi uno che si mette nel rinnaso che sotto cangiolone. Sabe, scegliete, chi lo sono potri e chi lo da fuori.
1: Raffaele, io mi faccio potri, faccio prete.
0: Già, tu sei un prete. Sai qual è la differenza tra me e te? È una questione di pollo. Io sono un uomo perché tengo il pollo e tu sei un prete perché ne ti.
1: Sei sicuro che se ve ne pollo perché la capa mi fai bene?
0: Vabbè, non bacia con me, ti fa male.
1: Giusto, Tremon!
2: Comunque, non mi dimmi, tu dici qualcosa con me. Io alla verde, non si può mai sapere, la soffiata e ti ritrovi in mezzo ai cuori, lo dico per te.
1: Hai ragione, ti vado a via.

0: ecco fatto, mo sto più tranquillo.
1: Ma tu sei pazzo, non avevi posa, beh. E non per quelli quattro soldi e roba che tolgo. E push guard, essere niente chiocca si va aiuto. Ma ricordo se vabbè, ti ignorano i condotti.
0: Tutti abbiamo già i condotti, l'importante è capire chi li conta.
2: Il male trovate?
3: No, Rosa, noi siamo anche qua.
2: Ma Rosa, sono preoccupata. E se è successo qualcosa?
3: Rosa, calma, che può essere successo?
2: Chiamiamo a Ciro.
0: Intanto tu sei attento con Cicilla per mezza piazza.
2: Ciro, hai visto Armando?
4: No, cosa non è successo?
3: Maronna, ci, ma se lega ogni piano d'aiuti, non sai mai che è successo!
2: L'hai visto?
4: No, come l'ho già visto? Non l'ho visto.
0: Basta, Rosa, ma che ne sapevi? Tu vieni con me che vedo una mano può trovare.
2: Sì, io vengo con te.
3: Sì, però un bimbo ce l'hiamo.
0: Corrida, corrida, presto il mamma sta male.
3: Ma Rosa!
2: Che è successo?
0: Venite con me, facete un rest, muovitevi!
2: È passata, è stata soltanto una brutta paura. Non è successo niente.
1: Niente, buon fortuna.

Grazie.

0: E che giornata, per fortuna è fornuta.
1: Ovvero, commissà, ritirate, perché ci sa che la santa donna rivosta.
0: Allora, andiamo in genere, che tengo un appuntamento con un amico mio.

0: Signora, per permesso?
1: Buonasera, accomodate. Mio marito non c'è, ma mi ha detto che sareste venuto.
2: Che dobbiamo fare voi? Che siete venuto a fare?
0: Giorni fa è mollato vostro marito,
3: mio amico carissimo, e compagno di scuola che non vedevo da tanto.
0: Come stai, come lo sai? E sta mollato da circa 2 anni, disse lui.
2: Bene, mi fa piacere, tu?
0: Io sto qua. Bene, allora quando ti vorrà con un caffè, disse lui.
2: Ti aspetto rimana a casa mia, al faccio conoscere pure la moglie la mia. Ed eccomi qui.
1: Arturo, adesso bene e poi ti devo parlare.
3: Allora lo aspetto e appena lo vedo mi faccio i complimenti per il gusto che ha avuto sposandovi.
0: E mo che vedete, ero un fiore. Poi mi sono fatta cadinta e non mi riconosco più. Mio marito stamattina mi ha sparato un'altra volta.
3: Ha sparato?
0: Sì, ha pigliato la pistola d'ordinanza e mi ha sparato. Il miracolo non mi ha pigliato. Perché mi trova chissà non mi protegge.
3: Con me stamattina mi ha sparato.
0: Pure stamattina. Kill, mi spara sempre. Ho primo colpo di rivoltella, me lo dite il primo giorno di matrimonio, a tavola dopo il secondo piatto.
3: Kill, peretta, frutta e non va per lì.
0: Per fortuna il proiettile chissà dove andò a finire. Poi passarono 2 o 3 giorni, facemmo pace e finì lì. La seconda volta, a prima mattina,
3: ho caffè.
0: La terza volta, il giorno del mio onomastico,
3: Godot.
0: Ma voi che ne volete sapere?
3: Ma da quanto tempo è che vostro marito vi spara?
0: Morica, dal primo giorno di matrimonio, 2 anni.
3: E non ti coglie mai?
0: Se mi coglie mai. Se ne coglieva se sta ancora qua. Fino a mo, no, non ti segua la volta che sta. Eccolo qua, speriamo che stai di buon umore.
4: Beh, Gigi, tu mi scusate se non mi ho fatto ruotare la casa.
3: Niente, per carità, ma tu sei chiuso.
4: Sono chiuso a cattare certe polvere volve, come erano per noi.
3: Io ho parlato con tua moglie, ma aspettavo a te.
4: Eccomi qua, siediti. Ce l'hai fatta avere la casa a Cicillo? Ce l'hai fatta avere?
3: No, no, non è importanza.
4: Ma come non è importanza?
0: Sì, non ce la servi nessuno. Mo se ne è chiusa pure la cameretta. Tenga a casa un coppi spalle. A sera mi corco che gambe che non mi sento più.
4: Ma perché? Non fatica?
0: Fatica? Tu torni fresco fresco all'ufficio e ti metti a comanna. Fatica.
4: Fresco fresco. Hai ragione. Vedete che io vengo fresco fresco all'ufficio. Va, va. Non mi fa toccare l'erba.
0: Come? È come ti attaccano a un pezzo in erba. È nervosetto il signorino.
4: Signor, signor. Non rispondito. Come credi, Gigi? Ma che ti dà certe risposte che ti fanno andare il sangue nella testa? È meglio che mi sto zitto. Ma l'hai preso il caffè?
3: No, veramente no.
4: E me lo piglio anch'io volentieri. Portaci 2 caffè.
0: Ah, ha ordinato il signorino 2 caffè. Uno per il Lord Strong e un altro per il Cadiz. Oh, caffè, se lo volete, ve l'andate a pigliare al bar.
4: Uè, Filome! Uè, Filome! Ho piglio il caffè!
0: E perché tu sei ciongo? Ho caffè, ma tu piglio tu!
4: Uè, Filome! Uè, Filome! Va piglio il caffè! Tu mi conosci!
0: Te conosco, te conosco! Ma ha ridotto ossa e pelle. La sera torno all'ufficio e mi rai solo per lei. Per me non esiste un divertimento, un cinematografo, niente! Ho il caffè, non dovete appigliare, schiatta!

0: amico mio, sei pazzo? Venga, una tazzina di caffè. No, la penna. Non lo vuoi, non lo vuoi. Non fa niente.
1: Lasciamo, Cicì, stavolta a Davernì.
0: E fermesse, fermesse.

0: Oh mamma, ma tu sei tutto sudato, ti vuoi cambiare?
1: No, sono appena un po' caldato.
0: Attendo a non metterti in mezzo alla corrente d'aria. Povero marito mio, lavora tutto il giorno.
1: Ma perché? Tu non fai?
0: Ma fammi piacere. E che faccio io? Io sto sempre chiusa in una casa. Tu avresti bisogno di un po' di riposo. Povero marito mio, adesso vi porto il caffè.
1: Allora, è da tanto che non ci vediamo. Come ti trovi?
2: Come mi trovo? Io un altro poco morì, capirai, vedere un colpo di coltello verso la verso una donna.
1: Ma no! Ma dico che ti ha fatto impressione rivedermi dopo tanto tempo.
2: Come no? Sono rimaste ghiacciate!
0: Ecco il caffè, lo faccio con la mano del cuore.
1: Squisito, prelibato.
0: Gesù, il vestito nuovo! Ti sei rovinato il vestito nuovo?
1: Mi sono dimenticato di dirtelo. Non so nemmeno come sia successo.
0: E certo, perché tu cammini come un baccalà?
3: Uè, Filome! Uè, Filome!
1: Guarda come parli! E vedi se sono termini da usare, baccalà!
0: E allora come ti dovrei dire? Bravo, si è rovinato il vestito nuovo, mi fa piacere. Che qua non è che teniamo una rendita di ricconi. Cose da pazzi.
1: Ma devi capire che se è successo, colpa mia, non ce n'è. Pare che vado a rompere i vestiti per divertimento.
0: Giusto. Ma la questione è che sei sbadato. Il calzone di flanella non lo portassi a casa con un buco. E il vestito marrone non ci facessi una mancia d'inchiostro.
1: E vabbè, combinazione, dacci due voglie e basta.
0: Io piuttosto mi taglio la punta delle dita. Quando uno è così trasandato, questa è la fine che deve fare. Stracciato con le pezze dietro.
3: Uè Filome! Uè Filome! Vai a mettere due punti alla giacca!
0: Io dovrei essere pazza. Quando uno è così trasandato, questa è la fine che deve fare. Stracciato con le pezze dietro. E domani questa così te la metti. Stracciata!
1: Filome! Stasera ti mando a camposanto, aggiustami la giacchetta!
2: Amico mio, calmati, quello per l'amicizia tra noi!
1: Lasciami cicci, voglio prese farne più! Voglio andare in galera! Aiuto!
2: Signor, non siete morto nemmeno stavolta, vero? Angela.
0: Angelo, mi ha fatto una tanta grazia.
2: Ma possiamo morire proprio tutte e due.
0: Dammi sta giacchetta. Oh, te l'ho giusto sotto i tessuti. E ci faccio un rammendo che non si vede niente, nemmeno con la lente di granulare. Quando è blu.
1: Cici, non ti vedo bene.
2: E no, per. Quello che devo dire, lo devo dire.
4: Questa è violenza da delinquente.
2: Neanche mezz'ora. Due colpi di coltello verso la moglie.
4: Dica bene, che ti denuncio e ti faccio perdere lo posto.
2: State buoni, io me la pago.
4: E ricordati che grande tutte che sono una forza d'amici.
3: Ma vieni qua, allora.
1: Ma che delinquente è delinquente?
3: Io lo faccio apposta. Ma vedi come mia moglie? È una buonissima donna. Ma tenere un carattere in vano. E soprattutto, la cosa che mi fa perdere la capo maggiormente, che di d'accetto le risposte che uno veramente ucciderebbe. Il primo giorno di matrimonio avevamo una di quelle discussioni animate che io avevo in tasca una di quelle rivolte scacciacani. Poi, un po' per inerzia, un po' per spazia, sparai un volo e intravidi un cambiamento. Lei mi vede gentile e sorridente con me. Allora io me ne sono tra. Perciò, per sta quieto come noi, sa da sparare per f***.
2: Ah, ma quindi la pistola è caricata a salve.
3: Ci credete? Gli voglio bene, moglie mia. Non la toccherei nemmeno con un dito.

0: tranquilla, è tardi, devo andare.
1: Non puoi vedere la casa.
0: No, no, sarà per la prossima volta.
1: Vabbè, ti accompagno a prendere un po' d'aria.
0: Esci?
1: Sì, perché? Mi dispiace?
0: Vada! Tu, quando vuoi lasciarmi da solo in casa, sei sempre con Dad.
1: Che cosa vuoi adesso? Stasera esco con un amico e ceneremo pure.
0: Ah, non torni nemmeno per cena, ci diamo proprio alla bella vita.
1: Tu, non esci!
2: Io esco.
0: Tu, non esci! Hai capito?
3: Come sa, farà le gambe!
2: Ma già quando andrò, se no se ne accorgo.
1: E se no?
2: Ma se no, sarebbe una tragedia.
0: Tu, non esci.
1: Tu dici, ma è te?
0: Aiuto!
4: Ho già avuto un'altra grazia. Allora, passaci buono.
0: Ma perché la torni?
1: Verso mezzanotte.
4: Divertiti.
1: Aspetta.
0: Aiuto! Commissario, ma quella non ha fatto niente.
2: No, perché io quando torno, da nessuno ne voglio nulla.
4: San Gennà, mi hai fatto un'altra grazia.
3: Ma che fa, venata lì! Oh. E che giornata strada stamattina?
5: Babbo, a cui mangiamo che tardi?
3: Non hai capito? A cui mangiamo che tardi? Quando è che...
5: Otto mezzo.
3: E che...
5: Poi ci vengo.
3: Dunque... Abbiamo detto 8 per 12.
5: Se fosse per io ci faccio soltanto,
3: E chi lo vuoio?
5: Dunque, 88, 88, facciamo centimetri quadrati.
3: Eh sì, signor, 80.
1: Ma che state facendo?
3: Guarda, levati le nante e non toccare.
1: E chi tocca niente?
3: E che la scarpa faceva camminare messa sola.
1: Bravo, bravo, cammina messa sola.
3: Ma va a no, cammina messa sola.
5: Ma no, e mo penso che è venuta a fare.
1: Ti dai!
3: Uè, mo sto arrivando!
5: Mo sto arrivando!
3: Ma che stai facendo?
5: Dobbiamo restare al locale!
3: Capita qua!
5: Dobbiamo presto la locale! Qua veniva a pesare il posto!
3: E noi?
5: Chi? Non!
1: Noi!
3: Noi!
5: E voi chi siete? I tinguidini?
6: Una specie! Siamo sempre qua!
3: E mo penso che le dovete andare, le dovete dai!
1: Oh, basta! E tu state zitto!
3: Com'è state zitto?
5: Lui parla quando gli va!
3: Sì, l'uomo parla!

0: adesso la vogliamo finire? Forse io non mi sono spiegato bene. Lavoriamo per Raffaele Capasso.
1: Orus!
2: Orus!
3: Orus!
4: Orus! Orus! E chi è?
5: Vai, vai, vai, vai!
6: E che ci vuole tu a questo?
7: Dicono che il nostro locale sta diventando una sala delle corse.
8: E che noi ce ne dobbiamo andare?
9: Sì, però non sai. Si sono cagati sotto!
6: Hanno capito che qua non si scherza.
8: Non sei pazzia.
10: Ma che significa questa sera?
11: Questa è la storia di Saverio.
12: Favore di strada, perché noi siamo sempre in mezzo alla strada.
6: Pure di sconnizzi, pure di speranza e pure di... Stato va a cuore!

0: capizzo, beh, a noi non ci devono ascoltare. Se già vado una cervella, non sai che lagato succede.
1: Non sanno di che cosa siamo capaci di fare.
2: Facciamo una lista.
3: Di volte la città.
4: Orsena, tu forse noi non ci conosci tanto bene.
0: E come, non lo conosco. A fa pur te.
5: Ae, sai che novità? Questa vita che vita fa? Dovete camminare tutti quanti a testa, senza parlare.
0: Tanti ui, parole mi è scritto in faccia.
6: Bella idea, non sapere.
7: Allora, a così facciamo, why you?

0: Fermati. Ma perché ti sei tutto assaggiando in vino?
1: Niente, non li vogliono niente.
2: Ma allora che cosa vogliono?
0: E non si sa.
2: Secondo me sotto sotto c'è qualcosa che cova.
0: È possibile che non vanno niente?
1: Cioè guarda, non lo vedi.
0: Non posso morire.
2: Veramente sembra gente di qua. Non vedi che faccia tenere.
0: Allora perché non parlano? Non si muore. Tengono la testa rivolta sull'altro.
2: Forse ha ragione, non è gente di qua.
0: Comunque la situazione è sotto controllo.
2: Allora vediamo.
1: Ci sono novità? La situazione è tornata alla normalità, non c'è più nessuno.
0: E dove sono andati?
1: Boh, se ne sono andati.
0: E tu?
1: E non si sa.
0: Chi sono? Non si sa. Dove sono andati?
1: E non si sa.
0: Voglio capire tu a chi sei. Diamo un cenno, che è meglio.
2: Vai, Dior.
0: Aspetta solo qua, sono 20 anni che cerco di smossi con lui e ora fai le capasse, per se vendi qua non voglio far più.
2: Hai capito, sai? Finalmente io mi ritorno a fede, me ne sono andato.
0: Non per molto, purtroppo, tornerò.
2: Lo so, Horus, non per te.
0: Ormai dimmi la vita, ma tu hai ucciso qualcuno?
2: No.
0: E se ti dicessi di uccidere una persona che non ti ha fatto niente, tu lo faresti?
2: Sì, non so.
0: Sei sicuro?
2: Come no?
0: Ormai tu lo sai che ci sono vari modi per ammazzare.
2: Con un colpo solo,
0: uno poco a volte, per un motivo, ma senza motivo. Ricordati che ammazzi sempre un assassino.
2: Ma tu che vuoi?
0: Ormai tu lo sai, quello che vai consegnare da destra e sinistra è morto. Tu porti solo la rovina e il dolore.
2: Ormai che ti è successo?
0: Non posso. Ormai tu lo sai che non puoi andare avanti così. Devi uscire da questo inferno. Ti ho trovato un lavoro, quindi non vai. Certamente, non puoi dare stesse soldi. Ma chi se ne può? Dai, stiamo a stringere, vieni con me.
2: Ne hai convinto, non so, andiamo.
3: Sove, mo sarei contento. Che se succederà che si mette contro la pelle capossa?
1: È vero, guarda, c'è scritto un colpo giornale.
4: Madonna mia, povero aiuta.
5: Se da zero si faceva poche partizioni, questa cosa non succede.
1: Forse hai ragione.
0: Io ancora, non so, saggio sbagliato o no. Ma ci dovevo provare, che ci potevo fare? Dovevo vedere ammazzarsi con le mani sue. Dovevo stare a guardare. Voi non volete più parlare con me. Ha già sbagliato. Dicite a me.
1: Armando vuole bene a Don Saverio.
2: Vuole Don Saverio d'Armando?
0: Sì, come no? O vuole bene la fattura?
2: Don Saverio si doveva fare i fatti suoi e non sapeva mettere niente.
1: Ma chi le non prevede, non si fa i fatti suoi.
2: Ma ancora non avete capito che Don Saverio è uno di noi.
1: Non siamo stati capaci di dire neanche la parola.
6: E che potevamo dire?
7: Qualunque cosa era meglio del te.
1: E non dice niente. Avete visto che le resto uccise?
0: Povera Armando, non so meritava proprio per...
1: Armando, povero Armando.
2: Abbiamo capito che non si può nemmeno più andare a lavorare.
8: Ma poi io me ne vado. Se ti vedo per un po' di tempo, date una mano a Rosa e pure al figlio.
2: Ma dove va?
8: Tu sei, non ti preoccupare. Tu sei, non ti preoccupare, perché io...
2: Da un'ora, Jenny, che succede?
1: Niente.
2: Ma vattene, ma te conosco troppo buono, che succede?
1: Non mi piace tante cose.
2: Anche a me piacciono tante cose, ma certe foto te ne fa piacere. E ho sempre detto io quello che devo fare, a me dici non merito niente. Ma parli a fella capasso.
8: È uscito pazzo. E penso di essere pazzo di tutto e di tutti. Vedete tutti sotto gli esse. Ma io sono sotto gli esse, perché a me non faccio la gente.
2: Jenny, non ho mai sentito un discorso così.
8: Rosa, mi devo nascondere.
2: Vieni, ti faccio nascondere io.
8: No, Rosa, stane fuori. È meglio per te. Kill è pazzo, pesa la capo.
2: Ma io ho bisogno di te, non me la sa solo.

capito, sapete? Quello che si è mutiato è disordine. Quando cantano è troppo caldo. Qua ultimamente nel quartiere girava troppo accento. Il popolo voleva vedere chi comanda e io l'ho condannato. Mo' sono sicuro che hai capito. Pure tu, sapete, l'è passata quando si cantò. A proposito, si vira Jenny, dille per Raffaele Capasso o Russo, lo stai ancora aspettando. E dice la compagna sua, a Rosa, che le capisci. Vi piace fare la musica? E cantate, cantate. Voi solo che le potete fare, a musica e basta.

0: poi, commissario?
1: Che possiamo fare? Ogni volta è così. Un altro regolamento di conti per il controllo della zona. E la carne piccina. E la cosa bella che non ci sta mai una prova, mai un destino.
0: È sempre la solita metà, ma il solito, non ce lo so, è visto di...
1: Ma non sapevo, voi avete dei sospetti. Prove no, certezze sì. E stessi che avete pure voi.
0: Non sapevo, in certezze la sua, lo sé.
1: Non sapevo, la giustizia non vuole le certezze, vuole le prove. E voi lo sapete.
0: E lo sa pure la quelle papas.
1: Allora, se non abbiamo prove, dobbiamo lasciare stare.
0: Io non voglio lasciare stare, commissario.
2: Non sapevo, siete signori commissari, vi convivi.
3: Fidatevi, vi conviene se non volete fare una brutta fine.

0: Io devo andare a prendere il figlio di Rosalina.
1: Vai, va! Non ti preoccupare, non ti preoccupare. Qua ce la vediamo noi.
2: Vai, va, calma.
1: Lui ti aspettiamo a casa. Mi ha attaccato lo suo figlio.
3: Ci credo, quando l'ha fatto ne aveva 15 anni. Poteva essere la sorella.
1: E invece la mamma.
3: E la sei pure fa, mamma.
4: Ma è una mammona.
1: Vi ricordate quanti siti sociali io lo portai per 10 anni era troppo piccolo?
3: Come no, si faceva per la papà.
1: Sì, c'è la Satana, la Satana. Andava a sapere che tu lo sapevi, non esiste.
3: Forse il tabello era tutto un modo vano brutto.
1: Ah, ma poi perché ce l'ho scusa? E mo' cosa ti notare? Essa solo perché la famiglia non vuole venire.
3: Ma padre Picciarello chi è?
1: Chi lo sa? Rosa, ma parlate di questo.
5: Un figlio Rosa, lo si non mi sa. Ma non perché ci sono presentati e uno di noi città. E uno di questi dice che essere lo zio.
1: Ma quale zio?
5: Io non sono dovuto andare a casa. Una mattina. Stamattina la mamma si chiama gente così. Ho capito che non ci vedi a proprio. Ma Rolla, che è successo? Chi lo dice a Rolla?
6: Buongiorno!
5: Rolla, non riesco ad andare, non capo che adesso non ci sta.
6: Oh, scusami, Maria, mi sono scordata di avvisare. Quello stamattina ascoltavolo un po'. Aveva qualche linea di febbre e l'ho tenuto a casa. Scusami, Maria.
5: Ma non è solo questo, dicono che si sono presentati due uomini che non trovavano. E uno di questi diceva di essere lo zio.
6: Ma quale zio? Mio figlio non ne ha zio.
1: Ma allora, ho voluto la vita.
7: No, ho figlio mio.
1: Sarebbe. Lui voleva più figli di Rosa all'asilo. E uno di questi c'era il suo zio, ma non era il zio, mamma.
3: Chi è questo lui?
6: E chi lo sa? Lui diceva di essere uno zio. Ma quando mai ha questo sto zio?
2: E Rosa dov'è?
1: E corsa a casa il figlio per vedere.
5: Tutto a posto. Il bambino sta a casa che sta giocando. Ora Rosa, lo veste e lo porta fuori.
1: Jenny, hai saputo che guardi il figlio di Rosa all'asilo?
2: Sì, lo so, ma chi è? Sarei? Penso io.
6: Sì, la sorella da quelle che posso, Rusi. E se volevo prendere con Rosa, perché ti ha fatto uno sconto? E se volevo prendere con Piatture, triamo. Che schifo.
2: Ma che facciamo, da Zavetti?
6: Facciamo quello che ci ha detto lui di fare. Noi solo questo sappiamo fare. E questo facciamo.

Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: L'amministrazione comunale di Agropoli ha trasmesso alla Regione Campania e all'ASL Salerno la delibera con cui chiede l'attivazione immediata del pronto soccorso H24 presso l'ospedale cittadino. Il documento recepisce le osservazioni dei comitati civici e della Commissione Sanità e sollecita anche il reclutamento del personale necessario al funzionamento del servizio. La postazione del 118 dell'ASL Salerno sarà trasferita a breve da Calabri a Mattina di Caggiano in un immobile comunale ristrutturato e riqualificato dal comune. La sede di Calabri sarà invece ampliata per ospitare il progetto Dopo di Noi, destinato alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. All'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio ho presentato il nuovo servizio di radiologia territoriale. L'iniziativa servirà a supportare l'ospedale e la casa di comunità. Il comune di Amalfi rafforza il presidio del territorio estendendo fino alle 4 del mattino il servizio della Polizia Municipale. Il provvedimento resterà in vigore ogni giorno almeno fino a metà settembre per garantire maggiore sicurezza durante il periodo di maggiore afflusso turistico. Proseguono le aperture serali del Museo del Mare di Camerota, visitabile ogni giorno dalle 18.30 alle 22. Il percorso permette di scoprire il patrimonio archeologico e naturalistico del territorio, raccontando la storia più antica della costa cilentana. Sono iniziati a Pellezzano i lavori per il nuovo centro sportivo polivalente di Capezzano. L'opera, finanziata con quasi 1 milione di euro, comprenderà campi da padel, basket, bocce, ping pong, parete d'arrampicata, aree verdi e servizi. Il completamento è previsto entro maggio 2027. Olevano sul Tosciano ha inaugurato 2 nuovi campi da padel realizzati al centro sportivo Palatusciano. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Campania e amplia l'offerta sportiva a disposizione della comunità. Lunedì 10 agosto sarà inaugurato il rinnovato impianto sportivo San Michele Arcangelo di Bello Sguardo. Dopo i lavori di riqualificazione, la serata ospiterà la presentazione dell'ASD Emilio Pepe, una dimostrazione di tennis, una mostra sul calcio locale e il Memorial Emilio Pepe.
0: Si è svolta con successo nella splendida cornice del Mulino del Principe a Castel San Lorenzo la 10ª edizione della Festa del Vice organizzata dal Forum dei Giovani.
2: È una bella serata che fa parte del tabellone degli eventi estivi che abbiamo allestito per l'estate castellese. Per questo un ringraziamento a Cosimo e a Pasquale, i compagni di viaggio che si sono dedicati all'allestimento appunto del programma della nostra estate castellese. Un ringraziamento forte ai bellissimi giovani del forum che hanno reso ancora più bello e ameno il contesto del Mulino del Principe, dove ospitiamo e ospiteremo tutte le persone che vorranno venire a assaggiare questa delizia della nostra tradizione enogastronomica, il viccio. È un momento molto bello, un momento assolutamente straordinario di presenza, di partecipazione. Siamo contenti di poter accogliere gli ospiti in questo contesto così bello sulle rive del fiume Calore, in un sito a cui stiamo dedicando tante energie per farlo ritornare a un momento assolutamente di protagonista della nostra storia castellese e farlo rendere sempre più fruibile a tutti coloro che vorranno venire a trovarci per rinfrescarsi, assaporare i prodotti della nostra tradizione e condividere con noi questi bellissimi momenti.
3: C'è stato tantissimo lavoro dietro, vedo che comunque la gente mangia, gli sta piacendo il prodotto, sta bevendo, si stanno divertendo, quindi l'obiettivo prefissato forse l'abbiamo raggiunto.
4: Tanti giovani come te che hanno

0: hanno lavorato e che continuano a lavorare perché naturalmente credono nelle potenzialità di questa festa e di questo paese.
1: Certo, noi ragazzi, come il forum dei giovani, posso farlo io perché sono il presidente, ma posso parlare a nome di tutti i ragazzi, abbiamo iniziato questo percorso con la consapevolezza di lavorare insieme per far crescere il paese, per far divertire le persone, grandi, piccini, tutti quanti insieme. L'obiettivo è proprio questo, quello là, l'unione, l'inclusione, la socialità, lo stare insieme, lo stare bene e il divertirsi.
0: C'è stata tantissima gente e c'è stata una grande partecipazione e questo ovviamente ci rende molto fieri ed orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, perché si sa che dietro eventi così grandi ci sta sempre un po' di emozione, ci sono mesi di lavoro e di organizzazione, quindi vedere il Mulino del Principe così partecipato ci fa capire appunto come il nostro lavoro in realtà è apprezzato. Quello che ci rende molto felici è anche vedere molta gente di età diversa scendere qui e vivere insieme a noi questa festa.
2: Grande partecipazione al saggio di musica e di canto dell'Accordion School di Andrea Mucciolo.
3: Serata musicale a Castel San Lorenzo con il saggio della scuola Accordion School di Andrea Mucciolo, questa sera organetto protagonista ma anche il canto, perché esatto. Insomma da qualche mese c'è questa novità, non solo organetto, e poi tra l'altro ce ne saranno altre di novità, ma insomma partiamo da un commento della serata.
4: Sì, allora diciamo che è stata una bella serata, i ragazzi si sono divertiti, penso si sia divertito anche il pubblico, li ho visti molto partecipi. E, per quanto riguarda i corsi, da agosto saranno aperte le iscrizioni per il corso di organetto, canto, come già sono presenti. In più ci sarà il corso di pianoforte, chitarra, il corso da DJ, il corso di tamburo e ce n'è qualche altro, adesso non ricordo.
3: A tal proposito ti chiedo di ricordare i canali social, perché insomma sono sempre la via preferenziale per raggiungere poi la scuola.
4: Su Instagram e Facebook Andrea Mucciolo, a breve penso di aprire anche la pagina della scuola proprio.
3: Quindi. La scuola è qui a Castel San Lorenzo, ma tu insomma sei presente anche altrove, a Cava dei Tirreni e anche in altre città.
4: Esatto, sì, la sede principale è qua a Castel San Lorenzo, però ho anche altre sedi come Capaccio, Buccino e Cava dei Tirreni.
3: Serata dedicata all'organetto dunque, ma anche al canto con la maestra Maria Carmela Sabetta. È stato bello vedere sul palco intanto le bambine, ma anche insomma persone un po' più adulte rispetto appunto alle bambine, segno che il canto unisce sempre ed è capace anche di superare le barriere, la timidezza.
5: Esatto, è stata una serata davvero molto emozionante vedere come appunto la musica riesce a superare quelle che sono barriere sia personali che interpersonali. C'è la possibilità di aprire se stessi agli altri attraverso la musica e il canto è quel qualcosa in più che ti permette di utilizzare uno strumento proprio che esiste già, è in natura. Ognuno di noi ha questo strumento che può utilizzare per trasmettere ciò che sente, ciò che la propria anima vuole dire. Questa sera le bambine sono state impeccabili, anche la nostra Ida, sono state tutte veramente tanto brave.
2: È il momento ora delle rubriche, a cominciare da Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni attracco di tantissime imbarcazioni, dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso, e quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso del Cilento tra mare e collina, e siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, palazzo antico ristrutturato dal comune che, insomma, di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca, il museo archeologico e il museo del mare.

0: Ed ora la rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo una semplice omelette arricchita però con fiori di zucca. L'ingrediente principale è l'uovo. Io ne metto 4-5 in un piatto, aggiungo sale, pepe e mescolo bene. E poi in un padellino metto una spruzzatina di olio. Quando è caldo aggiungo l'uovo e lascio cuocere. Poi preparo i fiori di zucca, li lavo, li sminuzzo, aggiungo anche qui un po' d'olio, un pizzico di sale, un po' di pepe, mescolo e aggiungo i fiori di zucca alla frittatina. Chiudo l'omelette e lascio cuocere anche dall'altra parte. La frittatina è pronta.
0: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

Namaste, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su WebTV. Io sono Sayonara Mota e sono qua oggi per condividere con voi una pratica bellissima che si chiama Yoga Restorative. Yoga Restore è una branca dello yoga dove lavoriamo con una serie di props che adesso vi farò vedere e che ci porta davvero ad avere ancora un rilassamento più profondo. Quindi è indicato per l'ansia,

0: diciamo, ostruire la luce.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Acqua, no? Per termoregolare il corpo, quindi un'acqua tiepida con tuo termo per poter, se hai necessità, bere in qualunque momento. Ci sediamo in modo confortevole, quindi può portarti in Sukhasana, che le ginocchia saranno più alte delle tue anche, oppure Siddhasana, le ginocchia saranno più basse. Qua, solo per prendere prima una maggiore confidenza, no, con il tuo stato, quindi vede come sei seduta, gli ischi appoggiano, la schiena molto dritta, le spalle rilassate, andiamo a inspirare, portiamo le mani in mezzo al plesso cardiaco, chiudi gli occhi, il mento parallelo al pavimento. Iniziamo un check-in partendo dal piedi, la caviglia, la tibia, le ginocchia, la coscia, le anche, la zona lombare, gli ischi appoggiati, lombare, toracica, le spalle, cervicali, mento parallelo al pavimento, la chiusura degli occhi senza forzare, rilassa la guancia, la lingua all'interno della bocca. Persino cuoio capelluto e senti tua immobilità. Serve il tuo livello di energia. Facciamo un viaggio sempre per i nostri cinque corpi, le nostre cinque cosce, i nostri cinque strati. Il nostro corpo mentale, mano mai a coscia. Corpo emozionale, vini mai a coscia. Corpo spirituale, ananda mai a coscia. Quando conosciamo e percepiamo ogni strato, possiamo davvero arrivare al nostro sesto, no? Corpo che è Atman, il nostro vero io, la nostra vera essenza. Da qua ti chiedo di inspirare ancora. E fai un grande preparando quasi per dormire. E andiamo a fare il nostro primo movimento. Quindi questo primo movimento noi andiamo a utilizzare, già a costruire diciamo, degli appoggi. Quindi io metterò due di queste del nostro, lascio questo per dopo che ci sarà qua. Posso appoggiare due cubetti e vado ad appoggiare il mio cuscino. Quindi devo avere la punta del cuscino, vedi? Uno sarà in piedi, ok? E l'altro sdraiato. Quindi vedi, uno in piedi e l'altro sdraiato, per cercare di creare questa parte più inclinata. Ok? Poi da qui vado ad appoggiare l'ultima fase. Benissimo. E vado a portare un piede, mi sdraio completamente, cercando di appoggiare e sarò più inclinato. Quindi abbiamo già fatto questo, sdraiato sul pavimento. E riporto qua. Posso appoggiare anche altri cuscini sotto le mie ginocchia, ok? E posso appoggiare

La coperta in mezzo. La coperta in mezzo serve per riscaldare la zona dello stomaco e del fegato, quindi per aiutare a dare questo rilassamento ancora più grande. E qua andiamo a fare 5 cicli di respiro, inspirando in 4 e espirando in 6. Dirga, breathe.

senza nessuno sforzo, semplicemente stai qui e pratica questo respiro, questo pranayama, 4 inspirando e 6 espirando per attivare, quando la espirazione è più lunga, attiviamo il sistema parasimpatico. Posso lasciare le braccia lungo, palmo verso soffitto.

Próxima inspiração, portamos o braço verso alto e andamos a afferrar i gomiti. Lasciamo che le braccia vanno all'indietro e guardo verso la destra. Anche qua 5 respiri.

Poi portiamo, inspiriamo e andiamo a cambiare la presa. Se ho preso il gomito destro, prendo il sinistro, e vado a guardare dall'altra parte e faccio la mia aureola passando dietro.

Adesso riporto le braccia, distendo. E adesso andiamo a fare un'altra posizione. Per uscire, quando abbiamo finito il primo set di asana, deve essere lentamente, quindi sposto la mia coperta, appoggio una mano, chiudo una gamba alla volta e vado a spostarmi lateralmente, perché è normale che la testa può girare, quindi molto piano piano per portarci di fianco. E da qua vado da sedermi di fianco. Prendo un cuscino e vado a portare all'interno della coscia per fare una pressione. E da qui vado a portarmi, cadere di fianco su questa parte, quindi spingo un po' verso fuori e sono di fianco per aiutarci a riprendere questo movimento di rilassamento, posizione fetale, braccio qua, ma inclinato.

0: Da qui adesso andiamo a girare, inspiro verso, faccio una piccola torsione e vado a guardare verso.
1: Ok, a posto.

0: D'accordo, ho
1: E vengo lentemente, mi riporto, seduta. Da qui vado a cambiare lato perché devo portare, quindi per facilitare, così sono sempre verso voi, cambio questo lato, ma tu non hai bisogno di cambiare lato, puoi lasciarti, devi solo girare, ok? Questo per una, solo in modo che mi vedete bene. Sono sul fianco e vado a sdraiarmi lateralmente. Chiudo gli occhi. Respiro di pancia. Mi ristoro solo questo, è attivare il sistema parasimpatico. Quindi i movimenti, gli asana sono statici, di rilassamento, ma la tua mente è attiva connessa con il tuo respiro.

Inspirando e scotorno con la testa e vado a uscire lentamente, ricordando lentamente. Riprenditi un attimo perché ti darà quella necessità quasi di dormire, quel sonno, quella mollezza aumenta davvero, ti viene da sbadigliare. E faremo un prossimo asana dove andiamo a portare adesso il bacino vicino e andiamo a portare i piedi, vedi, che vanno a quasi toccare, toccano il cubo. Da qui vado ad apportare un altro peso per portare il peso del corpo dietro, posso appoggiare anche

0: Un altro.
1: La coperta.
0: Inspiro e lascio solo il peso del corpo. Posso afferrare i miei piedi e rimango qui. La colonna è leggermente più dritta, senza essere troppo tonta, ma rilassa completamente. Puoi fare massaggio nei tuoi piedi mentre sei qua, con gli pollici che premono l'arco plantare. Ogni posizione rimaniamo più o meno 3 minuti, quindi il respiro è libero.

Inspirazione, guarda avanti, posso anche portare la testa appoggiando le mani. Quindi sono adesso davanti. Lascia il tuo respiro profondo, dirga breathe. Inspiro. Espando, allontano l'ombelico della pancia, espirando, ombelico verso la pancia. Inspiro in 6. Espiro in 8.

Da qui guardo avanti, ripongo, benissimo. E adesso rimettiamo l'ultimo asana, che sarà il nostro Shavasana. Quindi andrò a portare i cubetti in orizzontale e vado ad appoggiare il mio cuscino, ok? Per creare un piano rialzato. Posso anche appoggiare un altro sopra, ok? Da qua vado a sdraiarmi completamente a terra, quindi vado ad appoggiare la gamba 90 gradi, quindi sarà un pelino più alto. Posso avere anche due cuscini, ok? Qua adesso vado a portare per quello che ci serve per creare una sorta di volume nella pancia per proteggere, come abbiamo fatto all'inizio. E adesso ti chiedo di portare la tua mascherina, la mia è quella con semini che hai anche gli oli essenziali di lavanda, e riporti qua, apri le braccia, palmo rivolto verso il soffitto e buonanotte. Questo qua rifarai 15 respiri con la pancia, quindi qua devi lasciarti abbandonare completamente.

Dopo che sei stata qua, è stato qua per un po', iniziamo a togliere la mascherina, iniziamo a muovere le dita dei piedi, le dita delle mani, sentirai il tuo corpo caldo. Piano piano andiamo a spostare il nostro coperta, usciamo girando sui fianchi, piede a terra. E ci posizioniamo con gli occhi chiusi, preferibilmente, seduti, rilassando le spalle, occhi chiusi, porta la tua mano una sul petto, un'altra sull'ombelico, e osserva come tu stato adesso di quiet, di quietezza, di calma, di connessione. Di ripristino davvero del tuo sistema nervoso. Guardo in mezzo alla sopracciglia, poi la punta del naso, guardo il pavimento, inspiriamo, riportiamo le mani verso l'alto, mani nel cuore. E con questo siamo arrivati alla fine della nostra pratica di oggi. Io vi aspetto come sempre, tutti i giorni su Web TV, su nostro programma Gusto Yoga. E se volete potete seguirmi sulle mie social, canali social, dove io cercherò di rispondere alle vostre domande se avete e sarò a disposizione. Vi aspetto per la prossima pratica. Namaste.

sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

0: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici, sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica, il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. Due attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.
1: Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento

A Roma ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas, che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni 800 mila prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento però il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici Novax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno. È quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali, che rappresentano oltre il 90% del totale, e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare.
L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca

0: Profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative. L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le estese superfici laviche del Monte Etna, i pendii regolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.
1: A Bologna sono arrivati giusto in tempo per l'estate, dopo settimane di ritardo causato dai checkpoint militari, e una volta arrivati sono andati a Ruba. Sono i sandali prodotti a Hebron, nella Cisgiordania occupata, da 8 artigiani palestinesi e venduti in Italia grazie al progetto Peace Steps. Chiara Castellana, cooperativa Ex Equo.
2: Il laboratorio è cresciuto negli anni coniugando la tradizione artigianale con materiali di qualità e un design contemporaneo. Dal 2023 però le restrizioni agli spostamenti, l'aumento delle violenze in Cisgiordania e il crollo del mercato locale e del turismo hanno reso gli ordini provenienti dall'Italia praticamente l'unica possibilità

0: possibilità di continuare a lavorare.
1: I sandali sono in vendita nella bottega Ex Equo di Via Altabella grazie alla collaborazione con l'ONG Vento di Terra e con gli importatori della cooperativa Nazca Mondo Alegre. Per il laboratorio palestinese rappresentano oggi una fonte di reddito essenziale.
2: Qual è il mio sogno? Vorrei guadagnare bene e spendere la maggior parte dei miei guadagni in progetti sociali.
3: Questa è una bambina rescapée de guerre e è venuta col suo fratellino, sta raccontando come ha fatto a arrivare fin qui.
1: A ricostruire la fuga è ora la voce di Suor Natalina Isella, la missionaria brianzola che ha fondato Casa e Cabana, in lingua swahili la casa dei bambini. Siamo sulle colline di Bukavu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Nonostante nell'area continuino i combattimenti tra i gruppi armati e l'esercito, la storia della bambina ha un lieto fine. Era fuggita con il fratellino sulle spalle quando vicino casa avevano cominciato a sparare ed è stata accolta a Casa e Cabana. Qui è stata curata, ha saputo che i genitori sono vivi e ha ripreso a studiare, imparando a cucinare e a fare piccoli lavori. Con lei ora ci sono 35 bambine. A sostenerle, con Suora Isella, c'è anche l'ONG Movimento Lotta alla Fame nel Mondo, parte della federazione FOCSIV. Per 3 giorni a Roma, decine di volontari hanno alternato formazione e servizio delle persone più fragili. È questa la formula del campo Open Act. Occasione di dialogare su migrazioni, lavoro, dignità dei popoli. Alle riflessioni sono seguiti i gesti concreti, dalla preparazione dei pasti alla loro distribuzione alle persone che vivono ai margini nelle aree delle stazioni ferroviarie Tuscolana e San Pietro. Alla 3 giorni hanno partecipato volontari di tutte le età, insieme alle associazioni Comi, Avaz, Roma More e SAL. Lucia Grasso, volontaria.
4: Quello che più mi porta a casa è l'incontrare così tante persone che nella vita di tutti i giorni mettono a disposizione le proprie energie e il proprio tempo perché credono nei progetti di cui fanno parte.
1: Continua Gianluca Giovanelli, anche lui volontario.
5: Abbiamo conosciuto molte realtà di volontariato di Roma. Credo che un'esperienza così è molto utile per capire quanto difficoltà c'è in giro per la nostra città.
1: Il campo è stato promosso dalla Fondazione Scalabriniana grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che non sostituisce quella del 5x1000 e che è sia speranza sia azione. Dalla Colombia al Lago di Bracciano. Yuvelis Morales Blanco, vincitrice quest'anno del Goldman Prize, il riconoscimento considerato il Nobel per l'ambiente, sarà tra le protagoniste di Relazioni Inseparabili, 3 giorni di scuola sull'ecologia integrale. L'appuntamento è in programma a Trevignano Romano, con base in un campeggio in riva al Lago di Bracciano, dal 13 al 15 settembre. A organizzarlo GEA, Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, con esperti e rappresentanti della società civile. Morales Blanco si è distinta come organizzatrice comunitaria nella lotta contro il fracking e l'inquinamento provocato dalla società petrolifera Ecopetrol nel bacino del fiume Magdalena, una regione ricca di biodiversità.
6: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo.

contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione d'Italia 2 News. La copertina è dedicata alla cronaca e avvolta nel mistero la morte di un uomo di 50 anni trovato privo di vita nel cortile di un palazzo a Salerno. Tra le ipotesi, quella che sia precipitato mentre cercava di arrampicarsi sullo stabile per raggiungere una donna residente nella struttura. Vediamo. Resta avvolta nel mistero la morte del cinquantenne di nazionalità rumena trovato senza vita nel cortile di uno stabile in via Camillo Sorgente nel centro di Salerno. La tragedia si sarebbe verificata nella notte tra mercoledì e giovedì. Il corpo è stato scoperto nelle prime ore del mattino da un residente che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Salerno, la squadra mobile e il medico legale. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe tentato di entrare nello stabile senza riuscirci ad accedere dal portone principale. Vicino al corpo è stato trovato anche un piccolo coltello. Gli investigatori ipotizzano che dopo il tentativo fallito il cinquantenne abbia cercato di raggiungere un appartamento arrampicandosi fino ad un balcone, perdendo però l'equilibrio e precipitando nel vuoto. Tra le piste al vaglio c'è anche quella secondo cui l'uomo stesse cercando di raggiungere l'abitazione di una donna che conosceva, ma si tratta di un'ipotesi ancora da verificare. La squadra mobile ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza ed ha raccolto le testimonianze dei residenti. Alcuni hanno riferito di aver udito un forte tonfo intorno alla mezzanotte senza però accorgersi della presenza del corpo nel cortile. La vittima, già nota alle forze dell'ordine e priva di documenti al momento del ritrovamento, è stata successivamente identificata grazie al riconoscimento di una residente nello stabile. Al momento non emergono elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terze persone. Intanto proseguono le indagini. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News, continuiamo il nostro telegiornale con la cronaca. Momenti di apprensione ieri per un bambino di 12 anni investito da un'automobile a Polla. Fortunatamente solo tanto spavento e qualche escoriazione, ma nelle ultime ore sono diversi i sinistri stradali verificatisi nel Salernitano. Vediamo il servizio.
2: Sono giorni segnati da diversi incidenti stradali sulle strade della provincia di Salerno. Tra gli ultimi episodi registrati, quello avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Polla, dove un bambino di 12 anni è stato investito mentre percorreva in bicicletta la strada statale 19 in località Loreto 1. L'incidente è avvenuto per cause in corso di accertamento. Il ragazzino sarebbe stato urtato da un'automobile. La conducente del veicolo si è immediatamente fermata per prestare soccorso e poco dopo ha accusato un lieve malore. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno prestato assistenza sia al giovane ciclista sia alla donna. Il 12enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Fortunatamente ha riportato soltanto escoriazioni e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. La conducente è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti. I rilievi del sinistro sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Polla, coordinati dal comandante Francesco La Rocca. E poi nel pomeriggio di ieri un altro incidente si è verificato a Bellizzi, dove tre auto si sono scontrate per cause da chiarire. L'impatto ha richiesto l'intervento delle ambulanze della Vopi e della Croce Verde. Tre persone sono finite in ospedale a deboli. Resta alta l'apprensione per le condizioni
0: lesioni di un ventenne rimasto gravemente ferito nelle scorse ore a Cogliano in seguito ad un incidente avvenuto sulla strada provinciale 2. Il ragazzo ha riportato un grave trauma nello scontro tra due auto. Anche lui è stato trasportato in ospedale a Salerno, dove è attualmente ricoverato. E poi nella notte appena trascorsa, all'uscita autostradale dell'aeroporto a Ponte Cagnano Sud, un'auto con a bordo due ragazzi si è ribaltata più volte nei pressi di una rotatoria. I due giovani sono stati trasportati all'ospedale Ruggi di Salerno per le cure sanitarie del caso. Sul posto le forze dell'ordine.
2: Ancora cronaca che ci porta nella vicina Basilicata. A Potenza è stato scoperto un sistema fraudolento per la compravendita di auto usate ed un imprenditore è finito nei guai. Vediamo.
3: Un imprenditore di Potenza è finito agli arresti domiciliari in quanto accusato di aver posto in essere un consolidato e reiterato sistema fraudolento nel settore della compravendita di auto usate. Le indagini, partite nel 2024, sono state portate avanti dai carabinieri lucani coordinati dalla Procura di Potenza. I militari inoltre hanno anche eseguito un sequestro preventivo per circa 60.000 euro, tra cui anche diversi veicoli tuttora nella disponibilità dell'indagato e destinati alla vendita. Secondo l'accusa, l'imprenditore adescava le vittime principalmente attraverso annunci pubblicati sui canali social, proponendo autovetture a prezzi particolarmente competitivi. Una volta perfezionata la vendita, incassato il corrispettivo e consegnato il veicolo, l'acquirente riscontrava anomalie o vizi di funzionamento tali da indurlo a riportare l'auto presso il rivenditore per le necessarie riparazioni. In seguito, con condotte artificiose e raggiri, il commerciante si sarebbe impossessato nuovamente dei mezzi senza restituire il denaro ricevuto, provvedendo in taluni casi a

0: Pietà Teggiano è stata presentata la 31ª edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la storica rievocazione medievale che ogni anno richiama a Teggiano migliaia di visitatori nei giorni dell'11, 12 e 13 agosto. Ancora una volta a vestire i panni del principe Antonello Sanseverino e della principessa Costanza da Montefeltro saranno Greta De Paola e Vincenzo Lamaida, così come Giancarlo Guercio, dopo l'esperienza dello scorso anno, resta il direttore artistico della manifestazione. Tante le riconferme, dagli spettacoli nelle piazze all'assalto al castello, ma anche alcune novità dedicate all'offerta gastronomica. E nuovi percorsi immersivi dedicati alla vita quotidiana del 400. Al margine dell'evento abbiamo intervistato la presidente della Pro Loco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi.
1: Questa volta come presidente, per la prima volta, lei che è stata comunque sempre presente all'interno dell'organizzazione della manifestazione.
2: In realtà è una sensazione strana, perché mi sembra di non aver mai fatto questo passaggio tra il prima e il dopo. Non c'è un reale spartiacque, perché c'è un filo di continuità in realtà. Quindi sono 30 anni di esperienza, 30 anni in cui ho imparato a conoscere meglio alcuni settori dell'organizzazione rispetto ad altri, ma che nel tempo poi hanno creato a contribuire quella che è la mia formazione nella Pro Loco. Oggi sicuramente l'impegno che mi viene richiesto è tanto ed è importante, è un ruolo di grandissimo onore per me. Il tempo che abbiamo avuto a disposizione con il nuovo direttivo in vista di un'organizzazione così importante come quella della nostra manifestazione, abbiamo con senso di responsabilità mantenuto le costanti, quelle che hanno portato la nostra festa ad essere riconosciuta come tale, e quindi abbiamo conservato un impianto originario a cui abbiamo poi aggiunto delle novità che sono fondamentali affinché il turista, quando arriva a Teggiano, ritrovi l'atmosfera che cerca, senza però privarlo di esperienze nuove che lo rendano partecipativo e rendano questa esperienza immersiva.
3: Sì, quest'anno siamo di nuovo presenti qui come partner sostenitore di questa splendida manifestazione organizzata dalla Pro Loco di Teggiano insieme al Comune e da parte di tutti i teggianesi. Il nostro essere banca del territorio significa proprio questo, essere vicino a chi vuole valorizzare questo territorio. Alla tavola della principessa Costanza è conosciuta ovunque e quindi noi come banca rinverdiamo questo rapporto storico che abbiamo avuto da sempre con questa splendida manifestazione.
4: È il momento ancora di qualche istante di pubblicità. A tra poco.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

Bentrovati a Italia 2 News, ritorniamo in Basilicata con i rinforzi nell'arma dei carabinieri, in particolare per i presidi di Potenza e Matera. Vediamo il servizio. Nuove risorse per la sicurezza e il controllo del territorio in Basilicata. Nei giorni scorsi sono infatti arrivati 61 nuovi militari dell'Arma dei Carabinieri destinati a rafforzare i comandi provinciali di Potenza e Matera. Il contingente è composto da 10 marescialli e 51 carabinieri che andranno ad integrare la rete delle stazioni presenti sul territorio regionale. I nuovi arrivati provengono dai recenti percorsi formativi dell'Arma, il 13° corso triennale per marescialli e il 145° corso formativo per i carabinieri. Il loro ingresso consentirà di potenziare i presidi territoriali con particolare attenzione all'attività preventiva, all'ascolto dei cittadini e alla vicinanza alle comunità. I militari sono stati accolti dal comandante della Legione Carabinieri Basilicata, il generale di brigata Luca Mennitti, presso la sede di Potenza. All'incontro hanno partecipato anche gli ufficiali dello Stato Maggiore Legionale e i comandanti provinciali di

0: Potenza e in Matera. Durante l'accoglienza sono state illustrate ai nuovi militari le caratteristiche del territorio lucano e le realtà locali che saranno chiamati a presidiare. E ora l'allarme lanciato dal Comitato per la riattivazione della ferrovia siciliano Lago Negro in merito ai bus sostitutivi diretti verso il Vallo di Diano. Il servizio è di Tatiana Chirichella.
1: Cambia il servizio sostitutivo su gomma della ferrovia Sicignano-Lago Negro. Il Comitato per la riattivazione della linea lancia l'allarme sui possibili disagi per i pendolari. La Regione Campania ha confermato che il collegamento con autobus non sarà più gestito da Bus Italia Rail Service, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ma da una nuova associazione temporanea di imprese composta da Bus Italia Campania e Sita Sud, che curerà il trasporto pubblico extraurbano in provincia di Salerno. Secondo il Comitato, il cambiamento farà perdere ai viaggiatori importanti tutele. Non sarà più possibile acquistare un unico biglietto integrato, ad esempio da Sala Consilina a Milano, con coincidenza ferroviaria garantita a Napoli Centrale. I passeggeri dovranno comprare separatamente il biglietto dell'autobus e quello del treno, senza beneficiare delle garanzie previste dal regolamento europeo per chi viaggia in ferrovia. Per questo il Comitato chiede alla Regione Campania di chiarire il proprio orientamento sul futuro della Sicignano-Lago Negro. Il presidente Rocco Panetta sollecita un confronto con il governatore, chiedendo se la Regione intenda sostenere la riapertura della linea al traffico commerciale, almeno fino a Casalbuono in collegamento con la futura alta velocità, oppure se condivide il progetto del governo che prevede il ripristino esclusivamente per treni turistici e storici. Secondo il Comitato, senza una linea ferroviaria moderna, migliaia di cittadini del Vallo di Diano, degli Alburni e della Basilicata meridionale rischiano di dover contare solo sul trasporto su gomma anche in futuro.
0: Ci occupiamo ora di ambiente ed andiamo a Salerno per una nuova iniziativa. Si tratta del progetto Anti Mocciconi. I dettagli nel servizio. Sono entrati in servizio i lavoratori impegnati nel progetto utile alla collettività promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Salerno, dedicata alla rimozione dei mozziconi di sigaretta dalle principali aree del centro cittadino. Il primo intervento è interessato Corso Vittorio Emanuele. Le squadre, già protagoniste di attività di cura e manutenzione del territorio in diverse aree della cittadina, stanno effettuando un'azione capillare di raccolta manuale delle cicche abbandonate a terra. Inoltre, grazie alla collaborazione con Salerno Pulita, i lavoratori distribuiscono anche posacenere tascabili ai fumatori incontrati lungo il percorso. L'iniziativa coinvolge 20 beneficiari del reddito di inclusione che hanno sottoscritto un patto per il lavoro e l'inclusione sociale. I partecipanti saranno impegnati per 3 giorni alla settimana, 4 ore al giorno, nell'ambito di un progetto realizzato in collaborazione con l'associazione Quartiere Ogliara. Questo progetto unisce inclusione sociale e decoro urbano, ha dichiarato l'assessore alle politiche sociali Paola De Roberto. I lavoratori coinvolti svolgono un servizio prezioso per la città e rappresentano un esempio concreto di partecipazione attiva.
2: Ancora qualche istante di pubblicità. A tra poco!

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Benvenuti alla ultima parte del TG di Italia 2 News. Piaggini rende omaggio al pensiero di Aldo Moro, successo per l'iniziativa della Banca Montepruno.
1: Una piazza attenta, partecipe, profondamente coinvolta, ha fatto da cornice a Piaggine alla presentazione del volume Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità, scritto dall'onorevole Tino Iannuzzi e da Alberto Losacco e pubblicato da Baldini Castoldi, l'iniziativa.

0: Iniziativa promossa dalla Banca Montepruno in collaborazione con il Comune di Piaggine e il Forum dei Giovani ha rappresentato un significativo momento di approfondimento culturale e di riflessione civile, confermando ancora una volta la capacità delle aree interne di ospitare appuntamenti di alto profilo, in grado di richiamare l'attenzione sui temi centrali per la crescita democratica e sociale del Paese. Ad aprire l'incontro sono stati i saluti istituzionali del Sindaco di Piaggine, Renato Pizzolante, e del presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno, Michele Albanese, che ha ribadito come investire nella cultura significhi investire nel futuro delle comunità, valorizzando il patrimonio storico, i territori e la formazione delle nuove generazioni. Nel corso della serata, l'onorevole Tino Iannuzzi, in dialogo con il giornalista Geppino D'Amico, ha ripercorso la figura di Aldo Moro, soffermandosi non solo sullo statista e sul padre costituente, ma soprattutto sull'uomo delle istituzioni, capace di interpretare la politica come servizio, ascolto, responsabilità e costante ricerca del bene comune. Particolarmente apprezzata la riflessione dedicata ai giovani, ai quali Moro attribuiva un ruolo decisivo per il futuro della democrazia. Come ha ricordato Iannuzzi, per lo statista pugliese i giovani non rappresentavano soltanto il futuro, ma il presente da ascoltare e coinvolgere. Un messaggio che ha trovato piena sintonia con la missione del gruppo Montepruno, da sempre impegnato nella promozione della formazione e nella valorizzazione delle giovani generazioni.
1: E parliamo ora della morte del cantautore Francesco Guccini, il quale ha avuto un legame anche con il Vallo di Diano. Ci dice tutto Talia Mottola.
2: Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non porto.
3: Francesco Guccini muore a 86 anni, lasciando in eredità le canzoni più belle e più significative del panorama musicale italiano e cantautoriale. Non solo musica, la sua persona era legata ad ideologie ben precise comunicate attraverso i suoi testi. L'artista sembra avere un legame ben preciso anche con il Vallo di Diano, dovuto ad un episodio molto particolare. Guccini infatti ha ricevuto in passato in dono una campana costruita artigianalmente da Antonio Stamato, costruttore a livello amatoriale di campanacci per il bestiame. Due reporter in giro per l'Italia per documentare tradizioni e storie scelsero nel lungo viaggio di fare una sosta da Antonio, entusiasti di raccontare il suo lavoro con i campanacci. Poi, trascorsi alcuni giorni dalla partenza, un messaggio da parte di uno di loro. Oggi incontro Francesco Guccini, il cantautore. Se mi dai il permesso, una delle tre campane che mi hai regalato la dono a lui. Emozionato, queste le parole di Antonio Stamato nel vedere un suo lavoro rimasto al grande cantautore scomparso e di cui ricorderemo il suo straordinario modo di stare al mondo.
2: Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai.
1: Chiudiamo con la cultura ancora perché è stato un successo il nuovo appuntamento della manifestazione Terre del Bussento, giunta all'undicesima edizione. Vediamo.
4: Anche quest'anno il premio Terre del Bussento si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate nel Golfo di Policastro. Protagonisti della seconda serata, andata in scena il 5 agosto in piazza Regina Elena di Sapri, davanti a un pubblico numeroso, sono stati la storia e la carriera televisiva di Attilio Romita, giornalista e conduttore televisivo, la comicità di Vincenzo Comunale, attore, comico e autore teatrale, l'arte e il sogno di realizzare ancora l'opera più bella dopo una carriera luminosa di Antonio Nocera, pittore e scultore, l'impegno e la sfida umana di Nicola Graziano, presidente di UNICEF Italia, l'attenzione sociale, un'informazione accanto alle persone delicate con disabilità che non si ferma mai, con Paola Severini Melograni, giornalista, scrittrice e conduttrice RAI. Le storie di giustizia raccontate da Beatrice D'Alia, avvocata e giudice onorario del programma televisivo Forum, e la musica, le note e il talento di Francesco Del Gaudio, attore e musicista. L'evento, ideato da Matteo Martino, organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo, e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di Fenailp. L'evento, ideato da Matteo Martino, organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di Fenailp, ha visto alternarsi sul palco personalità provenienti dal mondo del giornalismo, della cultura, dell'arte, dello spettacolo e dell'informazione.

0: impegno civile, accomunate da percorsi professionali e umani di grande valore. A guidare la serata è stata la giornalista Maria Rosaria Sica, firma del Sole 24 Ore, volto televisivo di Prime Video e Mediaset, che ha accompagnato il pubblico attraverso racconti, testimonianze e momenti d'emozione. A fare da suggestiva cornice alla manifestazione anche le installazioni artistiche del maestro Angelo Accardi, artista saprese di fama internazionale. I suoi iconici struzzi hanno impreziosito la scenografia del premio, valorizzando ulteriormente la nuova piazza Regina Elena e regalando un forte impatto visivo all'intera manifestazione. È stata una seconda serata intensa, ricca di contenuti, emozioni e testimonianze di straordinario valore umano e professionale, ha dichiarato Maria Concetta Martino, responsabile della comunicazione di Terre del Bussento e autrice del premio. Il premio Terre del Bussento continua a raccontare storie che lasciano un segno e siamo felici della grande partecipazione del pubblico.
1: E questo era l'ultimo servizio di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarci vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'era una volta una lepre che viveva in una foresta. Per tutto il giorno non faceva altro che saltellare qua e là, mettendo in mostra la sua agilità. Si vantava con gli altri animali di essere più rapida e scattante di tutti.
1: In questa foresta sono l'animale più veloce che ci sia. Nessuno riesce a battermi.
0: Che la lepre fosse la più rapida per via delle sue zampe non c'era dubbio, ma gli altri animali non sopportavano il suo modo di essere così vanitosa. Eppure, però, nessuno era mai riuscito a dimostrarle il contrario.
1: Sì, ho vinto di nuovo! E sapete perché? Perché sono veloce!
0: Dovunque andasse, la lepre non smetteva di ripetere
2: «Mi dispiace per voi, ma nessuno può superarmi!»
0: Le sue parole cominciavano a disturbare seriamente gli altri animali.
3: Certo, probabilmente ha ragione, ma il fatto che si dia tante arie, a mio avviso, è veramente fastidioso.
4: Sono d'accordo, si meriterebbe proprio una bella lezione.
0: Tutti questi discorsi un giorno arrivarono anche alle orecchie della tartaruga, che, come si sa, cammina molto lentamente. Le ci vuole un giorno intero per fare il tragitto che la lepre percorre in un solo minuto. La tartaruga andò dagli altri animali e disse loro che in quei giorni voleva incontrare la lepre. E aggiunse di essere intenzionata a sfidarla in una gara di velocità.
4: Vuoi correre contro la lepre?
5: Ma nessuno degli animali più veloci della foresta è mai riuscito a batterla. Come pretendi di farcela tu?
6: Non preoccuparti. Tu lascia fare a me e vedrai.
0: La tartaruga andò dalla lepre.
6: Buongiorno, lepre. Venivo proprio a cercarti.
0: La lepre, incuriosita, chiese...
1: Dimmi, perché mi stavi cercando?
6: Ho sentito dire da tutti che tu sei l'animale più veloce che ci sia nella foresta. O, per meglio dire, che questo è ciò che penso.

0: pensi, ma perché tu possa esserne così sicuro, vorrei fare una gara con te. Vediamo chi di noi due è più veloce.
1: E quando la tartaruga ebbe finito di pronunciare le sue parole, la lepre cominciò a ridere così forte che riuscivano a sentirla tutti gli animali della foresta.
2: Tu? Con me? Una gara? Stai scherzando? Non potrai mai superarmi. Nel tempo in cui tu fai il primo passo, io ho già finito la corsa.
0: Se non proviamo, non potremo mai esserne così certi.
2: Come vuoi, d'accordo, domani mattina facciamo la gara.
1: E mentre la tartaruga si allontanava, la lepre continuava a ridere divertita. Il mattino seguente gli animali arrivarono sul posto per assistere alla gara e videro che la tartaruga era già in attesa sulla linea di partenza, pronta per il via. Sembrava molto sicura di sé e sorrideva tranquilla.
3: Scusa, tartaruga, ma come pensi di riuscire a vincere?
0: Se la lepre è davvero così superba e vanitosa, come dicono tutti, vincere questa gara per me non sarà difficile, come pensano tutti quanti.
1: Poco dopo la lepre, con il suo solito atteggiamento borrioso, arrivò sul posto della competizione addirittura portando con sé una carota.
2: Finiamo in fretta questa gara, così poi potrò fare colazione in pace.
1: Terminati i preparativi, i due concorrenti si portarono sulla linea di partenza.
4: Il primo che arriva al nastro rosso alla fine della foresta vince.
1: Al segnale della talpa, la gara ebbe inizio. La lepre d'un balzo partì come una saetta, mentre la tartaruga, da parte sua, cominciò a camminare lentamente. Incredibile! La lepre in pochissimo tempo scomparve dalla vista. Gli animali che assistevano alla gara pensavano che la tartaruga avrebbe senz'altro perso. Dopo un breve tratto di corsa, la lepre si fermò e diede un'occhiata alle sue spalle, ma non c'era proprio nessuno.
2: A quanto pare la tartaruga non arriverà al traguardo prima di sera. Tanto vale sedersi e mangiare la carota.
1: La lepre finì di mangiare la sua carota. Diede un'occhiata al percorso e vide arrivare la tartaruga da lontano. Poi, con aria impertinente, si alzò e riprese a correre. In pochissimo tempo arrivò molto vicino al traguardo.
2: Mangiare quella carota deve avermi fatto venire sonno. Quasi quasi mi fermo e dormo un po'.
1: La lepre, sicura di avere ormai vinto la gara, si addormentò tranquillamente. La tartaruga invece continuava a camminare con la sua andatura molto lenta, ma decisa e sicura di sé. Quando finalmente raggiunse il punto in cui si trovava la lepre, si accorse che il suo avversario dormiva profondamente, ma non esitò e senza fermarsi proseguì il suo cammino. Qualche tempo dopo, la lepre si svegliò. Guardò di nuovo indietro e notò che la tartaruga ancora non appariva.
2: Ma non la vedo arrivare! Si sarà ritirata dalla gara! Beh, mettiamo fine a questa sfida!
1: E mentre cercava di raggiungere il traguardo senza andare troppo veloce, vide, con grande meraviglia, che la tartaruga era passata avanti ed era quasi sulla linea d'arrivo. Allora cercò di mettercela tutta per recuperare terreno e sorpassarla. Ma la tartaruga ormai era arrivata prima. Gli animali in attesa al traguardo esultarono felici. E con grande entusiasmo tutti presero la tartaruga e in segno di trionfo la lanciarono in aria. Intanto la lepre se ne stava in disparte, triste e abbattuta. La tartaruga, la vincitrice della gara, si avvicinò alla lepre.
0: Vedi, la cosa più importante è fare tutto con coerenza e costanza. Perdere tempo nel darsi le arie per quello che si sa fare non porta da nessuna parte. Io non ho vinto perché sono stata più veloce, ma semplicemente perché ho affrontato la sfida con saggezza e serietà.
2: Hai ragione. D'ora in poi smetterò di vantarmi con tutti per la mia velocità.
0: Adesso devo tornare a casa e mi aspetta un cammino molto lungo.
1: La tartaruga sorrise e proseguì per la sua strada. La lepre aveva imparato la lezione rendendosi conto dei suoi errori e da quel giorno non si vantò più della sua rapidità e non fece più gare con nessuno.

0: giorno una giovane ragazza, Badu, che cercava una cura per il suo vecchio e malato padre, stava camminando attraverso la foresta. Stava raccogliendo diversi frutti dagli alberi, sperando di trovare piante curative. Questa è una foglia di violetta. Forse potrà aiutare mio padre a stare meglio. Mentre Badu camminava con frutti e piante che aveva raccolto nella sua borsa, vide un'anziana signora che camminava lentamente davanti a lei. Badu volle immediatamente andarla a aiutare. «Salve signora, vuole che l'aiuti?» L'anziana guardò Badu da sotto il cappuccio.
1: «Grazie, giovane ragazza! Il mio bastone da passeggio si è rotto lungo la strada. Cammino molto lentamente per non cadere.»
0: Badu si guardò intorno e camminò verso la zona rocciosa proprio dietro di lei. Si è fatta strada a malapena intorno alla scogliera e trovò un ramo forte e robusto. E con questo ramo, attraverso un bordo di una pietra tagliente, ha trasformato il ramo in un bastone da passeggio. Poi l'ha consegnato all'anziana. «Ecco a lei! Può camminare per il resto della strada, da qui in modo più sicuro.»
1: «Mi hai scaldato il cuore il fatto che tu abbia lavorato così duramente per me, giovane ragazza, grazie. Ma perché hai fatto questo per qualcuno che non conosci?»
0: «Anche mio padre è molto malato. Pertanto non importa chi è vecchio o malato, quella persona deve essere aiutata.» L'anziana era impressionata dalle parole di Badu e le mostrò la piccola scatola magica che portava con sé. Ma proprio allora un ricco mercante passato le vide. Si nascose dietro un albero per ascoltare l'anziana e la giovane ragazza.
1: «Prendi questa scatola magica, giovane ragazza, e portala a tuo padre. Qui dentro troverai sempre cure e nutrienti.»
0: «Grazie, ma avete bisogno anche di questo?»
1: «Mi hai dato quello di cui avevo veramente bisogno, il mio bastone da passeggio. Ora, prendi questa scatola magica e condividila solo con le persone che ne hanno bisogno. Non dimenticarlo, altrimenti la scatola magica è inutile.»
2: «Cosa? Una scatola magica? Se riesco a prenderla e a venderla, diventerò molto ricco!
0: La giovane ragazza Badu prese la vecchia scatola della donna. Quando la aprì, ci trovò dell'acqua, pane e una manciata di noci. Mentre l'anziana stava lentamente scomparendo dalla vista, Badu tornò a casa. In arrivo ha incontrato l'astuto mercante che prima origliava. Il mercante le disse che voleva comprare la scatola che aveva Badu.
2: «Ti darò in cambio un sacco di soldi! Puoi fare tante cose con tutti quei soldi!»
0: «No, condivido solo questa scatola con coloro che ne hanno veramente bisogno. Buona giornata a voi!» Badu continuò a camminare verso la sua casa. Dopo un po' di tempo, una capra molto affamata apparve davanti a lei. La capra era così magra che Badu le ha dato la pagnotta nella scatola. «Ecco a te, dolce capra. Questa scatola è già magica. I contenuti non finiscono mai. Mangia quanto vuoi.» La capra mangiò il pane con grande appetito. La giovane ragazza continuò la sua strada. Questa volta un albero di cacao secco apparve davanti a lei. «Oh, chi ti ha lasciato così assetato, albero di cacao? Hai dei cacao così belli. Le persone possono fare del delizioso cioccolato da loro.» I rami dell'albero erano così sottili che Badu non può resistere e innaffiò le radici dell'albero con l'acqua della scatola. L'albero assorbì immediatamente l'acqua. «Ah, presto un sacco di cacao rifiorirà sui vostri rami!» Badu continuò per la sua strada. Ma dopo un po' voleva fermarsi e riposare perché era molto stanca. A quel tempo lo stesso astuto mercante è apparso di nuovo davanti a Badu sotto mentite spoglie.
2: «Salve! Sono il guardiano del palazzo. Se sei stanca, ti posso portare a cavallo fino a destinazione.»
0: «In realtà sarebbe fantastico, signor guardiano. Sono un po' stanca e abbastanza affamata.
2: Prego, signorina. Ma quando arriveremo a destinazione, dovrai darmi come mancia quella piccola scatola.
1: Cosa? Lei non è un guardiano. Lei è quel mercante. No, assolutamente no. Buona giornata a voi.
0: Badu continuò a camminare attraverso la foresta con passi veloci. Voleva mangiare una manciata di noci dalla scatola perché aveva fame. Tuttavia, ha visto una famiglia di scoiattoli, ognuno dei quali era affamato.
1: Posso sopportare la fame ancora per un po', ma non devo non più morire di fame in questa foresta.
0: Comunque, questa è la scatola magica. Posso mangiare le noci più tardi. Badu diede le noci nella scatola alla famiglia degli scoiattoli. Poi la giovane ragazza, anche se con difficoltà, finalmente arrivò a casa sua. È arrivata da lei per il padre malato e gli mostrò la scatola magica.
1: Papà, lungo la strada ho incontrato una vecchia saggia. Mi ha dato questa scatola magica. Ha cibi che farà molto bene alla vostra salute.
0: Badu aprì la scatola, ma indovina cosa ha visto? La scatola era vuota.
1: Ma come? Questa scatola non era magica. È vuoto dentro. Ma ha condiviso il contenuto solo con chi ne aveva bisogno.
0: Badu era molto arrabbiata che non poteva aiutare suo padre. Ma in quel momento qualcuno bussò alla porta. Quando Badu ha aperto la porta, ha visto l'anziana, la capra e gli scoiattoli.
1: Ma tu... Brava ragazza, come ti ho detto, hai condiviso la scatola magica solo con coloro che ne aveva bisogno. Qui potete trovare beneficio da questo latte di capra, il frutto dell'albero del cacao e le nocciole che hanno portato gli scoiattoli.
0: Badu prese il cacao, il latte di capra e dagli scoiattoli le nocciole, dal cesto della vecchia, e ha preparato una bevanda salutare per suo padre. Quando suo padre beveva questa bevanda, riacquistò la sua salute.
2: Grazie, mia bella, gentile e coraggiosa ragazza.
0: Badu era molto felice che suo padre si stava riprendendo. Quando si rese conto che non aveva più bisogno della scatola, la lasciò accanto al cestino della spazzatura. Non appena l'astuto mercante la vide, ci è saltato sopra.
2: Wow! La scatola magica! Scatola magica! Adesso diventerò ancora più ricco!
0: Badu, che vide l'astuto mercante attraverso la finestra, rideva di lui. Perché ora sapeva che la vera magia non era nella scatola, ma nel proprio cuore benevolo.

0: erano partiti in 190 dal Gambia per raggiungere le isole Canarie, porta d'accesso alla Spagna e all'Unione Europea, ma dopo 25 giorni alla deriva, solo in 38 sono stati tratti in salvo da alcuni pescatori al largo della Mauritania. È il tragico bilancio dell'ultimo incidente registrato sulla rotta atlantica, che per l'ONU si mantiene tra le vie più letali per le migrazioni irregolari. Medici Senza Frontiere, che a metà luglio ha assistito 387 persone di 3 diversi sbarchi, riferisce di testimonianze sconvolgenti per i giorni passati in mare, senza acqua né cibo, assistendo alla morte di familiari e compagni di viaggio. Rinnovato l'appello ai governi e all'UE per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso e per favorire l'apertura di vie d'accesso legali all'Europa per le persone in fuga da guerra e povertà.
1: You can see the rescue teams gradually leaving, and what remains behind, however, is almost total devastation.
2: I team di soccorso stanno gradualmente andando via, e ciò che vediamo intorno a noi è quasi la devastazione totale. Molta gente ci dice che a causa dei crolli non riesce a orientarsi in città perché sono andati persi tutti i punti di riferimento.
0: Questa è la testimonianza di Gerard Canal, operatore umanitario di Open Arms, presente per affiancare soccorritori e portare aiuti ai terremotati. A un mese dal doppio sisma che ha colpito il nord del Venezuela, stime ufficiali indicano oltre 5.000 vittime, ma per l'ONU potrebbero essere 10 volte di più. Canal di Open Arms conferma che ancora si scava, anche a mani nude, per restituire le spoglie delle vittime alle famiglie, ma al contempo si deve iniziare a rimuovere le macerie, più di 2 milioni di tonnellate, e ricostruire case, ma anche aziende, infrastrutture e sistemi produttivi per restituire lavoro e reddito alle famiglie. Si trova a 30 km da Harare, in Zimbabwe, il primo impianto del paese e d'Africa per la lavorazione del litio grezzo, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche e altre componenti. Il progetto, costato 400 milioni di dollari da un'azienda partecipata cinese, rientra nella riforma del governo per migliorare la gestione delle proprie risorse naturali. Vietando l'esportazione di litio e altri minerali grezzi entro il 2027, l'esecutivo sta incoraggiando le aziende minerarie a dotarsi di impianti per la raffinazione, in modo da massimizzare le entrate derivanti dalle esportazioni di litio a valore aggiunto e aumentare i posti di lavoro. Di recente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto basta saccheggi, bisogna rompere lo schema secolare che impoverisce le comunità e pone gli stati in una posizione di netto svantaggio quando cercano di sfruttare o reinvestire il valore insito nelle loro risorse naturali. La desertificazione è una dinamica grave che determina la perdita di vegetazione e quindi flora e fauna unita alla fertilità dei terreni. Proprio l'agricoltura o gli allevamenti intensivi, insieme al clima che cambia, stanno alimentando il fenomeno in varie zone del pianeta, tra cui la Cina, dove oltre un quinto dei terreni è desertificato. Nel suo ultimo piano quinquennale per l'ambiente, Pechino ha deciso di fare sua una tecnologia sviluppata dall'Accademia Cinese di Scienze Forestali, che scommette tutto sul bambù. Al posto delle griglie di paglia o della plastica non biodegradabile, gli scienziati propongono di usare barriere e raccoglitori d'acqua piovane in bambù, un tipo di legno che dura molto più a lungo, cresce molto velocemente e costa di meno. Il governo punta a impiegarlo per la fascia di protezione dei Tre Nord, nota anche come Grande Muraglia Verde.
3: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. entra nel vivo Cortona On The Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese in cui

0: la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Mann di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.
1: A Bologna sono arrivati giusto in tempo per l'estate, dopo settimane di ritardo causato dai checkpoint militari, e una volta arrivati sono andati a Ruba. Sono i sandali prodotti a Hebron, nella Cisgiordania occupata, da 8 artigiani palestinesi e venduti in Italia grazie al progetto Peace Steps. Chiara Castellana, cooperativa Ex Equo.
2: Il laboratorio è cresciuto negli anni coniugando la tradizione artigianale con materiali di qualità e un design contemporaneo. Dal 2023 però le restrizioni agli spostamenti, l'aumento delle violenze in Cisgiordania e il crollo del mercato locale e del turismo hanno reso gli ordini provenienti dall'Italia praticamente l'unica possibilità di continuare a lavorare.
1: I sandali sono in vendita nella bottega Ex Equo di Via Altabella grazie alla collaborazione con l'ONG Vento di Terra e con gli importatori della cooperativa Nazca Mondo Alegre. Per il laboratorio palestinese rappresentano oggi una fonte di reddito essenziale.
3: يعني صحيح انا احلامي بسيطه يعني انا الحلم تبعي
4: qual è il mio sogno? Vorrei guadagnare bene e spendere la maggior parte dei miei guadagni in progetti sociali.
5: Questa è una bambina rescapée de guerre e è venuta col suo fratellino, sta raccontando come ha fatto a arrivare fin qui.
1: A ricostruire la fuga è ora la voce di Suor Natalina Isella, la missionaria brianzola che ha fondato Casa e Cabana, in lingua swahili la casa dei bambini. Siamo sulle colline di Bukavu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Nonostante nell'area continuino i combattimenti tra i gruppi armati e l'esercito, la storia della bambina ha un lieto fine. Era fuggita con il fratellino sulle spalle quando vicino casa avevano cominciato a sparare ed è stata accolta a Casa e Cabana. Qui è stata curata, ha saputo che i genitori sono vivi e ha ripreso a studiare, imparando a cucinare e a fare piccoli lavori. Con lei ora ci sono 35 bambine. A sostenerle, con Suora Isella, c'è anche l'ONG Movimento Lotta alla Fame nel Mondo, parte della federazione FOCSIV. Per 3 giorni a Roma, decine di volontari hanno alternato formazione e servizio delle persone più fragili. È questa la formula del campo Open Act, occasione di dialogare su migrazioni, lavoro, dignità dei popoli. Alle riflessioni sono seguiti i gesti concreti, dalla preparazione dei pasti alla loro distribuzione alle persone che vivono ai margini nelle aree delle stazioni ferroviarie Tuscolana e San Pietro. Alla 3 giorni hanno partecipato volontari di tutte le età, insieme alle associazioni Comi, Avaz, Roma More e SAL. Lucia Grasso, volontaria.
6: Quello che più mi porta a casa è l'incontrare così tante persone che nella vita di tutti i giorni mettono a disposizione le proprie energie e il proprio tempo perché credono ai progetti di cui fanno parte.
1: Continua Gianluca Giovanelli, anche lui volontario.
7: Abbiamo conosciuto molte realtà di volontariato di Roma, credo che un'esperienza così è molto utile per capire quanto difficoltà c'è in giro per la nostra città.
1: Il campo è stato promosso dalla Fondazione Scalabriniana grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che non sostituisce quella del 5x1000 e che è sia speranza sia azione. Dalla Colombia al lago di Bracciano. Juvelis Morales Blanco, vincitrice quest'anno del Goldman Prize, il riconoscimento considerato il Nobel per l'ambiente, sarà tra le protagoniste di Relazioni Inseparabili, tre giorni di scuola sull'ecologia integrale. L'appuntamento è in programma a Trevignano Romano, con base in un campeggio in riva al lago di Bracciano, dal 13 al 15 settembre. A organizzarlo GEA, Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, con esperti e rappresentanti della società civile. Morales Blanco si è distinta come organizzatrice comunitaria nella lotta contro il fracking e l'inquinamento provocato dalla società petrolifera Ecopetrol nel bacino del fiume Magdalena, una regione ricca di biodiversità.
8: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri, si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale, dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione d'Italia 2 News. La copertina è dedicata alla cronaca e avvolta nel mistero la morte di un uomo di 50 anni trovato privo di vita nel cortile di un palazzo a Salerno. Tra le ipotesi, quella che sia precipitato mentre cercava di arrampicarsi sullo stabile per raggiungere una donna residente nella struttura. Vediamo. Resta avvolta nel mistero la morte del cinquantenne di nazionalità rumena trovato senza vita nel cortile di uno stabile in via Camillo Sorgente nel centro di Salerno. La tragedia si sarebbe verificata nella notte tra mercoledì e giovedì. Il corpo è stato scoperto nelle prime ore del mattino da un residente che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Salerno, la squadra mobile e il medico legale. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe tentato di entrare nello stabile senza riuscirci ad accedere dal portone principale. Vicino al corpo è stato trovato anche un piccolo coltello. Gli investigatori ipotizzano che dopo il tentativo fallito il cinquantenne abbia cercato di raggiungere un appartamento arrampicandosi fino ad un balcone, perdendo però l'equilibrio e precipitando nel vuoto. Tra le piste al vaglio c'è anche quella secondo cui l'uomo stesse cercando di raggiungere l'abitazione di una donna che conosceva, ma si tratta di un'ipotesi ancora da verificare. La squadra mobile ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza ed ha raccolto le testimonianze dei residenti. Alcuni hanno riferito di aver udito un forte tonfo intorno alla mezzanotte senza però accorgersi della presenza del corpo nel cortile. La vittima, già nota alle forze dell'ordine e priva di documenti al momento del ritrovamento, è stata successivamente identificata grazie al riconoscimento di una residente nello stabile. Al momento non emergono elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terze persone. Intanto proseguono le indagini. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News, continuiamo il nostro telegiornale con la cronaca. Momenti di apprensione ieri per un bambino di 12 anni investito da un'automobile a Polla. Fortunatamente solo tanto spavento e qualche escoriazione, ma nelle ultime ore sono diversi i sinistri stradali verificatisi nel Salernitano. Vediamo il servizio.
2: Sono giorni segnati da diversi incidenti stradali sulle strade della provincia

0: di Salerno. Tra gli ultimi episodi registrati, quello avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Polla, dove un bambino di 12 anni è stato investito mentre percorreva in bicicletta la strada statale 19 in località Loreto 1. L'incidente è avvenuto per cause in corso di accertamento. Il ragazzino sarebbe stato urtato da un'automobile. La conducente del veicolo si è immediatamente fermata per prestare soccorso e poco dopo ha accusato un lieve malore. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno prestato assistenza sia al giovane ciclista sia alla donna. Il 12enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Fortunatamente ha riportato soltanto escoriazioni e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. La conducente è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti. I rilievi del sinistro sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Polla, coordinati dal comandante Francesco La Rocca. E poi nel pomeriggio di ieri un altro incidente si è verificato a Bellizzi, dove tre auto si sono scontrate per cause da chiarire. L'impatto ha richiesto l'intervento delle ambulanze della Vopi e della Croce Verde. Tre persone sono finite in ospedale a Deboli. Resta alta l'apprensione per le condizioni di un ventenne rimasto gravemente ferito nelle scorse ore a Cogliano in seguito ad un incidente avvenuto sulla strada provinciale 2. Il ragazzo ha riportato un grave trauma nello scontro tra due auto. Anche lui è stato trasportato in ospedale a Salerno, dove è attualmente ricoverato. E poi nella notte appena trascorsa, all'uscita autostradale dell'aeroporto a Ponte Cagnano Sud, un'auto con a bordo due ragazzi si è ribaltata più volte nei pressi di una rotatoria. Due giovani sono stati trasportati all'ospedale Ruggi di Salerno per le cure sanitarie del caso. Sul posto le forze dell'ordine. Ancora cronaca che ci porta nella vicina Basilicata. A Potenza è stato scoperto un sistema fraudolento per la compravendita di auto usate ed un imprenditore è finito nei guai. Vediamo.
1: Un imprenditore di Potenza è finito agli arresti domiciliari in quanto accusato di aver posto in essere un consolidato e reiterato sistema fraudolento nel settore della compravendita di auto usate. Le indagini, partite nel 2024, sono state portate avanti dai carabinieri lucani coordinati dalla Procura di Potenza. I militari inoltre hanno anche eseguito un sequestro preventivo per circa 60.000 euro, tra cui anche diversi veicoli tuttora nella disponibilità dell'indagato e destinati alla vendita. Secondo l'accusa, l'imprenditore adescava le vittime principalmente attraverso annunci pubblicati sui canali social, proponendo autovetture a prezzi particolarmente competitivi. Una volta perfezionata la vendita, incassato il corrispettivo e consegnato il veicolo, l'acquirente riscontrava anomalie o vizi di funzionamento tali da indurlo a riportare l'auto presso il rivenditore per le necessarie riparazioni. In seguito, con condotte artificiose e raggiri, il commerciante si sarebbe impossessato nuovamente dei mezzi senza restituire il denaro ricevuto, provvedendo in taluni casi a reimmatricolarli o a esportarli in modo fittizio all'estero per poi rivenderli a terzi ignari, con la conseguente ipotesi di reato di autoriciclaggio dei proventi illeciti.
0: Cambiamo ora completamente pagina e andiamo a Teggiano, dove si è tenuta la conferenza stampa della 31esima edizione della rievocazione storica alla tavola della principessa Costanza. Per noi c'era Daniela Piacasella.
2: Questa mattina, presso il complesso monumentale della Santissima Pietà a Teggiano, è stata presentata la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la storica rievocazione medievale che ogni anno richiama a Teggiano migliaia di visitatori nei giorni dell'11, 12 e 13 agosto. Ancora una volta a vestire i panni del principe Antonello Sanseverino e della principessa Costanza da Montefeltro saranno Greta De Paola e Vincenzo La Maida, così come Giancarlo Guercio, dopo l'esperienza dello scorso anno, resta il direttore artistico della manifestazione. Tante le riconferme, dagli spettacoli nelle piazze all'assalto al castello, ma anche alcune novità dedicate all'offerta gastronomica e nuovi percorsi immersivi dedicati alla vita quotidiana del 400. Al margine dell'evento abbiamo intervistato la presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi.
3: Questa volta come presidente, per la prima volta, lei che è stata comunque sempre presente all'interno dell'organizzazione della manifestazione.
4: In realtà è una sensazione strana, perché mi sembra di non aver mai fatto questo passaggio tra il prima e il dopo. Non c'è un reale spartiacque, perché c'è un filo di continuità in realtà. Quindi sono 30 30 anni di esperienza, 30 anni in cui ho imparato a conoscere meglio alcuni settori dell'organizzazione rispetto ad altri, ma che nel tempo poi hanno creato a contribuire quella che è la mia formazione nella Proloco. Oggi sicuramente l'impegno che mi viene richiesto è tanto ed è importante, è un ruolo di grandissimo onore per me. Il tempo che abbiamo avuto a disposizione con il nuovo direttivo in vista di un'organizzazione così importante come quella della nostra manifestazione, abbiamo con senso di responsabilità mantenuto le costanti, quelle che hanno portato la nostra festa

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentrovati a Italia 2 News, ritorniamo in Basilicata con i rinforzi nell'arma dei carabinieri, in particolare per i presidi di Potenza e Matera. Vediamo il servizio. Nuove risorse per la sicurezza e il controllo del territorio in Basilicata. Nei giorni scorsi sono infatti arrivati 61 nuovi militari dell'Arma dei Carabinieri destinati a rafforzare i comandi provinciali di Potenza e Matera. Il contingente è composto da 10 marescialli e 51 carabinieri che andranno ad integrare la rete delle stazioni presenti sul territorio regionale. I nuovi arrivati provengono dai recenti percorsi formativi dell'Arma, il 13° corso triennale per marescialli e il 145° corso formativo per i carabinieri. Il loro ingresso consentirà di potenziare i presidi territoriali con particolare attenzione all'attività preventiva, all'ascolto dei cittadini e alla vicinanza alle comunità. I militari sono stati accolti dal comandante della Legione Carabinieri Basilicata, il generale di brigata Luca Mennitti, presso la sede di Potenza. All'incontro hanno partecipato anche gli ufficiali dello Stato Maggiore Legionale e i comandanti provinciali di Potenza e Matera. Durante l'accoglienza sono state illustrate ai nuovi militari le caratteristiche del territorio lucano e le realtà locali che saranno chiamati a presidiare. E ora l'allarme lanciato dal Comitato per la riattivazione della ferrovia Sicignano-Lago Negro in merito ai bus sostitutivi diretti verso il Vallo di Diano. Il servizio è di Tatiana Chirichella.
1: Cambia il servizio sostitutivo su gomma della ferrovia Sicignano-Lago Negro. Il Comitato per la riattivazione della linea lancia l'allarme sui possibili disagi per i pendolari. La Regione Campania ha confermato che il collegamento con autobus non sarà più gestito da Bus Italia Rail Service, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ma da una nuova associazione temporanea di imprese composta da Bus Italia Campania e Sita Sud, che curerà il trasporto pubblico extraurbano in provincia di Salerno. Secondo il comitato, il cambiamento farà perdere ai viaggiatori importanti tutele, non sarà più possibile acquistare un unico biglietto integrato, ad esempio da Sala Consilina a Milano, con coincidenza ferroviaria garantita a Napoli Centrale. I passeggeri dovranno comprare separatamente il biglietto dell'autobus e quello del treno, senza beneficiare delle garanzie previste dal regolamento europeo per chi viaggia in ferrovia. Per questo il Comitato chiede alla Regione Campania di chiarire il proprio orientamento sul futuro della Sicignano-Lago Negro. Il presidente Rocco Panetta sollecita un confronto con il governatore, chiedendo se la Regione intenda sostenere la riapertura della linea al traffico commerciale, almeno fino a Casalbuono in collegamento con la futura alta velocità, oppure se condivide il progetto del governo che prevede il ripristino esclusivamente per treni turistici e storici. Secondo il Comitato, senza una linea ferroviaria moderna, migliaia di cittadini del Vallo di Diano, degli Alburni e della Basilicata meridionale rischiano di dover contare solo sul trasporto su gomma anche in futuro.
0: Ci occupiamo ora di ambiente ed andiamo a Salerno per una nuova iniziativa. Si tratta del progetto Anti-Mozziconi. I dettagli nel servizio.
2: Sono entrati in servizio i lavoratori impegnati nel progetto utile alla collettività promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Salerno, dedicata alla rimozione dei mozziconi di sigaretta dalle principali aree del centro cittadino. Il primo intervento è interessato Corso Vittorio Emanuele. Le squadre già protagoniste di attività di cura e manutenzione del territorio in diverse aree della cittadina stanno effettuando un'azione capillare

di raccolta manuale delle cicche abbandonate a terra. Inoltre, grazie alla collaborazione con Salerno Pulita, i lavoratori distribuiscono anche posacenere tascabili ai fumatori incontrati lungo il percorso. L'iniziativa coinvolge 20 beneficiari del reddito di inclusione che hanno sottoscritto un patto per il lavoro e l'inclusione sociale. I partecipanti saranno impegnati per 3 giorni alla settimana, 4 ore al giorno, nell'ambito di un progetto realizzato in collaborazione con l'associazione Quartiere Ogliara. Questo progetto unisce inclusione sociale e decoro urbano, ha dichiarato l'assessore alle politiche sociali Paola De Roberto. I lavoratori coinvolti svolgono un servizio prezioso per la città e rappresentano un esempio concreto di partecipazione attiva. Ancora qualche istante di pubblicità. A tra poco!

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Benvenuti alla ultima parte del TG di Italia 2 News. Piaggini rende omaggio al pensiero di Aldo Moro, successo per l'iniziativa della Banca Montepruno.
1: Una piazza attenta, partecipe, profondamente coinvolta, ha fatto da cornice a Piaggine alla presentazione del volume Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità, scritto dall'onorevole Tino Iannuzzi e da Alberto Losacco e pubblicato da Baldini Castoldi. L'iniziativa, promossa dalla Banca Montepruno in collaborazione con il Comune di Piaggine e il Forum dei Giovani, ha rappresentato un significativo momento di approfondimento culturale e di riflessione civile, confermando ancora una volta la capacità delle aree interne di ospitare appuntamenti di alto profilo, in grado di richiamare l'attenzione sui temi centrali per la crescita democratica e sociale del Paese. Ad aprire l'incontro sono stati i saluti istituzionali del sindaco di Piaggine, Renato Pizzolante, e del presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno, Michele Albanese, che ha ribadito come investire nella cultura significhi investire nel futuro delle comunità, valorizzando il patrimonio storico, i territori e la formazione delle nuove generazioni. Nel corso della serata l'onorevole Tino Iannuzzi, in dialogo con il giornalista Geppino D'Amico, ha ripercorso la figura di Aldo Moro, soffermandosi non solo sullo statista e sul padre costituente, ma soprattutto sull'uomo delle istituzioni, capace di interpretare la politica come servizio, ascolto, responsabilità e costante ricerca del bene comune. Particolarmente apprezzata la riflessione dedicata ai giovani, ai quali Moro attribuiva un ruolo decisivo per il futuro della democrazia. Come ha ricordato Iannuzzi, per lo statista pugliese i giovani non rappresentavano soltanto il futuro, ma il presente da ascoltare e coinvolgere. Un messaggio che ha trovato piena sintonia con la missione del gruppo Montepruno, da sempre impegnato nella promozione della formazione e nella valorizzazione delle giovani generazioni.
0: E parliamo ora della morte del cantautore Francesco Guccini, il quale ha avuto un legame anche con il Vallo di Diano. Ci dice tutto Talia Mottola.
2: Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non porto mai a niente.
3: Francesco Guccini muore a 86 anni, lasciando in eredità le canzoni più belle e più significative del panorama

0: Musicale, italiano e cantautoriale. Non solo musica, la sua persona era legata ad ideologie ben precise comunicate attraverso i suoi testi. L'artista sembra avere un legame ben preciso anche con il ballo di Diano, dovuto ad un episodio molto particolare. Guccini infatti ha ricevuto in passato in dono una campana costruita artigianalmente da Antonio Stamato, costruttore a livello amatoriale di campanacci per il bestiame. Due reporter in giro per l'Italia per documentare tradizioni e storie scelsero nel lungo viaggio di fare una sosta da Antonio, entusiasti di raccontare il suo lavoro con i campanacci. Poi, trascorsi alcuni giorni dalla partenza, un messaggio da parte di uno di loro. Oggi incontro Francesco Guccini, il cantautore. Se mi dai il permesso, una delle tre campane che mi hai regalato la dona a lui. Emozionato, queste le parole di Antonio Stamato nel vedere un suo lavoro rimasto al grande cantautore scomparso e di cui ricorderemo il suo straordinario modo di stare al mondo.
1: Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai.
2: Chiudiamo con la cultura ancora, perché è stato un successo il nuovo appuntamento della manifestazione Terre del Bussento, giunta all'undicesima edizione. Vediamo.
3: Anche quest'anno il premio Terre del Bussento si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate nel Golfo di Policastro. Protagonisti della seconda serata, andata in scena il 5 agosto in piazza Regina Elena di Sapri, davanti a un pubblico numeroso, sono stati la storia e la carriera televisiva di Attilio Romita, giornalista e conduttore televisivo, la comicità di Vincenzo Comunale, attore, comico e autore teatrale, l'arte e il sogno di realizzare ancora l'opera più bella dopo una carriera luminosa di Antonio Nocera, pittore e scultore, l'impegno e la sfida umana di Nicola Graziano, presidente di UNICEF Italia, l'attenzione sociale, un'informazione accanto alle persone delicate con disabilità che non si ferma mai, con Paola Severini Melograni, giornalista, scrittrice e conduttrice RAI. Le storie di giustizia raccontate da Beatrice Dalia, avvocata e giudice onorario del programma televisivo Forum, e la musica, le note e il talento di Francesco Del Gaudio, attore e musicista. L'evento, ideato da Matteo Martino, organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo, e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di Fenailp. L'evento, ideato da Matteo Martino, organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo, e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di Fenailp, ha visto alternarsi sul palco personalità provenienti dal mondo del giornalismo, della cultura, dell'arte, dello spettacolo e dell'impegno civile, accomunate da percorsi professionali e umani di grande valore. A guidare la serata è stata la giornalista Maria Rosaria Sica, firma del Sole 24 Ore, volto televisivo di Prime Video e Mediaset, che ha accompagnato il pubblico attraverso racconti, testimonianze e momenti d'emozione. A fare da suggestiva cornice alla manifestazione anche le installazioni artistiche del maestro Angelo Accardi, artista saprese di fama internazionale. I suoi iconici struzzi hanno impreziosito la scenografia del premio, valorizzando ulteriormente la nuova piazza Regina Elena e regalando un forte impatto visivo all'intera manifestazione. È stata una seconda serata intensa, ricca di contenuti, emozioni e testimonianze di straordinario valore umano e professionale, ha dichiarato Maria Concetta Martino, responsabile della comunicazione di Terre del Bussento e autrice del premio. Il premio Terre del Bussento continua a raccontare storie che lasciano un segno e siamo felici della grande partecipazione del pubblico.
2: E questo era l'ultimo servizio di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarci vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi, come le nostre banche locali.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: L'amministrazione comunale di Agropoli ha trasmesso alla Regione Campania e all'ASL Salerno la delibera con cui chiede l'attivazione immediata del pronto soccorso H24 presso l'ospedale cittadino. Il documento recepisce le osservazioni dei comitati civici e della Commissione Sanità e sollecita anche il reclutamento del personale necessario al funzionamento del servizio. La postazione del 118 dell'ASL Salerno sarà trasferita a breve da Calabri a Mattina di Caggiano in un immobile comunale ristrutturato e riqualificato dal comune. La sede di Calabri sarà invece ampliata per ospitare il progetto Dopo di Noi, destinato alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. All'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio ho presentato il nuovo servizio di radiologia territoriale. L'iniziativa servirà a supportare l'ospedale e la casa di comunità. Il comune di Amalfi

0: si rafforza il presidio del territorio estendendo fino alle 4 del mattino il servizio della Polizia Municipale. Il provvedimento resterà in vigore ogni giorno almeno fino a metà settembre per garantire maggiore sicurezza durante il periodo di maggiore afflusso turistico. Proseguono le aperture serali del Museo del Mare di Camerota, visitabile ogni giorno dalle 18.30 alle 22. Il percorso permette di scoprire il patrimonio archeologico e naturalistico del territorio, raccontando la storia più antica della costa cilentana. Sono iniziati a Pellezzano i lavori per il nuovo centro sportivo polivalente di Capezzano. L'opera, finanziata con quasi 1 milione di euro, comprenderà campi da padel, basket, bocce, ping pong, parete d'arrampicata, aree verdi e servizi. Il completamento è previsto entro maggio 2027. Olevano sul Tosciano ha inaugurato 2 nuovi campi da padel realizzati al centro sportivo Palatusciano. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Campania e amplia l'offerta sportiva a disposizione della comunità. Lunedì 10 agosto sarà inaugurato il rinnovato impianto sportivo San Michele Arcangelo di Bellosguardo. Dopo i lavori di riqualificazione, la serata ospiterà la presentazione dell'ASD Emilio Pepe, una dimostrazione di tennis, una mostra sul calcio locale e il Memorial Emilio Pepe.
1: Si è svolta con successo nella splendida cornice del Mulino del Principe a Castel San Lorenzo la 10ª edizione della Festa del Viccio organizzata dal Forum dei Giovani.
2: È una bella serata che fa parte del tabellone degli eventi estivi che abbiamo allestito per l'estate castellese. Per questo un ringraziamento a Cosimo e a Pasquale, quindi i compagni di viaggio che si sono dedicati all'allestimento appunto del programma della nostra estate castellese. Un ringraziamento forte ai bellissimi giovani del forum che hanno reso ancora più bello e ameno il contesto del Mulino del Principe, dove ospitiamo e ospiteremo tutte le persone che vorranno venire a assaggiare questa delizia della nostra tradizione enogastronomica, il viccio. È un momento molto bello, un momento assolutamente straordinario di presenza, di partecipazione. Siamo contenti di poter accogliere gli ospiti in questo contesto così bello sulle rive del fiume Calore, in un sito a cui stiamo dedicando tante energie per farlo ritornare a un momento assolutamente di protagonista della nostra storia castellese e farlo rendere sempre più fruibile a tutti coloro che vorranno venire a trovarci per rinfrescarsi, assaporare i prodotti della nostra tradizione e condividere con noi questi bellissimi momenti.
3: C'è stato tantissimo lavoro dietro, vedo che comunque la gente mangia, gli sta piacendo il prodotto, sta bevendo, si stanno divertendo, quindi l'obiettivo prefissato forse l'abbiamo raggiunto.
4: Tanti giovani come te che hanno lavorato e che continuano a lavorare perché naturalmente credono nelle potenzialità di questa festa e di questo paese.
3: Certo, noi ragazzi, come il forum dei giovani, posso farlo io perché sono il presidente, ma posso parlare a nome di tutti i ragazzi, abbiamo iniziato questo percorso con la consapevolezza di lavorare insieme per far crescere il paese, per far divertire le persone, grandi, piccini, tutti quanti insieme. L'obiettivo è proprio questo, quello là, l'unione, l'inclusione, la socialità, lo stare insieme, lo stare bene e il divertirsi.
4: C'è stata tantissima gente e c'è stata una grande partecipazione e questo ovviamente ci rende molto fieri ed orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, perché si sa che dietro eventi così grandi ci sta sempre un po' di emozione, ci sono mesi di lavoro e di organizzazione, quindi vedere il Mulino del Principe così partecipato ci fa capire appunto come il nostro lavoro in realtà è apprezzato. Quello che ci rende molto felici è anche vedere molta gente di età diversa scendere qui e vivere insieme a noi questa festa.
1: Grande partecipazione al saggio di musica e di canto dell'Accordion School di Andrea Mucciolo.
5: Serata musicale a Castel San Lorenzo con il saggio della scuola Accordion School di Andrea Mucciolo, questa sera organetto protagonista ma anche il canto, perché insomma da qualche mese c'è questa novità, non solo organetto, e poi tra l'altro ce ne saranno altre di novità, ma insomma partiamo da un commento della serata.
6: Sì, allora diciamo che è stata una bella serata, i ragazzi si sono divertiti, penso si sia divertito anche il pubblico, li ho visti molto partecipi. E, per quanto riguarda i corsi, da agosto saranno aperte le iscrizioni per il corso di organetto, canto, come già sono presenti. In più ci sarà il corso di pianoforte, chitarra, il corso da DJ, il corso di tamburo e ce n'è qualche altro, adesso non ricordo.
5: A tal proposito ti chiedo di ricordare i canali social, perché insomma sono sempre la via preferenziale per raggiungere poi la scuola.
6: Su Instagram e Facebook Andrea Mucciolo, a breve penso di aprire anche la pagina della scuola proprio.
5: Quindi. La scuola è qui a Castel San Lorenzo, ma tu insomma sei presente anche altrove, a Cava dei Tirreni e anche in altre città.
6: Esatto, sì, la sede principale è qua a Castel San Lorenzo, però ho anche altre sedi come Capaccio, Buccino e Cava dei Tirreni.
5: Serata dedicata all'organetto dunque, ma anche al canto con la maestra Maria Carmela Sabetta. È stato bello vedere sul palco intanto le bambine, ma anche insomma persone un po' più adulte rispetto appunto alle bambine, segno che il canto unisce sempre ed è capace anche di superare le barriere, la, come dire, anche la timidezza.
7: Esatto, è stata una serata davvero molto emozionante vedere come appunto la musica riesce a superare quelle che sono barriere sia personali che interpersonali. C'è la possibilità di aprire se stessi agli altri attraverso la musica e il canto è quel qualcosa in più che ti permette di utilizzare uno strumento proprio che esiste già, è in natura. Ognuno di noi ha questo strumento che può utilizzare per trasmettere ciò che sente, quello che la propria anima vuole dire. E questa sera le bambine sono state impeccabili, anche la nostra Ida, sono state tutte veramente tanto brave.
1: È il momento ora delle rubriche, a cominciare da Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni attracco di tantissime imbarcazioni, dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso, e quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso che è il Cilento, tra mare e collina, e siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, palazzo antico ristrutturato dal comune, che insomma di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca, il museo archeologico e il museo del mare.

0: Oggi preparo una semplice omelette arricchita però con fiori di zucca. L'ingrediente principale è l'uovo. Io ne metto 4-5 in un piatto, aggiungo sale, pepe e mescolo bene. E poi in un padellino metto una spruzzatina di olio. Quando è caldo aggiungo l'uovo e lascio cuocere. Poi preparo i fiori di zucca, li lavo, li sminuzzo, aggiungo anche qui un po' d'olio, un pizzico di sale, un po' di pepe, mescolo e aggiungo i fiori di zucca alla frittatina. Chiudo l'omelette e lascio cuocere anche dall'altra parte. La frittatina è pronta!
1: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: camice bianco, una penna e una valigia, tre elementi che raccontano un percorso professionale fuori dagli schemi, un percorso che nasce dalla passione per la farmacia, si arricchisce attraverso la cosmetologia e trova nuovi linguaggi nella scrittura e nella divulgazione. Il dottore Vincenzo Spinelli, farmacista, cosmetologo, autore e divulgatore digitale, apre questa intervista con l'emozione di chi guarda al proprio cammino con orgoglio e riconoscenza. Conosciuto come il farmacista viaggiatore, è protagonista di un confronto a 360 gradi che parte dal suo libro e attraversa i temi della salute, della ricerca e della comunicazione scientifica.
1: È una grande emozione perché è fondamentalmente un figlio e un altro figlio, due figli, quindi è il mio terzo figlio, e dopo mesi, anni preparazione e di anni in cui ho metabolizzato proprio questo libro, questa storia, questo romanzo, finalmente è uscito, quindi sono veramente molto contento, emozionato, un mix di tante emozioni.
0: Ma dietro il professionista e il divulgatore c'è anche una storia personale. È proprio questa dimensione più intima ad emergere nel suo libro, che verrà presentato l'8 agosto alle ore 18:30 a Montesano sulla Marcellana, dove il dottor Spinelli affronta anche il tema dell'ansia, raccontando un percorso fatto di consapevolezza, difficoltà e crescita.
1: Io in primis ho sofferto di attacchi di panico, di ansia, e oggi secondo me se ne parla ancora molto poco, ancora di più qui al sud Italia, e sicuramente mi interessava parlare di questo argomento in previsione proprio anche dei nostri figli, delle nuove generazioni, che vedo avere bisogno proprio di parlare sempre di più di questo argomento.
0: Dottom fa malacap, un'espressione che incuriosisce già dalle prime parole e che racchiude un significato profondo legato all'esperienza dell'autore, al rapporto con la mente e al modo in cui affrontare le proprie fragilità.
1: Questa è una di quelle frasi che mi viene detta di più qui al banco in farmacia. Spesso non ci focalizziamo tanto a leggere quello che ci può essere dietro questa frase, ma dietro questa frase ci può essere un mondo sconosciuto che molto spesso è bene scandagliarlo, è bene sviscerarlo. Quindi questa non è una semplice frase, ma è qualcosa da andare ad analizzare per bene. Noi andiamo sempre a mille, siamo presi da mille cose, e quando il corpo è soggetto sempre a tante sollecitazioni, così come un'auto, poi va fuori giri, e molto spesso dietro un non sto bene c'è una battaglia che spesso non sappiamo di dover combattere. Molto spesso, Giovanna, guardo gli occhi delle persone, le persone hanno bisogno sempre di più di esporre, di liberarsi e di parlare con qualcuno, sempre legato al concetto di questa vita frenetica. Non siamo più abituati a parlare con le persone e a liberarci dei nostri problemi, dei nostri pensieri e di alcune battaglie interne che noi stessi abbiamo. Quindi io guardo e ormai noto gli occhi delle persone e delle loro fragilità, della loro sensibilità.
0: Dalle pagine del libro emerge un percorso personale e professionale fatto di esperienze, fragilità e consapevolezza. Un racconto che non vuole soltanto descrivere un cammino, ma lasciare al lettore un messaggio e un'emozione legate alla forza di affrontare le difficoltà e alla possibilità di ritrovare equilibrio.
1: Più che un'emozione, la voglia di parlare, la voglia di esprimersi, la voglia di non sentirsi più soli, e anche se un solo momento le persone leggendo questo libro si sentono meno sole e condividendo proprio il loro problema, la loro problematica, io ecco mi sento di aver vinto la mia battaglia.
0: Prima ancora del libro c'è un'identità costruita negli anni, quella del farmacista viaggiatore, un percorso nato dall'unione tra competenza professionale, desiderio di conoscenza e incontri con realtà diverse, dove il viaggio diventa anche uno strumento di crescita e confronto.
1: La nostra vita è un grande viaggio, quindi il farmacista viaggiatore va un po' a combinare quello che è la mia passione, quella di viaggiare, ma proprio anche con con la possibilità di viaggiare anche qui da fermi, seduti, e la nostra immaginazione può veramente portarci ovunque. E la mia, ho capito che il mio lavoro di divulgatore poteva davvero dare, lasciare un segno quando le persone mi hanno iniziato a scrivere i primi messaggi e mi hanno confidato di sentirsi meno sole e di aver risolto un problema grazie ai miei video, alle mie informazioni. La responsabilità più grande è quello di essere autorevoli, di essere veri, veritieri con il nostro pubblico e di creare una fiducia, ecco, e di eliminare anche quelle che sono un po' le barriere che il bancone di una farmacia può un po' lasciare tra noi e i nostri pazienti.
0: In un'epoca in cui le informazioni viaggiano velocemente, anche sui social cresce la necessità di distinguere tra contenuti affidabili e notizie prive di fondamento. La divulgazione scientifica diventa così uno strumento fondamentale per orientare le persone, promuovere consapevolezza e contrastare la diffusione di informazioni scorrette, soprattutto in ambito salute.
1: Purtroppo ancora non c'è un grandissimo controllo sui social, anche se ultimamente si stanno facendo dei passi da giganti, ci sono delle regole, delle nuove leggi molto ferree, quindi io spero che sempre di più si vada a combattere chi fa dei video o fa un'informazione davvero senza alcuna base scientifica.
0: Accanto alla farmacia e alla divulgazione, la cosmetologia rappresenta un altro importante capitolo dell'attività professionale del dottore Spinelli, un mondo in cui competenze, innovazione e ricerca scientifica diventano strumenti per valorizzare la salute della pelle e il benessere quotidiano.
1: Un farmacista e cosmetologo specializzato in dermocosmesi e io fin da piccolo che lavoro, che mi diverto a formulare, a fare pozioni, e la cura della pelle è la mia più grande passione. In pratica per me non è un lavoro ma è un piacere, da qui nasce questa mia prima linea, il brand IFV Lab, che sarebbe il farmacista viaggiatore lab, una linea davvero anche questa molto innovativa, perché si basa su degli attivi ad azione neurocosmetica, quindi anche qui parlo di stress, in questo caso stress cutaneo. Sono proprio degli estratti marini, vegetali, delle piante che vengono da tutte le zone del mondo, che hanno proprio come azione principale quella di andare a abbassare il cortisolo cutaneo, lo stress cutaneo, perché molto spesso ci dimentichiamo che la nostra pelle, le problematiche della nostra pelle sono dovute a tutto quello che accade intorno a noi. Oggi come oggi, lo dico sempre, non bisogna buttare soldi comprando un prodotto soltanto così per moda o per piacere, ma bisogna davvero capire quali sono le problematiche della propria pelle. Oggi è la regola fondamentale. Ognuno di noi dovrebbe avere una skincare personalizzata, dovrebbe avere una analisi della pelle personalizzata in modo tale da andare a poter scegliere i prodotti che davvero siano efficaci per combattere, migliorare e esaltare il proprio potenziale.
0: Tornando al libro, il protagonista rappresenta una parte profonda del percorso narrato da Vincenzo Spinelli, una figura attraverso cui emergono emozioni, fragilità e momenti difficili, ma anche la capacità di affrontare le sfide e ritrovare un nuovo equilibrio. Un dialogo ideale tra l'autore e il protagonista della sua storia per comprendere quanto quel percorso abbia lasciato un segno.
1: Per me è fondamentale chiedersi e chiederlo sempre di più come stai alla persona cara, a un amico, a un parente. È fondamentale.
0: Il percorso di Vincenzo Spinelli è passato anche attraverso numerose esperienze televisive nazionali e importanti momenti di confronto pubblico. Ospite di diverse rubriche dedicate alla salute, alla cosmetologia e alla divulgazione scientifica, ha portato la sua competenza al grande pubblico, affrontando temi legati al benessere, alla prevenzione e alla corretta informazione. Un percorso arricchito anche dalla partecipazione al Salone del Libro di Torino, occasione di un incontro e confronto con lettori, professionisti, appassionati di cultura.
1: solo momento le persone leggendo questo libro si sentono meno sole e condividendo proprio il loro problema, la loro problematica, io ecco mi sento di aver vinto la mia battaglia.
0: Il percorso di Vincenzo Spinelli è un intreccio di professione, ricerca, comunicazione e crescita personale, dalla farmacia ai libri, dalla divulgazione ai giovani che si affacciano oggi al mondo del lavoro. Il suo viaggio diventa anche un'occasione per trasmettere valori come passione, curiosità e il coraggio di inseguire i propri obiettivi.
1: Parlatene, non sentitevi in difetto, non sentitevi diversi e sicuramente non sentitevi inferiori o deboli se parlate, esternate una vostra preoccupazione o un vostro problema. Anzi, ricordatevi che siete più forti semmai di altri.
0: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre immagini che racchiudono il percorso di Vincenzo Spinelli, il farmacista che ha scelto di andare oltre il banco della farmacia, il cosmetologo che ha fatto della conoscenza uno strumento di benessere, l'autore che ha trasformato la propria esperienza in un libro e il divulgatore che ogni giorno porta informazione e consapevolezza attraverso nuovi linguaggi. Un viaggio fatto di successi ma anche di fragilità, affrontate con il coraggio di raccontarsi e di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita, dalla lotta contro l'ansia alla scoperta di nuove strade, dai viaggi nel mondo agli incontri con le persone. Ogni tappa ha costruito un percorso che guarda al futuro e proprio a giovani lascia il suo messaggio più importante: coltivare la curiosità, credere nelle proprie capacità e non avere paura di inseguire la propria strada, perché spesso sono le esperienze più difficili a rivelare la forza che abbiamo dentro.

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del

0: 50%. Approfittane adesso! E in più omaggia scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia. Il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio! Chiama subito per informazioni. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa.

0: e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e, vedendo la pubblicità, ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
1: TGM in Televigio, puntata numero 806, siamo tornati in onda, tanto grazie per le tante segnalazioni che ci fate ogni settimana. Il TG delle 20.

0: speciale puntata meritevole di grandi imprese, come ad esempio, lo so, mi tocca.
1: Ieri mi ha fatto un tacco che sembrava Baresi e mi ha fermato, non si sa come ha fatto. Per fortuna Jimmy, ha avuto grande fortuna però. Che sembrava Baresi e mi ha fermato.
0: Calcio e solidarietà, la nazionale italiana magistrati ha raggiunto un grande traguardo sportivo. Ne abbiamo documentato tutto e questa è la sintesi.
2: Per chi non mi conoscesse, sono Piero Calabrò, capitano, fondatore e attualmente anche presidente dell'Associazione Nazionale Italiana Magistrati. Eccoci qua, sono passati 30 anni e da quell'ottobre del 1994, quando abbiamo sfidato la Nazionale Cantanti nel pieno dell'inchiesta di Mani Pulite a Monza, abbiamo fatto un percorso incredibile. Siamo a quasi 600 partite disputate in Italia, nel mondo, Brasile, Argentina, Russia, non mi ricordo neanche più dove, ma soprattutto oltre ai 6 milioni rotti di fondi raccolti e destinati ovviamente a obiettivi molto controllati, abbiamo incontrato anche qua in tutta Italia, anche nel resto del mondo, studenti, cittadini, per parlare di legalità, che questa è la nostra vera missione.

Sul campo di calcio ci trasformiamo, diventiamo quasi dei mini eroi del pallone che rotola sul verde. Ma quando ci troviamo di fronte a studenti, soprattutto a giovani, che ci chiedono cosa sappiamo, cosa possiamo trasmettere loro su problematiche quali il cyberbullismo, la violenza contro le donne, la lotta contro l'illegalità, la mafia, la corruzione. Ecco, lì capiamo che non dovremo fermarci. A 30 anni dovremo aggiungerne altri 30, per quello che mi riguarda, permettendo l'età, e sono sicuro che questa nostra piccola missione, perché non bisogna mai considerarsi troppo missionari, servirà quantomeno a far capire alla cittadinanza che la magistratura non è quella che viene descritta in modo così negativo sui media e sui giornali. Devo dire che tra i tanti campioni che abbiamo avuto modo di affrontare, forse quelli che mi hanno più entusiasmato sono stati i campioni del mondo dell'82. Abbiamo festeggiato con loro 2 volte, l'ultima volta 2 anni fa, che era il loro quarantennale, e ho avuto la fortuna da un certo punto di vista e la disavventura di confrontarmi con Bruno Conti, che per me è stato l'ombre vero del Mondiale del 1982, assieme al grande Paolo Rossi. E devo dire, non me l'ha mai fatta vedere, quindi è stata un'esperienza incredibile.

Nella nostra grande avventura tanti sono i personaggi che ci hanno accompagnato, da Bearzot a Trapattoni, Altobelli, Boninsegna, Gentile, Maifredi, insomma mi viene difficile anche ricordarli, Ezio Greggio per parlare anche di gente dello spettacolo, anche chi mi sta intervistando che è sempre presente nel momento del bisogno. Se devo dire un personaggio, non perché non ci sia più, ma quello che mi ha colpito più di tutti è stato Enzo Bearzot. È stato il nostro commissario tecnico in quella famosa partita di San Siro contro la Nazionale Cantanti del 1995. È stato compagno di cene, più che di merende, in parecchie occasioni e ci ha dato sempre lezioni di serietà, di rispetto delle regole. Ma è un uomo davvero, un ombre verticale, come si dice in certi ambienti, ma di una umanità incredibile. Ecco, io dedico forse questo trentennale al mitico Enzo Bearzot.

0: rimarrò in campo finché sarà possibile, finché l'ultimo respiro e l'ultimo muscolo mi sorreggerà. Per chi non lo sapesse e ci vuole sfidare, andate sul nostro sito nazionaleitalianamagistrati.it. Trovate tutto quello che serve per conoscerci e per contattarci.
1: Bravo Piero! E tra una ripresa e l'altra, grazie per avermi fatto giocare.
2: Piero, risultato finale, scusami.
3: Mi pare che abbiamo vinto noi 3 a 3.
4: 3 a 3.
3: Pensa che questo ha fatto il presidente di Corte d'Appello.
5: Poi dici che non c'è attaccamento ai valori della squadra. Hai 20 anni. Abbiamo fatto la partita tra di noi, 20 anni, 2 a 2. Hai 30 anni, 3 a 3.
1: E dopo il grande match, tutti a festeggiare per il piacere del palato, della musica e dei ricordi.

Ovviamente la nostra avventura non finisce certo qui. 30 anni sono un punto di ripartenza, non certo un punto d'arrivo. Abbiamo tanti progetti, tante scuole che da tutta Italia ci chiedono di avere incontri. Non ci fermeremo qui. Io

0: a Don Antonio, padre spirituale e amico sincero della nazionale italiana magistrale. Padre spirituale non ha ottenuto grandi risultati, però come amico sicuramente.
1: A 95 anni alle 11 della sera essere qua credo che sia più significativo di tante altre chiacchiere. È un'amicizia vera che è nata così per scherzo.
2: Ma questa gente

0: Gli avversari sono i magistrati più scarsi della,
1: è ufficiale
0: della
1: questo?
0: Rossi, okay. Più scarsi abbiamo messo.
2: Dai, andiamo.
1: Mister, come la vede sta partita lei?
3: Ma la vedo buona per i rossi. Sì, li vedo, meglio messi in campo.
1: È un po' di parte, mi sembra.
3: Ma no.
1: C'è più ordine, i rossi.
3: Più ordinati, sì, sì.
1: Invece
3: sì.
1: I bianchi come li vediamo?
3: I bianchi hanno un mister che ha ancora le prime armi, e quindi sono per quello.
1: È una sfida infinita con Piero, questa è la sua.
3: Certo.
1: Tanto lui non sente. Piero Calabro. Di la verità.
4: In due parole?
1: Sì.
4: No, ne basta una. Ma si possono dire le parolacce? Sì,
5: la società non mi autorizza a parlare.
6: La passione.
7: Grazie.
1: E basta.
7: Sì, sì, solo
1: 30
7: grazie.
1: Anni, giocherà ancora, ci
7: no,
1: crede.
7: Non c'è niente di solo, grazie.
1: E tu cosa pensi di dare a questa squadra?
7: Poco, veramente poco.
8: E lui Piero Calabro,
9: Un grande uomo,
1: Sì.
9: Grande uomo.
1: Però, come giocatore, cos'è stato? Cos'è?
9: Non tutti i grandi uomini sono stati grandi giocatori. Ecco.
1: L'hai detto?
9: Sì.
1: L'hai detto?
9: Sì, l'ho detto. No, non dirlo. Questo taglialo, questo pezzo, che poi è permaloso.
1: Non lo taglierò mai.
9: È permaloso.
1: Mai. Questa è la fine, era. E adesso tutti a grado in Friuli Venezia Giulia, perché c'è il patron di questa manifestazione, Agostino Doriano, che per 4 anni ha ospitato Foot Golf in spiaggia con l'amichevole partecipazione di grandi campioni dello sport. Evento a favore della Fondazione AERC.
10: Luca Galtieri ci ha inviato un video proprio perché si sta preparando, è in macchina per raggiungere Grado e per raggiungere questa 4ª edizione del torneo VIP di Foot Golf, quindi vediamo il video che ci ha mandato.
1: La domanda sorge spontanea, Alexis, dove stiamo andando?
11: Stiamo andando a Grado.
1: Lei è veramente un cretino, perfetto.
12: Vuole la brugola.
1: A tre. Soffia che aiuti, soffia.
12: No.
1: Spingimi.
12: Sei tu che devi lavorare.
1: Spingimi. Ok, vai. Strizza. Strizza anche la goccia, anche.
13: Winton goes donkey.
1: Amici, siamo quasi arrivati a Grado. Devo dire che l'accoglienza è meravigliosa. Intanto un altro grido dopo 200 km l'abbiamo trovato. E poi dietro direi che è rassicurante la situazione. Andiamo avanti. Cammina, siamo arrivati a Grado! Friuli Venezia Giulia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, andremo in Liguria, signori, due posti meravigliosi, baciati dal sole. Siamo pronti per lanciare, ragazzi, la puntata. E parliamo di Foot Golf in Tour, 4ª edizione. Cena di gala, ce la guardiamo, e poi tutti in spiaggia a Grado Village. Tutto questo a favore di AERC. Grado, direi che è più di un'isola. Beh, intanto è l'isola del sole, il posto incantevole, guardate voi.

0: cari amici del TG Beach, finalmente ci siamo e siamo qua su una terrazza incantevole, a grado, con tanti ospiti, personaggi, calciatori.
1: I'm back, nel senso che I'm back the Becker, ma I'm back anche perché l'anno scorso ho vinto, non so come ho fatto, vi giuro.
2: Ma lui Riccardo Gerini, Richard Gier, direttamente da Hollywood.
0: Blasonati personaggi, a questo punto tutti alla cena di gala e ne vedremo delle belle.

Messina.

0: Eccoci, siamo all'inizio della manifestazione di Footgolf. Naturalmente ci deve essere un riscaldamento adeguato e i nostri atleti si stanno riscaldando. Guardate, anche Becalossi, abituato a un tipo di riscaldamento specifico del mondo del calcio, ha cambiato le sue abitudini e sta giustamente curando l'elasticità dei muscoli. Fra poco comincerà la manifestazione di Footgolf. Come potete immaginare, ne vedremo delle belle.
1: Voglio uscire da qui, aiuto! Fatemi fare una buca sola, vorrei fare una, per favore.
2: Oh, per vincere questo gioco bisogna andare in buca, quindi palla e anche a Sogador, ricordevelo.
0: Allora il gioco è semplice, si spegne la cassa che dà fastidio, si colloca il pallone giusto all'altezza del piede, si prende la mira e con meno tiri possibili bisogna fare buca, molto semplice.

0: Chapeau.
1: Andiamo a vedere, a scoprire qual è la cifra che è stata raccolta durante questo torneo di foot golf, signori. 6.180 euro!
0: Chapeau!
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Non tanto tempo fa, nella Baia del Sole, si svolse un Guinness World Record strepitoso, la marcia acquatica, pensate, con più partecipanti al mondo.
4: Benvenuti in Italia, o meglio ad Alassio, per la marcia acquatica col serpentone più lungo del mondo. E benvenuti ad Alassio per la marcia acquatica, la longue côte plus longue du monde. Welcome to Alassio for the Aqua Walking International Tour.

0: sono in fila come all'INPS praticamente. Speriamo bene, farò la boa, speriamo di arrivare fino alla fine. Ciao!
1: Viva Alassio!
2: Buongiorno, tutto bene?
3: Metterà tutto, anima e corpo?
2: Metterò anima e soprattutto corpo!
3: Richiede sia la presenza dell'anima ma anche del corpo.
4: Sì, sempre.
3: Vi dico solo questo: abbiamo superato già per adesso i 400 campioncini in acqua. 400, ragazzi.

0: 721 campioni protagonisti, eccoli qua che stanno rientrando per la fase finale, cioè la medaglia.
1: E non c'è bisogno di niente, ai ai ai ai, quando la notte ti prende.
0: È il caso di dire che tutti vissero felici e contenti. Questo è il record di Alassio, 721 persone, serpentone umano più lungo al mondo. Record nostro. Guardando me. E questo è solamente uno dei grandi eventi sportivi che abbiamo documentato nel corso degli anni. Adesso giriamo pagina, andiamo in Sardegna, prendiamo il traghetto perché vi raccontiamo quanto è bella la Sardegna. Come prima, più di prima, t'amerò. La nostra terra e le nostre tradizioni. Quest'anno più che mai godetevela regione per regione. Sempre più orgogliosi di essere italiani! Oggi nel cuore tengo la Sardegna, perché la Sardegna è semplicemente la Sardegna, cioè una terra unica nel panorama italiano e mondiale.
2: Giocandesi una burra prossa vita, naschi in sa festa, nos amores, cure ne so scato che ascia sfuidas.
0: Ed è possibile raggiungerla in aereo.

0: mare. Salutiamo la nave dei sogni e godiamoci alcuni angoli di paradiso di questa meravigliosa isola. Il Golfo di Marinella è sicuramente una delle frazioni più suggestive di Golfo Ranch. Il golfo racchiude al suo interno varie calette e l'omonima spiaggia di Marinella, dalla caratteristica sabbia finissima e bianca, con fondali bassi e sabbiosi.
1: Qua ci troviamo a ridosso di Marinella, che è famosissima per chi viene a Porto Rotondo, e siamo nella baia di Baia de Basse, che è una baia chiusa che si apre con un canale che dà nella golfata di Marinella.
0: E dopo tanto mare, ragazzi, e che mare, è arrivato il momento della buona cucina, un piatto della tradizione sarda. Nicoletta, come va?
2: Bene, ciao Luca, benvenuti.
0: Senti, ma il piatto di oggi com'è?
2: Il piatto di oggi, che dire, se non un piatto di mare, perché siamo in Sardegna, no?

0: edizione straordinaria. La Sardegna è la regina del mare. Il mare più bello? Un riconoscimento dovuto. Chiunque ha la fortuna di visitare e godere del mare di questa favolosa isola si perde tra la scelta della spiaggia più bella. Noi sicuramente una ve la consigliamo.
1: Quando si parla in Sardegna di spiagge e di mare si parla di Porto Cervo. Ragazzi, questo posto è incantevole perché...
2: Innanzitutto il mare. Il mare della Sardegna che quest'anno si è riconfermato come il miglior mare d'Italia con le 5 bandiere. Siamo una delle località che ha più bandiere rispetto a tutta l'Italia. E quindi dico, il punto di forza è sicuramente il mare. E poi i servizi che siamo riusciti negli anni a aumentare. La Sardegna offre servizi a 360 gradi, le spiagge ti accompagnano dal mattino fino alla sera, il cibo sardo è uno tra i migliori d'Italia. Quando uno si siede davanti a questo mare e mangia determinati tipi di pietanze, allora tutto diventa più magico.
1: Davanti a questo mare con una cornice così meravigliosa e così naturale anche.
2: Beh, ecco, bravo, hai fatto bene a citare questo perché un punto di forza della Sardegna appunto è sempre stato quello di preservare la natura.
1: E Nicola è un bagnino, posso dirlo? Naturale, complimenti.
2: Grazie a te.
1: Viva la Sardegna!
0: Sardegna, terra di eroi e giganti, di nuraghi, di centenarie e bellezza, di conquistatori e di dominatori. I mezzi per visitarla non mancano, ma noi abbiamo scelto il top!
3: Sì, le api Calessino.
1: Cosa vuol dire?
3: Sono delle api turistiche dove portiamo la gente in giro per le spiagge, facciamo dei tour nelle vigne importanti della Costa Smeralda.
1: Io ho visto che anche alcuni personaggi famosi hai portato,
3: sì,
1: ultimamente.
3: Diversi.
1: E si divertono tutti?
3: Tutti ci fanno i complimenti perché è un bel messaggio, è un bel biglietto da visita per la simpatico per la Costa Smeralda.
1: Tu regali sogni ed emozioni, complimenti.
3: Assolutamente.
1: Sempre viva la Sardegna.
3: Viva, sempre.
0: Ed infine, cari viaggiatori, quando visitate la Sardegna, non fatevi prendere dalla frenesia, ma rispettate i limiti di velocità.
4: La tartaruga un tempo fu un animale che correva a testa in giù.
1: A questo punto la domanda sorge spontanea: ma che cos'è la Sardegna? Beh, una fantastica storia d'amore. O ancora meglio, pura dipendenza.

0: E la puntata numero 806 finisce qua, noi ci vediamo la settimana prossima, sempre collegati con tgevents.it. Mi raccomando, scriveteci quello che volete, quando volete, segnalateci i vostri eventi a info@tgevents.it. Poi siamo sui social, quindi socializziamo, è un click, è un mi piace. Alla prossima settimana, 3, 2, 1, ciao, Maragnano.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!

0: erano partiti in 190 dal Gambia per raggiungere le Isole Canarie, porta d'accesso alla Spagna e all'Unione Europea, ma dopo 25 giorni alla deriva, solo in 38 sono stati tratti in salvo da alcuni pescatori al largo della Mauritania. È il tragico bilancio dell'ultimo incidente registrato sulla rotta atlantica, che per l'ONU si mantiene tra le vie più letali per le migrazioni irregolari. Medici Senza Frontiere, che a metà luglio ha assistito 387 persone di 3 diversi sbarchi, riferisce di testimonianze sconvolgenti per i giorni passati in mare, senza acqua né cibo, assistendo alla morte di familiari e compagni di viaggio. Rinnovato l'appello ai governi e all'UE per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso e per favorire l'apertura di vie d'accesso legali all'Europa per le persone in fuga da guerre e povertà.
1: You can see the rescue teams gradually leaving, and what remains behind, however, is almost total devastation.
2: I team di soccorso stanno gradualmente andando via, e ciò che vediamo intorno a noi è quasi la devastazione totale. Molta gente ci dice che a causa dei crolli non riesce a orientarsi in città perché sono andati persi tutti i punti di riferimento.
0: Questa è la testimonianza di Gerard Canal, operatore umanitario di Open Arms, presente per affiancare i soccorritori e portare aiuti ai terremotati. A un mese dal doppio sisma che ha colpito il nord del Venezuela, stime ufficiali indicano oltre 5.000 vittime, ma per l'ONU potrebbero essere 10 volte di più. Canal di Open Arms conferma che ancora si scava, anche a mani nude, per restituire le spoglie delle vittime alle famiglie, ma al contempo si deve iniziare a rimuovere le macerie, più di 2 milioni di tonnellate, e ricostruire case, ma anche aziende, infrastrutture e sistemi produttivi per restituire lavoro e reddito alle famiglie. Si trova a 30 km da Harare, in Zimbabwe, il primo impianto del paese e d'Africa per la lavorazione del litio grezzo, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche e altre componenti. Il progetto, costato 400 milioni di dollari da un'azienda partecipata cinese, rientra nella riforma del governo per migliorare la gestione delle proprie risorse naturali. Vietando l'esportazione di litio e altri minerali grezzi entro il 2027, l'esecutivo sta incoraggiando le aziende minerarie a dotarsi di impianti per la raffinazione, in modo da massimizzare le entrate derivanti dalle esportazioni di litio a valore aggiunto e aumentare i posti di lavoro. Di recente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto basta saccheggi, bisogna rompere lo schema secolare che impoverisce le comunità e pone gli stati in una posizione di netto svantaggio quando cercano di sfruttare o reinvestire il valore insito nelle loro risorse naturali. La desertificazione è una dinamica grave che determina la perdita di vegetazione e quindi flora e fauna unita alla fertilità dei terreni. Proprio l'agricoltura o gli allevamenti intensivi, insieme al clima che cambia, stanno alimentando il fenomeno in varie zone del pianeta, tra cui la Cina, dove oltre un quinto dei terreni è desertificato. Nel suo ultimo piano quinquennale per l'ambiente, Pechino ha deciso di fare sua una tecnologia sviluppata dall'Accademia Cinese di Scienze Forestali, che scommette tutto sul bambù. Al posto delle griglie di paglia o della plastica non biodegradabile, gli scienziati propongono di usare barriere e raccoglitori d'acqua piovane in bambù, un tipo di legno che dura molto più a lungo, cresce molto velocemente e costa di meno. Il governo punta a impiegarlo per la fascia di protezione dei Tre Nord, nota anche come Grande Muraglia Verde.
3: Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del

bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni 800.000 prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento però il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno. È quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali, che rappresentano oltre il 90% del totale, e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare.
L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà

0: a quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative.
1: A Bologna sono arrivati giusto in tempo per l'estate, dopo settimane di ritardo causato dai checkpoint militari, e una volta arrivati sono andati a ruba. Sono i sandali prodotti a Hebron, nella Cisgiordania occupata, da 8 artigiani palestinesi e venduti in Italia grazie al progetto Peace Steps. Chiara Castellana, cooperativa Ex Equo.
2: Il laboratorio è cresciuto negli anni, coniugando la tradizione artigianale con materiali di qualità e un design contemporaneo. Dal 2023 però le restrizioni agli spostamenti, l'aumento delle violenze in Cisgiordania e il crollo del mercato locale e del turismo hanno reso gli ordini provenienti dall'Italia praticamente l'unica possibilità di continuare a lavorare.
1: I sandali sono in vendita nella bottega Ex Equo di Via Altabella grazie alla collaborazione con l'ONG Vento di Terra e con gli importatori della cooperativa Nazca Mondo Alegre. Per il laboratorio palestinese rappresentano oggi una fonte di reddito essenziale.
3: يعني صحيح انا احلامي بسيطه يعني انا الحلم تبعي
4: qual è il mio sogno? Vorrei guadagnare bene e spendere la maggior parte dei miei guadagni in progetti sociali.
5: Questa è una bambina rescapée de guerre e è venuta col suo fratellino, sta raccontando come ha fatto a arrivare fin qui.
1: A ricostruire la fuga è ora la voce di Suor Natalina Isella, la missionaria brianzola che ha fondato Casa e Cabana, in lingua swahili la casa dei bambini. Siamo sulle colline di Bukavu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Nonostante nell'area continuino i combattimenti tra i gruppi armati e l'esercito, la storia della bambina ha un lieto fine. Era fuggita con il fratellino sulle spalle quando vicino casa avevano cominciato a sparare ed è stata accolta a Casa e Cabana. Qui è stata curata, ha saputo che i genitori sono vivi e ha ripreso a studiare, imparando a cucinare e a fare piccoli lavori. Con lei ora ci sono 35 bambine. A sostenerle, con Suora Isella, c'è anche l'ONG Movimento Lotta alla Fame nel Mondo, parte della federazione FOCSIV. Per 3 giorni a Roma, decine di volontari hanno alternato formazione e servizio delle persone più fragili. È questa la formula del campo Open Act, occasione di dialogare su migrazioni, lavoro, dignità dei popoli. Alle riflessioni sono seguiti i gesti concreti, dalla preparazione dei pasti alla loro distribuzione alle persone che vivono ai margini nelle aree delle stazioni ferroviarie Tuscolana e San Pietro. Alla 3 giorni hanno partecipato volontari di tutte le età, insieme alle associazioni Comi, Avaz, Roma More e SAL. Lucia Grasso, volontaria.
6: Quello che più mi porta a casa è l'incontrare così tante persone che nella vita di tutti i giorni mettono a disposizione le proprie energie e il proprio tempo perché credono ai progetti di cui fanno parte.
1: Continua Gianluca Giovanelli, anche lui volontario.
7: Abbiamo conosciuto molte realtà di volontariato di Roma. Credo che un'esperienza così è molto utile per capire quanto difficoltà c'è in giro per la nostra città.
1: Il campo è stato promosso dalla Fondazione Scalabriniana grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che non sostituisce quella del 5 per 1000 e che è sia speranza sia azione. Dalla Colombia al Lago di Bracciano. Yuvelis Morales Blanco, vincitrice quest'anno del Goldman Prize, il riconoscimento considerato il Nobel per l'ambiente, sarà tra le protagoniste di Relazioni Inseparabili, 3 giorni di scuola sull'ecologia integrale. L'appuntamento è in programma a Trevignano Romano, con base in un campeggio in riva al Lago di Bracciano, dal 13 al 15 settembre. A organizzarlo GEA, Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, con esperti e rappresentanti della società civile. Morales Blanco si è distinta come organizzatrice comunitaria nella lotta contro il fracking e l'inquinamento provocato dalla società petrolifera Ecopetrol nel bacino del fiume Magdalena, una regione ricca di biodiversità.
8: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse.

e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica, il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia, esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici, con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. 2 attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo.
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione d'Italia 2 News. La copertina è dedicata alla cronaca e avvolta nel mistero la morte di un uomo di 50 anni trovato privo di vita nel cortile di un palazzo a Salerno. Tra le ipotesi, quella che sia precipitato mentre cercava di arrampicarsi sullo stabile per raggiungere una donna residente nella struttura. Vediamo. Resta avvolta nel mistero la morte del cinquantenne di nazionalità rumena trovato senza vita nel cortile di uno stabile in via Camillo Sorgente nel centro di Salerno. La tragedia si sarebbe verificata nella notte tra mercoledì e giovedì. Il corpo è stato scoperto nelle prime ore del mattino da un residente che ha immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Salerno, la squadra mobile e il medico legale. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo avrebbe tentato di entrare nello stabile senza riuscirci ad accedere dal portone principale. Vicino al corpo è stato trovato anche un piccolo coltello. Gli investigatori ipotizzano che dopo il tentativo fallito il cinquantenne abbia cercato di raggiungere un appartamento arrampicandosi fino ad un balcone, perdendo però l'equilibrio e precipitando nel vuoto. Tra le piste al vaglio c'è anche quella secondo cui l'uomo stesse cercando di raggiungere l'abitazione di una donna che conosceva, ma si tratta di un'ipotesi ancora da verificare. La squadra mobile ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza ed ha raccolto le testimonianze dei residenti. Alcuni hanno riferito di aver udito un forte tonfo intorno alla mezzanotte senza però accorgersi della presenza del corpo nel cortile. La vittima, già nota alle forze dell'ordine e priva di documenti al momento del ritrovamento, è stata successivamente identificata grazie al riconoscimento di una residente nello stabile. Al momento non emergono elementi che facciano pensare al coinvolgimento di terze persone. Intanto proseguono le indagini. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News, continuiamo il nostro telegiornale con la cronaca. Momenti di apprensione ieri per un bambino di 12 anni investito da un'automobile a Polla. Fortunatamente solo tanto spavento e qualche escoriazione, ma nelle ultime ore sono diversi i sinistri stradali verificatisi nel Salernitano. Vediamo il servizio.
2: Sono giorni segnati da diversi incidenti stradali sulle strade della provincia di Salerno. Tra gli ultimi episodi registrati, quello avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Polla, dove un bambino di 12 anni è stato investito mentre percorreva in bicicletta la strada statale 19 in località Loreto 1. L'incidente è avvenuto per cause in corso di accertamento. Il ragazzino sarebbe stato urtato da un'automobile. La conducente del veicolo si è immediatamente fermata per prestare soccorso e poco dopo ha accusato un lieve malore. Sul posto sono giunte le ambulanze del 118 che hanno prestato assistenza sia al giovane ciclista sia alla donna. Il 12enne è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Luigi Curto di Polla. Fortunatamente ha riportato soltanto escoriazioni e le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. La conducente è stata accompagnata in ospedale per gli accertamenti. I rilievi del sinistro sono stati affidati agli agenti della polizia locale di Polla, coordinati dal comandante Francesco La Rocca. E poi nel pomeriggio di ieri un altro incidente si è verificato a Bellizzi, dove tre auto si sono scontrate per cause da chiarire. L'impatto ha richiesto l'intervento delle ambulanze della Vop e della Croce Verde. Tre persone sono finite in ospedale a deboli. Resta alta l'apprensione per le condizioni
0: lesioni di un ventenne rimasto gravemente ferito nelle scorse ore a Cogliano in seguito ad un incidente avvenuto sulla strada provinciale 2. Il ragazzo ha riportato un grave trauma nello scontro tra due auto. Anche lui è stato trasportato in ospedale a Salerno, dove è attualmente ricoverato. E poi nella notte appena trascorsa, all'uscita autostradale dell'aeroporto a Ponte Cagnano Sud, un'auto con a bordo due ragazzi si è ribaltata più volte nei pressi di una rotatoria. Due giovani sono stati trasportati all'ospedale Ruggi di Salerno per le cure sanitarie del caso. Sul posto le forze dell'ordine. Ancora cronaca che ci porta nella vicina Basilicata. A Potenza è stato scoperto un sistema fraudolento per la compravendita di auto usate ed un imprenditore è finito nei guai. Vediamo.
3: Un imprenditore di Potenza è finito agli arresti domiciliari in quanto accusato di aver posto in essere un consolidato e reiterato sistema fraudolento nel settore della compravendita di auto usate. Le indagini, partite nel 2024, sono state portate avanti dai carabinieri lucani coordinati dalla Procura di Potenza. I militari inoltre hanno anche eseguito un sequestro preventivo per circa 60.000 euro, tra cui anche diversi veicoli tuttora nella disponibilità dell'indagato e destinati alla vendita. Secondo l'accusa, l'imprenditore adescava le vittime principalmente attraverso annunci pubblicati sui canali social, proponendo autovetture a prezzi particolarmente competitivi. Una volta perfezionata la vendita, incassato il corrispettivo e consegnato il veicolo, l'acquirente riscontrava anomalie o vizi di funzionamento tali da indurlo a riportare l'auto presso il rivenditore per le necessarie riparazioni. In seguito, con condotte artificiose e raggiri, il commerciante si sarebbe impossessato nuovamente dei mezzi senza restituire il denaro ricevuto, provvedendo in taluni casi a reimmatricolarli o a esportarli in modo fittizio all'estero per poi rivenderli a terzi ignari, con la conseguente ipotesi di reato di autoriciclaggio dei proventi illeciti.
0: Cambiamo ora completamente pagina e andiamo a Teggiano, dove si è tenuta la conferenza stampa della 31esima edizione della rievocazione storica alla tavola della principessa Costanza. Per noi c'era Danila Piacasella.
4: Questa mattina, presso il complesso monumentale della Santissima Pietà a Teggiano, è stata presentata la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la storica rievocazione medievale che ogni anno richiama a Teggiano migliaia di visitatori nei giorni dell'11, 12 e 13 agosto. Ancora una volta a vestire i panni del principe Antonello Sanseverino e della principessa Costanza da Montefeltro saranno Greta De Paola e Vincenzo Lamaida, così come Giancarlo Guercio, dopo l'esperienza dello scorso anno, resta il direttore artistico della manifestazione. Tante le riconferme, dagli spettacoli nelle piazze all'assalto al Castello, ma anche alcune novità dedicate all'offerta gastronomica e nuovi percorsi immersivi dedicati alla vita quotidiana del 400. Al margine dell'evento abbiamo intervistato la presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi.
5: Questa volta come presidente, per la prima volta, lei che è stata comunque sempre presente all'interno dell'organizzazione della manifestazione.
6: In realtà è una sensazione strana, perché mi sembra di non aver mai fatto questo passaggio tra il prima e il dopo. Non c'è un reale spartiacque, perché c'è un filo di continuità in realtà. Quindi sono 30 anni di esperienza, 30 anni in cui ho imparato a conoscere meglio alcuni settori dell'organizzazione rispetto ad altri, ma che nel tempo poi hanno creato a contribuire quella che è la mia formazione nella Proloco. Oggi sicuramente l'impegno che mi viene richiesto è tanto ed è importante, è un ruolo di grandissimo onore per me. Il tempo che abbiamo avuto a disposizione con il nuovo direttivo in vista di una organizzazione così importante come quella della nostra manifestazione, abbiamo con senso di responsabilità mantenuto le costanti, quelle che hanno portato la nostra festa ad essere riconosciuta come tale, e quindi abbiamo conservato un impianto originario a cui abbiamo poi aggiunto delle novità che sono fondamentali affinché il turista, quando arriva a Teggiano, ritrovi l'atmosfera che cerca senza però privarlo di esperienze nuove che lo rendano partecipativo e rendano questa esperienza immersiva.
7: Sì, quest'anno siamo di nuovo presenti qui come partner sostenitore di questa splendida manifestazione organizzata dalla Proloco di Teggiano insieme al Comune e da parte di tutti i teggianesi. Il nostro essere banca del territorio significa proprio questo, essere vicino a chi vuole valorizzare questo territorio. Alla tavola della principessa Costanza è conosciuta ovunque e quindi noi come banca rinverdiamo questo rapporto storico che abbiamo avuto da sempre con questa splendida manifestazione.
0: È il momento ancora di qualche istante di pubblicità. A tra poco.

0: estivo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo in Via Nazionale.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentrovati a Italia 2 News, ritorniamo in Basilicata con i rinforzi nell'arma dei carabinieri, in particolare per i presidi di Potenza e Matera. Vediamo il servizio. Nuove risorse per la sicurezza e il controllo del territorio in Basilicata. Nei giorni scorsi sono infatti arrivati 61 nuovi militari dell'Arma dei Carabinieri destinati a rafforzare i comandi provinciali di Potenza e Matera. Il contingente è composto da 10 marescialli e 51 carabinieri che andranno ad integrare la rete delle stazioni presenti sul territorio regionale. I nuovi arrivati provengono dai recenti percorsi formativi dell'Arma, il 13° corso triennale per marescialli e il 145° corso formativo per i carabinieri. Il loro ingresso consentirà di potenziare i presidi territoriali con particolare attenzione all'attività preventiva, all'ascolto dei cittadini e alla vicinanza alle comunità. I militari sono stati accolti dal comandante della Legione Carabinieri Basilicata, il generale di brigata Luca Mennitti, presso la sede di Potenza. All'incontro hanno partecipato anche gli ufficiali dello Stato Maggiore Legionale e i comandanti provinciali di Potenza e Matera. Durante l'accoglienza sono state illustrate ai nuovi militari le caratteristiche del territorio lucano e le realtà locali che saranno chiamati a presidiare. E ora l'allarme lanciato dal Comitato per la riattivazione della ferrovia Siciliano-Lago Negro in merito ai bus sostitutivi diretti verso il Vallo di Diano. Il servizio è di Tatiana Chirichella.
1: Cambia il servizio sostitutivo su gomma della ferrovia Siciliano-Lago Negro. Il Comitato per la riattivazione della linea lancia l'allarme sui possibili disagi per i pendolari. La Regione Campania ha confermato che il collegamento con autobus non sarà più gestito da Bus Italia Rail Service, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ma da una nuova associazione temporanea di imprese composta da Bus Italia Campania e Sita Sud, che curerà il trasporto pubblico extraurbano in provincia di Salerno. Secondo il comitato, il cambiamento farà perdere ai viaggiatori importanti tutele, non sarà più possibile acquistare un unico biglietto integrato, ad esempio da Sala Consilina a Milano, con coincidenza ferroviaria garantita a Napoli Centrale. I passeggeri dovranno comprare separatamente il biglietto dell'autobus e quello del treno, senza beneficiare delle garanzie previste dal regolamento europeo per chi viaggia in ferrovia. Per questo il Comitato chiede alla Regione Campania di chiarire il proprio orientamento sul futuro della Siciliano-Lago Negro. Il presidente Rocco Panetta sollecita un confronto con il governatore, chiedendo se la Regione intenda sostenere la riapertura della linea al traffico commerciale, almeno fino a Casalbuono in collegamento con la futura alta velocità, oppure se condivide il progetto del governo che prevede il ripristino esclusivamente per treni turistici e storici. Secondo il Comitato, senza una linea ferroviaria moderna, migliaia di cittadini del Vallo di Diano, degli Alburni e della Basilicata meridionale rischiano di dover contare solo sul trasporto su gomma anche in futuro.
0: Ci occupiamo ora di ambiente ed andiamo a Salerno per una nuova iniziativa. Si tratta del progetto Anti Mozziconi. I dettagli nel servizio. Sono entrati in servizio i lavoratori impegnati nel progetto utile alla collettività promosso dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Salerno, dedicata alla rimozione dei mozziconi di sigaretta dalle principali aree del centro cittadino. Il primo intervento è interessato Corso Vittorio Emanuele. Le squadre, già protagoniste di attività di cura e manutenzione del territorio,

In diverse aree della cittadina stanno effettuando un'azione capillare di raccolta manuale delle cicche abbandonate a terra. Inoltre, grazie alla collaborazione con Salerno Pulita, i lavoratori distribuiscono anche posacenere tascabili ai fumatori incontrati lungo il percorso. L'iniziativa coinvolge 20 beneficiari del reddito di inclusione che hanno sottoscritto un patto per il lavoro e l'inclusione sociale. I partecipanti saranno impegnati per 3 giorni alla settimana, 4 ore al giorno, nell'ambito di un progetto realizzato in collaborazione con l'associazione Quartiere Ogliara. Questo progetto unisce inclusione sociale e decoro urbano, ha dichiarato l'assessore alle politiche sociali Paola De Roberto. I lavoratori coinvolti svolgono un servizio prezioso per la città e rappresentano un esempio concreto di partecipazione attiva. Ancora qualche istante di pubblicità. A tra poco!

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Benvenuti alla ultima parte del TG di Italia 2 News. Piaggini rende omaggio al pensiero di Aldo Moro, successo per l'iniziativa della Banca Montepruno.
1: Una piazza attenta, partecipe, profondamente coinvolta, ha fatto da cornice a Piaggine alla presentazione del volume Aldo Moro, le idee, il metodo, l'eredità, scritto dall'onorevole Tino Iannuzzi e da Alberto Lo Sacco e pubblicato da Baldini Castoldi. L'iniziativa, promossa dalla Banca Montepruno in collaborazione con il Comune di Piaggine e il Forum dei Giovani, ha rappresentato un significativo momento di approfondimento culturale e di riflessione civile, confermando ancora una volta la capacità delle aree interne di ospitare appuntamenti di alto profilo, in grado di richiamare l'attenzione sui temi centrali per la crescita democratica e sociale del Paese. Ad aprire l'incontro sono stati i saluti istituzionali del sindaco di Piaggine, Renato Pizzolante, e del presidente della Banca Montepruno e della Fondazione Montepruno, Michele Albanese, che ha ribadito come investire nella cultura significhi investire nel futuro delle comunità, valorizzando il patrimonio storico, i territori e la formazione delle nuove generazioni. Nel corso della serata l'onorevole Tino Iannuzzi, in dialogo con il giornalista Geppino D'Amico, ha ripercorso la figura di Aldo Moro, soffermandosi non solo sullo statista e sul padre costituente, ma soprattutto sull'uomo delle istituzioni, capace di interpretare la politica come servizio, ascolto, responsabilità e costante ricerca del bene comune. Particolarmente apprezzata la riflessione dedicata ai giovani, ai quali Moro attribuiva un ruolo decisivo per il futuro della democrazia. Come ha ricordato Iannuzzi, per lo statista pugliese i giovani non rappresentavano soltanto il futuro, ma il presente da ascoltare e coinvolgere. Un messaggio che ha trovato piena sintonia con la missione del gruppo Montepruno, da sempre impegnato nella promozione della formazione e nella valorizzazione delle giovani generazioni.
0: E parliamo ora della morte del cantautore Francesco Guccini, il quale ha avuto un legame anche con il Vallo di Diano. Ci dice tutto Talia Mottola.
2: Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non porto mai a niente.
3: Francesco Guccini muore a 86 anni, lasciando in eredità le canzoni più belle e più significative del panorama musicale italiano e cantautoriale. Non solo musica, la sua persona era legata ad ideologie ben precise comunicate attraverso i suoi testi. L'artista sembra avere un legame ben preciso anche con il Vallo di Diano, dovuto ad un episodio molto particolare. Guccini infatti ha ricevuto in passato in dono una campana costruita artigianalmente da Antonio Stamato, a livello amatoriale di campanacci per il bestiame. Due reporter in giro per l'Italia per documentare tradizioni e storie scelsero nel lungo viaggio di fare una sosta da Antonio, entusiasti di raccontare il suo lavoro con i campanacci. Poi, trascorsi alcuni giorni dalla partenza, un messaggio da parte di uno di loro. Oggi incontro Francesco Guccini, il cantautore. Se mi dai il permesso, una delle tre campane che mi hai regalato la dona a lui. Emozionato, queste le parole di Antonio Stamato nel vedere un suo lavoro rimasto al grande cantautore scomparso e di cui ricorderemo il suo straordinario modo di stare al mondo.
2: Fumare e scrivere ti suona strano, meglio le mani di un artigiano, e cancellarmi è tutto quel che fai. Ma io sono fiero del mio sognare, di questo eterno mio incespicare, e ridi in faccia quello che cerchi e che mai avrai.
0: Chiudiamo con la cultura ancora, perché è stato un successo il nuovo appuntamento della manifestazione Terre del Bussento, giunta all'undicesima edizione. Vediamo.
4: Anche quest'anno il premio Terre del Bussento si conferma uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate nel Golfo di Policastro. Protagonisti della seconda serata, andata in scena il 5 agosto in piazza Regina Elena di Sapri davanti a un pubblico numeroso, sono stati la storia e la carriera televisiva di Attilio Romita, giornalista e conduttore televisivo, la comicità di Vincenzo Comunale, attore, comico e autore teatrale, l'arte e il sogno di realizzare ancora l'opera più bella dopo una carriera luminosa di Antonio Nocera, pittore e scultore, l'impegno e la sfida umana di Nicola Graziano, presidente di UNICEF Italia. L'attenzione sociale, un'informazione accanto alle persone delicate con disabilità che non si ferma mai, con Paola Severini Melograni, giornalista, scrittrice e conduttrice RAI. Le storie di giustizia raccontate da Beatrice Dalia, avvocata e giudice onorario del programma televisivo Forum, e la musica, le note e il talento di Francesco Del Gaudio, attore e musicista. L'evento, ideato da Matteo Martino, organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo, e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di FENAILP. L'evento, ideato da Matteo Martino, organizzato dal Comune di Sapri, assessorato al turismo, cultura e spettacolo, e dall'Associazione Terre del Bussento, con il contributo della Camera di Commercio di Salerno e il patrocinio di FENAILP, ha visto alternarsi sul palco personalità provenienti dal mondo del giornalismo, della cultura, dell'arte, dello spettacolo e dell'impegno civile, accomunate da percorsi professionali e umani di grande valore. A guidare la serata è stata la giornalista Maria Rosaria Sica, firma del Sole 24 Ore, volto televisivo di Prime Video e Mediaset, che ha accompagnato il pubblico attraverso racconti, testimonianze e momenti d'emozione. A fare da suggestiva cornice alla manifestazione anche le installazioni artistiche del maestro Angelo Accardi, artista saprese di fama internazionale. I suoi iconici struzzi hanno impreziosito la scenografia del premio, valorizzando ulteriormente la nuova piazza Regina Elena e regalando un forte impatto visivo all'intera manifestazione. È stata una seconda serata intensa, ricca di contenuti, emozioni e testimonianze di straordinario valore umano e professionale, ha dichiarato Maria Concetta Martino, responsabile della comunicazione di Terre del Bussento e autrice del premio. Il premio Terre del Bussento continua a raccontare storie che lasciano un segno e siamo felici della grande partecipazione del pubblico.
0: E questo era l'ultimo servizio di questa edizione del nostro telegiornale. Prima di salutarci vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Grazie a tutti.

via del campo.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre elementi che raccontano un percorso professionale fuori dagli schemi, un percorso che nasce dalla passione per la farmacia, si arricchisce attraverso la cosmetologia e trova nuovi linguaggi nella scrittura e nella divulgazione. Il dottore Vincenzo Spinelli, farmacista, cosmetologo, autore e divulgatore digitale, apre questa intervista con l'emozione di chi guarda al proprio cammino con orgoglio e riconoscenza. Conosciuto come il farmacista viaggiatore, è protagonista di un confronto a 360 gradi che parte dal suo libro e attraversa i temi della salute, della ricerca e della comunicazione scientifica.
1: Una grande emozione perché è fondamentalmente un figlio, è un altro figlio, due figli, quindi è il mio terzo figlio, e dopo mesi, anni preparazione anni in cui ho metabolizzato proprio questo libro, questa storia, questo romanzo, finalmente è uscito, quindi sono veramente molto contento, emozionato, un mix di tante emozioni.
0: Ma dietro il professionista e il divulgatore c'è anche una storia personale, e proprio questa dimensione più intima ad emergere nel suo libro, che verrà presentato l'8 agosto alle ore 18:30 a Montesano sulla Marcellana, dove il dottor Spinelli affronta anche il tema dell'ansia, raccontando un percorso fatto di consapevolezza, difficoltà e crescita.
1: Io in primis ho sofferto di attacchi di panico, di ansia, e oggi secondo me se ne parla ancora molto poco, ancora di più qui al sud Italia, e sicuramente mi interessava parlare di questo argomento in previsione proprio anche dei nostri figli, delle nuove generazioni, che vedo avere bisogno proprio di parlare sempre di più di questo argomento.
0: Dotto Mfamala Kap, un'espressione che incuriosisce già dalle prime parole e che racchiude un significato profondo legato all'esperienza dell'autore, al rapporto con la mente e al modo in cui affrontare le proprie fragilità.
1: Questa è una di quelle frasi che mi viene detta di più qui al banco in farmacia. Molto spesso non ci focalizziamo tanto a leggere quello che ci può essere dietro questa frase, ma dietro questa frase ci può essere un mondo sconosciuto che molto spesso è bene scandagliarlo, è bene sviscerarlo. Quindi questa non è una semplice frase, ma è qualcosa da andare ad analizzare per bene. Noi andiamo sempre a mille, siamo presi da mille cose, e quando il corpo è soggetto sempre a tante sollecitazioni, così come un'auto, poi va fuori giri, e molto spesso dietro un non sto bene c'è una battaglia che spesso non sappiamo di dover combattere. Molto spesso, Giovanna, guardo gli occhi delle persone, le persone hanno bisogno sempre di più di esporre, di liberarsi e di parlare con qualcuno, sempre legato al concetto di questa vita frenetica. Non siamo più abituati a parlare con le persone e a liberarci dei nostri problemi, dei nostri pensieri e di alcune battaglie interne che noi stessi abbiamo. Quindi io guardo e ormai noto gli occhi delle persone e delle loro fragilità, della loro sensibilità.
0: Dalle pagine del libro emerge un percorso personale e professionale fatto di esperienze, fragilità e consapevolezza. Un racconto che non vuole soltanto descrivere un cammino, ma lasciare al lettore un messaggio e un'emozione legate alla forza di affrontare le difficoltà e alla possibilità di ritrovare equilibrio.
1: Più che un'emozione, la voglia di parlare, la voglia di esprimersi, la voglia di non sentirsi più soli, e anche se un solo momento le persone leggendo questo libro si sentono meno sole e condividendo proprio il loro problema, la loro problematica, io ecco mi sento di aver vinto la mia battaglia.
0: Prima ancora del libro c'è un'identità costruita negli anni, quella del farmacista viaggiatore, un percorso nato dall'unione tra competenza professionale, desiderio di conoscenza e incontri con realtà diverse, dove il viaggio diventa anche uno strumento di crescita e confronto.
1: la nostra vita è un grande viaggio, quindi il farmacista viaggiatore va un po' a combinare quello che è la mia passione, quella di viaggiare, ma proprio anche con la possibilità di viaggiare anche qui da fermi, seduti, e la nostra immaginazione può veramente portarci ovunque. E la mia ho capito che il mio lavoro di divulgatore poteva davvero lasciare un segno quando le persone mi hanno iniziato a scrivere i primi messaggi e mi hanno confidato di sentirsi meno sole e di aver risolto un problema grazie ai miei video, alle mie informazioni. La responsabilità più grande è quello di essere autorevoli, di essere veritieri con il nostro pubblico e di creare una fiducia, ecco, e di eliminare anche quelle che sono un po' le barriere che il bancone di una farmacia può un po' lasciare tra noi e i nostri pazienti.
0: In un'epoca in cui le informazioni viaggiano velocemente, anche sui social cresce la necessità di distinguere tra contenuti affidabili e notizie prive di fondamento. La divulgazione scientifica diventa così uno strumento fondamentale per orientare le persone, promuovere consapevolezza e contrastare la diffusione di informazioni scorrette, soprattutto in ambito salute.
1: Purtroppo ancora non c'è un grandissimo controllo sui social, anche se ultimamente si stanno facendo dei passi da giganti, ci sono delle regole, delle nuove leggi molto ferree, quindi io spero che sempre di più si vada a combattere chi fa dei video o fa un'informazione davvero senza alcuna base scientifica.
0: Accanto alla farmacia e alla divulgazione, la cosmetologia rappresenta un altro importante capitolo dell'attività professionale del dottore Spinelli, un mondo in cui competenze, innovazione e ricerca scientifica diventano strumenti per valorizzare la salute della pelle e il benessere quotidiano.
1: Farmacista e cosmetologo specializzato in dermocosmesi e io fin da piccolo che lavoro, che mi diverto a formulare, a fare pozioni, e la cura della pelle è la mia più grande passione. In pratica per me non è un lavoro ma è un piacere, da qui nasce questa mia prima linea, il brand IFV Lab, che sarebbe il farmacista viaggiatore lab, una linea davvero anche questa molto innovativa perché si basa su degli attivi ad azione neurocosmetica, quindi anche qui parlo di stress, in questo caso stress cutaneo. Sono proprio degli estratti marini, vegetali, delle piante che vengono da tutte le zone del mondo, che hanno proprio come azione principale quella di andare a abbassare il cortisolo cutaneo, lo stress cutaneo, perché molto spesso ci dimentichiamo che la nostra pelle, le problematiche della nostra pelle sono dovute a tutto quello

0: che accade intorno a noi. Oggi come oggi, lo dico sempre, non bisogna buttare soldi comprando un prodotto soltanto così per moda o per piacere, ma bisogna davvero capire quali sono le problematiche della propria pelle. Oggi è la regola fondamentale. Ognuno di noi dovrebbe avere una skincare personalizzata, dovrebbe avere una analisi della pelle personalizzata in modo tale da andare a poter scegliere i prodotti che davvero siano efficaci per combattere, migliorare e esaltare il proprio potenziale.
1: Tornando al libro, il protagonista rappresenta una parte profonda del percorso narrato da Vincenzo Spinelli, una figura attraverso cui emergono emozioni, fragilità e momenti difficili, ma anche la capacità di affrontare le sfide e ritrovare un nuovo equilibrio. Un dialogo ideale tra l'autore e il protagonista della sua storia per comprendere quanto quel percorso abbia lasciato un segno.
0: Per me è fondamentale chiedersi e chiederlo sempre di più come stai alla persona cara, a un amico, a un parente. È fondamentale.
1: Il percorso di Vincenzo Spinelli è passato anche attraverso numerose esperienze televisive nazionali e importanti momenti di confronto pubblico. Ospite di diverse rubriche dedicate alla salute, alla cosmetologia e alla divulgazione scientifica, ha portato la sua competenza al grande pubblico, affrontando temi legati al benessere, alla prevenzione e alla corretta informazione. Un percorso arricchito anche dalla partecipazione al Salone del Libro di Torino, occasione di un incontro e confronto con lettori, professionisti, appassionati di cultura.
0: Solo momento, le persone leggendo questo libro si sentono meno sole e condividendo proprio il loro problema, la loro problematica, io ecco mi sento di aver vinto la mia battaglia.
1: Il percorso di Vincenzo Spinelli è un intreccio di professione, ricerca, comunicazione e crescita personale, dalla farmacia ai libri, dalla divulgazione ai giovani che si affacciano oggi al mondo del lavoro. Il suo viaggio diventa anche un'occasione per trasmettere valori come passione, curiosità e il coraggio di inseguire i propri obiettivi.
0: Parlatene, non sentitevi in difetto, non sentitevi diversi e sicuramente non sentitevi inferiori o deboli se parlate, esternate una vostra preoccupazione, un vostro problema. Anzi, ricordatevi che siete più forti semmai di altri.
1: Un camice bianco, una penna e una valigia, tre immagini che racchiudono il percorso di Vincenzo Spinelli, il farmacista che ha scelto di andare oltre il banco della farmacia, il cosmetologo che ha fatto della conoscenza uno strumento di benessere, l'autore che ha trasformato la propria esperienza in un libro e il divulgatore che ogni giorno porta informazione e consapevolezza attraverso nuovi linguaggi. Un viaggio fatto di successi ma anche di fragilità, affrontate con il coraggio di raccontarsi e di trasformare le difficoltà in opportunità di crescita, dalla lotta contro l'ansia alla scoperta di nuove strade, dai viaggi nel mondo agli incontri con le persone. Ogni tappa ha costruito un percorso che guarda al futuro e proprio a giovani lascia il suo messaggio più importante: coltivare la curiosità, credere nelle proprie capacità e non avere paura di inseguire la propria strada, perché spesso sono le esperienze più difficili a rivelare la forza che abbiamo dentro.

0: Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano.

0: di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità, che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia, o davanti o dietro, hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

0: calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che, quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta, Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene,

0: agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo. Ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane, perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze

0: a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Appena arrivati, siete arrivati alla Fungar. La Fungar è un'azienda agricola nata 40 anni fa con lo scopo fondamentale di coltivare funghi. Il nostro comune è il comune di Coriano, è un grande comune agricolo della provincia di Rimini. Mai nessuno pensa che la provincia di Rimini sia una provincia dove si producono funghi. Invece la provincia di Rimini produce il 14% dei funghi italiani. Tutta la coltivazione di funghi viene fatta al coperto, ambienti molto isolati dall'esterno, quindi dove l'influenza del clima esterno sia il minore possibile, per evitare di avere l'influenza del caldo in estate e del freddo in inverno, in modo tale da poter avere una coltivazione che prosegue durante tutto l'arco dell'anno. Gli forniamo quindi un substrato che noi prepariamo a base di paglia. La paglia è sminuzzata, bagnata,

0: pastorizzata un nutrimento che è assimilabile a quello che in natura si forma con la caduta delle foglie, gli aghi degli abeti, i pezzi di corteccia, ed inoculata con la pianta del fungo, che è il micelio, perché il fungo è il frutto di una pianta che vive però sotterranea, che è fatta da minuscoli filamenti però collegati l'uno all'altro per anche estensioni enormi. Passato, diciamo, questo periodo che può essere di preparazione del substrato, che può essere assimilato all'autunno-inverno in natura, noi poi arriviamo alla primavera. Primavera, sappiamo, le piogge sono copiose, lo stesso facciamo noi. Andiamo ad irrigare abbondantemente. L'acqua è fondamentale per la pianta del fungo. Procediamo quindi col creare le condizioni, diciamo, primaverili estive. In natura, primavera-estate, quando aumentano le temperature, il micelio cresce molto velocemente. Per capirci, la temperatura di accrescimento del micelio del fungo prataiolo è di 27 gradi, intorno ai 27 gradi. Quando il micelio è cresciuto ed è riuscito a colonizzare tutto quanto il substrato, è il momento di far arrivare la pioggia d'agosto. Pioggia d'agosto che rinfresca il bosco, per capirci. Nel nostro caso si tratta quindi di abbassare la temperatura, procedere ancora delle irrigazioni abbondanti in modo tale che il micelio abbia l'input di fruttificare. E quindi cominciamo, nell'arco di una settimana dal momento della comparsa del primo funghetto, a procedere alla raccolta. Poi viene parzialmente ripetuto con una reirrigazione per un secondo raccolto dopo circa una settimana. Finito questo secondo raccolto, procediamo a sostituire le lettiere in modo tale da ricominciare da capo il nostro ciclo. Tra noi, aziende che coltiviamo i funghi, 11 anni fa, abbiamo deciso di costituire un'organizzazione di produttori. Questo perché anche la Comunità Europea ha voluto e ha sponsorizzato, per così dire, la nascita di questi consorzi. Gruppi di produttori riuniscono il loro prodotto in modo tale da poterlo vendere in modo collettivo e quindi evitare di farci concorrenza l'un l'altro con piccole quantità di prodotto. Quindi abbiamo fatto nascere Funghi delle Terre di Romagna 11 anni fa, viene aiutato dalla Comunità Europea con dei contributi. Alla Comunità Europea chiediamo di mantenere l'aiuto a queste organizzazioni di produttori, perché devo dire, per noi coltivatori di funghi in provincia di Rimini, è stato veramente importante per crescere, per riuscire ad organizzarsi, a servire meglio il mercato, ad essere più attrattivi anche per la grande distribuzione, per i mercati e per i nostri clienti.
1: I funghi sono alimenti abbastanza particolari, sono ricchissimi di acqua. Proprio questo li rende molto interessanti, perché sono ricchi di acqua e quindi poco calorici, e sono sufficientemente ricchi di fibra, per cui tutto sommato anche abbastanza sazianti. Un avvertimento dobbiamo darlo: i funghi contengono comunque alcune sostanze, alcuni alcaloidi che danno diverse problematiche di salute, anche se sono funghi commestibili, per cui il consiglio è sempre quello di non consumarli crudi, o comunque non consumarne una quantità eccessiva crudi, e cucinarli sempre abbastanza bene. La cottura non elimina le tossine, quelle serie dei funghi velenosi, però diminuisce molto quelle dei funghi commestibili che usiamo comunemente.
2: A Coriano, in Emilia, fanno delle cose molto belle, il cosiddetto fungo indoor. Tante varietà si fanno oggi di funghi. Certo, non è che si fanno i porcini, ma questi, francamente, non hanno niente da invidiare, pur essendo coltivati, ma sapientemente e molto buoni. Nobilitiamoli questi funghetti con un goccino di olio nella padella. Ecco, giusto un goccino. ci vogliamo mettere una becchettina d'aglio, lo useremo come contorno, ma in realtà ci si potrebbe fare una pasta, potrebbe diventare un flan. Insomma, la base può essere fatta così e poi dopo si può proseguire come uno meglio crede, cioè lascio all'immaginazione, perché il fungo si presta a tante cose. Ecco, anche questo lo schiacciamo. A me piace l'aglio nel fungo, ve lo dico sinceramente, e quindi ce lo metto. Accendiamo. Ci mettiamo anche un nulla di peperoncino, ma perché no? Mettiamoci quelli piccini che sono un po' piccantini e quindi lo apro, ecco, così. Cominciamo con i funghi un po' coriacei. Qui ho dei cardoncelli, per esempio, che li facciamo in tre, non di più, anzi in quattro che è tanto grosso. A crudo, li mettiamo subito lì. Là. Poi abbiamo questi bellissimi brataioli. Eccoci qua. Gli togliamo il gambo che è un pochino più coriaceo e lo facciamo. Guardate che belli. Allora, il fungo per essere buono, essere fresco, non ci deve avere i cosiddetti vermettini. E questi sono veramente molto molto belli. Un po' di pleurotus, l'orecchione. Questi pure sono buonissimi. In due. Là. Uno, due e tre, quattro. Sopra un po' di chiodini. Sopra. Così. Un po' di sale grosso e ci mettiamo sopra altro olio in dosi un attimino più generose. Al lato e non sopra un goccetto di vino bianco. Coperchio. Intanto che lui fa questo lavoretto di... Io sono andato qui fuori e ho trovato, perché si fa presto a dire salvia, c'è salvia e salvia. Questa è una salvia, diciamo, più normale. Poi abbiamo questa che invece ha le foglie più giganti. Adesso ho preso i ciccetti, ma sono quelle con la faglia, hanno intensità di aroma diversa. Questa è la salvia violetta, strepitosa. La mettiamo. Ah, un po' di mentone. Ecco. Poi ho un pochino di timo, non esagerate col timo perché copre. Lo spiumiamo, che bene, un pochino. Rosmarino prostrato, anche questo lo spiumate avverso, così in modo tale che la parte più dura rimane lì e il resto ce lo prendiamo. Poi ho trovato un po' di maggiorana e ce la mettiamo. E un po' di rucola selvatica che dà un tocco di amarotto, di piccantino, che a me non dispiace. Questa è proprio la rucola selvatica. Non esagerate perché picca, ed è anche amara. E gli diamo una sedazzata. Molto, molto bene, A questo punto due granelli di sale grosso qui in mezzo. Eccoci. A posto. Controlliamo. Ecco. Adesso diciamo che ci vorranno 5-6 minuti. Ci vediamo fra 5 minuti. Bellissimi. La metà di questo bello intrugliazzo ce lo spolveriamo come se piovesse. Ci prepariamo il piatto. E andiamo a impiattare in forma vagamente coreografica. Là. Un'altra spolveratina. Aggiustiamo un po' il piatto. Questo è un secondo profumatissimo, buonissimo. E adesso andremo a fare un test. Un leggero squaglio di tonsilla. Vediamo un po' che è successo. Prima assaggiamo un prataiolo, eh? Buonissimo, poi ci mangiamo un play rotto. Sono proprio dei bei posti quelli dove si coltivano questi funghi e queste persone che li fanno così sapientemente, onore al merito. Lascio la parola alla comunità europea. Intanto, buon appetito.
3: La strategia Farm to Fork, dal produttore al consumatore, è un'iniziativa per aprire un dialogo, un dibattito aperto con la società europea per stimolare un modo di produzione più sostenibile lungo la catena alimentare. Infatti, noi vorremmo che l'insieme della catena alimentare sia nel futuro più sostenibile. Per esempio, nei prossimi anni vogliamo stimolare, aiutare quello che noi chiamiamo l'agricoltura di precisione, l'uso delle nuove tecnologie, anche in particolare la digitalizzazione, per essere molto più concreto nei nostri, nell'uso dei pesticidi e dei fertilizzanti. Un'altra cosa molto importante è che vogliamo stimolare anche la produzione biologica. Adesso in Europa c'è un 7% dei terreni agricoli europei sono di agricoltura biologica e nel futuro noi vorremmo aumentare questa superficie perché pensiamo che ci sarà un aumento della domanda e vogliamo infatti stimolare la domanda per prodotti biologici, perché i prodotti biologici non usano pesticidi e per noi è un modo importante per ridurre i prodotti tossici nella nostra agricoltura. In più, anche nella strategia Farm to Fork è per noi importante di ridurre l'uso di antibiotici e anche migliorare le condizioni del benessere animale. La società europea ha un livello di standard molto alto e dobbiamo continuare con questo modo di produzione in cui noi dobbiamo essere i campioni nel mondo della sostenibilità e di prodotti che sono sani, sicuri e fatti con gli standard alti.

Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas, che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni 800 mila prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento, però, il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati.

0: a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno. È quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali, che rappresentano oltre il 90% del totale, e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative.
1: A Bologna sono arrivati giusto in tempo per l'estate, dopo settimane di ritardo causato dai checkpoint militari, e una volta arrivati sono andati a Ruba. Sono i sandali prodotti a Hebron, nella Cisgiordania occupata, da 8 artigiani palestinesi e venduti in Italia grazie al progetto Peace Steps. Chiara Castellana, cooperativa Exequo.
2: Il laboratorio è cresciuto negli anni coniugando la tradizione artigianale con materiali di qualità e un design contemporaneo. Dal 2023 però le restrizioni agli spostamenti, l'aumento delle violenze in Cisgiordania e il crollo del mercato locale e del turismo hanno reso gli ordini provenienti dall'Italia praticamente l'unica possibilità di continuare a lavorare.
1: I sandali sono in vendita nella bottega Exequo di Via Altabella grazie alla collaborazione con l'ONG Vento di Terra e con gli importatori della cooperativa Nazca Mondo Alegre. Per il laboratorio palestinese rappresentano oggi una fonte di reddito essenziale.
3: يعني صحيح انا احلامي بسيطه يعني انا الحلم تبعي
4: qual è il mio sogno? Vorrei guadagnare bene e spendere la maggior parte dei miei guadagni in progetti sociali.
5: Questa è una bambina rescapée de guerre e è venuta col suo fratellino, sta raccontando come ha fatto a arrivare fin qui.
1: A ricostruire la fuga è ora la voce di Suor Natalina Isella, la missionaria brianzola che ha fondato Casa e Cabana, in lingua swahili la casa dei bambini. Siamo sulle colline di Bukavu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Nonostante nell'area continuino i combattimenti tra i gruppi armati e l'esercito, la storia della bambina ha un lieto fine. Era fuggita con il fratellino sulle spalle quando vicino casa avevano cominciato a sparare ed è stata accolta a Casa e Cabana. Qui è stata curata, ha saputo che i genitori sono vivi e ha ripreso a studiare, imparando a cucinare e a fare piccoli lavori. Con lei ora ci sono 35 bambine. A sostenerle, con Suora Isella, c'è anche l'ONG Movimento Lotta alla Fame nel Mondo, parte della federazione FOCSIV. Per 3 giorni a Roma, decine di volontari hanno alternato formazione e servizio delle persone più fragili. È questa la formula del campo Open Act, occasione di dialogare su migrazioni, lavoro, dignità dei popoli. Alle riflessioni sono seguiti i gesti concreti, dalla preparazione dei pasti alla loro distribuzione alle persone che vivono ai margini nelle aree delle stazioni ferroviarie Tuscolana e San

0: Pietro. Alla 3 giorni hanno partecipato volontari di tutte le età, insieme alle associazioni Comi, Avaz, Roma More e SAL. Lucia Grasso, volontaria.
1: Quello che più mi porta a casa è l'incontrare così tante persone che nella vita di tutti i giorni mettono a disposizione le proprie energie e il proprio tempo perché credono nei progetti di cui fanno parte.
0: Continua Gianluca Giovanelli, anche lui volontario.
2: Abbiamo conosciuto molte realtà di volontariato di Roma. Credo che un'esperienza così è molto utile per capire quanto difficoltà c'è in giro per la nostra città.
0: Il campo è stato promosso dalla Fondazione Scalabriniana grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che non sostituisce quella del 5x1000 e che è sia speranza sia azione. Dalla Colombia al Lago di Bracciano. Juvelis Morales Blanco, vincitrice quest'anno del Goldman Prize, il riconoscimento considerato il Nobel per l'ambiente, sarà tra le protagoniste di Relazioni Inseparabili, 3 giorni di scuola sull'ecologia integrale. L'appuntamento è in programma a Trevignano Romano, con base in un campeggio in riva al Lago di Bracciano, dal 13 al 15 settembre. A organizzarlo GEA, Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, con esperti e rappresentanti della società civile. Morales Blanco si è distinta come organizzatrice comunitaria nella lotta contro il fracking e l'inquinamento provocato dalla società petrolifera Ecopetrol nel bacino del fiume Magdalena, una regione ricca di biodiversità.

0: anno 1480. L'intero feudo ligiano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
3: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
4: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

9 persone indagate dalla Guardia di Finanza di Sala Consilina per le accuse a vario titolo di falsità materiale commessa dal privato e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. L'indagine è portata avanti dalla Procura di Lago Negro e verte sulla denuncia di alcune persone che si sono ritrovate liquidatrici e amministratrici di società a loro insaputa. Uno dei due non è in Italia dal 2016 e le firme digitali sono successive alla sua partenza. Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle hanno effettuato alcune perquisizioni, soprattutto di dispositivi elettronici e documenti, per ricostruire la vicenda. Nei guai sono finiti un commercialista di Salerno e 8 persone residenti nei vari comuni del Vallo di Diano. Alcuni degli indagati formavano un falso verbale di assemblea di soci al cui interno veniva deliberato, all'insaputa del denunciante, la nomina della parte offesa come liquidatore di una società. Il tutto avveniva con l'apposizione di firme digitali riconducibili a 2 persone che, stando a quanto dichiarato, non erano a conoscenza di tale azione. Tutto ciò per evitare il pagamento delle imposte, infatti alcuni indagati sono accusati di aver posto in essere le azioni fraudolente sopracitate per sottrarsi al pagamento di imposte su redditi e sul valore aggiunto ed interessi e sanzioni per circa 120.000 euro. La società ha sede ad Atena Lucana.

Non ce l'ha fatta. Giuseppe Di Pizzo, il 94enne, è rimasto gravemente ferito lo scorso 20 giugno dopo essere stato investito nel centro cittadino di Montano Antilia. Dopo settimane di ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il cuore dell'anziano ha cessato di battere. L'incidente si era verificato mentre l'uomo stava attraversando la strada. In quel momento era sopraggiunta un'automobile condotta da un giovane della zona, difeso dall'avvocato Vincenzo Speranza. Da capire se l'attraversamento dell'anziano sia stato frutto di una manovra improvvisa ed incauta o se l'investimento sia dovuto ad una disattenzione dell'automobilista. Dopo l'impatto, le condizioni del 94enne erano apparse subito gravi. Giuseppe Di Pizzo era stato trasferito all'ospedale San Luca, dove è rimasto ricoverato per diverse settimane nel reparto di rianimazione. Dopo una prima ripresa, l'anziano era stato trasferito alla RSA di Massa fino a quando le sue condizioni sono peggiorate. La salma era stata posta sotto sequestro. È stato eseguito l'esame autoptico disposto dal sostituto procuratore Antonio Pizzi per accertare le cause del decesso e stabilire l'eventuale collegamento tra la morte e le conseguenze riportate nell'incidente, anche alla luce del lasso di tempo intercorso tra la data del sinistro avvenuto il 20 giugno e quella della morte avvenuta qualche giorno fa. L'autopsia è stata eseguita dal medico legale Adamo Magliese. Gli accertamenti medico-legali saranno ora fondamentali per ricostruire il quadro clinico e determinare se le lesioni riportate nell'investimento abbiano avuto un ruolo determinante nel decesso dell'anziano. La notizia ha profondamente colpito la comunità di Montano Antilia, che si è stretta attorno alla famiglia Di Pizzo, difesa dall'avvocato Di Fiore di Battipaglia. Cordoglio è stato espresso anche dal primo cittadino Luciano Trivelli, che ha manifestato la vicinanza dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità ai familiari del 94enne.

traffico intenso e alcuni incidenti in questo fine settimana da Bollino Nero per il traffico in provincia di Salerno. Problemi lungo la 2 del Mediterraneo, ma anche nelle strade interne come la Bussentina e la Cilentana. Proprio il traffico lungo la Bussentina è stato sospeso per alcuni minuti nella giornata di ieri a causa del maltempo. Infatti, alcuni alberi sono caduti sulla carreggiata. Un incidente si è registrato sempre ieri lungo la 2 del Mediterraneo con un'auto che è andata in fiamme. Gli occupanti si sono salvati sul posto, i tecnici ANAS e i vigili del fuoco di Sala Consilina. I carabinieri invece stanno effettuando i rilievi per un incidente che si è registrato nella notte a Casalbuono con un'auto che è andata fuori.

fuori strada e si è capottata. Per fortuna nessun ferito grave. Ferito grave invece è un motociclista di 27 anni di Napoli che è caduto dalla motocicletta a Castellabate e ricoverato in codice rosso. Traffico intenso poi lungo la Cilentana e la Bussentina, anche e forse soprattutto per i cantieri, con lunghe file ai vari semafori dei diversi cantieri.

Entra nel vivo l'esodo estivo verso Ferragosto e lungo la rete stradale campana è atteso un fine settimana da bollino nero. L'ANAS parla di un forte aumento della circolazione già dalla giornata di ieri e fino a domenica 9 agosto, con milioni di spostamenti sulle principali arterie e un'intensificazione dei flussi diretti verso le località turistiche. Particolare attenzione rivolta alla 2 del Mediterraneo, principale collegamento verso il sud, e alle strade statali campane, maggiormente interessate dagli spostamenti estivi. Per agevolare la viabilità, ANAS ha sospeso fino al 7 settembre l'83% dei cantieri. Da questa settimana, inoltre, sono attivi i nuovi sistemi Tutor Virgilius Plus su 26 tratte della 2 per circa 100 km tra Salerno e Buonabitacolo. Controlli anche sulla strada statale 7, Quater Domiziana, nel tratto di Pozzuoli, ma anche sulla Sorrentina. Per il weekend è previsto bollino nero. Per quanto riguarda in particolare la giornata di domenica pomeriggio, il bollino previsto è quello rosso. In vigore anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. ANAS invita gli automobilisti a programmare il viaggio con anticipo e a mantenere comportamenti prudenti alla guida. Tra i consigli per partire in sicurezza: controllare lo stato del veicolo, consultare il meteo e le condizioni del traffico, portare anche acqua a bordo, rispettare naturalmente i limiti di velocità e distanza e utilizzare sempre le cinture di sicurezza e i seggiolini per i bambini.

svolta nelle indagini sul vasto incendio che tra il 4 e il 5 agosto ha minacciato il territorio di San Chirico Nuovo. I carabinieri forestali hanno denunciato un 63enne residente in paese, ritenuto il responsabile del rogo che ha devastato circa 40 ettari tra seminativi, oliveti e vegetazione, mettendo anche a rischio abitazioni e aziende agricole e i vicini boschi di San Chirico e Tricarico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'incendio sarebbe partito da un fondo privato dove l'uomo avrebbe acceso volontariamente un fuoco per eliminare un nido di vespe. Le fiamme, alimentate anche dalla presenza di alcuni copertoni di mezzi agricoli abbandonati nell'area, si sono rapidamente propagate. Determinanti per risalire al presunto responsabile sono state le indagini tecniche condotte con il metodo delle evidenze fisiche per individuare il punto di innesco, unite alle testimonianze raccolte dai militari. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Potenza e dovrà rispondere del reato di incendio boschivo doloso che prevede una pena fino a 10 anni di reclusione. Secondo quanto emerso, il 63enne presenta una disabilità intellettiva e problemi di dipendenza ed in passato avrebbe già acceso fuochi nello stesso terreno. Per domare il rogo sono stati necessari oltre 40 lanci d'acqua degli elicotteri della Protezione Civile regionale ed un velivolo del Dipartimento Nazionale. L'intervento ha evitato che le fiamme raggiungessero i due estesi complessi boschivi della zona. Non è la prima volta che l'area è interessata da un episodio simile. 3 anni fa, un incendio sviluppatosi nella stessa zona distrusse anche un parco fotovoltaico.

Maxi operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Potenza contro la vendita di prodotti non conformi alle norme di sicurezza. Negli ultimi giorni i finanzieri hanno eseguito una serie di controlli in attività commerciali di Lauria, Maratea, Paterno, Senise e Marsico Vetere. Nel corso delle ispezioni condotti dai militari della Compagnia di Lauria e della Tenenza di Viggiano e Maratea sono stati sequestrati amministrativamente oltre 2.000 articoli ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori.

Tra i prodotti finiti sotto sequestro, orologi, monili, articoli per la casa, ma anche dispositivi elettronici e giocattoli, privi delle informazioni obbligatorie previste dalla legge. Al termine delle verifiche sono stati segnalati all'autorità amministrativa i titolari di 8 esercizi commerciali. Le indagini proseguono per ricostruire la filiera di distribuzione dei prodotti irregolari. Dall'inizio del 2026 le fiamme gialle del Comando Provinciale di Potenza hanno già sequestrato oltre 2,4 milioni di articoli non sicuri, segnalando alla Camera di Commercio della Basilicata 35 responsabili.

0: Durante la conferenza stampa di presentazione della 31ª edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, che si è tenuta ieri mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà Teggiano, è stato annunciato anche il ritorno dell'Assalto al Castello, uno degli spettacoli più amati ed attesi dal pubblico, che anche quest'anno è stato realizzato sotto la guida del direttore artistico Giancarlo Guercio, che abbiamo intervistato.
1: Dirigere la principessa Costanza è un onore, un grande privilegio. Lo è stato già lo scorso anno quando attestiamo il risultato, il riscontro veramente favorevole di un esito straordinario, acclarato un po' da tutti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere e quindi torno con grande entusiasmo a dirigere Costanza. Avrei voluto anche modificare delle cose, migliorare alcuni aspetti, semmai coinvolgere anche situazioni nuove. Per questioni di tempo quest'anno non ci riusciamo, vediamo poi che cosa succede in futuro. Intanto confermiamo la struttura di una manifestazione che di fatto è consolidata, quindi prendiamo il meglio di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno e che abbiamo visto soprattutto nella parte dell'assalto al castello, quindi riproponiamo l'assalto così come era stato costruito l'anno scorso, quasi come una sorta di opera filmica che metteva insieme più scene che cooperavano insieme allo stesso tempo nel quadro d'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca e così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che è già una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di artisti, con tantissimi artisti che in quei giorni saranno lungo il percorso tra le piazze e le strade del centro storico di Teggiano. Quindi tutto pronto per rivivere quella magica atmosfera della Diano 1480.

Si chiude con successo l'11ª edizione del Premio Terre del Bussento. Nella rinnovata Piazza Regina Elena di Sapri si è tenuta infatti l'ultima serata tra i premiati Gianberto Noviello, da oltre 50 anni guida e narratore dei sentieri del Basso Cilento, mentre la giornalista Rai Barbara Carfagna è intervenuta in collegamento dalla Lituania. Riconoscimento anche per il regista Rai Massimiliano Sbarra. Applausi per Rosalia Porcaro, che con il personaggio di Carmela ha conquistato la piazza, tra ironia e comicità. Momenti musicali con Franco Fasano, protagonista di Un viaggio nei suoi più grandi successi, e con Pier Davide Carone, che ha chiuso la serata proponendo anche un emozionante omaggio a Francesco Guccini. Spazio inoltre alla tradizione gastronomica con Natalia Cattelani, che ha preparato un dolce ispirato ai prodotti tipici delle terre del Bussento. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Sapri Antonio Gentile, insieme all'assessore Amalia Morabito, e dal presidente dell'associazione Terre del Bussento Matteo Martino, che hanno sottolineato la crescita della manifestazione e il ruolo nella promozione culturale e turistica del territorio. L'edizione 2026 cala il sipario, confermando il premio Terre del Bussento come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate del Golfo di Policastro.

dove è stato siglato l'accordo tra Kinesis ETS ed il proprietario dello storico edificio Giuseppe da Romando. Palazzo da Romando diventerà la sede delle attività concertistiche e degli spettacoli di Kinesis, oltre che spazio per eventi, incontri ed

i principali ambiti di intervento. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, Giovanni Da Romando, Francesco Maria Sacerdoti e Giuseppe Giuliano. Tra gli ospiti il maestro Giancarlo Guercio, componente del Comitato Scientifico di Kinesis, e il poeta Elio Pecora. Presentato anche il Kairos Festival 2026, nuovo appuntamento culturale che punta a portare nel Vallo di Diano

Dal 4 al 6 agosto l'Arena Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate ha ospitato il Festival Mogol Battisti, giunto alla sua quinta edizione. Il festival, organizzato dall'Associazione Paese Mio di Buccino, con l'apporto del CET di Mogol, il patrocinio della Regione Campania, la provincia di Salerno, del Comune di Castellabate e del Parco Nazionale del Cilento Vallodiani Alburni, ha visto come patron Gregorio Fiscina e punta sulla valorizzazione della presenza dei giovani nel mondo della musica italiana per fornire loro occasione di incontro con operatori artistici, culturali e professionali del settore. In 3 giorni si sono esibiti 20 concorrenti con 10 brani di Mogol Battisti e 5 inediti. Ha vinto per i brani inediti Carla Temguau di Bologna, per gli inediti Bancaffè d'autore di Castellabate. Il premio per la critica è andato al duo Euforia do Genova con il brano Vento nel Vento. Premio interpretazione più regionale a Mirko Di Bartolomeo di Poggio Orsini in provincia di Bari. La grande orchestra è stata diretta dal maestro Gerardo Paesano. Hanno presentato Enza Ruggero e l'attore Maurizio Casagrande. Folla delle grandi occasioni per questi 3 giorni di grande musica, con talenti che si sono susseguiti sul palco e hanno guadagnato, oltre ai premi, l'applauso e l'apprezzamento del folto pubblico presente.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: consigli una farmacia ben fornita?
1: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
0: Anche prodotti per bambini?
1: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
0: Non ci credo!
1: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
0: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
2: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
3: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
4: Daikin Multiplus.
5: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
6: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
7: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

9 persone indagate dalla Guardia di Finanza di Sala Consilina per le accuse a vario titolo di falsità materiale commessa dal privato e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. L'indagine è portata avanti dalla Procura di Lago Negro e verte sulla denuncia di alcune persone che si sono ritrovate liquidatrici e amministratrici di società a loro insaputa. Uno dei due non è in Italia dal 2016 e le firme digitali sono successive alla sua partenza. Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle hanno effettuato alcune perquisizioni, soprattutto di dispositivi elettronici e documenti, per ricostruire la vicenda. Nei guai sono finiti un commercialista di Salerno e 8 persone residenti nei vari comuni del Vallo di Diano. Alcuni degli indagati formavano un falso verbale di assemblea di soci al cui interno veniva deliberato, all'insaputa del denunciante, la nomina della parte offesa come liquidatore di una società. Il tutto avveniva con l'apposizione di firme digitali riconducibili a 2 persone che, stando a quanto dichiarato, non erano a conoscenza di tale azione. Tutto ciò per evitare il pagamento delle imposte. Infatti alcuni indagati sono accusati di aver posto in essere le azioni fraudolente sopracitate per sottrarsi al pagamento di imposte su redditi e sul valore aggiunto ed interessi e sanzioni per circa 120.000 euro. La società ha sede ad Atena Lucana.

Non ce l'ha fatta. Giuseppe Di Pizzo, il 94enne, è rimasto gravemente ferito lo scorso 20 giugno dopo essere stato investito nel centro cittadino di Montano Antilia. Dopo settimane di ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il cuore dell'anziano ha cessato di battere. L'incidente si era verificato mentre l'uomo stava attraversando la strada. In quel momento era sopraggiunta un'automobile condotta da un giovane della zona.

difeso dall'avvocato Vincenzo Speranza. Da capire se l'attraversamento dell'anziano sia stato frutto di una manovra improvvisa ed incauta o se l'investimento sia dovuto ad una disattenzione dell'automobilista. Dopo l'impatto, le condizioni del 94enne erano apparse subito gravi. Giuseppe Di Pizzo era stato trasferito all'ospedale San Luca, dove è rimasto ricoverato per diverse settimane, nel reparto di rianimazione. Dopo una prima ripresa, l'anziano era stato trasferito alla RSA di Massa, fino a quando le sue condizioni sono peggiorate. La salma era stata posta sotto sequestro. È stato eseguito l'esame autoptico disposto dal sostituto procuratore Antonio Pizzi per accertare le cause del decesso e stabilire l'eventuale collegamento tra la morte e le conseguenze riportate nell'incidente, anche alla luce del lasso di tempo intercorso tra la data del sinistro, avvenuto il 20 giugno, e quella della morte, avvenuta qualche giorno fa. L'autopsia è stata eseguita dal medico legale Adamo Magliese. Gli accertamenti medico-legali saranno ora fondamentali per ricostruire il quadro clinico e determinare se le lesioni riportate nell'investimento abbiano avuto un ruolo determinante nel decesso dell'anziano. La notizia ha profondamente colpito la comunità di Montano Antilia, che si è stretta attorno alla famiglia di Pizzo, difesa dall'avvocato Di Fiore di Battipaglia. Cordoglio è stato espresso anche dal primo cittadino Luciano Trivelli, che ha manifestato la vicinanza dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità ai familiari del 94enne.

traffico intenso e alcuni incidenti in questo fine settimana da Bollino Nero per il traffico in provincia di Salerno. Problemi lungo la 2 del Mediterraneo, ma anche nelle strade interne come la Bussentina e la Cilentana. Proprio il traffico lungo la Bussentina è stato sospeso per alcuni minuti nella giornata di ieri a causa del maltempo. Infatti, alcuni alberi sono caduti sulla carreggiata. Un incidente si è registrato sempre ieri lungo la 2 del Mediterraneo con un'auto che è andata in fiamme. Gli occupanti si sono salvati, sul posto i tecnici ANAS e i vigili del fuoco di Sala Consilina. I carabinieri invece stanno effettuando i rilievi per un incidente che si è registrato nella notte a Casalbuono con un'auto che è andata fuori strada e si è capottata. Per fortuna nessun ferito grave. Ferito grave invece è un motociclista di 27 anni di Napoli che è caduto dalla motocicletta a Castellabate e ricoverato in codice rosso. Traffico intenso poi lungo la Cilentana e la Bussentina, anche e forse soprattutto per i cantieri, con lunghe file ai vari semafori dei diversi cantieri.

entra nel vivo l'esodo estivo verso Ferragosto e lungo la rete stradale campana è atteso un fine settimana da bollino nero. L'ANAS parla di un forte aumento della circolazione già dalla giornata di ieri e fino a domenica 9 agosto, con milioni di spostamenti sulle principali arterie e un'intensificazione dei flussi diretti verso le località turistiche. Particolare attenzione rivolta alla 2 del Mediterraneo, principale collegamento verso il sud, e alle strade statali campane, maggiormente interessate dagli spostamenti estivi. Per agevolare la viabilità, ANAS ha sospeso fino al 7 settembre l'83% dei cantieri. Da questa settimana, inoltre, sono attivi i nuovi sistemi Tutor Virgilius Plus su 26 tratte della 2 per circa 100 km tra Salerno e Buonabitacolo. Controlli anche sulla strada statale 7, Quater Domiziana, nel tratto di Pozzuoli, ma anche sulla Sorrentina. Per il weekend è previsto bollino nero. Per quanto riguarda in particolare la giornata di domenica pomeriggio, il bollino previsto è quello rosso. In vigore anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. ANAS invita gli automobilisti a programmare il viaggio con anticipo e a mantenere comportamenti prudenti alla guida. Tra i consigli per partire in sicurezza: controllare lo stato del veicolo, consultare il meteo e le condizioni del traffico, portare anche acqua a bordo, rispettare naturalmente i limiti di velocità e distanza e utilizzare sempre le cinture di sicurezza e i seggiolini per i bambini.

svolta nelle indagini sul vasto incendio che tra il 4 e il 5 agosto ha minacciato il territorio di San Chirico Nuovo. I carabinieri forestali hanno denunciato un 63enne residente in paese, ritenuto il responsabile del rogo che ha devastato circa 40 ettari tra seminativi, oliveti e vegetazione, mettendo anche a rischio abitazioni e aziende agricole e i vicini boschi di San Chirico e Tricarico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'incendio sarebbe partito da un fondo privato dove l'uomo avrebbe acceso volontariamente un fuoco per eliminare un nido di vespe. Le fiamme, alimentate anche dalla presenza di alcuni copertoni di mezzi agricoli abbandonati nell'area, si sono rapidamente propagate. Determinanti per risalire al presunto responsabile sono state le indagini tecniche condotte con il metodo delle evidenze fisiche per individuare il punto di innesco, unite alle testimonianze raccolte dai militari. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Potenza e dovrà rispondere del reato di incendio boschivo doloso che prevede una pena fino a 10 anni di reclusione. Secondo quanto emerso, il 63enne presenta una disabilità intellettiva e problemi di dipendenza ed in passato avrebbe già acceso fuochi nello stesso terreno. Per domare il rogo sono stati necessari oltre 40 lanci d'acqua degli elicotteri della Protezione Civile regionale ed un velivolo del Dipartimento Nazionale. L'intervento ha evitato che le fiamme raggiungessero i due estesi complessi boschivi della zona. Non è la prima volta che l'area è interessata da un episodio simile. 3 anni fa, un incendio sviluppatosi nella stessa zona distrusse anche un parco fotovoltaico.

Maxi operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Potenza contro la vendita di prodotti non conformi alle norme di sicurezza. Negli ultimi giorni i finanzieri hanno eseguito una serie di controlli in attività commerciali di Lauria, Maratea, Paterno, Senise e Marsico Vetere. Nel corso delle ispezioni condotti dai militari della Compagnia di Lauria e della Tenenza di Viggiano e Maratea sono stati sequestrati amministrativamente oltre 2.000 articoli ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Tra i prodotti finiti sotto sequestro, orologi, monili, articoli per la casa, ma anche dispositivi elettronici e giocattoli, privi delle informazioni obbligatorie previste dalla legge. Al termine delle verifiche sono stati segnalati all'autorità amministrativa i titolari di 8 esercizi commerciali. Le indagini proseguono per ricostruire la filiera di distribuzione dei prodotti irregolari. Dall'inizio del 2026 le fiamme gialle del Comando Provinciale di Potenza hanno già sequestrato oltre 2,4 milioni di articoli non sicuri, segnalando alla Camera di Commercio della Basilicata 35 responsabili.

0: Durante la conferenza stampa di presentazione della 31esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, che si è tenuta ieri mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà a Teggiano, è stato annunciato anche il ritorno dell'Assalto al Castello, uno degli spettacoli più amati ed attesi dal pubblico, che anche quest'anno è stato realizzato sotto la guida del direttore artistico Giancarlo Guercio, che abbiamo intervistato.
1: Dirigere la principessa Costanza è un onore, un grande privilegio. Lo è stato già lo scorso anno quando attestiamo il risultato, il riscontro veramente favorevole di un esito straordinario, acclarato un po' da tutti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere e quindi torno con grande entusiasmo a dirigere Costanza. Avrei voluto anche modificare delle cose, migliorare alcuni aspetti, semmai coinvolgere anche situazioni nuove. Per questioni di tempo quest'anno non ci riusciamo, vediamo poi che cosa succede in futuro. Intanto confermiamo la struttura di una manifestazione che di fatto è consolidata, quindi prendiamo il meglio di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno e che abbiamo visto soprattutto nella parte dell'assalto al castello, quindi riproponiamo l'assalto così come era stato costruito l'anno scorso, quasi come una sorta di opera filmica che metteva insieme più scene che cooperavano insieme allo stesso tempo nel quadro d'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca e così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che è già una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di artisti con tantissimi artisti che in quei giorni saranno lungo il percorso tra le piazze e le strade del centro storico di Teggiano. Quindi tutto pronto per rivivere quella magica atmosfera della Diano 1480.

Si chiude con successo l'undicesima edizione del premio Terre del Bussento. Nella rinnovata piazza Regina Elena di Sapri si è tenuta infatti l'ultima serata tra i premiati Gianberto Noviello, da oltre 50 anni guida e narratore dei sentieri del Basso Cilento, mentre la giornalista Rai Barbara Carfagna è intervenuta in collegamento dalla Lituania. Riconoscimento anche per il regista Rai Massimiliano Sbarra. Applausi per Rosalia Porcaro, che con il personaggio di Carmela ha conquistato la piazza, tra ironia e comicità. Momenti musicali con Franco Fasano, protagonista di Un viaggio nei suoi più grandi successi, e con Pier Davide Carone, che ha chiuso la serata proponendo anche un emozionante omaggio a Francesco Guccini. Spazio inoltre alla tradizione gastronomica con Natalia Cattelani, che ha preparato un dolce ispirato ai prodotti tipici delle terre del Bussento. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Sapri Antonio Gentile, insieme all'assessore Amalia Morabi e dal presidente dell'associazione Terre del Bussento Matteo Martino, che hanno sottolineato la crescita della manifestazione e il ruolo nella promozione culturale e turistica del territorio. L'edizione 2026 cala il sipario, confermando il premio Terre del Bussento come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate del Golfo di Policastro.

Nasce a Sant'Arsenio la Casa della Cultura del Vallo di Diano. Il progetto prende forma a Palazzo da Romando, dove è stato siglato l'accordo tra Kinesis ETS ed il proprietario dello storico edificio Giuseppe da Romando. Palazzo da Romando diventerà la sede delle attività concertistiche e degli spettacoli di Kinesis, oltre che spazio per eventi, incontri ed iniziative culturali. Un'intesa che punta a trasformare uno dei luoghi simbolo di Sant'Arsenio in un nuovo polo culturale per l'intero Vallo di Diano. Kinesis ETS, fondata dal maestro Giuseppe Giuliano e dal professor Francesco Maria Sacerdoti, rispettivamente direttore artistico e presidente, nasce con l'obiettivo di mettere in rete artisti, istituzioni, scuole, università e cittadini. Musica, teatro, arte, formazione, ricerca ed innovazione, i principali ambiti di intervento. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, Giovanni da Romando, Francesco Maria Sacerdoti e Giuseppe Giuliano. Tra gli ospiti il maestro Giancarlo Guercio, componente del comitato scientifico di Kinesis, e il poeta Elio Pecora. Presentato anche il Kairos Festival 2026, nuovo appuntamento culturale che punta a portare nel Vallo di Diano musica, spettacoli e nuove forme di produzione artistica. L'obiettivo è fare di Palazzo da Romando un luogo permanente di cultura, incontro e partecipazione capace di unire tradizione e contemporaneità.

Dal 4 al 6 agosto l'Arena Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate ha ospitato il Festival Mogol Battisti, giunto alla sua quinta edizione. Il festival, organizzato dall'Associazione Paese Mio di Buccino, con l'apporto del CET di Mogol, il patrocinio della Regione Campania, la provincia di Salerno, del Comune di Castellabate e del Parco Nazionale del Cilento Vallodiani Alburni, ha visto come patron Gregorio Fiscina e punta sulla valorizzazione della presenza dei giovani nel mondo della musica italiana per fornire loro occasione di incontro con operatori artistici, culturali e professionali del settore. In 3 giorni si sono esibiti 20 concorrenti con 10 brani di Mogol Battisti e 5 inediti. Ha vinto per i brani inediti Carla Temguau di Bologna, per gli inediti Bancaffè d'autore di Castellabate. Il premio per la critica è andato al duo Euforia do Genova con il brano Vento nel Vento. Premio interpretazione più regionale a Mirko Di Bartolomeo di Poggio Orsini in provincia di Bari. La grande orchestra è stata diretta dal maestro Gerardo Paesano. Hanno presentato Enza Ruggero e l'attore Maurizio Casagrande. Folla delle grandi occasioni per questi 3 giorni di grande musica, con talenti che si sono susseguiti sul palco e hanno guadagnato, oltre ai premi, l'applauso e l'apprezzamento del folto pubblico presente.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a Sanrufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

9 persone indagate dalla Guardia di Finanza di Sala Consilina per le accuse a vario titolo di falsità materiale commessa dal privato e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. L'indagine è portata avanti dalla Procura di Lago Negro e verte sulla denuncia di alcune persone che si sono ritrovate liquidatrici e amministratrici di società a loro insaputa. Uno dei due non è in Italia dal 2016 e le firme digitali sono successive alla sua partenza. Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle hanno effettuato alcune perquisizioni, soprattutto di dispositivi elettronici e documenti, per ricostruire la vicenda. Nei guai sono finiti un commercialista di Salerno e 8 persone residenti nei vari comuni del Vallo di Diano. Alcuni degli indagati formavano un falso verbale di assemblea di soci al cui interno veniva deliberato, all'insaputa del denunciante, la nomina della parte offesa come liquidatore di una società. Il tutto avveniva con l'apposizione di firme digitali riconducibili a 2 persone che, stando a quanto dichiarato, non erano a conoscenza di tale azione. Tutto ciò per evitare il pagamento delle imposte. Infatti alcuni indagati sono accusati di aver posto in essere le azioni fraudolente sopracitate per sottrarsi al pagamento di imposte su redditi e sul valore aggiunto e di interessi e sanzioni per circa 120.000 euro. La società ha sede ad Atena Lucana.

Non ce l'ha fatta Giuseppe Di Pizzo, il 94enne, rimasto gravemente ferito lo scorso 20 giugno dopo essere stato investito nel centro cittadino di Montano Antilia. Dopo settimane di ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il cuore dell'anziano ha cessato di battere. L'incidente si era verificato mentre l'uomo stava attraversando la strada. In quel momento era sopraggiunta un'automobile condotta da un giovane della zona, difeso dall'avvocato Vincenzo Speranza. Da capire se l'attraversamento dell'anziano sia stato frutto di una manovra improvvisa ed incauta o se l'investimento sia dovuto ad una disattenzione dell'automobilista. Dopo l'impatto, le condizioni del 94enne erano apparse subito gravi. Giuseppe Di Pizzo era stato trasferito all'ospedale San Luca, dove è rimasto ricoverato per diverse settimane nel reparto di rianimazione. Dopo una prima ripresa, l'anziano era stato trasferito alla RSA di Massa fino a quando le sue condizioni sono peggiorate. La salma era stata posta sotto sequestro. È stato eseguito l'esame autoptico disposto dal sostituto procuratore Antonio Pizzi per accertare le cause del decesso e stabilire l'eventuale collegamento tra la morte e le conseguenze riportate nell'incidente, anche alla luce del lasso di tempo intercorso tra la data del sinistro, avvenuto il 20 giugno, e quella della morte, avvenuta qualche giorno fa. L'autopsia è stata eseguita dal medico legale Adamo Maria.

Iese, gli accertamenti medico-legali saranno ora fondamentali per ricostruire il quadro clinico e determinare se le lesioni riportate nell'investimento abbiano avuto un ruolo determinante nel decesso dell'anziano. La notizia ha profondamente colpito la comunità di Montano Antilia, che si è stretta attorno alla famiglia di Pizzo, difesa dall'avvocato di Fiore di Battipaglia. Cordoglio è stato espresso anche dal primo cittadino Luciano Trivelli, che ha manifestato la vicinanza dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità ai familiari del 94enne.

Traffico intenso e alcuni incidenti in questo fine settimana da Bollino Nero per il traffico in provincia di Salerno. Problemi lungo la 2 del Mediterraneo, ma anche nelle strade interne come la Bussentina e la Cilentana. Proprio il traffico lungo la Bussentina è stato sospeso per alcuni minuti nella giornata di ieri a causa del maltempo. Infatti, alcuni alberi sono caduti sulla carreggiata. Un incidente si è registrato sempre ieri lungo la 2 del Mediterraneo con un'auto che è andata in fiamme. Gli occupanti si sono salvati sul posto, i tecnici ANAS e i vigili del fuoco di Sala Consilina. I carabinieri invece stanno effettuando i rilievi per un incidente che si è registrato nella notte a Casalbuono con un'auto che è andata fuori strada e si è capottata. Per fortuna nessun ferito grave. Ferito grave invece è un motociclista di 27 anni di Napoli che è caduto dalla motocicletta a Castellabate e ricoverato in codice rosso. Traffico intenso poi lungo la Cilentana e la Bussentina anche e forse soprattutto per i cantieri con lunghe file ai vari semafori dei diversi cantieri.

Entra nel vivo l'esodo estivo verso Ferragosto e lungo la rete stradale campana è atteso un fine settimana da bollino nero. L'ANAS parla di un forte aumento della circolazione già dalla giornata di ieri e fino a domenica 9 agosto, con milioni di spostamenti sulle principali arterie e un'intensificazione dei flussi diretti verso le località turistiche. Particolare attenzione rivolta alla 2 del Mediterraneo, principale collegamento verso il sud, e alle strade statali campane, maggiormente interessate dagli spostamenti estivi. Per agevolare la viabilità, ANAS ha sospeso fino al 7 settembre l'83% dei cantieri. Da questa settimana, inoltre, sono attivi i nuovi sistemi Tutor Virgilius Plus su 26 tratte della A2 per circa 100 km tra Salerno e Buonabitacolo. Controlli anche sulla strada statale 7, Quater Domiziana, nel tratto di Pozzuoli, ma anche sulla Sorrentina. Per il weekend è previsto bollino nero. Per quanto riguarda in particolare la giornata di domenica pomeriggio, il bollino previsto è quello rosso. In vigore anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. ANAS invita gli automobilisti a programmare il viaggio con anticipo e a mantenere comportamenti prudenti alla guida. Tra i consigli per partire in sicurezza: controllare lo stato del veicolo, consultare il meteo e le condizioni del traffico, portare anche acqua a bordo, rispettare naturalmente i limiti di velocità e distanza e utilizzare sempre le cinture di sicurezza e i seggiolini per i bambini.

svolta nelle indagini sul vasto incendio che tra il 4 e il 5 agosto ha minacciato il territorio di San Chirico Nuovo. I carabinieri forestali hanno denunciato un 63enne residente in paese, ritenuto il responsabile del rogo che ha devastato circa 40 ettari tra seminativi, uliveti e vegetazione, mettendo anche a rischio abitazioni, aziende agricole e i vicini boschi di San Chirico e Tricarico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'incendio sarebbe partito da un fondo privato dove l'uomo avrebbe acceso volontariamente un fuoco per eliminare un nido di vespe. Le fiamme, alimentate anche dalla presenza di alcuni copertoni di mezzi agricoli abbandonati nell'area, si sono rapidamente propagate. Determinanti per risalire al presunto responsabile sono state le indagini tecniche condotte con il metodo delle evidenze fisiche per individuare il punto di innesco, unite alle testimonianze raccolte dai

militari. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Potenza e dovrà rispondere del reato di incendio boschivo doloso, che prevede una pena fino a 10 anni di reclusione. Secondo quanto emerso, il 63enne presenta una disabilità intellettiva e problemi di dipendenza ed in passato avrebbe già acceso fuochi nello stesso terreno. Per domare il rogo sono stati necessari oltre 40 lanci d'acqua degli elicotteri della Protezione Civile regionale ed un velivolo del Dipartimento Nazionale. L'intervento ha evitato che le fiamme raggiungessero i due estesi complessi boschivi della zona. Non è la prima volta che l'area è interessata da un episodio simile. 3 anni fa un incendio sviluppatosi nella stessa zona distrusse anche un parco fotovoltaico.

Maxi operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Potenza contro la vendita di prodotti non conformi alle norme di sicurezza. Negli ultimi giorni i finanzieri hanno eseguito una serie di controlli in attività commerciali di Lauria, Maratea, Paterno, Senise e Marsico Vetere. Nel corso delle ispezioni condotti dai militari della Compagnia di Lauria e della Tenenza di Viggiano e Maratea sono stati sequestrati amministrativamente oltre 2.000 articoli ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Tra i prodotti finiti sotto sequestro, orologi, monili, articoli per la casa, ma anche dispositivi elettronici e giocattoli, privi delle informazioni obbligatorie previste dalla legge. Al termine delle verifiche sono stati segnalati all'autorità amministrativa i titolari di 8 esercizi commerciali. Le indagini proseguono per ricostruire la filiera di distribuzione dei prodotti irregolari. Dall'inizio del 2026 le fiamme gialle del Comando Provinciale di Potenza hanno già sequestrato oltre 2,4 milioni di articoli non sicuri, segnalando alla Camera di Commercio della Basilicata 35 responsabili.

0: Durante la conferenza stampa di presentazione della 31ª edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, che si è tenuta ieri mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà Teggiano, è stato annunciato anche il ritorno dell'Assalto al Castello, uno degli spettacoli più amati ed attesi dal pubblico, che anche quest'anno è stato realizzato sotto la guida del direttore artistico Giancarlo Guercio, che abbiamo intervistato.
1: Dirigere la principessa Costanza è un onore, un grande privilegio. Lo è stato già lo scorso anno quando attestiamo il risultato e il riscontro veramente favorevole di un esito straordinario, acclarato un po' da tutti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere e quindi torno con grande entusiasmo a dirigere Costanza. Avrei voluto anche modificare delle cose, migliorare alcuni aspetti, semmai coinvolgere anche situazioni nuove. Per questioni di tempo quest'anno non ci riusciamo, vediamo poi che cosa succede in futuro. Intanto confermiamo la struttura di una manifestazione che di fatto è consolidata, quindi prendiamo il meglio di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno e che abbiamo visto soprattutto nella parte dell'assalto al castello. Quindi riproponiamo l'assalto così come era stato costruito l'anno scorso, quasi come una sorta di opera filmica che metteva insieme più scene che cooperavano insieme allo stesso tempo nel quadro d'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca. E così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che è già una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di artisti, con tantissimi artisti che in quei giorni saranno lungo il percorso tra le piazze e le strade del centro storico di Teggiano. Quindi tutto pronto per rivivere quella magica atmosfera della Diano 1480.

Si chiude con successo l'undicesima edizione del premio Terre del Bussento. Nella rinnovata piazza Regina Elena di Sapri si è tenuta infatti l'ultima serata tra i premiati già

Umberto Novillo, da oltre 50 anni guida e il narratore dei sentieri del Basso Cilento, mentre la giornalista Rai Barbara Carfagna è intervenuta in collegamento dalla Lituania. Riconoscimento anche per il regista Rai Massimiliano Sbarra. Applausi per Rosalia Porcaro, che con il personaggio di Carmela ha conquistato la piazza, tra ironia e comicità. Momenti musicali con Franco Fasano, protagonista di un viaggio nei suoi più grandi successi, e con Pier Davide Carone, che ha chiuso la serata proponendo anche un emozionante omaggio a Francesco Guccini. Spazio inoltre alla tradizione gastronomica con Natalia Cattelani, che ha preparato un dolce ispirato ai prodotti tipici delle terre del Bussento. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Sapri, Antonio Gentile, insieme all'assessore Amalia Morabito e dal presidente dell'associazione Terre del Bussento, Matteo Martino, che hanno sottolineato la crescita della manifestazione e il ruolo nella promozione culturale e turistica del territorio. L'edizione 2026 cala il sipario, confermando il premio Terre del Bussento come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate del Golfo di Policastro.

Nasce a Sant'Arsenio la Casa della Cultura del Vallo di Diano. Il progetto prende forma a Palazzo da Romando, dove è stato siglato l'accordo tra Kinesis ETS ed il proprietario dello storico edificio Giuseppe da Romando. Palazzo da Romando diventerà la sede delle attività concertistiche e degli spettacoli di Kinesis, oltre che spazio per eventi, incontri ed iniziative culturali. Un'intesa che punta a trasformare uno dei luoghi simbolo di Sant'Arsenio in un nuovo polo culturale per l'intero Vallo di Diano. Kinesis ETS, fondata dal maestro Giuseppe Giuliano e dal professor Francesco Maria Sacerdoti, rispettivamente direttore artistico e presidente, nasce con l'obiettivo di mettere in rete artisti, istituzioni, scuole, università e cittadini. Musica, teatro, arte, formazione, ricerca ed innovazione, i principali ambiti di intervento. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, Giovanni da Romando, Francesco Maria Sacerdoti e Giuseppe Giuliano. Tra gli ospiti il maestro Giancarlo Guercio, componente del comitato scientifico di Kinesis, e il poeta Elio Pecora. Presentato anche il Kairos Festival 2026, nuovo appuntamento culturale che punta a portare nel Vallo di Diano musica, spettacoli e nuove forme di produzione artistica. L'obiettivo è fare di Palazzo da Romando un luogo permanente di cultura, incontro e partecipazione capace di unire tradizione e contemporaneità.

Dal 4 al 6 agosto l'Arena Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate ha ospitato il Festival Mogol Battisti, giunto alla sua quinta edizione. Il festival, organizzato dall'Associazione Paese Mio di Buccino, con l'apporto del CET di Mogol, il patrocinio della Regione Campania, la provincia di Salerno, del Comune di Castellabate e del Parco Nazionale del Cilento Vallodiani Alburni, ha visto come patron Gregorio Fiscina e punta sulla valorizzazione della presenza dei giovani nel mondo della musica italiana per fornire loro occasione di incontro con operatori artistici, culturali e professionali del settore. In 3 giorni si sono esibiti 20 concorrenti con 10 brani di Mogol Battisti e 5 inediti. Ha vinto per i brani inediti Carla Temguau di Bologna, per gli inediti Bancaffè d'autore di Castellabate. Il premio per la critica è andato al duo Euforia do Genova con il brano Vento nel Vento. Premio interpretazione più regionale a Mirko Di Bartolomeo di Poggio Orsini in provincia di Bari. La grande orchestra è stata diretta dal maestro Gerardo Paesano. Hanno presentato Enza Ruggero e l'attore Maurizio Casagrande. Folla delle grandi occasioni per questi 3 giorni di grande musica, con talenti che si sono susseguiti sul palco e hanno guadagnato, oltre ai premi, l'applauso e l'apprezzamento del folto pubblico presente.

0: anno 1480. L'intero feudo viviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
3: Tempo libero?
4: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
3: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
4: Università Giustino Fortunato.
5: Fai la scelta giusta.
6: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
8: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

9 persone indagate dalla Guardia di Finanza di Sala Consilina per le accuse a vario titolo di falsità materiale commessa dal privato e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. L'indagine è portata avanti dalla Procura di Lago Negro e verte sulla denuncia di alcune persone che si sono ritrovate liquidatrici e amministratrici di società a loro insaputa. Uno dei due non è in Italia dal 2016 e le firme digitali sono successive alla sua partenza. Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle hanno effettuato alcune perquisizioni, soprattutto di dispositivi elettronici e documenti, per ricostruire la vicenda. Nei guai sono finiti un commercialista di Salerno e 8 persone residenti nei vari comuni del Vallo di Diano. Alcuni degli indagati formavano un falso verbale di assemblea di soci al cui interno veniva deliberato, all'insaputa del denunciante, la nomina della parte offesa come liquidatore di una società. Il tutto avveniva con l'apposizione di firme digitali riconducibili a 2 persone che, stando a quanto dichiarato, non erano a conoscenza di tale azione. Tutto ciò per evitare il pagamento delle imposte. Infatti alcuni indagati sono accusati di aver posto in essere le azioni fraudolente sopracitate per sottrarsi al pagamento di imposte su redditi e sul valore aggiunto e di interessi e sanzioni per circa 120.000 euro. La società ha sede ad Atena Lucana.

Non ce l'ha fatta. Giuseppe Di Pizzo, il 94enne, è rimasto gravemente ferito lo scorso 20 giugno dopo essere stato investito nel centro cittadino di Montano Antilia. Dopo settimane di ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il cuore dell'anziano ha cessato di battere. L'incidente si era verificato mentre l'uomo stava attraversando la strada. In quel momento era sopraggiunta un'automobile condotta da un giovane della zona, difeso dall'avvocato Vincenzo Speranza. Da capire se l'attraversamento dell'anziano sia stato frutto di una manovra improvvisa ed incauta o se l'investimento sia dovuto ad una disattenzione dell'automobilista. Dopo l'impatto, le condizioni del 94enne erano apparse subito gravi. Giuseppe Di Pizzo era stato trasferito all'ospedale San Luca, dove è rimasto ricoverato per diverse settimane nel reparto di rianimazione. Dopo una prima ripresa, l'anziano era stato trasferito alla RSA di Massa fino a quando le sue condizioni sono peggiorate. La salma era stata posta sotto sequestro. È stato eseguito l'esame autoptico disposto dal sostituto procuratore Antonio Pizzi per accertare le cause del decesso e stabilire l'eventuale collegamento tra la morte e le conseguenze riportate nell'incidente, anche alla luce del lasso di tempo intercorso tra la data del sinistro avvenuto il 20 giugno e quella della morte avvenuta qualche giorno fa. L'autopsia è stata eseguita dal medico legale Adamo Magliese. Gli accertamenti medico-legali saranno ora fondamentali per ricostruire il quadro clinico e determinare se le lesioni riportate nell'investimento abbiano avuto un ruolo determinante nel decesso dell'anziano. La notizia ha profondamente colpito la comunità di Montano Antilia, che si è stretta attorno alla famiglia Di Pizzo, difesa dall'avvocato Di Fiore di Battipaglia. Cordoglio è stato espresso anche dal primo cittadino Luciano Trivelli, che ha manifestato la vicinanza dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità ai familiari del 94enne.

traffico intenso e alcuni incidenti in questo fine settimana da Bollino Nero per il traffico in provincia di Salerno. Problemi lungo la 2 del Mediterraneo, ma anche nelle strade interne come la Bussentina e la Cilentana. Proprio il traffico lungo la Bussentina è stato sospeso per alcuni minuti nella giornata di ieri a causa del maltempo. Infatti, alcuni alberi sono caduti sulla carreggiata. Un incidente si è registrato sempre ieri lungo la 2 del Mediterraneo con un'auto che è andata in fiamme. Gli occupanti si sono salvati sul posto, i tecnici ANAS e i vigili del fuoco di Sala Consilina. I carabinieri invece stanno effettuando i rilievi per un incidente che si è registrato nella notte a Casalbuono con un'auto che è andata fuori strada e si è capottata. Per fortuna nessun ferito grave.

Entra nel vivo l'esodo estivo verso Ferragosto e lungo la rete stradale campana è atteso un fine settimana da bollino nero. L'ANAS parla di un forte aumento della circolazione già dalla giornata di ieri e fino a domenica 9 agosto, con milioni di spostamenti sulle principali arterie e un'intensificazione dei flussi diretti verso le località turistiche. Particolare attenzione è rivolta alla 2 del Mediterraneo, principale collegamento verso il sud, e alle strade statali campane, maggiormente interessate dagli spostamenti estivi. Per agevolare la viabilità, ANAS ha sospeso fino al 7 settembre l'83% dei cantieri. Da questa settimana, inoltre, sono attivi i nuovi sistemi Tutor Virgilius Plus su 26 tratte della 2 per circa 100 km tra Salerno e Buonabitacolo. Controlli anche sulla strada statale 7, Quater Domiziana, nel tratto di Pozzuoli, ma anche sulla Sorrentina. Per il weekend è previsto bollino nero. Per quanto riguarda in particolare la giornata di domenica pomeriggio, il bollino previsto è quello rosso, in vigore anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. ANAS invita gli automobilisti a programmare il viaggio con anticipo e a mantenere comportamenti prudenti alla guida. Tra i consigli per partire in sicurezza: controllare lo stato del veicolo, consultare il meteo e le condizioni del traffico, portare anche acqua a bordo, rispettare naturalmente i limiti di velocità e distanza e utilizzare sempre le cinture di sicurezza e i seggiolini per i bambini.

svolta nelle indagini sul vasto incendio che tra il 4 e il 5 agosto ha minacciato il territorio di San Chirico Nuovo. I carabinieri forestali hanno denunciato un 63enne residente in paese, ritenuto il responsabile del rogo che ha devastato circa 40 ettari tra seminativi, uliveti e vegetazione, mettendo anche a rischio abitazioni, aziende agricole e i vicini boschi di San Chirico e Tricarico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'incendio sarebbe partito da un fondo privato dove l'uomo avrebbe acceso volontariamente un fuoco per eliminare un nido di vespe. Le fiamme, alimentate anche dalla presenza di alcuni copertoni di mezzi agricoli abbandonati nell'area, si sono rapidamente propagate. Determinanti per risalire al presunto responsabile sono state le indagini tecniche condotte con il metodo delle evidenze fisiche per individuare il punto di innesco, unite alle testimonianze raccolte dai militari. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Potenza e dovrà rispondere del reato di incendio boschivo doloso che prevede una pena fino a 10 anni di reclusione. Secondo quanto emerso, il 63enne presenta una disabilità intellettiva e problemi di dipendenza ed in passato avrebbe già acceso fuochi nello stesso terreno. Per domare il rogo sono stati necessari oltre 40 lanci d'acqua degli elicotteri della Protezione Civile regionale ed un velivolo del Dipartimento Nazionale. L'intervento ha evitato che le fiamme raggiungessero i due estesi complessi boschivi della zona. Non è la prima volta che l'area è interessata da un episodio simile. 3 anni fa, un incendio sviluppatosi nella stessa zona distrusse anche un parco fotovoltaico.

Maxi operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Potenza contro la vendita di prodotti non conformi alle norme di sicurezza. Negli ultimi giorni i finanzieri hanno eseguito una serie di controlli in attività commerciali di Lauria, Maratea, Paterno, Senise e Marsico Vetere. Nel corso delle ispezioni condotti dai militari della Compagnia di Lauria e della Tenenza di Viggiano e Maratea, sono stati sequestrati amministrativamente oltre 2.000 articoli ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Tra i prodotti finiti sotto sequestro, orologi, monili, articoli per la casa, ma anche dispositivi elettronici e giocattoli, privi delle informazioni obbligatorie previste dalla legge. Al termine delle verifiche sono stati segnalati all'autorità amministrativa i titolari di 8 esercizi commerciali. Le indagini proseguono per ricostruire la filiera di distribuzione dei prodotti irregolari. Dall'inizio del 2026 le fiamme gialle del Comando Provinciale di Potenza hanno già sequestrato oltre 2,4 milioni di articoli non sicuri, segnalando alla Camera di Commercio della Basilicata 35 responsabili.

0: Durante la conferenza stampa di presentazione della 31ª edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, che si è tenuta ieri mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà Teggiano, è stato annunciato anche il ritorno dell'Assalto al Castello, uno degli spettacoli più amati ed attesi dal pubblico, che anche quest'anno è stato realizzato sotto la guida del direttore artistico Giancarlo Guercio, che abbiamo intervistato.
1: Dirigere la principessa Costanza è un onore, un grande privilegio, lo è stato già lo scorso anno quando attestiamo il risultato, il riscontro veramente favorevole di un esito straordinario, acclarato un po' da tutti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere e quindi torno con grande entusiasmo a dirigere Costanza. Avrei voluto anche modificare delle cose, migliorare alcuni aspetti, semmai coinvolgere anche situazioni nuove. Per questioni di tempo quest'anno non ci riusciamo, vediamo poi che cosa succede in futuro. Intanto confermiamo la struttura di una manifestazione che di fatto è consolidata, quindi prendiamo il meglio di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno e che abbiamo visto soprattutto nella parte dell'assalto al castello, quindi riproponiamo l'assalto così come era stato costruito l'anno scorso, quasi come una sorta di opera filmica che metteva insieme più scene che cooperavano insieme allo stesso tempo nel quadro d'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca e così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che è già una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di artisti con tantissimi artisti che in quei giorni saranno lungo il percorso tra le piazze e le strade del centro storico di Teggiano. Quindi tutto pronto per rivivere quella magica atmosfera della Diano 1480.

Si chiude con successo l'11ª edizione del premio Terre del Bussento. Nella rinnovata piazza Regina Elena di Sapri si è tenuta infatti l'ultima serata tra i premiati Gianberto Noviello, da oltre 50 anni guida e narratore dei sentieri del Basso Cilento, mentre la giornalista Rai Barbara Carfagna è intervenuta in collegamento dalla Lituania. Riconoscimento anche per il regista Rai Massimiliano Sbarra. Applausi per Rosalia Porcaro, che con il personaggio di Carmela ha conquistato la piazza, tra ironia e comicità. Momenti musicali con Franco Fasano, protagonista di un viaggio nei suoi più grandi successi, e con Pier Davide Carone, che ha chiuso la serata proponendo anche un emozionante omaggio a Francesco Guccini. Spazio inoltre alla tradizione gastronomica con Natalia Cattelani, che ha preparato un dolce ispirato ai prodotti tipici delle terre del Bussento. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Sapri Antonio Gentile, insieme all'assessore Amalia Morabi e dal presidente dell'associazione Terre del Bussento Matteo Martino, che hanno sottolineato la crescita della manifestazione e il ruolo nella promozione culturale e turistica del territorio. L'edizione 2026 cala il sipario, confermando il premio Terre del Bussento come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate del Golfo di Policastro.

Nasce a Sant'Arsenio la Casa della Cultura del Vallo di Diano. Il progetto prende forma a Palazzo da Romando, dove è stato siglato l'accordo tra Kinesis ETS ed il proprietario dello storico edificio Giuseppe da Romando. Palazzo da Romando diventerà la sede delle attività concertistiche e degli spettacoli di Kinesis, oltre che spazio per eventi, incontri ed iniziative culturali. Un'intesa che punta a trasformare uno dei luoghi simbolo di Sant'Arsenio in un nuovo polo culturale per l'intero Vallo di Diano. Kinesis ETS, fondata dal maestro Giuseppe Giuliano e dal professor Francesco Maria Sacerdoti, rispettivamente

attualmente direttore artistico e presidente, nasce con l'obiettivo di mettere in rete artisti, istituzioni, scuole, università e cittadini. Musica, teatro, arte, formazione, ricerca ed innovazione, i principali ambiti di intervento. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, Giovanni Da Romando, Francesco Maria Sacerdoti e Giuseppe Giuliano. Tra gli ospiti il maestro Giancarlo Guercio, componente del comitato scientifico di Kinesis, e il poeta Elio Pecora. Presentato anche il Kairos Festival 2026, nuovo appuntamento culturale che punta a portare nel Vallo di Diano musica, spettacoli e nuove forme di produzione artistica. L'obiettivo è fare di Palazzo Da Romando un luogo permanente di cultura, incontro e partecipazione capace di unire tradizione e contemporaneità.

Dal 4 al 6 agosto l'Arena Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate ha ospitato il Festival Mogol Battisti, giunto alla sua quinta edizione. Il festival, organizzato dall'Associazione Paese Mio di Buccino, con l'apporto del CET di Mogol, il patrocinio della Regione Campania, la provincia di Salerno, del Comune di Castellabate e del Parco Nazionale del Cilento Vallodiani Alburni, ha visto come patron Gregorio Fiscina e punta sulla valorizzazione della presenza dei giovani nel mondo della musica italiana per fornire loro occasione di incontro con operatori artistici, culturali e professionali del settore. In 3 giorni si sono esibiti 20 concorrenti con 10 brani di Mogol Battisti e 5 inediti. Ha vinto per i brani inediti Carla Temguau di Bologna, per gli inediti Bancaffè d'autore di Castellabate. Il premio per la critica è andato al duo Euforia do Genova con il brano Vento nel Vento. Premio interpretazione più regionale a Mirko Di Bartolomeo di Poggio Orsini in provincia di Bari. La grande orchestra è stata diretta dal maestro Gerardo Paesano. Hanno presentato Enza Ruggero e l'attore Maurizio Casagrande. Folla delle grandi occasioni per questi 3 giorni di grande musica, con talenti che si sono susseguiti sul palco e hanno guadagnato, oltre ai premi, l'applauso e l'apprezzamento del folto pubblico presente.

Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda.

0: Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

9 persone indagate dalla Guardia di Finanza di Sala Consilina per le accuse a vario titolo di falsità materiale commessa dal privato e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. L'indagine è portata avanti dalla Procura di Lago Negro e verte sulla denuncia di alcune persone che si sono ritrovate liquidatrici e amministratrici di società a loro insaputa. Uno dei due non è in Italia dal 2016 e le firme digitali sono successive alla sua partenza. Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle hanno effettuato alcune perquisizioni, soprattutto di dispositivi elettronici e documenti, per ricostruire la vicenda. Nei guai sono finiti un commercialista di Salerno e 8 persone residenti nei vari comuni del Vallo di Diano. Alcuni degli indagati formavano un falso verbale di assemblea di soci al cui interno veniva deliberato, all'insaputa del denunciante, la nomina della parte offesa come liquidatore di una società. Il tutto avveniva con l'apposizione di firme digitali riconducibili a 2 persone che, stando a quanto dichiarato, non erano a conoscenza di tale azione. Tutto ciò per evitare il pagamento delle imposte. Infatti alcuni indagati sono accusati di aver posto in essere le azioni fraudolente sopracitate per sottrarsi al pagamento di imposte su redditi e sul valore aggiunto ed interessi e sanzioni per circa 120.000 euro. La società ha sede ad Atena Lucana.

Non ce l'ha fatta Giuseppe Di Pizzo, il 94enne, rimasto gravemente ferito lo scorso 20 giugno dopo essere stato investito nel centro cittadino di Montano Antilia. Dopo settimane di ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il cuore dell'anziano ha cessato di battere. L'incidente si era verificato mentre l'uomo stava attraversando la strada. In quel momento era sopraggiunta un'automobile condotta da un giovane della zona, difeso dall'avvocato Vincenzo Speranza. Da capire se l'attraversamento dell'anziano sia stato frutto di una manovra improvvisa ed incauta o se l'investimento sia dovuto ad una disattenzione dell'automobilista. Dopo l'impatto, le condizioni del 94enne erano apparse subito gravi. Giuseppe Di Pizzo era stato trasferito all'ospedale San Luca, dove è rimasto ricoverato per diverse settimane nel reparto di rianimazione. Dopo una prima ripresa, l'anziano era stato trasferito alla RSA di Massa, fino a quando le sue condizioni sono peggiorate. La salma era stata posta sotto sequestro e è stato eseguito l'esame autoptico disposto dal sostituto procuratore Antonio Pizzi per accertare le cause del decesso e stabilire l'eventuale collegamento tra la morte e le conseguenze riportate nell'incidente, anche alla luce del lasso di tempo intercorso tra la data del sinistro avvenuto il 20 giugno e quella della morte avvenuta qualche giorno fa. L'autopsia è stata eseguita dal medico legale Adamo Magliese. Gli accertamenti medico-legali saranno ora fondamentali per ricostruire il quadro clinico e determinare se le lesioni riportate nell'investimento abbiano avuto un ruolo determinante nel decesso dell'anziano. La notizia ha profondamente colpito la comunità di Montano Antilia, che si è stretta attorno alla famiglia Di Pizzo, difesa dall'avvocato Di Fiore di Battipaglia. Cordoglio è stato espresso anche dal primo cittadino Luciano Trivelli, che ha manifestato la vicinanza dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità ai familiari del 94enne.

traffico intenso e alcuni incidenti in questo fine settimana da Bollino Nero per il traffico in provincia di Salerno. Problemi lungo la 2 del Mediterraneo, ma anche nelle strade interne come la Bussentina e la Cilentana. Proprio il traffico lungo la Bussentina è stato sospeso per alcuni minuti nella giornata di ieri a causa del maltempo. Infatti, alcuni alberi sono caduti sulla carreggiata. Un incidente si è registrato sempre ieri lungo la 2 del Mediterraneo con un'auto che è andata in fiamme. Gli occupanti si sono salvati sul posto, i tecnici ANAS e i vigili del fuoco di Sala Consilina. I carabinieri invece stanno effettuando i rilievi per un incidente che si è registrato nella notte a Casalbuono con un'auto che è andata fuori strada e si è capottata. Per fortuna nessun ferito grave. Ferito grave invece è un motociclista di 27 anni di Napoli che è caduto dalla motocicletta a Castellabate e ricoverato in codice rosso. Traffico intenso poi lungo la Cilentana e la Bussentina anche e forse soprattutto per i cantieri con lunghe file ai vari semafori dei diversi cantieri.

entra nel vivo l'esodo estivo verso Ferragosto e lungo la rete stradale campana è atteso un fine settimana da bollino nero. L'ANAS parla di un forte aumento della circolazione già dalla giornata di ieri e fino a domenica 9 agosto, con milioni di spostamenti sulle principali arterie e un'intensificazione dei flussi diretti verso le località turistiche. Particolare attenzione rivolta alla 2 del Mediterraneo, principale collegamento verso il sud, e alle strade statali campane, maggiormente interessate dagli spostamenti estivi. Per agevolare la viabilità, ANAS ha sospeso fino al 7 settembre l'83% dei cantieri. Da questa settimana, inoltre, sono attivi i nuovi sistemi Tutor Virgilius Plus su 26 tratte della 2 per circa 100 km tra Salerno e Buonabitacolo. Controlli anche sulla strada statale 7, Quater Domiziana, nel tratto di Pozzuoli, ma anche sulla Sorrentina. Per il weekend è previsto bollino nero. Per quanto riguarda in particolare la giornata di domenica pomeriggio, il bollino previsto è quello rosso. In vigore anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. ANAS invita gli automobilisti a programmare il viaggio con anticipo e a mantenere comportamenti prudenti alla guida. Tra i consigli per partire in sicurezza: controllare lo stato del veicolo, consultare il meteo e le condizioni del traffico, portare anche acqua a bordo, rispettare naturalmente i limiti di velocità e distanza e utilizzare sempre le cinture di sicurezza e i seggiolini per i bambini.

svolta nelle indagini sul vasto incendio che tra il 4 e il 5 agosto ha minacciato il territorio di San Chirico Nuovo. I carabinieri forestali hanno denunciato un 63enne residente in paese, ritenuto il responsabile del rogo che ha devastato circa 40 ettari tra seminativi, uliveti e vegetazione, mettendo anche a rischio abitazioni e aziende agricole e i vicini boschi di San Chirico e Tricarico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'incendio sarebbe partito da un fondo privato dove l'uomo avrebbe acceso volontariamente un fuoco per eliminare un nido di vespe. Le fiamme, alimentate anche dalla presenza di alcuni copertoni di mezzi agricoli abbandonati nell'area, si sono rapidamente propagate. Determinanti per risalire al presunto responsabile sono state le indagini tecniche condotte con il metodo delle evidenze fisiche per individuare il punto di innesco, unite alle testimonianze raccolte dai militari. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Potenza e dovrà rispondere del reato di incendio boschivo doloso che prevede una pena fino a 10 anni di reclusione. Secondo quanto emerso, il 63enne presenta una disabilità intellettiva e problemi di dipendenza ed in passato avrebbe già acceso fuochi nello stesso terreno. Per domare il rogo sono stati necessari oltre 40 lanci d'acqua degli elicotteri della Protezione Civile regionale ed un velivolo del Dipartimento Nazionale. L'intervento ha evitato che le fiamme raggiungessero i due estesi complessi boschivi della zona. Non è la prima volta che l'area è interessata da un episodio simile. 3 anni fa, un incendio sviluppatosi nella stessa zona distrusse anche un parco fotovoltaico.

Maxi operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Potenza contro la vendita di prodotti non conformi alle norme di sicurezza. Negli ultimi giorni i finanzieri hanno eseguito una serie di controlli in attività commerciali di Lauria, Maratea, Paterno, Senise e Marsico Vetere. Nel corso delle ispezioni condotti dai militari della Compagnia di Lauria e della Tenenza di Viggiano e Maratea sono stati sequestrati amministrativamente oltre 2.000 articoli ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Tra i prodotti finiti sotto sequestro, orologi, monili, articoli per la casa, ma anche dispositivi elettronici e giocattoli, privi delle informazioni obbligatorie previste dalla legge. Al termine delle verifiche sono stati segnalati all'autorità amministrativa i titolari di 8 esercizi commerciali. Le indagini proseguono per ricostruire la filiera di distribuzione dei prodotti irregolari. Dall'inizio del 2026 le fiamme gialle del Comando Provinciale di Potenza hanno già sequestrato oltre 2,4 milioni di articoli non sicuri, segnalando alla Camera di Commercio della Basilicata 35 responsabili.

0: Durante la conferenza stampa di presentazione della 31ª edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, che si è tenuta ieri mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà a Teggiano, è stato annunciato anche il ritorno dell'Assalto al Castello, uno degli spettacoli più amati ed attesi dal pubblico, che anche quest'anno è stato realizzato sotto la guida del direttore artistico Giancarlo Guercio, che abbiamo intervistato.
1: Dirigere la principessa Costanza è un onore, un grande privilegio, lo è stato già lo scorso anno quando attestiamo il risultato, il riscontro veramente favorevole di un esito straordinario, acclarato un po' da tutti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere e quindi torno con grande entusiasmo a dirigere Costanza. Avrei voluto anche modificare delle cose, migliorare alcuni aspetti, semmai coinvolgere anche situazioni nuove. Per questioni di tempo quest'anno non ci riusciamo, vediamo poi che cosa succede in futuro. Intanto confermiamo la struttura di una manifestazione che di fatto è consolidata, quindi prendiamo il meglio di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno e che abbiamo visto soprattutto nella parte dell'assalto al castello. Quindi riproponiamo l'assalto così come era stato costruito l'anno scorso, quasi come una sorta di opera filmica che metteva insieme più scene che cooperavano insieme allo stesso tempo nel quadro d'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca e così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che è già una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di artisti con tantissimi artisti che in quei giorni saranno lungo il percorso tra le piazze e le strade del centro storico di Teggiano. Quindi tutto pronto per rivivere quella magica atmosfera della Diano 1480.

Si chiude con successo l'undicesima edizione del premio Terre del Bussento. Nella rinnovata piazza Regina Elena di Sapri si è tenuta infatti l'ultima serata tra i premiati Gianberto Noviello, da oltre 50 anni guida e il narratore dei sentieri del Basso Cilento, mentre la giornalista Rai Barbara Carfagna è intervenuta in collegamento dalla Lituania. Riconoscimento anche per il regista Rai Massimiliano Sbarra. Applausi per Rosalia Porcaro, che con il personaggio di Carmela ha conquistato la piazza, tra ironia e comicità. Momenti musicali con Franco Fasano, protagonista di Un viaggio nei suoi più grandi successi, e con Pier Davide Carone, che ha chiuso la serata proponendo anche un emozionante omaggio a Francesco Guccini. Spazio inoltre alla tradizione gastronomica con Natalia Cattelani, che ha preparato un dolce ispirato ai prodotti tipici delle Terre del Bussento. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Sapri Antonio Gentile, insieme all'assessore Amalia Morabi e dal presidente dell'associazione Terre del Bussento Matteo Martino, che hanno sottolineato la crescita della manifestazione e il ruolo nella promozione culturale e turistica del territorio. L'edizione 2026 cala il sipario, confermando il premio Terre del Bussento come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate del Golfo di Policastro.

Nasce a Sant'Arsenio la Casa della Cultura del Vallo di Diano. Il progetto prende forma a Palazzo da Romando, dove è stato siglato l'accordo tra Kinesis ETS ed il proprietario dello storico edificio Giuseppe da Romando. Palazzo da Romando diventerà la sede delle attività concertistiche e degli spettacoli di Kinesis, oltre che spazio per eventi, incontri ed iniziative culturali. Un'intesa che punta a trasformare uno dei luoghi simbolo di Sant'Arsenio in un nuovo polo culturale per l'intero Vallo di Diano. Kinesis ETS, fondata dal maestro Giuseppe Giuliano e dal professor Francesco Maria Sacerdoti, rispettivamente direttore artistico e presidente, nasce con l'obiettivo di mettere in rete artisti, istituzioni, scuole, università e cittadini. Musica, teatro, arte, formazione, ricerca ed innovazione, i principali ambiti di intervento. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, Giovanni da Romando, Francesco Maria Sacerdoti e Giuseppe Giuliano. Tra gli ospiti il maestro Giancarlo Guercio, componente del comitato scientifico di Kinesis, e il poeta Elio Pecora. Presentato anche il Kairos Festival 2026, nuovo appuntamento culturale che punta a portare nel Vallo di Diano musica, spettacoli e nuove forme di produzione artistica. L'obiettivo è fare di Palazzo da Romando un luogo permanente di cultura.

Dal 4 al 6 agosto l'Arena Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate ha ospitato il Festival Mogol Battisti, giunto alla sua quinta edizione. Il festival, organizzato dall'Associazione Paese Mio di Buccino, con l'apporto del CET di Mogol, il patrocinio della Regione Campania, la Provincia di Salerno, del Comune di Castellabate e del Parco Nazionale del Cilento Vallodiani Alburni, ha visto come patron Gregorio Fiscina e punta sulla valorizzazione della presenza dei giovani nel mondo della musica italiana per fornire loro occasione di incontro con operatori artistici, culturali e professionali del settore. In 3 giorni si sono esibiti 20 concorrenti con 10 brani di Mogol Battisti e 5 inediti. Ha vinto per i brani inediti Carla Temguau di Bologna, per gli inediti Bancaffè d'autore di Castellabate. Il premio per la critica è andato al duo Euforia do Genova con il brano Vento nel Vento. Premio interpretazione più regionale a Mirko Di Bartolomeo di Poggio Orsini in provincia di Bari. La grande orchestra è stata diretta dal maestro Gerardo Paesano. Hanno presentato Enza Ruggero e l'attore Maurizio Casagrande. Folla delle grandi occasioni per questi 3 giorni di grande musica, con talenti che si sono susseguiti sul palco e hanno guadagnato, oltre ai premi, l'applauso e l'apprezzamento del folto pubblico presente.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser sul legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: C'erano una volta un fratello e una sorella di nome Hansel e Gretel. La loro mamma era morta quando erano neonati. Loro vivevano con il loro papà in un rifugio nella foresta. Il loro papà tentava di guadagnare da vivere lavorando come taglialegna e allo stesso tempo badava ai bambini. Passarono gli anni e lottando per destreggiarsi fra il lavoro e i due bambini, decise di sposarsi di nuovo. La moglie del taglialegna veniva da una famiglia agiata. Odiava il fatto che fossero poveri e che vivessero in un piccolo e vecchio rifugio immerso nella foresta. In più, non le piacevano i due bambini per niente. Una fredda notte d'inverno, quando stavano per andare a dormire, Hansel e Gretel sentirono la loro matrigna parlare al loro padre.
2: Come supereremo l'inverno? Non abbiamo abbastanza cibo? Se non ci liberiamo dei bambini, moriremo di fame.
1: Il padre si oppose furiosamente.
2: Nessuna discussione. Io ho deciso. Domani li porteremo nella foresta e li lasceremo lì.
1: Sentendo tutto ciò, Gretel iniziò a piangere. Suo fratello Hansel la consolò.
3: Non preoccuparti, Gretel. Faremo in modo di ritrovare la strada di casa.
1: Più tardi quella notte, Hansel andò fuori di nascosto e raccolse quanti più sassolini possibile, mettendoli nelle tasche. La mattina si addentrarono tutti insieme nella foresta. Il padre gli disse che era una gita di famiglia. Mentre camminavano, senza farsi notare, Hansel lasciava cadere i sassolini per segnare la strada di casa. Nel pomeriggio, il papà e la matrigna accesero un fuoco e dissero che sarebbero tornati presto. Così si allontanarono nella foresta. Naturalmente, non tornarono. Al calar della notte, l'orribile suono del vento e degli animali della foresta echeggiava intorno a loro. Tremando per i terrificanti ululati dei lupi, Hansel e Gretel non lasciarono il focolare fino al sorgere della luna. Poi seguirono i sassolini che brillavano e camminarono verso casa.
2: Ben fatta, Hansel! Sei molto intelligente!
1: Quando i bambini tornarono a casa, il loro papà era sorpreso e felice allo stesso tempo. Anche la matrigna finse di essere felice, ma nel profondo la sua decisione era sempre la stessa. Era molto arrabbiata che fossero tornati. Dopo 3 giorni, la matrigna cercò ancora di liberarsi di loro. Questa volta, di notte, chiuse a chiave la porta di Hansel e Gretel e non permise ad Hansel di raccogliere altri sassolini. Ma Hansel era intelligente. Mentre camminavano nella foresta quella mattina, questa volta lasciò cadere delle briciole di pane che aveva messo in tasca la sera prima. E di nuovo segnò il percorso per tornare a casa. Verso mezzogiorno il papà e la matrigna inventarono una scusa e se ne andarono, lasciandoli di nuovo soli nella foresta. Dato che non sarebbero più tornati, Hansel e Gretel volevano incamminarsi prima che facesse buio. Ma stavolta non riuscirono a trovare il percorso tracciato, perché tutte le briciole erano state mangiate dagli uccelli. Gretel iniziò a piangere. Per la prima volta anche Hansel era senza speranza.

0: Questa volta erano veramente persi. Senza cibo e spaventati, vagarono per la foresta per 3 giorni. Il terzo giorno videro un uccello bianco come la neve. L'uccello cinguettava delle canzoni per loro con la sua bellissima voce. Per un momento dimenticarono la fame e lo seguirono. L'uccello li portò di fronte ad una buffa casa. Questa casa aveva muri di pane, un tetto fatto di torta e finestre di dolciumi, ed era coperta dappertutto di crema colorata. Hansel e Gretel non credevano ai loro occhi. La casa sembrava deliziosa. I bambini dimenticarono la stanchezza e corsero verso la casa. Proprio quando stavano per morderla, sentirono una voce provenire da dentro.
1: Si può sapere chi sta mangiando la mia casa?
0: Guardarono e videro una dolce vecchietta sulla porta. Quando le raccontarono cosa gli era successo, si sentì triste per loro e li fece entrare. L'interno della casa era molto diverso dall'esterno. Era scuro, inquietante e per niente bello. Ma i bambini erano molto stanchi e affamati e non ci fecero troppo caso. La vecchia signora portò ai bambini ogni tipo di cibo e dolci. E loro mangiarono come non avevano mai fatto. Quella notte dormirono sul più soffice letto di sempre. Quando si svegliarono la mattina, la vecchia signora non c'era. Si guardarono intorno. Alla fine del corridoio, videro una piccola porta. Quando l'aprirono, trovarono contenitori pieni di oro e tesori all'interno. Erano sorpresi, naturalmente. Hansel voleva entrare e dare un'occhiata da vicino. Proprio in quel momento, sentirono di nuovo una voce.
1: Pensate di fare?
0: Quando si girarono, i bambini videro la strega proprio lì di fronte a loro. Eh sì, perché la vecchia signora era una strega che ingannava i bambini attirandoli nella sua dimora segreta, coprendo la casa di torte e dolciumi. I bambini provarono a scappare, ma la porta era chiusa. La strega tirò Hansel per i capelli e lo chiuse in una gabbia. Poi trascinò Gretel in cucina.
1: Magro, cucina del cibo e fallo ingrassare. Quando sarà più in forma sarà un ottimo pasto per me. Ma non osare mangiare nulla, capito? Tutto il cibo che preparerai è per lui.
0: Non avendo scelta, Gretel fece ciò che le aveva chiesto. Fortunatamente, Hansel era intelligente e saggio e decise di ingannare la strega cattiva. Ogni notte, quando la strega si addormentava, lui scavava una buca sul fondo della gabbia. La strega controllava Hansel ogni mattina per vedere se stava guadagnando peso o no. Ma Hansel non mangiava niente di quello che cucinava sua sorella, invece seppelliva tutto il cibo nella buca. Allo stesso tempo, la strega diceva a Gretel di cucinare di più. Andò avanti per giorni, finché la strega ne ebbe abbastanza.
1: Magro o grasso non mi interessa! Oggi farò di Hansel una torta!
0: Poi disse a Gretel.
1: Guarda nel forno e dimmi se l'impasto è pronto oppure no!
0: Anche se era spaventata, anche Gretel era intelligente come suo fratello. Capì che la strega l'avrebbe spinta nel forno.
1: Sono troppo piccola per vedere fino lì in fondo!
0: Piagnucolò Gretel. La strega la spinse da parte e infilò la sua testa nel forno. Gretel raccolse tutte le sue forze e spinse la vecchia strega nel forno e lo chiuse.
1: Ah!
0: Gretel sapeva dove la strega nascondeva le chiavi. Corse velocemente e liberò Hansel dalla gabbia. Le fiamme dal forno presero l'intera casa. Hansel e Gretel scapparono dalla casa in fiamme nella foresta. Ma non sapevano dove andare. Poco dopo, arrivarono lungo un fiume. Un cigno gigante li portò uno per volta dall'altra parte del fiume. I bambini si guardarono attorno e improvvisamente capirono dove erano. Corsero a casa più in fretta possibile. Vedendo i suoi bambini, il padre fu pieno di felicità. Con lacrime di gioia, spiegò loro che la matrigna se n'era tornata dai suoi parenti subito dopo che li avevano lasciati nella foresta. E disse loro quanto era dispiaciuto per quello che aveva fatto. Li aveva cercati dappertutto senza riuscire mai a trovarli. I bambini amavano molto loro padre e lo perdonarono. Ma un'altra sorpresa aspettava il papà. Tutti e due avevano riempito le loro tasche e avevano portato oro e diamanti che avevano trovato nella casa della strega. Il loro papà non poteva credere ai suoi occhi. Tutti i problemi che la loro famiglia avesse mai avuto erano spariti e vissero per sempre felici e contenti.

0: In una foresta viveva un topolino tremolante. Aveva talmente paura della volpe, del lupo o persino della sua ombra, che se sentiva soffiare il vento tra i rami cercava subito un posto in cui nascondersi. Per questo tutti gli altri piccoli animali lo prendevano in giro. Com'è spaventato!
1: Hai paura persino del vento!
2: Com'è Fifone!
3: Fifone! Fifone! Fifone!
0: Un giorno il topolino prese tutto il suo coraggio e andò a trovare il re della giungla, il leone. Il leone aveva appena finito di pranzare e stava riposando davanti alla sua caverna. Gli amici del topolino erano curiosi di vedere cosa avesse in mente. Il topolino iniziò a salire su per la coda del leone. Arrivò sulla sua schiena e con sguardo fiero fece una posa vittoriosa per i suoi amici. Anche se aveva molta paura, cercava di fare di tutto per non darlo a vedere. Proprio in quel momento il leone si svegliò. E quando diede una scossa alla sua pelliccia, il topolino cadde giù. Il topolino e il leone erano ora faccia a faccia. Tutti gli altri animali erano preoccupatissimi.
4: Oh no, il leone se lo mangerà!
5: Che sangue freddo, che coraggio! Cosa stavi facendo sulla mia schiena?
6: Re della giungla, ti prego, non mangiarmi. Non sono il più pauroso e debole degli animali. Vivo tremando e sono sempre mosso dalla paura. Anche quando cade una foglia da un albero ho paura. Ne ho abbastanza, voglio sbarazzarmi della paura. Tu sei il re della giungla. Con un tuo solo grande ruggito tutti gli animali iniziano a tremare. Mi potresti prendere in custodia? Per favore, solo per un po' di tempo. Ti prego, aiutami.
0: Il leone ascoltò il topolino in silenzio. Il topolino si chiedeva cosa gli avrebbe risposto.
5: E perché mai dovrei aiutarti? Dammi solo una buona ragione per cui invece non dovrei mangiarti.
6: Il tuo aiuto verrà ripagato, te lo prometto. Forse un giorno sarò io ad aiutarti.
0: Quando il topolino ebbe finito di dire quello che doveva, il leone ruggì in questo modo.
5: Come può un topolino minuscolo come te essermi d'aiuto?
0: Vedendo però il topolino tremare davanti a lui, il leone decise di non mangiarlo.
5: Per tua fortuna sono sazio. Ora sparisci dalla mia vista.
0: Il topolino corse via e scappò da lì. Avendo visto la scena da lontano, gli amici del topolino erano molto sorpresi. Passò del tempo.

0: ma nessuno osava avvicinarsi a lui. Quando passò da lì il topolino, vide il leone e decise di aiutarlo. Si avvicinò senza esitare. Salì su per la lunga coda del leone e quando raggiunse la rete, iniziò a rosicchiarla. In quel momento, il coniglio arrivò di corsa per avvertirli.
1: Ehi, amico, i cacciatori stanno arrivando!
0: Gli animali riuniti intorno al leone, appena sentirono la parola cacciatori, iniziarono a correre da tutte le parti. Solo il topolino continuò a rosicchiare la rete con persistenza. Finalmente, la rete si ruppe. Il leone cadde a terra e riuscì a liberarsi.
2: Forza, saltami in groppa e scappiamo da qui.
0: Il topolino saltò sulla schiena del leone e fuggirono insieme. Il leone arrivò senza fiato davanti alla sua caverna e si inginocchiò. Il topolino così saltò giù dalla sua schiena.
2: Quando mi avevi detto che un giorno mi avresti aiutato, non ti ho creduto. Ti ho sottovalutato. Pensavo che un topolino piccino come te non mi sarebbe mai stato utile. Però tu hai salvato la mia vita. Ti ringrazio.
3: È stato un enorme piacere, Sire.
2: Tu non devi avere più paura di me. In effetti, non devi avere più paura di nulla, perché sei un topolino davvero molto coraggioso. Se io sono il re della giungla, d'ora in poi tu sarai il mio coraggiosissimo principe.
0: Il leone e il topolino si misero a ridere. Gli animali che avevano assistito da lontano si avvicinarono e applaudirono il topolino coraggioso. Il leone e il topolino divennero migliori amici e vissero nella foresta per sempre, felici e contenti.
4: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
6: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono,

promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente. Manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto l'uno.

Da Innsbruck a Bressanone e a Feltre per sentieri di montagna. Un'esperienza unica nel cuore della vecchia Europa. In questo settore delle Alpi orientali, dal Tirolo austriaco fino alle porte della pianura veneta, dove già si percepisce il richiamo di Venezia e del mare Adriatico. Lungo l'alta via Europa 2 si intrecciano diverse culture, lingue e tradizioni, ma si incontra sempre il comune amore per la propria terra e per i valori universali della montagna. L'alta via Europa 2 è un itinerario ancora più prestigioso di un trekking in Nepal, circa 340 km attraverso una straordinaria varietà di ambienti, da splendide e moderne cittadine a isolati borghi rurali dove il tempo sembra essersi fermato, da dolci e verdi vallate a pietraie lunari, da ampi pascoli a cime vertiginose e ghiacciai eterni. Chiunque possieda un sufficiente grado di allenamento e di conoscenza della montagna può pensare di affrontare la grande avventura dell'Alta Via Europa 2, oppure potrà sorseggiarla un po' alla volta, come un vino pregiato.

L'Alta Via Europa 2 costituisce la parte centrale del tracciato che collega Monaco di Baviera a Venezia scavalcando le Alpi e può essere intesa come l'assemblaggio di due alte vie praticamente vergini che si sviluppano in territorio austriaco e italiano da Innsbruck fino a Bressanone con la più collaudata Alta Via numero 2 delle Dolomiti da Bressanone fino a Feltre. Il punto di partenza, in Maria Theresienstrasse, a 575 metri di quota, nel cuore di Innsbruck, offre la possibilità di visitare una delle più importanti città alpine, ricca di storia e di cultura. Sullo sfondo cittadino meridionale si vede il Patscherkofel, un vero balcone panoramico su Innsbruck e l'intera valle. Il primo approccio con la regione dolomitica si ha già al Kaiserjägermuseum, il museo dei cacciatori dell'imperatore, dove è raccontata la storia dei soldati scelti dell'esercito austro-ungarico e appunto i combattimenti lungo il fronte dolomitico. Il vicino monumento è invece dedicato ad Andreas Hofer, eroe della libertà tirolese contro l'avanzata napoleonica.

La salita al Pacherkofel, primo approdo in quota dell'alta via, è ben agevolata dalla comoda funivia. Lungo la salita si apre uno splendido panorama sulla città di Innsbruck e i borghi che la circondano, ma anche sulle montagne che proteggono a nord tutta la valle percorsa dal fiume Inn, alcune già in territorio bavarese. Appena oltre il Pacherkofel si apre un mondo completamente diverso, dove la montagna assume le sue sembianze più selvagge ed anche imprevedibili. Se i rettili ricercano il calore del sole, qui in fondo alla Vigartal, valle di Vigar, lo stesso sole assume un ruolo da protagonista. In un ambiente davvero suggestivo, nel mezzo

di un'ampia conca si trova il Geschriebener Stein, la pietra scritta, un grande blocco di roccia che si innalza ritto per circa 8 metri e sul quale si trova un'iscrizione datata 1489 con il nome dell'imperatore Maximilian, che in questa valle si dilettava nella caccia. Sembra che la grande pietra indichi la posizione del sole nel solstizio d'estate e nei giorni di equinozio. Il nome dell'imperatore Maximilian assume qui un significato particolare, essendo stato proprio colui che durante una guerra contro Venezia fece radere al suolo la città di Feltre, punto d'arrivo dell'alta via. Oltre queste pietraie lunari d'alta quota che caratterizzano quest'area delle Tuxer Voralpen, si distende una valle dalle caratteristiche ancora una volta completamente diverse. È la Navistal, Valle di Navis. Una valle verdeggiante ricca di pascoli e malghe, dove è possibile apprezzare la cultura e le tradizioni dei contadini di queste montagne. Oltre, naturalmente, a sapori altrove dimenticati da tempo.

Le abitazioni tipiche, calde e accoglienti, sono estremamente curate e arricchite da affreschi e particolari in legno e ferro. Una cura estetica che troviamo anche allo sbocco della valle, dove si incontra la bellissima località di Matrajan Brenner in Viptal.

Il fondo della Navistal è un vero paradiso verde, tra pascoli, freschi torrenti alpini e tante malghe collegate da comodi sentieri immersi in luminosi boschi di larici.

Non vi è luogo migliore per provare le più gustose specialità tipiche locali. La Navistal è conosciuta come la Valle dell'Amore perché i suoi abitanti, al tempo in cui la televisione ancora non c'era, erano famosi per la loro prolificità. Attraverso il Kreuzjökull ci si porta in un'altra valle che si distende alla destra orografica del fiume Sil, il corso d'acqua che scende dal passo del Brennero verso Innsbruck. Siamo ora in fondo alla Schmirntal, Valle di Schmirn, a Kasern e Toldern, luoghi dove la presenza dell'uomo è perfettamente integrata in una natura emozionante. Il ghiacciaio dell'Olperer si fa ammirare nei colori accesi del tramonto. Toldern, a quasi 1500 metri di quota, è una località davvero accogliente. Ma la natura selvaggia della Wildlannertal è un'attrazione ancora più invitante. La conformazione della roccia fa sì che l'acqua di questa cascata venga rilanciata verso l'alto, ma il fenomeno è molto più evidente nei periodi di piena. Numerose marmotte popolano la valle detritica.

L'imponente mole dell'Olpere, con i suoi 3.476 metri, si staglia sullo sfondo, assieme al ghiacciaio che cinge il versante nord del gruppo montuoso.

Dalla sella dello Steinernes-Lamm, l'agnello pietrificato, ad oltre 2500 metri di quota, si può ammirare un bel panorama sulle Stubaier Alpen, mentre in basso si scorge la parte superiore della Walsertal, Valle di Vals. Lo Schrammacher, con i suoi 3410 metri di quota, e il Fußstein sovrastano la conca alpina nella quale si trova il Görrerhütte, rifugio Görrer. Accogliente rifugio ancora in parte in legno, punto d'arrivo di comode escursioni e indispensabile appoggio per ascensioni più impegnative. Al suo interno si possono gustare delle ottime specialità gastronomiche.

Lungo la variante che porta in Fischertal, Valdivizze, attraverso l'Alpiner Scharte, una forcella quasi 3000 metri di quota, in una miniera abbandonata si possono osservare degli splendidi cristalli di ghiaccio, formatisi grazie alla giusta umidità e ad una temperatura costantemente prossima o inferiore ai 0 gradi.

Nel fondo della Val Sertal, Valle di Vals, è stato istituito un parco che ha il compito di preservare e valorizzare questo paradiso naturale, anzi sovrannaturale, come è stata definita questa zona da alcuni parlamentari europei,

Un'altra valle selvaggia impervia conduce da qui in quota fino allo scavalcamento in Vental, Valle di Venn, verso il Landschutter Hütte, Venna alla Gerla o Rifugio Europa, a circa 2700 metri di quota, in posizione dominante sulla Fischertal, Val di Vizze.

Il Landschutterhütte, rifugio Europa, è un rifugio emblematico per questa alta via. Posto proprio sulla linea di confine, si trova per metà in Austria e per l'altra metà in Italia, donando ai visitatori una curiosa sensazione. In passato oggetto di contese e rivalse, oggi è invece simbolo di un'Europa unita, nel definitivo superamento di barriere e contrapposizioni.

La Fischertal, Val di Vizze, è un altro luogo tranquillo, i cui ritmi sono scanditi dalle attività legate all'agricoltura di montagna e all'allevamento del bestiame. In corrispondenza dell'albergo Fischerhof, in località Platz, Piazza, il sentiero proveniente dal Rifugio Europa raggiunge il fondovalle. È un momento di relax, prima di risalire ancora per immergersi nella natura straordinaria dei Funderer Berge, Monti di Fundres.

0: arrivando, la vediamo lì in fondo, sta arrivando.
1: Eccola, Maria Cristina Nisi.
0: Maria Cristina.

0: grande.
1: Ultima curva, bravissima. Grazie. Qui è stecca a destra adesso.
2: No, rendere tutta la valle, è lunga qualche trentina di chilometri.
3: E soprattutto gli applausi del pubblico di Pizzolo per le nostre tre fantastiche Maria Cristina, Vittoria e Roxanna.
4: Ma la mia gara è stata, inizialmente volevo un po' rimanere lì assieme al secondo concorrente, poi al settimo chilometro mi ha chiesto il cambio, sono andato davanti e avevo quel qualcosina in più. Sono riuscito a guadagnare un po' di margine e alla fine ho detto vabbè, proviamoci. Sono un po' di chilometri da farsi da solo, però sapevo di potercela fare e ho gestito tutta la gara.
5: È la seconda vittoria dopo l'anno scorso, sono molto contenta, è una gara che mi piace. Percorso bellissimo e veramente da vera mountain bike, quindi è stata una giornata stupenda.
6: E la discesona l'abbiamo fatta insieme in sicurezza, si è messo davanti Yuri e poi abbiamo detto insomma negli ultimi chilometri che non saremmo arrivati in parata, diciamo, quindi abbiamo fatto una volata sullo strappo finale di giornata, che è quello che ha deciso la gara. Ho preso un po' di vantaggio e me lo sono portato fino al traguardo.
7: Io sono felicissima di aver portato a casa questa Brenta Bike per nel 2026, sono la mia nona vittoria. Ci tenevo a far bene, non sapevo come stavo, però sto passando veramente un bel periodo. Ci tenevo anche a stringermi forte alla famiglia di Adele, perché appunto la settimana scorsa è mancata questa ragazza in un brutto incidente in mountain bike, e queste avventure non dovrebbero succedere mai.

0: Yeah. Questa è la mia storia. Dal treno fino al mondo intero. Un liceo artistico, sogni nello zaino, sul treno disegnavo futuro genio.
1: Show me those emojis. Jensen.

0: zero paura. Ritorno più forte, la visione è sicura. Un amico in Germania, radio che suona. Contatti e social, la squadra funziona. Oggi produzione, cultura e sport. Dalla mia penna è nato un network.
1: Carlo Jensen, cazzo sapo che sto.
2: Keep it, keep it!

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque

0: condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità.

0: individuare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.
3: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti!

0: grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina a montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Questo programma è offerto da...
3: Da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho!
4: Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
5: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
6: E qualcuno cantava: l'estate sta finendo, un anno se ne va. Assolutamente stare tranquilli, perché l'estate non è ancora finita. Restate in spiaggia, restate al mare, sotto l'ombrellone, magari collegati con TG Evans Television. TGEvans.it. Ragazzi, la sigla, Marco Carena e poi il treno dei servizi.
7: Se non sai cosa

0: Il primo servizio dedichiamo la più grande follia dell'estate, dal nord al sud, e si canta e si canta sotto la doccia.
1: Dai, andiamo!
2: Oh ragazzi, aspettatemi!
3: Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me.
0: Dopo tante esibizioni che arrivano da tutte le parti d'Italia, signori, canto anche io. La faccio finita, è meglio sparire, vi lascio la fotografia e baciamo la carra.
4: Vorrei il mare.
5: E guidi con i tuoi occhi freschi.
6: Ma sì, ti voglio bene, almeno da 3 settimane.
7: E ti vieni a sbagliare vicino a me.
8: Andiamo a mietere il grano.
9: Ma dove andiamo?
10: Ma dove andiamo?
9: Dove?
10: Ma andiamo a far cantare la gente. Andiamo.
11: Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più.
12: Acqua azzurra, acqua chiara.
13: Madama che ciapa che via, che portava via, che fa...

0: Questa
1: non è Ibiza, mettiti in hotella casa Rita, sto cercando la nebbia fitta e poi non me la ricordo.

0: la maison de bravo, son gato pescao, y dice que son bravo, lavorador, ciao.
1: Ma tu canti?
2: Ma certo!
3: È la cantina Puglia dove noi respiravamo piano, e le tue cose le code qui no, oh no, mi stai facendo paura.
4: La vita senza amore, dimmi tu che vita è. Oh, mi sembra

0: La Calabria in questi anni ha ospitato un grande evento sportivo legato alla solidarietà. Vi portiamo nella costa del Gelsomino, o meglio, diciamo dove c'è anche l'oro verde, il Bergamotto. Siamo in provincia di Reggio Calabria, precisamente a Brancaleone Marina, e questo è l'evento, è riassunto, la sintesi di questa meravigliosa avventura. Prendiamo la linea da Brancaleone Marina, qui è tutto pronto, i ragazzi sono belli carichi, l'armata Brancaleone si fa sentire, branca, branca, branca!
1: Leon, Leon, Leon!
0: Amici sportivi, amanti del bello e del bel vedere, siamo in Calabria! E da questa spettacolare vista panoramica, open the window, una finestra sul mondo, signori, il Mar Ionio! Devo dire che veramente tutto ciò è uno spettacolo, a tal punto che...
2: Il mare impetuoso al tramonto salì qui a Staiti e di questo panorama se ne innamorò.
3: Brancaleone Marina, la città delle tartarughe marine, in provincia di Reggio Calabria.
4: Bianchetta,
5: Neretta, Neretta,
6: Bianchetta, Scretta,
5: diabolicamente, diabolicamente, diavolo,
6: la Lucchetta, Lucchetta,
5: la Bovetta, Bovetta,

animali che vedrete dentro sono delle tartarughe che hanno problemi causati dall'uomo, in particolare dalla pesca e dall'inquinamento. E soccorriamo queste tartarughe e le portiamo qui per curarle con il fine di farle tornare in libertà. Quindi le tartarughe non stanno qui come molti pensano per i turisti, ma le teniamo solo il periodo necessario delle cure, e una volta guarite le liberiamo e facciamo tornare in mare.

0: Facciamo sentire l'urlo di Brancaleone Marina. Ci stiamo, ci state ragazzi.
1: Avete visto quanto è bella la mia città in festa? Questa è la mia città, questa è Brancaleone, divertiamoci, doniamo, questo è divertimento, questo è donare, questa è la mia città.
2: I nostri campioni canterini saranno eccellenti, ma mai quanto le nostre eccellenze calabresi, pronte a decantare sapori e tradizioni fuori dal comune.

0: Come sta andando?
1: Spiego le palle.
2: Marcella Violi e Graziano Cesari, grazie ancora.
3: Pubblico in delirio, tutti i protagonisti, tutti pronti a mettersi in gioco con il grande toro meccanico. Eccolo qua, vai!
4: Sport, musica, follia! Tutti a godersi che cosa? I piatti della tradizione culinaria. Dove? A due passi dal mare, qui vicino. Vi aspettiamo tutti. Togliti, becca, vieni via di qua. Lui, vai, vai.
2: Ragazzi, qui c'è il mare in tavola, questa è la meraviglia. Graziano, guarda cosa mangiamo qua. Guarda cosa mangiamo qua, branche alle ore marine, provincia di Reggio Calabria. Vai. Sarde
5: e fragaglia.
2: Cos'è?
5: Si mangia in sera così.
6: Se si mette di mezzo la spina, non c'è niente da fare.
2: Come sta andando il viaggio? Guardateli qua, i due ragazzini, due Peter Pan del ciclismo italiano.
7: Noi abbiamo presentato anche il libro Luca Galtieri, Come nasce un cretino. Lui ce l'ha raccontato come nasce un cretino e la cosa ci è piaciuta anche molto, quindi ufficialmente siamo tutti dei cretini.
8: Contro il logorio della vita moderna, ragazzi, siate cretini e impollinate più sapiens che volete, che andate in giro e tutti quelli che sono così convinti, seri, quelli che hanno sempre quell'aspetto, diciamo, che sanno tutto, quelli che hanno sempre la battuta pronta, che devono dire sempre quello che devi fare. Siate cretini liberi e spensierati e spettinati.
2: Non bisogna mai fermarsi davanti a quel muro e a volte nella incapacità di dialogare. E poi ci sono alcune caratteristiche che il cretino ha. Beh, intanto il cretino è sempre solare. E qua Graziano lo testimonia perché è un uomo solare, quindi posso dire che è un cretino felice. Graziano, ti alzi in piedi, puoi urlare forte. Ciao, mi chiamo Graziano e sono un cretino.
9: Ciao, mi chiamo Graziano e sono un cretino.
2: Signore, un applauso, questa è terapia. Questa è terapia, questa è vita.
8: Noi chiudiamo sempre così, branca, branca, branca.
7: Leon, Leon, Leon.
8: Viva l'armata Branca Leone. Ciao, ragazzi.
7: Ciao.
2: Parliamo della nazionale suore calcio italiana. Insieme al nostro mister Moreno Bucianti hanno dato vita a un'avventura, a una storia meravigliosa che da alcuni anni sta conquistando l'Italia e anche tutti i media italiani. Giocano sotto il segno della solidarietà e sono meritevoli della nostra massima attenzione.
10: La nazionale italiana suore è nata nel 2021 su un progetto di Moreno Bucianti, che aveva già in attivo la nazionale italiana preti, con cui faceva delle iniziative di beneficenza. E nel 2021 mi ha chiamato e mi ha detto: guarda suor Annika, abbiamo pensato di fare questa cosa, tu ci sei.
11: Lui per tanti anni è stato giocatore, è stato allenatore e ci dice sempre: suore, il convento è da una parte e qui noi giochiamo per vincere. Cerca comunque di dare una nota di serietà alle partite che giochiamo e ci sgrida se non siamo seri.
2: Nazionale Calcio Suore, aiutare e sostenere, amare e condividere una grande passione con l'alta benedizione dell'Altissimo.
12: Ma la Coppa del Mondo vera?
13: 2006. Sì, penso di sì, perché sennò non sarebbe.
12: 2006, 2006, sì.
13: L'ultima quella che è.
14: 1934.
12: Sembra qualcosa di Egitto.
15: Dal tempio del calcio al tempio di Dio.
12: Guarda il mio idolo, Roberto Baggio. Così metto l'immagine di profilo.
16: Ce l'abbiamo noi la Coppa del Mondo.
12: Champion.
14: Grazie.
2: Una nazionale pronta a stupire e scendere in campo sotto il segno della solidarietà.
17: Quando è nato il progetto nel 2021, alcuni hanno visto scendere in campo le suore in pantaloncino e in maglietta, qualcuno si è divertito, qualcuno si è incuriosito, qualcuno ha veramente detto che questo era un bel progetto.
0: No, l'allenatore Moreno è toscano, è molto diretto, però la sua passione per il calcio unita a queste finalità anche sociali, benefiche, di uscita, credo siano davvero un'intuizione geniale, insomma, che avvicina il calcio e davvero offre anche forse uno spaccato di chiesa da terzo millennio, insomma, non da antichità.
11: Del resto Papa Francesco, quando siamo andati a trovarlo, e certo, voi cosa ci fate, chi siete? E abbiamo detto, siamo la nazionale di calcio delle Sole, oh mio Dio, anche questa mi mancava. E io gli ho detto, è colpa sua. Lei ha sgridato le suore che eravamo zittelle, che eravamo dentro i conventi, e allora con la sua richiesta di uscire dai conventi noi siamo usciti col pallone in mano e abbiamo ripreso a giocare.
14: Ah! Chiudi, chiudi! Ah!
11: La prima domanda tra noi è stata, ma scendiamo in campo con l'abito o senza l'abito? Col velo o senza il velo? Perché chiaramente ognuna di noi aveva a che fare con la sua madre generale. Alla fine abbiamo scelto di scendere in campo in pantaloncini e maglietta senza velo. È un messaggio anche questo. Siamo suore anche senza l'abito. Non è l'abito che fa il monaco, no?
18: Il nostro abito diventa un po' una seconda pelle, quindi toglierlo poi diventa difficile anche se lo desideriamo per poter giocare. Poi farlo insieme con altre suore che come me hanno questa passione, lo vivono con naturalezza, porta a diventare una cosa normale.
19: Io ho chiesto l'autorizzazione alla mia superiora, generale, che lei appunto era, all'epoca era e è comunque molto favorevole allo sport in generale e quindi anche al calcio. Diciamo che sono stata fortunata ad avere questa, tutta la mia superiora che non mi ha creato problemi.
10: I pregiudizi nascono appunto dalla non conoscenza e quindi quando si inizia a conoscere, a capire, a comprendere e ad entrare anche nella vita delle altre persone, un po' queste barriere cadono.
20: Adesso la RAI trasmette la nazionale, hanno fatto vedere gli europei, i mondiali, le calciatrici da quest'anno hanno un album delle figurine. Quando giocavo io era raro, per cui non c'erano altre ragazze, tante che giocavano a calcio, per cui... Ma questo in Italia, poi magari parlando con altri, nel nord Europa, negli Stati Uniti, come dire, la nazionale femminile è sempre stata più famosa e vincente di quella maschile.

Salute e benessere per vivere in armonia. Mi raccomando, Mens sana in corpore sano ci parla di questo ed altro Giulia con la sua rubrica. E brava Giulia!

Buongiorno a tutti e bentornati su TG Events. Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini. Quell'estate tornano le giornate al mare e in piscina e torna anche una domanda che molti si fanno: è davvero pericoloso fare il bagno dopo aver mangiato? Scopriamo cosa c'è di vero e come prevenire una congestione. Ma che cos'è la congestione? La congestione può verificarsi quando il nostro organismo è impegnato nella digestione e viene esposto a uno sbalzo di temperatura. Ad esempio, entrando improvvisamente dentro l'acqua fredda. Durante la digestione, infatti, una grande quantità di sangue viene diretta verso lo stomaco. Un raffreddamento improvviso del corpo può provocare un malessere. I sintomi più comuni sono debolezza, pallore, sudorazione fredda, crampi e nausea. Nei casi più gravi possono comparire perdite di coscienza. Se questo accade mentre siete in acqua, il rischio di annegamento aumenta. Ma è vero che bisogna aspettare 3 ore? Allora, non esiste una regola uguale per tutti. Le classiche 3 ore rappresentano una precauzione dopo un pasto molto abbondante. Dopo uno spuntino leggero, il rischio è estremamente molto più basso. Più che l'orologio, contano il buon senso e il tipo di pasto consumato. Per ridurre il rischio di congestione, è consigliabile entrare in acqua gradualmente, bagnando prima braccia, gambe, torace e nuca. È inoltre meglio evitare tuffi improvvisi dopo essere stati tante ore esposti al sole e limitare il consumo di alcol prima di fare il bagno. Se una persona accusa dei sintomi di una possibile congestione, aiutatela ad uscire dall'acqua. Fatela sdraiare in un luogo fresco e mantenetele le gambe leggermente sollevate. Se perde coscienza o non si riprende, chiamate immediatamente i soccorsi. Il consiglio di non fare il bagno dopo un pasto ha quindi un fondamento, ma non bisogna seguire regole rigide. La prevenzione passa soprattutto dalla gradualità, dal buon senso e nell'ascoltare il proprio corpo. Grazie per averci seguito, noi ci vediamo a una prossima puntata, sempre qui su TG Events.

0: spesso e volentieri. Mi domando, ma chi siamo noi? Cari amici, mi chiamo Luca Galtieri e produco con il mio socio Marco Dottore, un gruppo di amici professionisti, un format settimanale denominato TG Events Television. L'organizzazione degli eventi dal 1994 è sempre stata la base del nostro lavoro e quindi il passaggio alla TV nel 2017 non è altro che un nuovo punto di partenza per una proposta completa e diretta alla ricerca di eventi fuori dal comune. A questo punto la sana gavetta, il cosiddetto ritmo e velocità. Un TG pronto a coinvolgere e sconvolgere le regole, emozionare e rilassare, esaltare eventi e dare spazio a nuovi talenti e forme di comunicazione. Offrire agli stessi organizzatori e artisti della rete una vetrina mediatica da condividere. Uno spazio vero e genuino e che parli una lingua popolare per tutti. Inviati ambasciatori pronti a raccontarci eventi a 360 gradi. News e rubriche vestite ad hoc per un format settimanale, pronto a spaziare in tutte le regioni italiane in maniera unica ed originale. Abbiamo scoperto una giovane cantante di talento, interprete e cantautrice, a questo punto conosciamola meglio. Siamo con Sara Montella, parliamo del talento musicale della settimana. Di dove sei?
1: Di Albenga.
0: Dunque, ligure al 100%?
1: Sì.
0: Ok, la passione per la musica quando nasce?
1: Nasce quando ero molto piccola.
0: Attenzione che lei è già molto piccola, anche se sembra grande. Quanti anni hai?
1: No, non ne faccio 20.
0: 20 anni, quando è nato il tutto?
1: Avevo 6-7 anni.
0: La prima canzone qual è stata? Te la ricordi?
1: Sentivo tanto Giorgia, Malika Yen.
0: Fammi sentire appena Giorgia.
1: Come saprei amarti io.
0: E questo è stato l'inizio. Poi dopodiché sei cresciuta, ovviamente. Artisticamente le passioni in qualche maniera vanno verso alcune direzioni, ma hai capito che potevi scrivere anche?
1: Eh sì, adesso, è stata anche questa passione.
0: La prima canzone che hai scritto qual è stata?
1: Scusa se.
0: Che faceva più o meno?
1: Ti chiedo scusa se la prima volta è andata male.
0: La seconda canzone che hai scritto qual è stata?
1: È stata E tu accanto a me. Ci siamo sedute davanti ad un microfono, hai messo una base.
0: E adesso arriviamo alla canzone che presenti quest'anno. Quest'anno quante ne abbiamo dunque?
1: Questa è la sesta.
0: Sesta canzone, siamo nel 2026. La canzone, il titolo è?
1: Quasi noi.
0: Quasi noi. Come nasce questa canzone?
1: Nasce perché ho avuto un'esperienza amorosa nel Cuneese.

0: Se sorridi alla vita, essa ti sorride. Quindi per aumentare, diciamo, quell'adrenalina, quella voglia di buon umore, bisogna assolutamente ascoltare questa barzelletta garantita, firmata da Gaetano Adiletta.
1: Siamo in caserma, il comandante dà gli ordini al plotone. Avanti, marsh! E tutti quanti, un, due, un, due. Destro, marsh! Un, due, un, due. Sinistro, marsh! Un, due, un, due. A un certo punto c'è un soldato che si stacca dal plotone e se ne sta andando. Soldato, dove credi di andare? Niente, vado al bar, quando vi siete decisi mi chiamate.
0: E adesso vi salutiamo con delle immagini suggestive che documentano l'esistenza delle sirene. Ci pensa Gianni Riso a documentare il tutto.
2: Ciao Luca, siamo appena tornati. Una notizia sensazionale. Abbiamo trovato le sirene, le mitiche creature che ammaliavano i naviganti, oggi nelle acque di Lavagna, in una grande vasca con 160 vivorate, ho scoperto le sirene. Ti mando delle immagini sensazionali, mai viste.

0: E la puntata numero 807 finisce qua, noi ci vediamo la settimana prossima, continuate a segnalarci i vostri eventi, mi raccomando a info@tgevents.it, poi dove possiamo rivedere tutti i servizi e tutte le puntate, tgevents.it, e se volete socializzare, un clic e un mi piace, fatelo, Facebook, Instagram, mi piaci tu, ed infine vi saluto semplicemente con quell'urlo romantico affinché entri nelle vostre case e vi faccia capire che siamo fuori di testa, ma il TG degli eventi cresce, oibò se cresce, ciao! Maragnano.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

0: anno 1480. L'intero feudo liviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
3: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
4: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservazione.

Privatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

0: 9 persone indagate dalla Guardia di Finanza di Sala Consilina per le accuse a vario titolo di falsità materiale commessa dal privato e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. L'indagine è portata avanti dalla Procura di Lago Negro e verte sulla denuncia di alcune persone che si sono ritrovate liquidatrici e amministratrici di società a loro insaputa. Uno dei due non è in Italia dal 2016 e le firme digitali sono successive alla sua partenza. Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle hanno effettuato alcune perquisizioni, soprattutto di dispositivi elettronici e documenti, per ricostruire la vicenda. Nei guai sono finiti un commercialista di Salerno e 8 persone residenti nei vari comuni del Vallo di Diano. Alcuni degli indagati formavano un falso verbale di assemblea di soci al cui interno veniva deliberato, all'insaputa del denunciante, la nomina della parte offesa come liquidatore di una società. Il tutto avveniva con l'apposizione di firme digitali riconducibili a 2 persone che, stando a quanto dichiarato, non erano a conoscenza di tale azione. Tutto ciò per evitare il pagamento delle imposte. Infatti alcuni indagati sono accusati di aver posto in essere le azioni fraudolente sopracitate per sottrarsi al pagamento di imposte su redditi e sul valore aggiunto e di interessi e sanzioni per circa 120.000 euro. La società ha sede ad Atena Lucana.
1: Non ce l'ha fatta Giuseppe Di Pizzo, il 94enne, rimasto gravemente ferito lo scorso 20 giugno dopo essere stato investito nel centro cittadino di Montano Antilia. Dopo settimane di ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il cuore dell'anziano ha cessato di battere. L'incidente si era verificato mentre l'uomo stava attraversando la strada. In quel momento era sopraggiunta un'automobile condotta da un giovane della zona, difeso dall'avvocato Vincenzo Speranza. Da capire se l'attraversamento dell'anziano sia stato frutto di una manovra improvvisa ed incauta o se l'investimento sia dovuto ad una disattenzione dell'automobilista. Dopo l'impatto, le condizioni del 94enne erano apparse subito gravi. Giuseppe Di Pizzo era stato trasferito all'ospedale San Luca, dove è rimasto ricoverato per diverse settimane nel reparto di rianimazione. Dopo una prima ripresa, l'anziano era stato trasferito alla RSA di Massa fino a quando le sue condizioni sono peggiorate. La salma era stata posta sotto sequestro e è stato eseguito l'esame autoptico disposto dal sostituto procuratore Antonio Pizzi per accertare le cause del decesso e stabilire l'eventuale collegamento tra la morte e le conseguenze riportate nell'incidente, anche alla luce del lasso di tempo intercorso tra la data del sinistro avvenuto il 20 giugno e quella della morte avvenuta qualche giorno fa. L'autopsia è stata eseguita dal medico legale Adamo Maiese. Gli accertamenti medico-legali saranno ora fondamentali per ricostruire il quadro clinico e determinare se le lesioni riportate nell'investimento abbiano avuto un ruolo determinante nel decesso dell'anziano. La notizia ha profondamente colpito la comunità di Montano Antilia, che si è stretta attorno alla famiglia Di Pizzo, difesa dall'avvocato Di Fiore di Battipaglia. Cordoglio è stato espresso anche dal primo cittadino Luciano Trivelli, che ha manifestato la vicinanza dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità ai familiari del 94enne.
0: Traffico intenso e alcuni incidenti in questo fine settimana da Bollino Nero per il traffico in provincia di Salerno. Problemi lungo la 2 del Mediterraneo, ma anche nelle strade interne come la Bussentina e la Cilentana. Proprio il traffico lungo la Bussentina è stato sospeso per alcuni minuti nella giornata di ieri a causa del maltempo. Infatti alcuni alberi sono caduti sulla carreggiata. Un incidente si è registrato sempre ieri lungo la 2 del Mediterraneo con un'auto che è andata in fiamme. Gli occupanti si sono salvati, sul posto i tecnici ANAS e i vigili del fuoco di Sala Consilina. I carabinieri invece stanno effettuando i rilievi per un incidente che si è registrato nella notte a Casalbuono con un'auto che è andata fuori strada e si è capottata. Per fortuna nessun ferito grave. Ferito grave invece è un motociclista di 27 anni di Napoli che è caduto dalla motocicletta a Castellabate e ricoverato in codice rosso. Traffico intenso poi lungo la Cilentana e la Bussentina, anche e forse soprattutto per i cantieri, con lunghe file ai vari semafori dei diversi cantieri.
2: Entra nel vivo l'esodo estivo verso Ferragosto e lungo la rete stradale campana è atteso un fine settimana da bollino nero. L'ANAS parla di un forte aumento della circolazione già dalla giornata di ieri e fino a domenica 9 agosto, con milioni di spostamenti sulle principali arterie e un'intensificazione dei flussi diretti verso le località turistiche. Particolare attenzione rivolta alla 2 del Mediterraneo, principale collegamento verso il sud, e alle strade statali campane, maggiormente interessate dagli spostamenti estivi. Per agevolare la viabilità, ANAS ha sospeso fino al 7 settembre l'83% dei cantieri. Da questa settimana, inoltre, sono attivi i nuovi sistemi Tutor Virgilius Plus su 26 tratte della 2 per circa 100 km tra Salerno e Buonabitacolo. Controlli anche sulla strada statale 7, Quater Domiziana, nel tratto di Pozzuoli, ma anche sulla Sorrentina. Per il weekend è previsto bollino nero. Per quanto riguarda in particolare la giornata di domenica pomeriggio, il bollino previsto è quello rosso. In vigore anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. ANAS invita gli automobilisti a programmare il viaggio con anticipo e a mantenere comportamenti prudenti alla guida. Tra i consigli per partire in sicurezza: controllare lo stato del veicolo, consultare il meteo e le condizioni del traffico, portare anche acqua a bordo, rispettare naturalmente i limiti di velocità e distanza e utilizzare sempre le cinture di sicurezza e i seggiolini per i bambini. Svolta nelle indagini sul vasto incendio che tra il 4 e il 5 agosto ha minacciato il territorio di San Chirico Nuovo. I carabinieri forestali hanno denunciato un 63enne residente in paese ritenuto il responsabile del rogo che ha devastato circa 40 ettari tra seminativi, uliveti e vegetazione, mettendo anche a rischio abitazioni e aziende agricole e i vicini boschi di San Chirico e Tricarico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'incendio sarebbe partito da un fondo privato dove l'uomo avrebbe acceso volontariamente un fuoco per eliminare un nido di vespe. Le fiamme, alimentate anche dalla presenza di alcuni copertoni di mezzi agricoli abbandonati nell'area, si sono rapidamente propagate. Determinanti per risalire al presunto responsabile sono state le indagini tecniche condotte con il metodo delle evidenze fisiche per individuare il punto di innesco, unite alle testimonianze raccolte dai militari. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Potenza e dovrà rispondere del reato di incendio boschivo doloso che prevede una pena fino a 10 anni di reclusione. Secondo quanto emerso, il 63enne presenta una disabilità intellettiva e problemi di dipendenza ed in passato avrebbe già acceso fuochi nello stesso terreno. Per domare il rogo sono stati necessari oltre 40 lanci d'acqua degli elicotteri della Protezione Civile regionale ed un velivolo del Dipartimento Nazionale. L'intervento ha evitato che le fiamme raggiungessero i due estesi complessi boschivi della zona. Non è la prima volta che l'area è interessata da un episodio simile. 3 anni fa, un incendio sviluppatosi nella stessa zona distrusse anche un parco fotovoltaico. Maxi operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Potenza contro la vendita di prodotti non conformi alle norme di sicurezza. Negli ultimi giorni i finanzieri hanno eseguito una serie di controlli in attività commerciali di Lauria, Maratea, Paterno, Senise e Marsico Vetere. Nel corso delle ispezioni condotti dai militari della Compagnia di Lauria e della Tenenza di Vigiano e Maratea sono stati sequestrati amministrativamente oltre 2.000 articoli ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Tra i prodotti finiti sotto sequestro, orologi, monili, articoli per la casa, ma anche dispositivi elettronici e giocattoli, privi delle informazioni obbligatorie previste dalla legge. Al termine delle verifiche sono stati segnalati all'autorità amministrativa i titolari di 8 esercizi commerciali. Le indagini proseguono per ricostruire la filiera di distribuzione dei prodotti irregolari. Dall'inizio del 2026 le fiamme gialle del Comando Provinciale di Potenza hanno già sequestrato oltre 2,4 milioni di articoli non sicuri, segnalando alla Camera di Commercio della Basilicata 35 responsabili.
3: durante la conferenza stampa di presentazione della 31esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, che si è tenuta ieri mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà Teggiano, è stato annunciato anche il ritorno dell'Assalto al Castello, uno degli spettacoli più amati ed attesi dal pubblico, che anche quest'anno è stato realizzato sotto la guida del direttore artistico Giancarlo Guercio, che abbiamo intervistato.
4: Dirigere la Principessa Costanza è un onore, un grande privilegio, lo è stato già lo scorso anno quando attestiamo il risultato, il riscontro veramente favorevole di un esito straordinario, acclarato un po' da tutti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere e quindi torno con grande entusiasmo a dirigere Costanza. Avrei voluto anche modificare delle cose, migliorare alcuni aspetti, semmai coinvolgere anche situazioni nuove. Per questioni di tempo quest'anno non ci riusciamo, vediamo poi che cosa succede in futuro. Intanto confermiamo la struttura di una manifestazione che di fatto è consolidata, quindi prendiamo il meglio di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno e che abbiamo visto soprattutto nella parte dell'assalto al castello, quindi riproponiamo l'assalto così come era stato costruito l'anno scorso, quasi come una sorta di opera filmica che metteva insieme più scene che cooperavano insieme allo stesso tempo nel quadro d'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca e così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che è già una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di artisti, con tantissimi artisti che in quei giorni saranno lungo il percorso tra le piazze e le strade del centro storico di Teggiano, quindi tutto pronto per rivivere quella magica atmosfera della Diano 1480.
2: Si chiude con successo l'11ª edizione del premio Terre del Bussento. Nella rinnovata piazza Regina Elena di Sapri si è tenuta infatti l'ultima serata tra i premiati Gianberto Noviello, da oltre 50 anni guida e narratore dei sentieri del Basso Cilento, mentre la giornalista Rai Barbara Carfagna è intervenuta in collegamento dalla Lituania. Riconoscimento anche per il regista Rai Massimiliano Sbarra. Applausi per Rosalia Porcaro, che con il personaggio di Carmela ha conquistato la piazza, tra ironia e comicità. Momenti musicali con Franco Fasano, protagonista di Un viaggio nei suoi più grandi successi, e con Pier Davide Carone, che ha chiuso la serata proponendo anche un emozionante omaggio a Francesco Guccini. Spazio inoltre alla tradizione gastronomica con Natalia Cattelani, che ha preparato un dolce ispirato ai prodotti tipici delle terre del Bussento. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Sapri Antonio Gentile, insieme all'assessore Amalia Morabi e dal presidente dell'associazione Terre del Bussento Matteo Martino, che hanno sottolineato la crescita della manifestazione e il ruolo nella promozione culturale e turistica del territorio. L'edizione 2026 cala il sipario, confermando il premio Terre del Bussento come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate del Golfo di Policastro.
5: Nasce a Sant'Arsenio la Casa della Cultura del Vallo di Diano. Il progetto prende forma a Palazzo da Romando, dove è stato siglato l'accordo tra Kinesis ETS ed il proprietario dello storico edificio Giuseppe da Romando. Palazzo da Romando diventerà la sede delle attività concertistiche e degli spettacoli di Kinesis, oltre che spazio per eventi, incontri ed iniziative culturali. Un'intesa che punta a trasformare uno dei luoghi simbolo di Sant'Arsenio in un nuovo polo culturale per l'intero Vallo di Diano. Kinesis ETS, fondata dal maestro Giuseppe Giuliano e dal professor Francesco Maria Sacerdoti, rispettivamente direttore artistico e presidente, nasce con l'obiettivo di mettere in rete artisti, istituzioni, scuole, università e cittadini. Musica, teatro, arte, formazione, ricerca ed innovazione, i principali ambiti di intervento. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, Giovanni Da Romando, Francesco Maria Sacerdoti e Giuseppe Giuliano. Tra gli ospiti il maestro Giancarlo Guercio, componente del Comitato Scientifico di Kinesis, e il poeta Elio Pecora. Presentato anche il Kairos Festival 2026, nuovo appuntamento culturale che punta a portare nel Vallo di Diano musica, spettacoli e nuove forme di produzione artistica. L'obiettivo è fare di Palazzo Da Romando un luogo permanente di cultura, incontro e partecipazione capace di unire tradizione e contemporaneità.
0: Dal 4 al 6 agosto l'Arena Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate ha ospitato il Festival Mogol Battisti, giunto alla sua quinta edizione. Il festival, organizzato dall'Associazione Paese Mio di Buccino, con l'apporto del CET di Mogol, il patrocinio della Regione Campania, la provincia di Salerno, del Comune di Castellabate e del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, ha visto come patron Gregorio Fiscina e punta sulla valorizzazione della presenza dei giovani nel mondo della musica italiana per fornire loro occasione di incontro con operatori artistici, culturali e professionali del settore. In 3 giorni si sono esibiti 20 concorrenti con 10 brani di Mogol Battisti e 5 inediti. Ha vinto per i brani inediti Carla Tempuau di Bologna, per gli inediti Bancaffè d'autore di Castellabate. Il premio per la critica è andato al duo Euforia do Genova con il brano Vento nel Vento. Premio interpretazione più regionale a Mirko Di Bartolomeo di Poggio Orsini in provincia di Bari. La grande orchestra è stata diretta dal maestro Gerardo Paesano. Hanno presentato Enza Ruggero e l'attore Maurizio Casagrande. Folla delle grandi occasioni per questi 3 giorni di grande musica, con talenti che si sono susseguiti sul palco e hanno guadagnato, oltre ai premi, l'applauso e l'apprezzamento del folto pubblico presente.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975.

0: noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: 9 persone indagate dalla Guardia di Finanza di Sala Consilina per le accuse a vario titolo di falsità materiale commessa dal privato e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. L'indagine è portata avanti dalla Procura di Lago Negro e verte sulla denuncia di alcune persone che si sono ritrovate liquidatrici e amministratrici di società a loro insaputa. Uno dei due non è in Italia dal 2016 e le firme digitali sono successive alla sua partenza. Nei giorni scorsi le Fiamme Gialle hanno effettuato alcune perquisizioni, soprattutto di dispositivi elettronici e documenti, per ricostruire la vicenda. Nei guai sono finiti un commercialista di Salerno e 8 persone residenti nei vari comuni del Vallo di Diano. Alcuni degli indagati formavano un falso verbale di assemblea di soci al cui interno veniva deliberato, all'insaputa del denunciante, la nomina della parte offesa come liquidatore di una società. Il tutto avveniva con l'apposizione di firme digitali riconducibili a due persone che, stando a quanto dichiarato, non erano a conoscenza di tale azione. Tutto ciò per evitare il pagamento delle imposte. Infatti alcuni indagati sono accusati di aver posto in essere le azioni fraudolente sopracitate per sottrarsi al pagamento di imposte su redditi e sul valore aggiunto ed interessi e sanzioni per circa 120.000 euro. La società ha sede ad Atena Lucana.
1: Non ce l'ha fatta Giuseppe Di Pizzo, il 94enne, rimasto gravemente ferito lo scorso 20 giugno dopo essere stato investito nel centro cittadino di Montano Antilia. Dopo settimane di ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il cuore dell'anziano ha cessato di battere. L'incidente si era verificato mentre l'uomo stava attraversando la strada. In quel momento era sopraggiunta un'automobile condotta da un giovane della zona, difeso dall'avvocato Vincenzo Speranza. Da capire se l'attraversamento dell'anziano sia stato frutto di una manovra improvvisa ed incauta o se l'investimento sia dovuto ad una disattenzione dell'automobilista. Dopo l'impatto, le condizioni del 94enne erano apparse subito gravi. Giuseppe Di Pizzo era stato trasferito all'ospedale San Luca, dove è rimasto ricoverato per diverse settimane nel reparto di rianimazione. Dopo una prima ripresa, l'anziano era stato trasferito alla RS ha di Massa fino a quando le sue condizioni sono peggiorate. La salma era stata posta sotto sequestro. È stato eseguito l'esame autoptico disposto dal sostituto procuratore Antonio Pizzi per accertare le cause del decesso e stabilire l'eventuale collegamento tra la morte e le conseguenze riportate nell'incidente, anche alla luce del lasso di tempo intercorso tra la data del sinistro avvenuto il 20 giugno e quella della morte avvenuta qualche giorno fa. L'autopsia è stata eseguita dal medico legale Adamo Magliese. Gli accertamenti medico-legali saranno ora fondamentali per ricostruire il quadro clinico e determinare se le lesioni riportate nell'investimento abbiano avuto un ruolo determinante nel decesso dell'anziano. La notizia ha profondamente colpito la comunità di Montano Antilia, che si è stretta attorno alla famiglia di Pizzo, difesa dall'avvocato Di Fiore di Battipaglia. Cordoglio è stato espresso anche dal primo cittadino Luciano Trivelli, che ha manifestato la vicinanza dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità ai familiari del 94enne.

0: Traffico intenso e alcuni incidenti in questo fine settimana da Bollino Nero per il traffico in provincia di Salerno. Problemi lungo la 2 del Mediterraneo, ma anche nelle strade interne come la Bussentina e la Cilentana. Proprio il traffico lungo la Bussentina è stato sospeso per alcuni minuti nella giornata di ieri a causa del maltempo. Infatti, alcuni alberi sono caduti sulla carreggiata. Un incidente si è registrato sempre ieri lungo la 2 del Mediterraneo con un'auto che è andata in fiamme. Gli occupanti si sono salvati sul posto, i tecnici ANAS e i vigili del fuoco di Sala Consilina. I carabinieri invece stanno effettuando i rilievi per un incidente che si è registrato nella notte a Casalbuono con un'auto che è andata fuori strada e si è cappottata. Per fortuna nessun ferito grave. Ferito grave invece è un motociclista di 27 anni di Napoli che è caduto dalla motocicletta a Castellabate e ricoverato in codice rosso. Traffico intenso poi lungo la Cilentana e la Bussentina anche e forse soprattutto per i cantieri con lunghe file ai vari semafori dei diversi cantieri.
1: Entra nel vivo l'esodo estivo verso Ferragosto e lungo la rete stradale campana è atteso un fine settimana da Bollino Nero. L'ANAS parla di un forte aumento della circolazione già dalla giornata di ieri e fino a domenica 9 agosto, con milioni di spostamenti sulle principali arterie e un'intensificazione dei flussi diretti verso le località turistiche. Particolare attenzione rivolta alla 2 del Mediterraneo, principale collegamento verso il sud, e alle strade statali campane, maggiormente interessate dagli spostamenti estivi. Per agevolare la viabilità, ANAS ha sospeso fino al 7 settembre l'83% dei cantieri. Da questa settimana, inoltre, sono attivi i nuovi sistemi Tutor Virgilius Plus su 26 tratte della 2 per circa 100 km tra Salerno e Buonabitacolo. Controlli anche sulla strada statale 7, Quater Domiziana, nel tratto di Pozzuoli, ma anche sulla Sorrentina. Per il weekend è previsto Bollino Nero. Per quanto riguarda in particolare la giornata di domenica pomeriggio, il bollino previsto è quello rosso. In vigore anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. ANAS invita gli automobilisti a programmare il viaggio con anticipo e a mantenere comportamenti prudenti alla guida. Tra i consigli per partire in sicurezza: controllare lo stato del veicolo, consultare il meteo e le condizioni del traffico, portare anche acqua a bordo, rispettare naturalmente i limiti di velocità e distanza e utilizzare sempre le cinture di sicurezza e i seggiolini per i bambini. Svolta nelle indagini sul vasto incendio che tra il 4 e il 5 agosto ha minacciato il territorio di San Chirico Nuovo. I carabinieri forestali hanno denunciato un 63enne residente in paese ritenuto il responsabile del rogo che ha devastato circa 40 ettari tra seminativi, uliveti e vegetazione, mettendo anche a rischio abitazioni e aziende agricole e i vicini boschi di San Chirico e Tricarico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'incendio sarebbe partito da un fondo privato dove l'uomo avrebbe acceso volontariamente un fuoco per eliminare un nido di vespe. Le fiamme, alimentate anche dalla presenza di alcuni copertoni di mezzi agricoli abbandonati nell'area, si sono rapidamente propagate. Determinanti per risalire al presunto responsabile sono state le indagini tecniche condotte con il metodo delle evidenze fisiche per individuare il punto di innesco, unite alle testimonianze raccolte dai militari. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Potenza dovrà rispondere del reato di incendio boschivo doloso che prevede una pena fino a 10 anni di reclusione. Secondo quanto emerso, il 63enne presenta una disabilità intellettiva e problemi di dipendenza ed in passato avrebbe già acceso fuochi nello stesso terreno. Per domare il rogo sono stati necessari oltre 40 lanci d'acqua degli elicotteri della Protezione Civile regionale ed un velivolo del Dipartimento Nazionale. L'intervento ha evitato che le fiamme raggiungessero i due estesi complessi boschivi della zona. Non è la prima volta che l'area è interessata da un episodio simile. 3 anni fa, un incendio sviluppatosi nella stessa zona distrusse anche un parco fotovoltaico. Maxi operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Potenza contro la vendita di prodotti non conformi alle norme di sicurezza. Negli ultimi giorni i finanzieri hanno eseguito una serie di controlli in attività commerciali di Lauria, Maratea, Paterno, Senise e Marsico Vetere. Nel corso delle ispezioni condotti dai militari della Compagnia di Lauria e della Tenenza di Viggiano e Maratea, sono stati sequestrati amministrativamente oltre 2.000 articoli ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Tra i prodotti finiti sotto sequestro, orologi, monili, articoli per la casa, ma anche dispositivi elettronici e giocattoli, privi delle informazioni obbligatorie previste dalla legge. Al termine delle verifiche sono stati segnalati all'autorità amministrativa i titolari di 8 esercizi commerciali. Le indagini proseguono per ricostruire la filiera di distribuzione dei prodotti irregolari. Dall'inizio del 2026 le fiamme gialle del Comando Provinciale di Potenza hanno già sequestrato oltre 2,4 milioni di articoli non sicuri, segnalando alla Camera di Commercio della Basilicata 35 responsabili.
2: Durante la conferenza stampa di presentazione della 31esima edizione di Alla Tavola della Principessa Costanza, che si è tenuta ieri mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà Teggiano, è stato annunciato anche il ritorno dell'Assalto al Castello, uno degli spettacoli più amati ed attesi dal pubblico, che anche quest'anno è stato realizzato sotto la guida del direttore artistico Giancarlo Guercio, che abbiamo intervistato.
3: Dirigere la Principessa Costanza è un onore, un grande privilegio, lo è stato già lo scorso anno quando attestiamo il risultato, il riscontro veramente favorevole di un esito straordinario, acclarato un po' da tutti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere e quindi torno con grande entusiasmo a dirigere Costanza. Avrei voluto anche modificare delle cose, migliorare alcuni aspetti, semmai coinvolgere anche situazioni nuove. Per questioni di tempo quest'anno non ci riusciamo, vediamo poi che cosa succede in futuro. Intanto confermiamo la struttura di una manifestazione che di fatto è consolidata, quindi prendiamo il meglio di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno e che abbiamo visto soprattutto nella parte dell'assalto al castello, quindi riproponiamo l'assalto così come era stato costruito l'anno scorso, quasi come una sorta di opera filmica che metteva insieme più scene che cooperavano insieme allo stesso tempo nel quadro d'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca e così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che è già una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di artisti, con tantissimi artisti che in quei giorni saranno lungo il percorso tra le piazze e le strade del centro storico di Teggiano, quindi tutto pronto per rivivere quella magica atmosfera della Diano 1480.
1: Si chiude con successo l'11ª edizione del premio Terre del Bussento. Nella rinnovata piazza Regina Elena di Sapri si è tenuta infatti l'ultima serata tra i premiati Gianberto Noviello, da oltre 50 anni guida e narratore dei sentieri del Basso Cilento, mentre la giornalista Rai Barbara Carfagna è intervenuta in collegamento dalla Lituania. Riconoscimento anche per il regista Rai Massimiliano Sbarra. Applausi per Rosalia Porcaro, che con il personaggio di Carmela ha conquistato la piazza, tra ironia e comicità. Momenti musicali con Franco Fasano, protagonista di un viaggio nei suoi più grandi successi, e con Pier Davide Carone, che ha chiuso la serata proponendo anche un emozionante omaggio a Francesco Guccini. Spazio inoltre alla tradizione gastronomica con Natalia Cattelani, che ha preparato un dolce ispirato ai prodotti tipici delle terre del Bussento. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Sapri Antonio Gentile insieme all'assessore Amalia Morabito e dal presidente presidente dell'associazione Terre del Bussento Matteo Martino, che hanno sottolineato la crescita della manifestazione e il ruolo nella promozione culturale e turistica del territorio. L'edizione 2026 cala il sipario, confermando il premio Terre del Bussento come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate del Golfo di

0: Policastro.
1: Nasce a Sant'Arsenio la Casa della Cultura del Vallo di Diano. Il progetto prende forma a Palazzo da Romando, dove è stato siglato l'accordo tra Kinesis ETS ed il proprietario dello storico edificio Giuseppe da Romando. Palazzo da Romando diventerà la sede delle attività concertistiche e degli spettacoli di Kinesis, oltre che spazio per eventi, incontri ed iniziative culturali. Un'intesa che punta a trasformare uno dei luoghi simbolo di Sant'Arsenio in un nuovo polo culturale per l'intero Vallo di Diano. Kinesis ETS, fondata dal maestro Giuseppe Giuliano e dal professor Francesco Maria Sacerdoti, rispettivamente direttore artistico e presidente, nasce con l'obiettivo di mettere in rete artisti, istituzioni, scuole, università e cittadini. Musica, teatro, arte, formazione, ricerca ed innovazione, i principali ambiti di intervento. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, Giovanni da Romando, Francesco Maria Sacerdoti e Giuseppe Giuliano. Tra gli ospiti il maestro Giancarlo Guercio, componente del comitato scientifico di Kinesis, e il poeta Elio Pecora. Presentato anche il Kairos Festival 2026, nuovo appuntamento culturale che punta a portare nel Vallo di Diano musica, spettacoli e nuove forme di produzione artistica. L'obiettivo è fare di Palazzo da Romando un luogo permanente di culture, incontro e partecipazione capace di unire tradizione e contemporaneità.
2: Dal 4 al 6 agosto l'Arena Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate ha ospitato il Festival Mogol Battisti, giunto alla sua quinta edizione. Il festival, organizzato dall'Associazione Paese Mio di Buccino, con l'apporto del CET di Mogol, il patrocinio della Regione Campania, la Provincia di Salerno, del Comune di Castellabate e del Parco Nazionale del Cilento Vallodiani Alburni, ha visto come patron Gregorio Fiscina e punta sulla valorizzazione della presenza dei giovani nel mondo della musica italiana per fornire loro occasione di incontro con operatori artistici, culturali e professionali del settore. In 3 giorni si sono esibiti 20 concorrenti con 10 brani di Mogol Battisti e 5 inediti. Ha vinto per i brani inediti Carla Temguau di Bologna, per gli inediti Bancaffè d'autore di Castellabate. Il premio per la critica è andato al duo Euforia do Genova con il brano Vento nel Vento. Premio interpretazione più regionale a Mirko Di Bartolomeo di Poggio Orsini in provincia di Bari. La grande orchestra è stata diretta dal maestro Gerardo Paesano. Hanno presentato Enza Ruggero e l'attore Maurizio Casagrande. Folla delle grandi occasioni per questi 3 giorni di grande musica, con talenti che si sono susseguiti sul palco e hanno guadagnato, oltre ai premi, l'applauso e l'apprezzamento del folto pubblico presente.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza.

consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
3: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
3: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
3: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
3: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
3: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
3: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Oh, oh, oh, oh, oh. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
3: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
3: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
3: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
3: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
3: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
3: Ah, avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
0: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
4: Oh, che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
0: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
5: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
6: I bambini umani sono molto intelligenti. Cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla.
5: Disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
7: Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla.
5: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
8: Io sono il piccolo Mowgli! Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
5: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlocks erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo! Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
8: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
5: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Bandarlocks con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventate. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
8: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
5: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
6: «Tutto ok, Mowgli?»
8: «Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.»
5: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
8: «Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.»
5: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka le stavano guardando.
6: D'ora in poi starai sempre con loro.
9: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
5: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.
10: C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno, una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta, pensando di aver incontrato finalmente un'amica, e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
11: «Benvenuta, mia cara cicogna. Ti piacerebbe essere mia amica?»
12: «Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere. Temo di non potermi fidare di te.»
11: «Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.»
10: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò

0: La tavola emise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
1: Buon appetito e spero ti piaccia.
0: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata, ma siccome lei era l'ospite, non disse niente. Si è fatto tardi, devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare? Non ti è piaciuta? Beh, pazienza, mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica. Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come? Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo avere cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola. Bene, buon appetito! La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente. Ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
0: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
0: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
1: «Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.»
2: «Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi.»
0: Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
1: Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.
2: Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici.
0: La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle. Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta e non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un allevio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore.

0: Perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante. Significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
4: Sì,
3: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno

0: Sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa, sì compressione graduata ma che non mi blocchi la circolazione, pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione, quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto

Ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori. Chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone.

0: a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo

0: liquido presente in quella zona.
1: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi, per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
2: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
3: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
1: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. chi guida si ritrova magari

0: con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
1: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata. Chiama, non ti far scappare questa possibilità perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio,

Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili,

Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo.

Spero che attraverso questi video io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura.

Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di fototrappolaggio. Avete mai camminato in un bosco sentendovi completamente soli? Magari avvolti nel silenzio, pensando che nulla si muovesse intorno a voi. E se vi dicessi che quel silenzio è solo un'illusione? Che il bosco non è mai muto? Anzi, ci guarda, ci osserva. Forse, a volte, ci teme anche. Ogni nostro passo, ogni fruscio, anche il più leggero, è un segnale. Un segnale che gli animali, i veri abitanti di quel mondo, percepiscono con una sensibilità che noi abbiamo perso da tempo. Anche quando cerchiamo di essere discreti, di mimetizzarci, la nostra presenza è un evento che rompe l'equilibrio. E in questo incontro, anche se non ce ne accorgiamo, Madre Natura ci pone una domanda silenziosa ma potente. Da che parte stiamo? Vogliamo essere custodi di questa meraviglia? Impegnarci a conservare e tutelare la biodiversità? O finiremo, magari senza volerlo, per contribuire alla sua distruzione?

Questa domanda ci ha spinto ad andare oltre la semplice passeggiata. Abbiamo deciso di puntare il nostro sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore più selvaggio delle nostre colline. Non con l'arroganza di chi vuole conquistare, ma con la curiosità di chi vuole imparare. E per farlo abbiamo chiesto aiuto a un occhio tanto discreto quanto infallibile, la fototrappola.

Ogni immagine, ogni video, non è solo un documento naturalistico. È un racconto, un pezzo di una storia più grande. La storia di un mondo che esiste parallelamente al nostro, un mondo che rischiamo di perdere se non impariamo a rispettarlo. Queste fototrappole ci hanno insegnato l'umiltà, ci hanno mostrato che siamo solo ospiti in questo pianeta e che abbiamo la responsabilità di proteggere chi non ha voce per chiedere aiuto. La prossima volta che passeggerete in un bosco, fermatevi un istante. Chiudete gli occhi e ascoltate. Non il silenzio, ma i mille piccoli suoni della vita che vi circonda. E ricordatevi che non siete soli. Decine di occhi vi stanno osservando. E la scelta di come comportarvi, la risposta a quella silenziosa domanda di Madre Natura, spetta solo a voi. Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a

0: Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
2: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
3: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
4: Daikin Multiplus.
5: E se vuoi cambiare aria anche tu? Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
6: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
7: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti. Ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop, in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falcopneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con un intervento dei vigili del fuoco lungo l'autostrada del Mediterraneo, dove ieri pomeriggio un'auto è stata avvolta dalle fiamme in direzione sud nei pressi dello svincolo di Polla. E ancora un incidente nella notte a Casalbuono. Seguiamo quanto accaduto con Pasquale Sorrentino.
1: Traffico intenso e alcuni incidenti in questo fine settimana da Bollino Nero per il traffico in provincia di Salerno. Problemi lungo la 2 del Mediterraneo, ma anche nelle strade interne come la Bussentina e la Cilentana. Proprio il traffico lungo la Bussentina è stato sospeso per alcuni minuti nella giornata di ieri a causa del maltempo. Infatti, alcuni alberi sono caduti sulla carreggiata. Un incidente si è registrato sempre ieri lungo la 2 del Mediterraneo con un'auto che è andata in fiamme. Gli occupanti si sono salvati sul posto, i tecnici ANAS e i vigili del fuoco di Sala Consilina. I carabinieri invece stanno effettuando i rilievi per un incidente che si è registrato nella notte a Casalbuono con un'auto che è andata fuori strada e si è cappottata. Per fortuna nessun ferito grave. Ferito grave invece è un motociclista di 27 anni di Napoli che è caduto dalla motocicletta a Castellabate e ricoverato in codice rosso. Traffico intenso poi lungo la Cilentana e la Bussentina anche e forse soprattutto per i cantieri, con lunghe file ai vari semafori dei diversi cantieri.
0: Ed ora una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, continuiamo ancora con la cronaca. Sono 9 le persone indagate dalla Guardia di Finanza della Tenenza di Sala Consilina nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Lagonegro. Le accuse a vario titolo riguardano presunte falsità nella formazione di atti e documenti pubblici. Vediamo i dettagli nel servizio.
1: 9 persone indagate dalla Guardia di Finanza di Sala Consilina per le accuse a vario titolo di falsità materiale commessa dal privato e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. L'indagine è portata avanti dalla Procura di Lagonegro e verte sulla denuncia di alcune persone che si sono ritrovate liquidatrici e amministratrici di società a loro insaputa. Uno dei due non è in Italia dal 2016 e le firme digitali sono successive alla sua partenza. Nei giorni scorsi le fiamme gialle hanno effettuato alcune perquisizioni, soprattutto di dispositivi elettronici e documenti, per ricostruire la vicenda. Nei guai sono finiti un commercialista di Salerno e 8 persone residenti nei vari comuni del Vallo di Diano. Alcuni degli indagati formavano un falso verbale di assemblea di soci al cui interno veniva deliberato, all'insaputa del denunciante, la nomina della parte offesa come liquidatore di una società. Il tutto avveniva con l'apposizione di firme digitali riconducibili a 2 persone che, stando a quanto dichiarato, non erano a conoscenza di tale azione. Tutto ciò per evitare il pagamento delle imposte. Infatti alcuni indagati sono accusati di aver posto in essere le azioni fraudolente sopracitate per sottrarsi al pagamento di imposte su redditi e sul valore aggiunto ed interessi e sanzioni per circa 120.000 euro. La società ha sede ad Atena Lucana.
0: Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Giuseppe Pizzo, il 94enne deceduto dopo le conseguenze di un investimento avvenuto lo scorso 20 giugno a Montano Antilia. La Procura di Vallo della Lucania ha disposto l'esame autoptico per fare luce sul decesso e sugli eventuali collegamenti dell'incidente. Vediamo.
3: Non ce l'ha fatta. Giuseppe Di Pizzo, il 94enne, è rimasto gravemente ferito lo scorso 20 giugno dopo essere stato investito nel centro cittadino di Montano Antilia. Dopo settimane di ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il cuore dell'anziano ha cessato di battere. L'incidente si era verificato mentre l'uomo stava attraversando la strada. In quel momento era sopraggiunta un'automobile condotta da un giovane della zona, difeso dall'avvocato Vincenzo Speranza. Da capire se l'attraversamento dell'anziano sia stato frutto

0: frutto di una manovra improvvisa ed incauta o se l'investimento sia dovuto ad una disattenzione dell'automobilista. Dopo l'impatto, le condizioni del 94enne erano apparse subito gravi. Giuseppe Di Pizzo era stato trasferito all'ospedale San Luca, dove è rimasto ricoverato per diverse settimane nel reparto di rianimazione. Dopo una prima ripresa, l'anziano era stato trasferito alla RSA di Massa, fino a quando le sue condizioni sono peggiorate. La salma era stata posta sotto sequestro. È stato eseguito l'esame autoptico disposto dal sostituto procuratore Antonio Pizzi per accertare le cause del decesso e stabilire l'eventuale collegamento tra la morte e le conseguenze riportate nell'incidente, anche alla luce del lasso di tempo intercorso tra la data del sinistro, avvenuto il 20 giugno, e quella della morte, avvenuta qualche giorno fa. L'autopsia è stata eseguita dal medico legale Adamo Magliese. Gli accertamenti medico-legali saranno ora fondamentali per ricostruire il quadro clinico e determinare se le lesioni riportate nell'investimento abbiano avuto un ruolo determinante nel decesso dell'anziano. La notizia ha profondamente colpito la comunità di Montano Antilia, che si è stretta attorno alla famiglia di Pizzo, difesa dall'avvocato Di Fiore di Battipaglia. Cordoglio è stato espresso anche dal primo cittadino Luciano Trivelli, che ha manifestato la vicinanza dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità ai familiari del 94enne.
1: Ed ora ci spostiamo nel Potentino, dove è avvenuta una maxi operazione della Guardia di Finanza. Sequestrati oltre 2.000 prodotti non conformi alle norme di sicurezza, tra giocattoli, dispositivi elettronici e articoli per la casa. Vediamo quanto è emerso nel servizio di Federica Pistone.
2: Maxi operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Potenza contro la vendita di prodotti non conformi alle norme di sicurezza. Negli ultimi giorni i finanzieri hanno eseguito una serie di controlli in attività commerciali di Lauria, Maratea, Paterno, Senise e Marsico Vetere. Nel corso delle ispezioni condotti dai militari della Compagnia di Lauria e della Tenenza di Viggiano e Maratea, sono stati sequestrati amministrativamente oltre 2.000 articoli ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Tra i prodotti finiti sotto sequestro, orologi, monili, articoli per la casa, ma anche dispositivi elettronici e giocattoli, privi delle informazioni obbligatorie previste dalla legge. Al termine delle verifiche sono stati segnalati all'autorità amministrativa i titolari di 8 esercizi commerciali. Le indagini proseguono per ricostruire la filiera di distribuzione dei prodotti irregolari. Dall'inizio del 2026 le fiamme gialle del Comando Provinciale di Potenza hanno già sequestrato oltre 2,4 milioni di articoli non sicuri, segnalando alla Camera di Commercio della Basilicata 35 responsabili.
1: E restiamo sempre a Potenza, dove arrivano importanti novità sul fronte degli incendi. I carabinieri forestali hanno denunciato un 63enne ritenuto responsabile del vasto rogo che nei giorni scorsi ha interessato il territorio di San Chirico Nuovo, circa 40 gli ettari di terreno interessati dalle fiamme. La ricostruzione nel servizio.
2: Svolta nelle indagini sul vasto incendio che tra il 4 e il 5 agosto ha minacciato il territorio di San Chirico Nuovo, i carabinieri forestali hanno denunciato un 63enne residente in paese ritenuto il responsabile del rogo che ha devastato circa 40 ettari tra seminativi, uliveti e vegetazione, mettendo anche a rischio abitazioni e aziende agricole e i vicini boschi di San Chirico e Tricarico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'incendio sarebbe partito da un fondo privato dove l'uomo avrebbe acceso volontariamente un fuoco per eliminare un nido di vespe. Le fiamme, alimentate anche dalla presenza di alcuni copertoni di mezzi agricoli abbandonati nell'area, si sono rapidamente propagate. Determinanti per risalire al presunto responsabile sono state le indagini tecniche condotte con il metodo delle evidenze fisiche per individuare il punto di innesco, unite alle testimonianze raccolte dai militari. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Potenza e dovrà rispondere del reato di incendio boschivo doloso che prevede una pena fino a 10 anni di reclusione. Secondo quanto emerso, il 63enne presenta una disabilità intellettiva e problemi di dipendenza ed in passato avrebbe già acceso fuochi nello stesso terreno. Per domare il rogo sono stati necessari oltre 40 lanci d'acqua degli elicotteri della Protezione Civile regionale ed un veicolo del Dipartimento

0: stazionale. L'intervento ha evitato che le fiamme raggiungessero i due estesi complessi boschivi della zona. Non è la prima volta che l'area è interessata da un episodio simile. 3 anni fa un incendio sviluppatosi nella stessa zona distrusse anche un parco fotovoltaico.
1: Ed ora una breve pausa pubblicitaria, ci vediamo tra poco.

0: anno 1480. L'intero feudo Viviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
3: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
4: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
5: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
6: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Restiamo in Basilicata, dove la Regione mette sul tavolo oltre 47 milioni di euro per la rigenerazione urbana. Le risorse destinate ai comuni e alle unioni di comuni serviranno a recuperare edifici, riqualificare piazze e aree verdi e creare nuovi spazi di aggregazione. Vediamo il servizio.
1: La Regione Basilicata punta su una vera e propria rinascita dei suoi spazi urbani. Più di 47 milioni di euro sono pronti ad approdare nei comuni lucani per ridisegnare piazze, recuperare edifici abbandonati e restituire luoghi di aggregazione alle famiglie, ai giovani e agli anziani. Su impulso dell'assessore all'ambiente e alla transizione energetica, Laura Mongiello, e con la visione del presidente Vito Bardi, la Regione ha presentato ufficialmente il piano di interventi rivolti alla valorizzazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti urbani. Sul piatto ci sono oltre 47 milioni di euro derivanti dalle risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. La misura si rivolge a tutti i comuni e alle unioni di comuni della Regione. Ogni singolo progetto integrato di rigenerazione urbana potrà beneficiare di un finanziamento compreso tra 1 e 2 milioni e mezzo di euro, in grado di coprire fino al 100% dei costi ammissibili. L'assessore Mongiello ha precisato: rigenerare significa prima di tutto prendersi cura delle persone e dei luoghi che abitano. Non vogliamo finanziare opere pubbliche slegate dal contesto, ma costruire una strategia unitaria che mette insieme architettura, ambiente, servizi e inclusione sociale. Vogliamo restituire una funzione viva agli spazi che nel tempo l'hanno persa, combattendo concretamente lo spopolamento dei nostri borghi e rendendo più vivibili e sostenibili le nostre città. Tra le principali novità presentate spicca il superamento della logica delle graduatorie rigide. Le proposte ritenute idonee, ha continuato Mongiello, non scivoleranno in una lista d'attesa passiva, ma accederanno a una vera e propria procedura negoziale, un tavolo di confronto continuo e diretto tra regione e comuni per affinare la qualità del progetto, verificare la sostenibilità di gestione, la governance e i tempi di realizzazione. I candidati saranno chiamati a presentare progetti organici che integrino il recupero di edifici pubblici, la valorizzazione di aree verdi, piazze e percorsi pedonali ciclabili, orientati alla sostenibilità e all'adattamento ai cambiamenti climatici. I tecnici del Dipartimento Ambientale, guidati dal direttore generale Canio Sant'Arsierio e del responsabile del procedimento Angelino Mazza, sono già operativi per offrire supporto e accompagnare le amministrazioni locali nell'elaborazione delle candidature.
0: E restiamo ancora in Basilicata con importanti novità sul fronte della formazione universitaria. L'Università degli Studi della Basilicata amplia la propria offerta con due nuovi corsi di laurea triennale dedicati alla sostenibilità agroalimentare e alla gestione del verde, del paesaggio e delle foreste. Tutti i dettagli nel servizio.
2: L'Università degli Studi della Basilicata arricchisce la propria offerta didattica con due nuovi corsi di laurea triennale interclasse. Si tratta di Sistemi Agroalimentari Sostenibili, attivato nella sede di Matera, e Scienze e Tecnologie per il Verde Urbano, il Paesaggio e le Foreste, con sede a Potenza. I percorsi promossi dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali puntano a rafforzare il legame tra formazione, ricerca e sviluppo del territorio. Il corso in Sistemi Agroalimentari Sostenibili ad accesso libero formerà professionisti capaci di affrontare le sfide della transizione ecologica, dell'innovazione e della sicurezza alimentare. Il percorso, ispirato all'approccio Farm to Fork, prevede un biennio comune e due indirizzi di specializzazione, con laboratori, attività pratiche e tirocini presso aziende ed enti di ricerca. Gli sbocchi occupazionali riguardano aziende agricole e agroalimentari, laboratori, enti pubblici e organismi di certificazione. Il corso in Scienze e Tecnologie per il Verde Urbano, il Paesaggio e le Foreste, unico nel Centro-Sud, formerà esperti nella gestione sostenibile del territorio, del verde urbano e degli ecosistemi forestali. Il piano di studi integra discipline scientifiche e tecnologie innovative come GIS, droni e intelligenza artificiale, e offre due percorsi di specializzazione con ampio spazio a laboratori, attività sul campo, tirocini e mobilità internazionale.
0: Fine settimana da bollino nero sulle strade campane per l'esodo verso Ferragosto, traffico in aumento sulle principali arterie con particolare attenzione alla A2 del Mediterraneo, dove sono attese forti flussi verso il sud. Vediamo la situazione e i consigli per chi viaggia.
2: Entra nel vivo l'esodo estivo verso Ferragosto e lungo la rete stradale campana è atteso un fine settimana da bollino nero. L'ANAS parla di un forte aumento della circolazione già dalla giornata di ieri e fino a domenica 9 agosto, con milioni di spostamenti sulle principali arterie e un'intensificazione dei flussi diretti verso le località turistiche. Particolare attenzione rivolta alla 2 del Mediterraneo, principale collegamento verso il sud, e alle strade statali campane, maggiormente interessate dagli spostamenti estivi. Per agevolare la viabilità, ANAS ha sospeso fino al 7 settembre l'83% dei cantieri. Da questa settimana, inoltre, sono attivi i nuovi sistemi Tutor Virgilius Plus su 26 tratte della 2 per circa 100 km tra Salerno e Buonabitacolo. Controlli anche sulla strada statale 7, Quater Domiziana, nel tratto di Pozzuoli, ma anche sulla Sorrentina. Per il weekend è previsto bollino nero. Per quanto riguarda in particolare la giornata di domenica pomeriggio, il bollino previsto è quello rosso. In vigore anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. ANAS invita gli automobilisti a programmare il viaggio con anticipo e a mantenere comportamenti prudenti alla guida. Tra i consigli per partire in sicurezza: controllare lo stato del veicolo, consultare il meteo e le condizioni del traffico, portare anche acqua a bordo, rispettare naturalmente i limiti di velocità e distanza e utilizzare sempre le cinture di sicurezza e i seggiolini per i bambini.
0: Ed ora ci spostiamo a Teggiano, dove è stata presentata la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza. La rievocazione medievale torna nel centro storico dall'11 al 13 agosto con spettacoli, cortei e l'atteso assalto al castello. Vediamo tutte le novità nel servizio di Daniela Piacasella.
1: Durante la conferenza stampa di presentazione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, che si è tenuta ieri mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà Teggiano, è stato annunciato anche il ritorno dell'assalto al castello, uno degli spettacoli più amati ed attesi dal pubblico, che anche quest'anno è stato realizzato sotto la guida del direttore artistico Giancarlo Guercio, che abbiamo intervistato.
3: Dirigere la principessa Costanza è un onore, un grande privilegio, è stato già lo scorso anno quando attestiamo il risultato, il riscontro veramente favorevole di un esito straordinario, acclarato un po' da tutti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere e quindi torno con grande entusiasmo a dirigere Costanza. Avrei voluto anche modificare delle cose, migliorare alcuni aspetti, semmai coinvolgere anche situazioni nuove. Per questioni di tempo quest'anno non ci riusciamo, vediamo poi che cosa succede in futuro. Intanto confermiamo la struttura di una manifestazione che di fatto è consolidata, quindi prendiamo il meglio di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno e che abbiamo visto soprattutto nella parte dell'assalto al castello, quindi riproponiamo l'assalto così come era stato costruito l'anno scorso, quasi come una sorta di opera filmica che metteva insieme più scene che cooperavano insieme allo stesso tempo nel quadro d'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca e così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che è già una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche

meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di artisti, con tantissimi artisti che in quei giorni saranno lungo il percorso tra le piazze e le strade del centro storico di Teggiano. Quindi tutto pronto per rivivere quella magica atmosfera della Diano 1000.

qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con il raffinamento

0: Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi e nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Ben ritornati alla terza e ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo a Sapri, dove è calato il sipario sull'undicesima edizione del Premio Terre del Bussento, una serata tra cultura, musica e spettacolo con numerosi protagonisti del mondo della televisione e dell'arte. Riviviamo i momenti più importanti con Federica Pistone.
1: Si chiude con successo l'undicesima edizione del Premio Terre del Bussento. Nella rinnovata Piazza Regina Elena di Sapri si è tenuta infatti l'ultima serata. Tra i premiati Gianberto Noviello, da oltre 50 anni guida e il narratore dei sentieri del Basso Cilento, mentre la giornalista Rai Barbara Carfagna è intervenuta in collegamento dalla Lituania. Riconoscimento anche per il regista Rai Massimiliano Sbarra. Applausi per Rosalia Porcaro, che con il personaggio di Carmela ha conquistato la piazza, tra ironia e comicità. Momenti musicali con Franco Fasano, protagonista di Un viaggio nei suoi più grandi successi, e con Pier Davide Carone, che ha chiuso la serata proponendo anche un emozionante omaggio a Francesco Guccini. Spazio inoltre alla tradizione gastronomica con Natalia Cattelani, che ha preparato un dolce ispirato ai prodotti tipici delle terre del Bussento. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Sapri Antonio Gentile, insieme all'assessore Amalia Morabi, e dal presidente dell'associazione Terre del Bussento Matteo Martino, che hanno sottolineato la crescita della manifestazione e il ruolo nella promozione culturale e turistica del territorio. L'edizione 2026 cala il sipario, confermando il premio Terre del Bussento come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate del Golfo di Policastro.
0: A Sant'Arsenio nasce la Casa della Cultura del Vallo di Diano. Il progetto punta a trasformare Palazzo da Romando in uno spazio permanente dedicato alla musica, al teatro, all'arte e agli eventi culturali. L'intesa è stata siglata tra Kinesis ETS ed il proprietario dello storico edificio, Giovanni da Romando. Vediamo il servizio. Nasce a Sant'Arsenio la Casa della Cultura del Vallo di Diano. Il progetto prende forma a Palazzo da Romando, dove è stato siglato l'accordo tra Kinesis ETS ed il proprietario dello storico edificio Giuseppe da Romando. Palazzo da Romando diventerà la sede delle attività concertistiche e degli spettacoli di Kinesis, oltre che spazio per eventi, incontri ed iniziative culturali. Un'intesa che punta a trasformare uno dei luoghi simbolo di Sant'Arsenio in un nuovo polo culturale per l'intero Vallo di Diano. Kinesis ETS, fondata dal maestro Giuseppe Giuliano e dal professor Francesco Maria Sacerdoti, rispettivamente direttore artistico e presidente, nasce con l'obiettivo di mettere in rete artisti, istituzioni, scuole, università e cittadini. Musica, teatro, arte, formazione, ricerca ed innovazione, i principali ambiti di intervento. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, Giovanni da Romando, Francesco Maria Sacerdoti e Giuseppe Giuliano. Tra gli ospiti il maestro Giancarlo Guercio, componente del comitato scientifico di Kinesis, e il poeta Elio Pecora. Presentato anche il Kairos Festival 2026, nuovo appuntamento culturale che punta a portare nel Vallo di Diano musica, spettacoli e nuove forme di produzione artistica. L'obiettivo è fare di Palazzo da Romando un luogo permanente di cultura, incontro e partecipazione capace di unire tradizione e contemporaneità. A Santa Maria di Castellabate si è conclusa la quinta edizione del Festival Mogol Battisti, tre serate dal 4 al 6 agosto all'Arena Villa Matarazzo, dedicate alla musica e ai giovani talenti. 20 concorrenti in gara tra brani di Mogol e Battisti e composizioni inedite. Vediamo com'è andata.
2: Dal 4 al 6 agosto l'Arena Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate ha ospitato il Festival Mogol Battisti, giunto alla sua quinta edizione. Il festival, organizzato dall'Associazione Paese Mio di Buccino, con l'apporto del CET di Mogol, il patrocinio della Regione Campania, la provincia di Salerno, del Comune di Castellabate e del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, ha visto come patron Gregorio Fiscina e punta sulla valorizzazione della presenza dei giovani nel mondo della musica italiana per fornire loro occasione di incontro con operatori artistici, culturali e professionali del settore. In tre giorni si sono esibiti 20 concorrenti con 10 brani di Mogol Battisti e 5 inediti. Ha vinto

0: per i brani inediti Carla Temguau di Bologna, per gli inediti Bancaffè d'autore di Castellabate. Il premio per la critica è andato al duo Euforia do Genova con il brano Vento nel Vento, premio interpretazione più regionale a Mirko Di Bartolomeo di Poggio Orsini in provincia di Bari. La grande orchestra è stata diretta dal maestro Gerardo Paesano, hanno presentato Enza Ruggiero e l'attore Maurizio Casagrande. Folla delle grandi occasioni per questi tre giorni di grande musica con talenti che si sono susseguiti sul palco e hanno guadagnato, oltre ai premi, l'applauso e l'apprezzamento del folto pubblico presente.
1: E questo era il nostro ultimo servizio. Prima di salutarvi vi ricordo che i nostri telegiornali si fermeranno da lunedì 10 agosto per ritornare lunedì 24 agosto, ma potete continuare a rimanere aggiornati consultando il nostro sito internet italia2news.it oppure i nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.

0: La musica è nata nelle caverne percuotendo oggetti dove non c'era tecnologia. Credo che in questo momento, per come funziona la musica oggi, alcune cose senza un computer oggi proprio non le puoi fare. Cioè, su 100 brani in classifica oggi mondiale, 95 sono fatti con un computer e probabilmente con pochi strumenti veri, quasi tutto campionato. Gli step sono stati tanti, si è iniziato con il registrare. Sembra assurdo, ma fino agli inizi del Novecento non si registrava, la musica era tutta suonata dal vivo. Poi sono nati i primi dischi di cera sui quali veniva registrati, poi il grammofono, poi il vinile, le musicassette, quindi ci sono stati tanti step.
1: Questa cosa è inevitabile, se uno ci pensa, clavicembalo non ha la dinamica. Poi mettono il pianoforte, improvvisamente suoni piano, suoni forte e la nota suona piano, suona forte. Poi c'è uno che dice metti un pedale, così stacchi le mani e la nota rimane giù. È sempre evoluzione tecnologica, no? Poi per Chopin il pedale tonale. Schiaccia un pedale che non è quello di prima e che dopo che ho staccato rimane giù solo quello che è in basso e tutto il resto suona staccato, no? Come fai a fare i notturni di Chopin senza il pedale tonale? Non si può fare. E questa cosa qui è un'evoluzione che c'è sempre stata. Probabilmente i primi clarinettisti venivano visti dai musicisti che suonavano il corno di bassetto come ah vabbè, ma col clarinetto sono buoni tutti. E i primi sassofonisti saranno stati visti dai clarinettisti come vabbè, ma così è facile. È chiaro, difficile che un sassofonista impari a suonare il clarinetto e il corno di bassetto, però se uno studia il corno di bassetto sa suonare bene il clarinetto e in pochissimo tempo impara a suonare il sassofono. Però la semplificazione tecnica della diteggiatura del sassofono porta a Coltrane. Prova a fare Coltrane sul corno di bassetto, si può fare, è possibile. Cioè se uno guarda Morricone, già Morricone usava le chitarre elettriche, usava il mandolino, l'occarina, degli strumenti popolari, degli strumenti esterni all'orchestra romantica o classica, insomma, l'orchestra di Mozart, l'orchestra di Verdi o l'orchestra dei Brahms. Per cui, insomma, il mescolamento dei timbri c'è sempre stato, lo sviluppo tecnologico fa parte di questa cosa qua.
2: Fino agli anni 60 era chitarra, basso, batteria, fiati, archi, tutti strumenti comunque pseudoacustici o al massimo elettrici. Quindi pianoforti elettrici, l'organo Hammond. Negli anni 70 c'è stata una grossa rivoluzione nei confronti della musica degli anni 60, che comunque, pur avvalendosi delle nuove tecnologie, tipo i Beatles, in studio hanno utilizzato sistemi Moog, il Mellotron, le prime timbriche sintetiche sono entrate a far parte anche di un linguaggio che però era inevitabilmente legato al rock americano. Gli anni 60 sono stati il momento in cui è nata la sintesi musicale, sintetizzatore. Se tu analizzi proprio semanticamente la cosa fa un po' sorridere, nel senso che è un riassumitore di cose, no? Nel senso che tramite passaggi semplici cerchi di arrivare a un risultato complesso che è l'emulazione all'inizio di uno strumento acustico che poi si è trasformato in una voce sua. Cioè il synth adesso hai un suono di synth, non è più hai il suono che imita il pianoforte, la chitarra, bla bla bla, è il suono di synth. Uno strumento che tra l'altro è stato votato come una delle innovazioni tecnologiche più importanti degli ultimi del secolo scorso è il Mini Moog. Mi sembra sia arrivato decimo tra 100 innovazioni. E il Mini Moog è un sintetizzatore del 1970 che ha cambiato il modo di usare i sintetizzatori. Il punk invece ha voluto demolire quel modo di fare musica che comunque era un rock ma pseudo patinato, cioè arriva George Martin che è il produttore e comunque ci mette sopra gli archi, i fiati, erano comunque vestiti in un certo modo, il punk invece imbraccia lo strumento e non sapevano manco suonare. Poi questo però ha dato vita a un nuovo modo di fare e poi sono arrivati i Kraftwerk. Io credo che lì sia stato il punto di svolta, cioè questi ingegneri tedeschi che si costruivano loro gli strumenti elettronici e nel loro primo tour sono arrivati in Inghilterra e il movimento punk ha capito che lì c'era qualcosa che era oltre. Non c'erano chitarre, non c'erano bassi, non c'era la batteria, non c'era nulla, c'erano solo dispositivi elettronici con questi personaggi che sembravano degli automi e facevano questo genere musicale che ha lasciato tutti a bocca aperta. E lì si è capito che si poteva fare musica anche solo con la tecnologia. è stato un momento veramente di svolta pesantissima. E da lì poi sono arrivati tutta una serie di personaggi che hanno abbracciato la tecnologia inserendola invece in un modo più pop all'interno dei loro album. Forse il primissimo esempio, diciamo, quello che ha dato là a un nuovo modo di fare musica è stato Gary Numan. Gary Numan con Cars, quel brano lì è stato il primo brano super pop andare in TV e arrivare primo in classifica in Inghilterra, eseguendo tutto esclusivamente con sintetizzatori e drum machine. E lui sembrava quasi un alieno.
3: Le drum machine sono un passaggio importante perché in parte i synth, ma le drum machine in particolare, erano nate più con l'idea di sostituire i batteristi, cioè di prendere il posto dei batteristi veri in certe occasioni, e poi invece in realtà delle iconiche 808-909 all'inizio hanno avuto un crollo perché suonavano male, poi in realtà avevano un loro suono e hanno aperto completamente a dei generi che poi sono la base del 90% di quello che sentiamo oggi, quindi erano nate per uno scopo, l'hanno fatto male, però hanno fatto un'altra cosa bene e da lì è nata il 90% della musica contemporanea, quindi quelli sono sicuramente passaggi importanti.
1: Se uno guarda la batteria elettronica di quegli anni lì, vede la morte dei batteristi. Eppure negli anni 80 non è che Jeff Porcaro non faceva i dischi, Jeff Porcaro rimaneva Jeff Porcaro e faceva tutti i dischi che doveva fare. Quando uno però voleva quell'altro genere di suono, quell'altro genere di esecuzione, prendeva la batteria elettronica. Per cui non vedo troppo scollamento, e questa cosa funziona anche con macchine un pochino più evolute. Dalle batterie elettroniche si passò agli arranger, per esempio, i Solton, i Ketron. Batteria elettronica, più arpeggiatore, più coso, metti giù un accordo e lui fa tutto. Sai quando si dice degli arranger, ai suoni MIDI, non so se ogni tanto capita, il suono un po' del piano bar, erano i vecchi arranger degli anni 80 con cui sono fatto tutto il nazional popolare della Baby Records, tutto Stephen Schlatz, tutte quelle produzioni lì erano fatte con gran parte con quelle macchine, eppure avevano un suono che adesso si ricerca anche, che aveva una sua caratteristica timbrica. Diventa una polaroid di quel periodo storico, come le giacche con le spalline, un certo taglio di capelli, il Moncler, e poi passa di moda.
2: La vera innovazione è stato l'avvento del personal computer, cioè il personal computer con dei software che permettevano di registrare questi dati. Sono stati la vera rivoluzione, più che il protocollo in sé. Mentre prima si era obbligati a registrare su nastro, era possibile registrare all'interno del computer non l'audio, ma i dati di controllo sull'esecuzione. E questo ha permesso ovviamente un ulteriore sviluppo da un punto di vista artistico.
0: All'avvento del digitale, quindi la musica non più suonata da strumenti analogici ma sintetizzati, quindi lì c'è stata un'altra evoluzione gigantesca che ha condizionato completamente il modo di fare musica. E un altro step come questo è stata l'introduzione di autotune, è cambiato completamente il modo di fare musica dall'introduzione di autotune, e ora ovviamente questi avanzamenti tecnologici relativi agli strumenti tendono a essere un po' sempre di meno, però quando arrivano cambiano completamente la musica mondiale. Sono stati tanti innovatori anche nell'elettronica, no? Mi viene in mente Major Lazer, che hanno iniziato a usare delle voci tagliate, picciate per creare un effetto vocale. Quindi dal mio punto di vista, per la musica moderna perlomeno, quello che accade nel mondo del DJing, quindi produttori di musica elettronica, poi arriva a un certo punto nella musica pop e diventa popolare, però le innovazioni partono più o meno da lì, almeno in questo.
4: La tecnologia ha notevolmente migliorato non solo l'accessibilità e la democratizzazione della musica, ma anche la qualità. Cioè, se noi ascoltiamo i dischi anni 60-70, non sono i dischi che abbiamo oggi, perché la tecnologia è cambiata, abbiamo anche dei volumi molto diversi. Noi adesso siamo bombardati da rumori, suoni, è tutto molto forte, è tutto molto potente, è tutto molto gigante, no? Deve essere quasi così oggi perché colpisca.
3: Noi adesso possiamo sentirci forti delle

cose che in realtà suonerebbero piano, ma questa cosa non era scontata prima. Per suonare forte io devo avere una dinamica alta e quindi il timbro cambia. C'è uno strumento che suona forte, una voce che suona forte, non è solo un fatto di volume, ma ha un timbro diverso. Il fatto che posso sentirmi, mi viene in mente Billie Eilish, che in molti pezzi canta molto piano, ma la posso godermi con quella definizione, quei dettagli, sembra una cosa scontata, ma era impossibile prima della microfonazione e della possibilità di riprodurre dei suoni a un volume più alto.

0: Se parliamo di supporto, c'è stato secondo me un punto di arrivo molto alto rispetto a quello che era stato fatto fino a quel momento, che era il CD, quindi qualità perfetta, dopo il quale c'è stato un punto molto più basso, quindi l'MP3, tutto ciò che era streaming, tutto ciò che è streaming ha una qualità più bassa rispetto al CD audio.
1: Poi un altro grande step sicuramente è stato internet, sia per la diffusione della propria musica sia per l'ascolto, e con Spotify o simili la possibilità di ascoltare tutto quello che vuoi in streaming secondo me ha aperto delle cose e ne ha chiuso altre, nel senso che è molto più difficile orientarsi.
2: La fruizione della musica è ormai è sempre a portata di mano. Io che ho vissuto quella cosa di fra un mese esce il disco D, no? Quindi vai lì e te lo aspetti, lo vai a prendere e lo ascolti per mesi. Questa cosa non c'è più, questa cosa si è persa, perché tutti ormai hanno tutto. Non a caso l'ascolto ormai medio di una canzone dopo 30 secondi si skippa. Poche persone ascoltano una canzone dall'inizio alla fine, no? È un po' la legge di TikTok, che è proprio 30 secondi. Anzi, per dirvi l'assurdo, alcune case discografiche lanciano 30 secondi TikTok con dei pezzi dell'artista e chi ha fatto più visualizzazioni diventa singolo ed esce. È tutto basato sui numeri, sul profitto, quindi anche la musica ormai è diventato proprio una caramella, no? Non c'è quel trasmettere di che cosa vuole dire questa canzone.
3: Se si va a analizzare l'elenco delle prime 50 canzoni o 100 canzoni che sono state streammate, come dicono quelli bravi, nel 2024 si vede che la parte emotiva della musica non esiste più. Non c'è una canzone che in qualche maniera tiri fuori quell'aspetto lì. Mentre invece i ragazzi quando vengono qua a lezione tutti cantano canzoni che sono quasi tutte dei lenti, delle ballad, dove tirano fuori la loro parte emotiva. La tecnologia te l'ammazza l'emotività.

0: perché ora tutti hanno accesso a uno studio. Se penso a me, quando andavo io a suonare con la mia band e volevo registrare una demo, il costo di realizzazione di una demo era quasi inarrivabile per un quindicenne. Oggi, con un computer da 300 euro, puoi fare un disco in casa e andare al numero uno in classifica. Il problema qual è? Che avendo dato l'accesso a chiunque, cioè quindi chiunque ha l'accesso a uno studio di registrazione, chiunque può fare musica, i tool tendono ad aiutare anche chi non ha neanche le basi della teoria musicale, gli consentono comunque di creare una canzone, lo puoi fare addirittura con un cellulare. Questo non è che ha abbassato l'asticella in termini assoluti, ha abbassato l'asticella nel senso che se prima c'erano 100 persone che potevano registrare un disco, oggi ce ne sono 100.000, ovviamente il materiale che esce può essere di qualità come può essere non di qualità, mediamente non di qualità perché proprio tutti hanno l'accesso alla musica, però consente anche di fare cose che fino a un po' di tempo fa erano impensabili e sono venuti fuori artisti pazzeschi che fino a qualche anno fa non avrebbero potuto essere conosciuti, quindi secondo me è una cosa positiva.
1: Da prima dei sequencer, dopo il sequencer uno stacco enorme, perché banalmente per poter realizzare una demo, una cosa, uno aveva bisogno di più persone e invece da un certo punto in poi uno la demo se la faceva completamente da solo, si faceva l'arrangiamento da solo, non ho bisogno di avere batterista, chitarrista, questo non è per fare l'economista o la sociale, il problema è che per buttare giù un'idea da fare poi magari sentire anche i tuoi musicisti, cioè in quella fase lì non sempre tutti sono disponibili, avere questo tipo di indipendenza. Io ho sentito le prime demo degli Strokes, che sono una delle mie band preferite, sono bellissime, sono super emozionanti, la batteria probabilmente in molte non è suonata, ma sono dei campioni, si sente che è molto rudimentale.

0: però è bellissimo, cioè poter portare un'idea fatta e finita è più facile che dover spiegare, poi magari sai quando sei piccolo, tu fai tumli, no, tu tumli, cioè diventa complicato. Per una demo uno mette giù la sua idea e potersi fare le demo in casa, al di là poi di finire i dischi, ma già cominciare a farsi le demo in casa per passare le proprie idee è una svolta, secondo me, totale.
1: E a me piace molto anche lavorare in posti non da studio, quindi molti dischi che faccio ultimamente andiamo proprio in posti strani, tipo cascine, grotte, castelli, chiese. Ormai la tecnologia ci permette di portare uno studio mobile in vari posti dove l'artista è più ispirato e anche catturare delle sonorità che sono uniche. Ormai quasi sempre io faccio i dischi, diciamo, in posti non convenzionali.
0: Un altro sviluppo importante che riguarda la tecnologia è che comunque si è aperta la porta alla collaborazione a distanza ed è più facile creare delle tracce non essendo nello stesso posto fisico, scambiandosi appunto file o interi progetti in base poi alla compatibilità. L'ultimo disco è di questa band che si chiama Planet Opal, sono synth e batteria, io ho scritto anche delle cose per loro, ho fatto un po' di produzione e ho mixato, abbiamo prodotto io e Giorgio che è uno dei due, lui sta a Berlino e di fatto questo disco è stato fatto da remoto.

0: Cosa rappresenta Berlino per la musica elettronica? Per me rimane di ispirazione, cioè quando arrivi respiri subito un mood che a volte è anche pesante, però sicuramente è molto stimolante. E per quanto riguarda il mondo club, rispetto ad altre città iconiche come Ibiza per esempio, è cambiata meno secondo me, soprattutto in certi luoghi come il Berghain, per fare un esempio super famoso, e lo trovo molto interessante, nel senso che io sono un fan di quella roba, sono un fan del modo in cui viene concepito il divertimento in una maniera adulta, cioè si può fare di tutto senza farsi del male, senza crearsi problemi a vicenda, e per me quella rappresenta una cosa vecchia che non è cambiata e ciò nonostante mi piace.
1: A livello artistico, secondo me siamo un bel passo indietro rispetto al mondo. Mi riferisco all'Italia. In generale, nelle città, il livello di istruzione è altissimo dal punto di vista creativo. Tuttavia, lavorando adesso molto all'estero, la maggior parte del mio team si trova in Belgio, non più in Italia. Quindi per me è normale parlare con persone che hanno altre visioni, un altro background culturale, sociale, artistico. E ovviamente lo confronto con il posto in cui io sono nata e poi con Milano, dove comunque ancora vivo e che ancora amo. Fuori c'è un mondo sconfinato, abbiamo la possibilità di prendere un volo a 19,99 e andare dall'altra parte dell'Europa e scoprire qualcosa che magari qui non abbiamo. E credo che ne valga la pena, perché finché noi non usciamo dai nostri confini, dai nostri limiti, non sappiamo cosa c'è oltre e non sappiamo come sviluppare la nostra consapevolezza.
2: Gap che c'era secondo me qualche anno fa non c'è più. La possibilità di utilizzare laptop per fare musica ha aiutato molto in questo. Anche perché la cultura della musica in Italia non è quella che c'è ad esempio in Inghilterra o negli Stati Uniti, dove la musica è veramente vista come un lavoro. Qui siamo in modalità fai musica e poi di lavoro, però è sempre quella cosa lì, no? C'è sempre ancora un po' questa sensazione, questo immaginario di uno che fa musica mai per lavoro ma per hobby. Comunque ricordiamoci che l'Italia è stata pionieristica negli anni 70 e anche negli anni 90, no? Con l'Italo Disco, la dance degli anni 90 eravamo più bravi di tutti a fare quella roba. Adesso alcune cose le copiamo, alcune cose ce le inventiamo, però non vedo una distanza così abissale. Forse l'unica cosa che ci differenzia, almeno da quello che vedo lavorando anche con artisti più giovani, che manca un po' la cultura della storia. Faccio rap, però conosco dal 2004 in poi. Tutto quello che è venuto prima non lo conosco. Parliamo di riferimenti storici, ma non ti dico, che ne so, Kool & The Gang, ti dico i Beatles, e magari non sai niente, cioè proprio niente, neanche le hit. Ok, allora lì magari ascoltare musica che non sia solo autoreferenziata potrebbe aiutare, ma anche solo come influenza. Questa cosa la vedo un po' meno qui, mentre all'estero mi sembra ci sia un po' più di cultura in generale. Anche nel mondo del live si tende a sfruttare molto di più la tecnologia. Ti faccio un esempio. Partiamo dagli anni 70. Chitarristi avevano muri di amplificatori sul palco per avere il wall of sound, per avere quel tipo di impatto lì. Oggi in una produzione di concerto pop è impensabile avere un muro di amplificatori sul palco, perché poi il suono rientra nella batteria, rientra nella voce del cantante, eccetera. Quindi si è iniziato a mettere l'amplificatore sotto al palco, poi sotto al palco dentro un isobox che isolava acusticamente l'amplificatore. Oggi nelle produzioni pop, perlomeno chiaramente se prendiamo gli AC/DC o i Foo Fighters, non funziona così, però si tende a non avere neanche più l'amplificatore, quindi o un ampli simulator direttamente che simula sia la testata, la preamplificazione quindi della chitarra, che la cassa dello strumento stesso, oppure degli amplificatori solo dello speaker, quindi si usa la testata vera dell'ampli e si simula la presenza di una cassa, un cabinet con dei microfoni davanti. Facendo così il palco è silenzioso, non hai più rientri da nessuna parte e il suono diventa molto più pulito, perché non hai più cancellazione di fase, non hai rientri.
3: Il digitale ha portato una grande innovazione per quanto riguarda la gestione dello show, i cambi canzone, i cambi palco, uno si può memorizzare praticamente qualsiasi parametro del mixer e usarlo, insomma richiamarlo all'occorrenza. Magari si è persa un po' quella vena, diciamo così, un po' improvvisata, rock and roll, di mixare uno spettacolo a mano, però sì, io trovo che sia servita. E infatti appunto, non lo so, trovo una cosa molto naturale se la tecnologia è andata in quella direzione, perché evidentemente c'era una necessità di andare in quella direzione, di potersi salvare le scene, di poter essere un po' più chirurgici.
4: la misura del tastierista è cambiata proprio perché il tastierista adesso non è solo lo studio dello strumento, ma è anche lo studio della programmazione. La programmazione è di quello che ti può servire a livello tecnologico di supporto nel live. Io per anni in tour ho utilizzato dal computer ad altri supporti per la creazione di queste sequenze che facessero un po' da contorno. Quindi diciamo il tastierista moderno deve anche avere un occhio all'informatica abbastanza sviluppato.
5: Il pizzicato. Però anche il tremolo. Però anche il trillo di tono. No? E.T. di John Williams. Diciamo che a un certo livello poi si cercano alcuni musicisti di averli veri, cioè di prendere magari quello che si primi leggi, un violino, un cello, un fagotto, un oboe, un corno, un clarinetto e di farli veri. Però in realtà il livello del campionamento ormai è tale per cui con le library si riescono a fare molto bene queste cose e in modo molto credibile. Se si può lavorare con l'orchestra e registrare i musicisti veri, meglio. Quei budget ormai li hanno in pochi, per cui scrivere per orchestra, sapendo che è tutto fatto con l'orchestra, è molto più difficile. C'è anche da dire che stilisticamente negli ultimi 20-30 anni si usa meno l'orchestra in senso tradizionale. A me piaceva moltissimo la colonna sonora di Ghostbusters, scritta da Elmer Bernstein, si apre con due strumenti elettronici, un DX7 che fa un suono particolare in sintesi FM e un Onde Martenot, che è uno dei primissimi strumenti elettronici, dei primi del Novecento, che è quella che fa i fantasmi. È questa cosa qua. Facciamo i fantasmi di Ghostbuster. Questo è il fantasma quello grosso. Il fantasma quello invece più piccolino, più magro, è semplicemente sali di ottava. Con un po' più di delay. L'Onde Martenot era uno strumento che aveva appunto questo anello, qua è riprodotto da questo cursore, che si muoveva tra le note e per cui potevi fare tutti gli intervalli. Ok? Stando attento a essere preciso. È uno dei primissimi strumenti elettronici, questa è una riproduzione, esattamente come il theremin che lo faceva. E la colonna sonora di Ghostbuster è fatta in questo modo qua, cioè l'orchestra più gli strumenti elettronici.

0: L'autotune è un oggetto che serve effettivamente ad aiutare una take di voce, magari non intonatissima, magari cantata bene, però con qualche nota sbagliata, e tu lo trucchi. È un oggetto che serve ed è un utensile. È chiaro che l'orecchio ormai dell'ascoltatore medio riconosce l'autotune su una voce. Mia madre, che non sa di musica, si accorge e dice: questi cantanti hanno tutti la voce uguale. Il problema dell'autotune è questo, che pareggia il timbro. E non è una scorciatoia, no? Il problema è che tu stai rinunciando a una caratteristica qualitativa della tua voce, e questo secondo me è un po' un peccato. È un po' un peccato.
1: L'autotune è stato da sempre uno strumento utilizzato ai fini artistici. Era un effetto vocale che dava alla voce delle caratteristiche particolari. In un pezzo di Cher famosissimo, no? You believe in love after love. Quel pezzo lì, no? Famosissimo. Non è la bacchetta magica, però è comunque uno strumento che ha una caratteristica molto particolare, che fa suonare la voce in un certo modo. A me piace molto utilizzarlo. Per me la questione è: che cosa sto producendo e come deve suonare? Deve suonare così, allora io so quali strumenti utilizzare. E l'autotune fa esattamente la stessa identica cosa. Tutti lo utilizzano. Perché condannare qualcosa che supporta qualcuno per un fine artistico? Poi c'è una grande divisione, no? Usi l'autotune e non sei un vero artista. Io personalmente misuro la musica per quello che mi dà. Mi emoziona? Sì. Fine. Punto.
0: Il mio amico fraterno, a cui devo tanto, Elio, adesso si è scagliato contro l'autotune. Nel 2003 con Elio e le Storie Tese facevamo Spalmen, per cui non è che 22 anni fa Elio e le Storie Tese erano ignoranti sull'autotune. Non ho in mente una band in Italia che ha usato l'autotune prima di loro. In un brano pop come Spalmen, che in realtà è un bel pezzo di Lulli rimasticato, pezzo classico rimasticato, ok, cantato da Rocco Tanica, non da Elio, ma è un pezzo dove si suona con l'autotune. Addirittura dal vivo, al posto che preprogrammarlo MIDI o metterlo come si mette adesso nella trap, viene suonato da una tastiera remotato. È uno strumento musicale, come il vocoder, tu ci fai delle note e lui intona le note che suoni o che gli programmi al posto delle note che tu stai cantando. Il sol grave, per la mia tessitura e per la tessitura soprattutto di Rocco Tanica che lo canta, è un pochino basso, ce l'ha ma è un po' al pelo, dal vivo viene fuori spompo. Come fare? Come non citare il bronzo, re, re, lui canta come non citare il bronzo, però suona re, sol, e fuori senti il sol un po' robotizzato, che con le Storie Tese fa ridere. Quella cosa lì serve ad avere fuori un bel volume di quel sol grave, e suona autotune. È il 2003.
2: L'arrivo dell'intelligenza artificiale mi spaventa molto. Lo sto usando anche io molte volte. Esempio, devo fare una pubblicità e vogliono una cantante soul. Mi dicono stile Aretha Franklin. Naturalmente il budget ormai non è più come una volta, quando si facevano le pubblicità una volta io potevo chiamare realmente dall'America e far venire, o andare io in America e registrarmi la corista del Brooklyn Core Gospel, no? Così adesso non si può più, però i committenti pretendono ancora questa qualità, e quindi mi è capitato ultimamente di cantare, ho cantato io, mi sono intonato io male, cioè male umanamente, e poi con l'intelligenza artificiale ho cambiato la mia voce con una di una cantante gospel di Harlem, ecco. Le potenzialità dell'AI sono enormi. Io sono sempre affascinato dall'errore, no? Anche nelle produzioni che faccio non uso mai la tecnologia per correggere. Non mi piace, ecco, non mi piace quando è tutto intonato, quando tutto è a tempo. Nell'intelligenza artificiale, quando noto che è ancora non così preciso, per adesso alcune volte dico: ah, interessante. Quando invece questa intelligenza artificiale diventerà iper precisa, come i vari software musicali, no? Perché adesso si intona tutto, si mette a tempo, non c'è mai lo sbaglio, non c'è mai l'errore umano, allora quella cosa un po' mi spaventa.
3: generale lo considero più un pericolo che un'opportunità, o meglio lo considero 50-50 pericolo-opportunità. Mi spaventa l'intelligenza artificiale in una situazione politica e sociale in cui si cerca di spremere al massimo la possibilità di chi maneggia certe cose di eliminare la parte umana. In questo è un pericolo senza dubbio. È un'opportunità perché soprattutto mi auguro che ci siano sviluppi futuri, non tanto per la parte generativa to cure, nel senso fammi la canzone. C'è un autore che lavora con noi che diceva di cantare male. Quando ci manda le demo usa la voce di David Bowie per cantare le melodie in base a quello che gli serve. Questo è divertente, poi ovviamente lo fai solo per far sentire la demo, poi canterà qualcun altro, purtroppo non David Bowie. È solo per dare meglio un'idea. Sarebbe molto utile poter avere un supporto nella parte più noiosa, cioè nell'editing, avere un editing intelligente in cui non devo magari a mano fare delle operazioni, anche se già ci sono dei parametri per cui ci si può velocizzare.
4: C'era un nuovo lavoro che sarà quello delle persone brave a scrivere query per interrogare l'intelligenza artificiale. Già oggi ci sono alcuni autori più bravi di altri, ad esempio, a interrogare Suno per generare della musica partendo da un prompt. E poi questa musica generata diventa magari un riferimento oppure un'ispirazione per ciò che verrà prodotto dopo. Oppure Suno dà anche la possibilità di proseguire una realizzazione. Quindi io inizio a scrivere la canzone, mi incarto, non so come andare avanti, uploado la mia creazione, Suno va avanti e magari mi sblocca qualche idea. Quindi è un tool, insomma, essenzialmente, e ci saranno persone più brave di altre a usare questo tool. Sul fatto che possa sostituire l'uomo sulla generazione di musica, sì, lo può fare. Come, con quale qualità, è da vedere. Sostituire completamente, secondo me no, perché ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di mettere le mani sullo strumento, ci sarà sempre qualcuno che avrà voglia di fare.
0: Ho la sensazione che l'AI porterà un po' questa cosa, che non saprei dirti esattamente cosa, però è come se la trap, la musica facilmente codificata, dove il pattern è subito sgamabile e i timbri sono facilmente riutilizzabili dall'AI, sarà la prima a essere masticata e magari, adesso non voglio dire si riscopre il jazz, magari forse no, però bisogna tornare a suonare. Io sono abbastanza positivo su quelle robe lì, per cui secondo me non bisogna temerla.

fine della tecnica è la produttività, essere produttivo, non è la parola giusta, però in qualche maniera sì, è efficiente, efficiente e produttivo, che è il contrario dell'arte. E non capisco per quale motivo si stia continuando a rincorrere, anzi in realtà lo capisco benissimo, costa meno, costi di produzione azzerati, l'intelligenza artificiale azzera i costi di produzione. E quindi nel mondo dell'industria musicale, se hai la possibilità di azzerare i costi di produzione, lo fai senza menartela troppo su che fine ha fatto l'uomo, eccetera. Ma a me interessa quell'altra roba, mi interessa la musica come forma d'arte. Però è colpa dell'uomo, cioè il tormentone estivo ha già un pensiero algoritmico dentro, è già intelligenza artificiale. È una nostra esigenza l'intelligenza artificiale, è figlia di una nostra esigenza. Della loro esigenza, non mia. Io sono per l'errore assolutamente, sono per il buona la prima, nelle registrazioni dei ragazzi ho detto a tutti buona la prima, perché ci credo profondamente, non esiste, ogni volta che rifai in musica qualcosa, la seconda volta è sempre peggio. Sempre. E un modo per me contemporaneissimo di cogliere il lato umano della musica è proprio la capacità che ti danno le nuove tecnologie di catturare l'attimo con una qualità audio che prima era impensabile. Ecco, l'attimo, quella roba lì, è l'uomo. Il resto lo lasciamo fare alle macchine e lo faranno le macchine.

0: tecnologia ha cambiato il modo di fare musica, cioè, e continuerà a farlo, speriamo, lasciandola evolvere, non facendola involvere.
1: Forse è giusto così, che la musica si evolve,
0: non è che deve essere tutto cristallizzato lì, è ovvio che tutto cresce, tutto cambia.
2: Tutto si può misurare.

rischiare può diventare un linguaggio nuovo, quindi va apprezzato tutto lo spettro della musica e dei generi musicali. Non si può vivere in una bolla, perché la musica, la creazione va di pari passo con le persone, perché è dalle persone che andiamo.

Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare il nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio

0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
1: Sì, Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale. Quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri, avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial giù.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva, mi chiudeva.
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo, è brava, una brava ragazza. Molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. È molto acquatica.
0: E quest'anno è un anno particolare, eh?
1: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione e in realtà abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati, a livello

0: bel locale proprio per garantire
1: bel nasino,
0: il comfort.
2: Molto molto equilibrata, eh?
0: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento col Gaslini, quindi è anche molto molto bello. Abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
2: Oggi cosa andremo a fare?
0: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto, che è la Water Agility Dog, per tutti i principianti, per cui sono credo tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
2: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
3: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
2: no, è bello.
3: C'è il sole.
2: Esatto, c'è il sole. Poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
3: Sì, ci piace non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo. Ricordo e basta.
2: È vero. Allora, partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
3: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
2: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo dei ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
3: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione e è molto importante perché avendo 40 cani è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani. Non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.
2: In acqua possono entrare?
3: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura, è 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
2: Ciotola dell'acqua?
3: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita, è assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine, è buono, dai, abbiamo un po' di tutto.
2: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
3: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima, una stagione che è partita proprio male. Noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio. Purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi della pioggia di sabbia e tutto quanto. Quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi, con il tuo arrivo, hai portato il sole. Quindi
2: già stamattina c'era qualche nuvoletta.
3: Esatto.
2: Sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
3: Esatto, okay. Esatto.
2: Allora, Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
3: Perfetto.
2: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
3: Sì.
2: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
3: Eccolo.
2: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente.
3: Sì.
2: E potranno trovare la tua struttura, come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia d'Artù. E quindi anche un modo di dire: io ci sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno. Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
3: Sì, allora quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute sia a livello nazionale che internazionale. Il premio di TripAdvisor praticamente in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
2: Importante.
3: Sì.
2: Bello. Allora ragazzi, l'Italia da tu non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
3: Eccolo, bye bye!

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento o comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane, un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro, i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro. e sottovalutando questo suo modo di dirci: guarda, sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare, fino ad arrivare ai morsi. E il cane, che

esprime già un pizzico o un morso, vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali, che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
2: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
3: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
2: Da sempre. Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
4: In Romania?
2: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
3: Randagi.
2: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: A Pozzallo due giorni di interventi e eventi culturali contro le morti di frontiera e la criminalizzazione dei migranti. Il rapporto annuale dell'INPS denuncia stipendi che, insieme alla crisi demografica, fanno presagire un futuro pensionistico drammatico. La Camera del Lavoro di Reggio Emilia, in collaborazione con UNICEF, ha dato il via al Baby Pit Stop, un luogo sicuro in cui occuparsi dei figli.
1: A Pozzallo, la Fillea CGL Nazionale ha organizzato due giorni di dibattito ed eventi culturali per dare voce a chi non vuole arrendersi alle morti di frontiera e alla criminalizzazione dei migranti.
2: Quello che stiamo vivendo, compreso i fenomeni di razzismo e di regressione culturale pericolosa che si sta determinando, sono figlie di alcune scelte, di alcuni elementi che sono avvenuti. Quando negli anni Ottanta la Thatcher, che allora era capo del governo inglese, dice a un certo punto che la società è finita e che esistono solo gli individui, io credo che lì ci sia una radice dei problemi che stiamo vivendo oggi. Perché quello ha determinato, dal punto di vista sociale, una spinta all'individualismo senza precedenti e a una logica che invitava le persone a concorrere, a competere tra di loro. Dagli anni Ottanta, la Thatcher, Reagan e poi si viene avanti, aprono un attacco ai diritti, al sindacato, al diritto alla contrattazione senza precedenti.

0: perché ha messo al centro non la persona, non la solidarietà, non la giustizia sociale, ma ha messo al centro il mercato, il profitto, e ha posto il tema che tutta la società doveva essere ridisegnata in base alla libertà di fare impresa, alla libertà di sfruttare. E in una logica di questa natura la persona torna ad essere una merce che può essere comprata e venduta.
1: Ius variandi è il potere riconosciuto al datore di lavoro di modificare le mansioni di un dipendente durante il rapporto di lavoro, entro i limiti fissati dall'articolo 2103 del Codice Civile. Il lavoratore può essere assegnato a compiti dello stesso livello e della stessa categoria professionale, ma se svolge mansioni superiori ha diritto alla retribuzione corrispondente e dopo il periodo previsto dalla legge o dal contratto alla promozione. Il demansionamento è consentito solo in casi specifici come una riorganizzazione aziendale, senza perdere inquadramento e retribuzione. Nell'apprendistato questo potere è molto più limitato. Le mansioni devono restare coerenti con il piano formativo individuale. In caso contrario, il contratto rischia la conversione e l'azienda può perdere le agevolazioni.
2: Secondo il rapporto annuale dell'INPS, nel 2025 gli occupati hanno superato i 24 milioni, con una crescita trainata soprattutto dal lavoro dipendente a tempo indeterminato. Tuttavia, il tasso di occupazione resta inferiore alla media europea e persistono forti divari di genere. A cambiare è anche la composizione dell'economia. I servizi guadagnano terreno rispetto all'industria, ma attualmente hanno produttività più bassa, occupazione più frammentata e retribuzioni contenute. La retribuzione media annua dei dipendenti pubblici e privati si è attestata a 27.649 euro, in aumento del 3,6% rispetto al 2024. La media però non vale per tutti. Chi lavora a tempo pieno per tutto l'anno supera i 41.800 euro lordi, mentre i lavoratori part-time con attività discontinua si fermano poco sopra i 9.000 euro. Secondo l'INPS, gli interventi fiscali e contributivi hanno consentito ai redditi medio-bassi di recuperare gran parte della perdita di potere d'acquisto causata dall'inflazione, ma il problema resta sul piano previdenziale. Salari bassi e carriere intermittenti significano montanti contributivi più ridotti e quindi pensioni future meno consistenti. Il rapporto dedica spazio anche alla crisi demografica. Bonus e assegni familiari possono sostenere le nascite, ma non bastano senza servizi adeguati. In questo contesto lo smart working si conferma uno strumento efficace. Il lavoro da remoto è associato a una maggiore probabilità di avere figli e favorisce anche la permanenza nel mercato del lavoro delle madri, con un incremento del reddito nei 12 mesi successivi alla nascita. Sul fronte della previdenza, i pensionati sono 16,4 milioni e la spesa ha raggiunto 371 miliardi di euro. Resta marcato il divario di genere. Gli uomini percepiscono in media 2.166 euro al mese, le donne 1.619, circa il 34% in meno, a causa di carriere più discontinue e retribuzioni inferiori. Crescono infine le indennità di accompagnamento, ormai quasi 2,2 milioni, mentre aumenta il peso dei lavoratori stranieri. Oggi uno su sette tra i dipendenti, una componente sempre più importante per sostenere il sistema produttivo e previdenziale del paese.

0: CGIL di Reggio ha deciso di aderire a questo progetto promosso dall'UNICEF, al Baby Pit Stop, perché è totalmente in linea con la nostra storia e con i nostri principi.
1: È stato un gesto concreto di attenzione ai diritti dell'infanzia e al sostegno di genitorialità, offrendo questo spazio dove le mamme possono allattare, i genitori possono cambiare il loro bambino in tranquillità e in sicurezza.
0: Questo servizio è rivolto a tutte e a tutti coloro che accedono ai nostri servizi, e sono quasi 130.000 persone che tra servizi del patronato piuttosto che i nostri servizi fiscali accedono ogni anno alla nostra Camera del Lavoro, più tutte le lavoratrici e lavoratori che invece insomma entrano in questo luogo per avere dei diritti, insomma per essere assistiti dalle categorie. Però è rivolto anche a chi vive questa parte della città, che può essere anche una parte non semplice da raggiungere, e che quando è in questi luoghi può accedere a questa postazione a prescindere dal fatto di essere un iscritto o un'iscritta o un nostro utente. Quindi questo è un luogo assolutamente aperto a tutti e a tutte.
2: Io parlo anche della mia esperienza rispetto al Baby Pit Stop. Se l'avessi avuto durante la mia prima gravidanza, quando ho partorito la mia prima figlia, sono tornata al lavoro molto presto, aveva 4 mesi. E avevo l'esigenza di darmi il latte per lasciarla alla nonna. Lo andavo a fare un po' alla chetichella negli uffici che trovavo liberi. Se avessi avuto un'opportunità come questa, un luogo comunque protetto, un luogo comunque tranquillo, che non è solo madre e bambino durante l'allattamento, ma può essere anche un mi devo tirare il latte, devo scaldare un biberon, e sarebbe stato una soluzione ottimale rispetto almeno a quella che è stata la mia esperienza lavorativa. È difficile essere presenti con i propri figli, riuscire ad essere a casa e ad orari, diciamo così, normali. Fortunatamente ci sono dei servizi che riescono a compensare, ma è il mondo del lavoro che è completamente cambiato.
3: Noi speriamo che il Baby Pit Stop, punto di allattamento, diventi una buona prassi, intanto da estendere a tutte le camere del lavoro, perché abbiamo tanta utenza, tante persone che si rivolgono a noi, tante mamme che si rivolgono a noi per i bonus, per i congedi, per i servizi e per essere tutelate durante il periodo di maternità. Quindi primo passo è far sì che questa buona prassi diventi generalizzata. Dopodiché è giusto anche che le imprese investano nella tutela della genitorialità. Troppo spesso si parla di denatalità in questo paese, ma non ci sono poi interventi conseguenti che siano realmente a sostegno dei genitori.

0: Una vertenza che si trascina da anni, del tutto emblematica dello stato dell'industria e della mancanza di politiche industriali da parte del governo. È la situazione della Menarini Bus, unico produttore italiano di autobus, con stabilimenti a Flumeri, in provincia di Avellino, e a Bologna, e con circa 500 dipendenti.
1: La situazione di Menarini Bus è paradossale e inaccettabile, perché in un contesto di mercato che invece ha ampi spazi di crescita per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, nello stabilimento di Flumeri si sta facendo pesantemente cassa integrazione e nello stabilimento di Bologna la ricerca e lo sviluppo non vanno avanti. Il governo, che nel momento in cui l'azienda era pubblica non ha mai dato la spinta necessaria alla realtà Menarini, all'epoca era Industria Italiana Autobus, e poi dopo nel 2024 ha deciso di privatizzarla contro parere delle lavoratrici, dei lavoratori e dei sindacati, e privatizzandola cedendo l'azienda a un soggetto che non aveva competenze e conoscenze nel settore.
2: I lavoratori di Bologna e l'organizzazione sindacale esprimono una grande preoccupazione anche rispetto al futuro, alle prospettive e al presente dello stabilimento di Bologna, in quanto il piano industriale, l'accordo uscito tra dicembre 2024, dove dovevano essere garantiti degli investimenti precisi sulla ricerca e sviluppo, sulle assunzioni, sul mantenimento di alcuni aspetti dell'attività aziendale, vengono rispettati in minima parte. Facciamo un esempio: sulla ricerca e sviluppo, su 26 assunzioni previste ne sono state effettuate poco più appunto di 5.
3: Oggi ci ritroviamo con un'azienda privatizzata decisa in autonomia da parte del ministro Urso nel 2024 e non abbiamo più produzione, perché tra i tanti ritardi del PNRR e quant'altro noi siamo in una situazione drammatica. Nell'arco del tempo sono stati assunti tantissimi giovani e soprattutto per le aree interne era un motivo di vanto per noi aver potuto dare lavoro a questi ragazzi, che così non andassero via, non barattassero i propri affetti con le proprie origini. Quindi abbiamo lottato affinché questa azienda restasse sul territorio e si continuasse a produrre autobus in Italia. Solo che la politica è stata continuamente distratta e assente, perché mancano gli investimenti.
1: Noi abbiamo bisogno di una convocazione al MIMIT e dare una svolta per dare una svolta a questa azienda. Noi non possiamo continuare a non produrre autobus nel nostro paese.

Gennaio 1945. Nel Biellese occupato dai nazifascisti, uomini e donne si muovono all'alba tra sentieri innevati, lontano dalla strada principale. Nascosta tra gli alberi c'è una trattoria isolata, il Quadretto, sotto la protezione delle sentinelle partigiane. Dentro siedono industriali lanieri e rappresentanti dei sindacati clandestini. Fuori c'è la guerra, dentro si prova a scrivere un pezzo d'Italia futura. Da mesi, tra il 1944 e l'inizio del 1945, nel distretto tessile biellese i tentativi di dialogo si intrecciano con gli scioperi e le repressioni. Già nel marzo 1943, oltre 7.000 operai e operaie avevano incrociato le braccia chiedendo pane e pace. La risposta del regime era stata dura, ma alcuni imprenditori avevano preso le distanze dalle violenze fasciste, mentre i sindacati clandestini avevano avviato contatti diretti con le aziende, rompendo il monopolio corporativo. Nella primavera del 1944 nascono i primi contratti di valle, accordi locali che prevedono aumenti salariali, maggiori tutele e un principio innovativo per l'epoca, l'avvicinamento delle retribuzioni tra uomini e donne. Le trattative avvengono fuori dalle strutture della Repubblica di Salò in modo clandestino e rischioso, ma con la protezione armata delle formazioni partigiane che garantiscono sicurezza senza interferire nel merito degli accordi. Nel tardo autunno le diverse intese vengono unificate. Tra gennaio e marzo 1945 prende forma il contratto della montagna esteso a tutto il biellese con decorrenza 1 marzo. Il testo afferma la piena autonomia delle parti rispetto alle istituzioni fasciste, introduce la settimana di 40 ore, consolida la sostanziale parità salariale e istituisce commissioni paritetiche per vigilare sull'applicazione. È un patto che nasce sotto occupazione e in piena guerra, probabilmente unico in Europa per quelle condizioni. Il 28 aprile 1945, 4 giorni dopo la liberazione di Biella, la Camera dell'Industria ne sancisce la validità per l'intero settore. Quegli accordi diventano un riferimento per la contrattazione del dopoguerra e contribuiscono a definire un modello di relazioni industriali fondato su negoziazione diretta, rappresentanza libera e responsabilità condivisa. Il contratto della montagna è un segnale, in quelle fabbriche salvate dal sabotaggio, in quelle commissioni paritetiche nate tra boschi e rastrellamenti, verso la ricostruzione democratica del paese. Un'esperienza che la CGIL unitaria farà propria nella stagione della Costituente e che resterà come uno dei primi esempi di contrattazione libera nell'Italia che rinasce.

Per i giovani lombardi fino a 24 anni si apre un'opportunità per entrare subito nel mondo del lavoro. A Brescia sono aperte le preiscrizioni al corso gratuito IFTS per tecnico in impiantistica e manutenzione, promosso dal Centro Formativo Provinciale Zanardelli. Il percorso alterna 320 ore di formazione in aula e laboratorio a 480 ore di esperienza in azienda. I partecipanti selezionati saranno assunti con contratto di apprendistato di primo livello e al termine conseguiranno il certificato di specializzazione tecnica superiore, titolo che consente anche l'accesso ai percorsi ITS. Per maggiori informazioni visita il sito cfpzanardelli.it nella sezione dedicata.

0: I grandi luoghi di lavoro negli anni si sono trasformati. Le imprese e il capitale hanno diviso i lavoratori. Il compito della CGIL, sindacato generale, è riunificare quello che le imprese hanno diviso. Con i coordinamenti sindacali di sito riuniamo nello stesso luogo delegati sindacali, rappresentanti dei lavoratori di tutte le imprese presenti dentro lo stesso sito lavorativo. E noi proviamo a praticare la solidarietà. Siamo un sindacato generale che organizza i lavoratori in quanto salariati, non per mestiere, non perché siamo dipendenti della stessa azienda, e pratichiamo la solidarietà, dando forza ai lavoratori che hanno più bisogno di essere sostenuti dalla forza dei lavoratori del committente.
1: È un sito un po' particolare perché non è fatto da un capo filiera e da appalti, ma è fatto da tante aziende private che lavorano ognuna per sé. Però sono comunque un coordinamento, perché lo scopo di un aeroporto è fare atterrare un volo.

0: ripartire, caricare e scaricare i passeggeri. Quindi la cosa migliore è comunque avere rapporti tra sigle sindacali e tra lavoratrici e lavoratori dei diversi ambiti. La cosa importante come delegati è mantenere il contatto e creare dei momenti in cui le persone possano riconoscersi. Qui in aeroporto noi abbiamo moltissime lavoratrici e lavoratori di origine straniera, di prima o di seconda generazione, e abbiamo creato un coordinamento con l'ufficio stranieri della CGIL e facciamo un incontro mensile in cui aiutiamo lavoratrici e lavoratori nelle loro pratiche. È un modo per fare rete.
1: Il coordinamento di sito consiste nel fatto che delegati e delegate si ritrovino proprio qui, nella saletta sindacale di automobili Lamborghini, per decidere come coordinarsi per riuscire a lavorare tutte e tutti assieme per portare miglioramenti attraverso la contrattazione di secondo livello a tutte le aziende e a tutte le lavoratrici e lavoratori che sono presenti nel sito di automobili Lamborghini. Il lavoro nel coordinamento di sito è un lavoro che paga. Abbiamo più di 9 delegazioni sindacali votate nel frattempo da quando abbiamo iniziato a lavorare sul sito. È un lavoro che paga anche in termini remunerativi. Più di 5 aziende attualmente sul sito hanno una contrattazione di secondo livello che hanno iniziato a sviluppare seguendo gli esempi delle linee guida di sito che ci siamo dati tutti assieme, in maniera tale da lavorare congiuntamente su temi comuni e fare contrattazione congiunta tutti assieme su temi comuni.
2: Con il coordinamento del sito è cambiato la percezione del sindacato, molto più vicina, molto più attenta ai problemi, e non sono solo problemi lavorativi, ma anche problemi psicologici, perché spesso noi siamo anche come delle persone che ci siamo là solo per sentire o in sfogo di qualsiasi lavoratore. Una vittoria che noi abbiamo avuto come sindacato CGIL è stata la nomina e la scelta di 3 RLS per la prima volta a Bologna, e questa dimostra che il lavoro di sito, il lavoro di squadra, alla fine dai suoi risultati.
3: Negli anni si è raccontato che i lavoratori sono più deboli e che gli scioperi non servono più. Non è vero. Le lotte dimostrano che invece praticare la solidarietà, scioperare, lottare tutte e tutti insieme porta dei risultati.

0: Il congedo obbligatorio di maternità tutela la salute della lavoratrice e del bambino con un periodo di astensione che di norma va dai 2 mesi prima ai 3 mesi dopo il parto. La legge consente di condensare i 5 mesi interamente dopo la nascita, restando a lavoro fino al giorno prima del parto se la salute lo consente. Durante il congedo spetta un'indennità pari all'80% della retribuzione, spesso integrata dai contratti collettivi, e si maturano ferie, tredicesima e contributi pensionistici figurativi. Le tutele si estendono anche alle lavoratrici autonome e in particolari casi al padre con il congedo alternativo. Per verificare requisiti e modalità di accesso è possibile rivolgersi al patronato Inca CGL.
1: Crispiano in provincia di Taranto e Andria nella BAT il 13 luglio hanno ricordato Paola Clemente, la bracciante morta 11 anni fa mentre lavorava nei campi stroncata da un malore. Per l'occasione, davanti al murales realizzato da Iorit in sua memoria, si è tenuta una manifestazione dal titolo Sfruttamento e caporalato, una questione nazionale.
2: Vi voglio raccontare questa storia. Non vi preoccupate, ci metto poco.
3: Siamo ad Andria, davanti al murales inaugurato un anno fa, per ricordare Paola e tutte le vittime di sfruttamento lavorativo e di caporalato. Un esercizio di memoria che però non deve essere solo testimonianza, ma rivendicazione continua della dignità del lavoro, della dignità delle persone.
4: La morte di Paola ha scosso le coscienze, ha determinato una grande e lunga mobilitazione delle lavoratrici, dei lavoratori, dei cittadini, tanto da portare il sindacato a documentare come anche il caporalato nel corso degli anni ha cambiato forma, è diventato trasversale. Troviamo condizioni di sfruttamento non solo più in agricoltura, ma pensiamo nel settore del turismo, nel settore del terziario, nel settore dell'edilizia, un po' appunto un caporalato in versione 2.0. E a noi spetta appunto intanto l'impegno di una lotta costante contro quegli imprenditori che pensano di ricavare solo profitto dai lavoratori e dalle lavoratrici e di portarle ad una condizione di sfruttamento.
5: Per noi ricordare Paola Clemente diventa fondamentale perché per noi è simbolo di lotta al caporalato, allo sfruttamento. Purtroppo in questi 11 anni il sacrificio di Paola Clemente è servito sicuramente ed è alla base dell'approvazione della legge 199, la prima vera legge contro il caporalato e contro lo sfruttamento.
3: Abbiamo bisogno di continuare questa lotta per l'applicazione integrale della 199 ed è in quella legge che noi abbiamo gli strumenti per sconfiggere davvero lo sfruttamento lavorativo nelle sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità e quindi ricordare e lottare ancora e sempre finché tutti e tutte abbiano giustizia, finché tutte e tutte possano avere un lavoro dignitoso.
0: A Roma si è tenuta l'Assise nazionale sulla prevenzione delle malattie infettive nell'anziano per discutere il futuro del piano nazionale di prevenzione vaccinale. Con l'aumento della popolazione anziana, rafforzare la prevenzione diventa una priorità per la salute pubblica. Un documento elaborato da Happy Aging propone un nuovo modello dedicato agli over 65, individuando le principali criticità del sistema e avanzando soluzioni. Tra le priorità figurano maggiori investimenti nella prevenzione, l'aggiornamento del calendario vaccinale nazionale, una governance più coordinata e il potenziamento delle infrastrutture digitali. L'obiettivo è costruire un sistema più efficace, sostenibile e capace di garantire un invecchiamento in salute.
1: A Bruxelles comincia il percorso per ricordare gli accordi tra Italia e Belgio che portarono al coinvolgimento di 136 vittime italiane nella strage di Marcinelle durante l'esplosione della miniera del Bois du Cazier l'8 agosto del 1956.
6: Ricordiamo oggi l'80° anniversario dell'accordo tra Italia e Belgio, uomini in cambio di carbone. Un accordo capestro per l'Italia dove le persone, i lavoratori destinati alle miniere, la profondità delle miniere, erano trattati sostanzialmente come bestie, come merci, in cambio appunto di altra merce. Però è su quella fatica, su quel sacrificio che si è costruita l'Europa. sull'integrazione lenta e difficile abbiamo costruito l'Unione Europea ed è anche sui diritti del lavoro, perché il lavoro deve essere accompagnato da diritti, da tutele, dal riconoscimento della dignità che quei minatori lentamente e difficilmente hanno conquistato.
7: Dopo 80 anni ci pare doveroso ricordare l'esercizio della memoria è fondamentale per capire da dove veniamo, per capire meglio il presente, per immaginare un futuro, direi, soprattutto migliore. 80 anni fa il lavoro e l'uomo veniva considerato una merce, proprio come accade oggi, anche se oggi cambiano le nazionalità, cambiano i flussi, ma poi il risultato è sempre quello.
1: Fu proprio a Marcinelle che cominciò la storia di assistenza ai lavoratori all'estero da parte del sindacato.
7: L'Inca c'era 80 anni fa, c'è stata dopo 10 anni accanto alle vedove e alle vittime di Marcinelle e ci siamo ancora oggi. Vogliamo esserci anche nel futuro e continueremo a svolgere al meglio la nostra azione di tutela.
0: La memoria è uno strumento importante per evitare che gli errori si ripetano. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Erano partiti in 190 dal Gambia per raggiungere le Isole Canarie, porta d'accesso alla Spagna e all'Unione Europea, ma dopo 25 giorni alla deriva, solo in 38 sono stati tratti in salvo da alcuni pescatori al largo della Mauritania. È il tragico bilancio dell'ultimo incidente registrato sulla rotta atlantica, che per l'ONU si mantiene tra le vie più letali per le migrazioni irregolari. Medici Senza Frontiere, che a metà luglio ha assistito 387 persone di tre diversi sbarchi, riferisce di testimonianze sconvolgenti per i giorni passati in mare, senza acqua né cibo, assistendo alla morte di familiari e compagni di viaggio. Rinnovato l'appello ai governi e all'UE per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso e per favorire l'apertura di vie d'accesso legali all'Europa per le persone in fuga da guerre e povertà.
1: You can see the rescue teams gradually leaving, and what remains behind, however, is almost total devastation.
2: I team di soccorso stanno gradualmente andando via, e ciò che vediamo intorno a noi è quasi la devastazione totale. Molta gente ci dice che a causa dei crolli non riesce a orientarsi in città perché sono andati persi tutti i punti di riferimento.

Questa la testimonianza di Gerard Canal, operatore umanitario di Open Arms, presente per affiancare soccorritori e portare aiuti ai terremotati. A un mese dal doppio sisma che ha colpito il nord del Venezuela, stime ufficiali indicano oltre 5.000 vittime, ma per l'ONU potrebbero essere 10 volte di più. Canal di Open Arms conferma che ancora si scava, anche a mani nude, per restituire le spoglie delle vittime alle famiglie, ma al contempo si deve iniziare a rimuovere le macerie, più di 2 milioni di tonnellate, e ricostruire case, ma anche aziende, infrastrutture e sistemi produttivi per restituire lavoro e reddito alle famiglie. Si trova a 30 km da Harare, in Zimbabwe, il primo impianto del paese e d'Africa per la lavorazione del litio grezzo, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche e altre componenti. Il progetto, costato 400 milioni di dollari da un'azienda partecipata cinese, rientra nella riforma del governo per migliorare la gestione delle proprie risorse naturali. Vietando l'esportazione di litio e altri minerali grezzi entro il 2027, l'esecutivo sta incoraggiando le aziende minerarie a dotarsi di impianti per la raffinazione, in modo da massimizzare le entrate derivanti dalle esportazioni di litio a valore aggiunto e aumentare i posti di lavoro. Di recente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto basta saccheggi, bisogna rompere lo schema secolare che impoverisce le comunità e pone gli stati in una posizione di netto svantaggio quando cercano di sfruttare o reinvestire il valore insito nelle loro risorse naturali. La desertificazione è una dinamica grave che determina la perdita di vegetazione e quindi flora e fauna unita alla fertilità dei terreni. Proprio l'agricoltura o gli allevamenti intensivi, insieme al clima che cambia, stanno alimentando il fenomeno in varie zone del pianeta, tra cui la Cina, dove oltre un quinto dei terreni è desertificato. Nel suo ultimo piano quinquennale per l'ambiente, Pechino ha deciso di fare sua una tecnologia sviluppata dall'Accademia Cinese di Scienze Forestali, che scommette tutto sul bambù. Al posto delle griglie di paglia o della plastica non biodegradabile, gli scienziati propongono di usare barriere e raccoglitori d'acqua piovane in bambù, un tipo di legno che dura molto più a lungo, cresce molto velocemente e costa di meno. Il governo punta a impiegarlo per la fascia di protezione dei Tre Nord, nota anche come Grande Muraglia Verde.

0: anno 1480. L'intero feudo Viviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi mestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali sal de riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
3: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
4: Tempo libero?
5: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
4: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
5: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
7: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
8: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
9: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
10: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione.

0: estrazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con un intervento dei vigili del fuoco lungo l'autostrada del Mediterraneo, dove ieri pomeriggio un'auto è stata avvolta dalle fiamme in direzione sud nei pressi dello svincolo di Polla. E ancora un incidente nella notte a Casalbuono. Seguiamo quanto accaduto con Pasquale Sorrentino.
1: Traffico intenso e alcuni incidenti in questo fine settimana da Bollino Nero per il traffico in provincia di Salerno. Problemi lungo la 2 del Mediterraneo, ma anche nelle strade interne come la Bussentina e la Cilentana. Proprio il traffico lungo la Bussentina è stato sospeso per alcuni minuti nella giornata di ieri a causa del maltempo. Infatti, alcuni alberi sono caduti sulla carreggiata. Un incidente si è registrato sempre ieri lungo la 2 del Mediterraneo con un'auto che è andata in fiamme. Gli occupanti si sono salvati sul posto, i tecnici ANAS e i vigili del fuoco di Sala Consilina. I carabinieri invece stanno effettuando i rilievi per un incidente che si è registrato nella notte a Casalbuono con un'auto che è andata fuori strada e si è capottata. Per fortuna nessun ferito grave. Ferito grave invece è un motociclista di 27 anni di Napoli che è caduto dalla motocicletta a Castellabate e ricoverato in codice rosso. Traffico intenso poi lungo la Cilentana e la Bussentina anche e forse soprattutto per i cantieri, con lunghe file ai vari semafori dei diversi cantieri.
0: Ed ora una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, continuiamo ancora con la cronaca. Sono 9 le persone indagate dalla Guardia di Finanza della Tenenza di Sala Consilina nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Lagonegro. Le accuse a vario titolo riguardano presunte falsità nella formazione di atti e documenti pubblici. Vediamo i dettagli nel servizio.
1: 9 persone indagate dalla Guardia di Finanza di Sala Consilina per le accuse a vario titolo di falsità materiale commessa dal privato e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. L'indagine è portata avanti dalla Procura di Lagonegro e verte sulla denuncia di alcune persone che si sono ritrovate liquidatrici e amministratrici di società a loro insaputa. Uno dei due non è in Italia dal 2016 e le firme digitali sono successive alla sua partenza. Nei giorni scorsi le fiamme gialle hanno effettuato alcune perquisizioni, soprattutto di dispositivi elettronici e documenti, per ricostruire la vicenda. Nei guai sono finiti un commercialista di Salerno e 8 persone residenti nei vari comuni del Vallo.

0: quotidiano. Alcuni degli indagati formavano un falso verbale di assemblea di soci al cui interno veniva deliberato, all'insaputa del denunciante, la nomina della parte offesa come liquidatore di una società. Il tutto avveniva con l'apposizione di firme digitali riconducibili a due persone che, stando a quanto dichiarato, non erano a conoscenza di tale azione. Tutto ciò per evitare il pagamento delle imposte. Infatti alcuni indagati sono accusati di aver posto in essere le azioni fraudolente sopracitate per sottrarsi al pagamento di imposte su redditi e sul valore aggiunto ed interessi e sanzioni per circa 120.000 euro. La società ha sede ad Atena Lucana.
1: Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Giuseppe Pizzo, il 94enne deceduto dopo le conseguenze di un investimento avvenuto lo scorso 20 giugno a Montano Antilia. La Procura di Vallo della Lucania ha disposto l'esame autoptico per fare luce sul decesso e sugli eventuali collegamenti dell'incidente. Vediamo.
2: Non ce l'ha fatta Giuseppe Di Pizzo, il 94enne, rimasto gravemente ferito lo scorso 20 giugno dopo essere stato investito nel centro cittadino di Montano Antilia. Dopo settimane di ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il cuore dell'anziano ha cessato di battere. L'incidente si era verificato mentre l'uomo stava attraversando la strada. In quel momento era sopraggiunta un'automobile condotta da un giovane della zona, difeso dall'avvocato Vincenzo Speranza. Da capire se l'attraversamento dell'anziano sia stato frutto di una manovra improvvisa ed incauta o se l'investimento sia dovuto ad una disattenzione dell'automobilista. Dopo l'impatto, le condizioni del 94enne erano apparse subito gravi. Giuseppe Di Pizzo era stato trasferito all'ospedale San Luca, dove è rimasto ricoverato per diverse settimane nel reparto di rianimazione. Dopo una prima ripresa, l'anziano era stato trasferito alla RSA di Massa fino a quando le sue condizioni sono peggiorate. La salma era stata posta sotto sequestro. È stato eseguito l'esame autoptico disposto dal sostituto procuratore Antonio Pizzi per accertare le cause del decesso e stabilire l'eventuale collegamento tra la morte e le conseguenze riportate nell'incidente, anche alla luce del lasso di tempo intercorso tra la data del sinistro avvenuto il 20 giugno e quella della morte avvenuta qualche giorno fa. L'autopsia è stata eseguita dal medico legale Adamo Magliese. Gli accertamenti medico-legali saranno ora fondamentali per ricostruire il quadro clinico e determinare se le lesioni riportate nell'investimento abbiano avuto un ruolo determinante nel decesso dell'anziano. La notizia ha profondamente colpito la comunità di Montano Antilia, che si è stretta attorno alla famiglia di Pizzo, difesa dall'avvocato Di Fiore di Battipaglia. Cordoglio è stato espresso anche dal primo cittadino Luciano Trivelli, che ha manifestato la vicinanza dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità ai familiari del 94enne.
1: Ed ora ci spostiamo nel Potentino, dove è avvenuta una maxi operazione della Guardia di Finanza. Sequestrati oltre 2.000 prodotti non conformi alle norme di sicurezza, tra giocattoli, dispositivi elettronici e articoli per la casa. Vediamo quanto è emerso nel servizio di Federica Pistone.
3: Maxi operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Potenza contro la vendita di prodotti non conformi alle norme di sicurezza. Negli ultimi giorni i finanzieri hanno eseguito una serie di controlli in attività commerciali di Lauria, Maratea, Paterno, Senise e Marsico Vetere. Nel corso delle ispezioni condotti dai militari della Compagnia di Lauria e della Tenenza di Vigiano e Maratea, sono stati sequestrati amministrativamente oltre 2.000 articoli ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Tra i prodotti finiti sotto sequestro, orologi, monili, articoli per la casa, ma anche dispositivi elettronici e giocattoli, privi delle informazioni obbligatorie previste dalla legge. Al termine delle verifiche sono stati segnalati all'autorità amministrativa i titolari di 8 esercizi commerciali. Le indagini proseguono per ricostruire la filiera di distribuzione dei prodotti irregolari. Dall'inizio del 2026 le fiamme gialle del Comando Provinciale di Potenza hanno già sequestrato oltre 2,4 milioni di articoli non sicuri, segnalando alla Camera di Commercio della Basilicata 35 responsabili.
1: E restiamo sempre a Potenza, dove arrivano importanti novità sul fronte degli incendi. I carabinieri forestali hanno denunciato

0: 63enne ritenuto responsabile del vasto rogo che nei giorni scorsi ha interessato il territorio di San Chirico Nuovo, circa 40 gli ettari di terreno interessati dalle fiamme. La ricostruzione nel servizio.
1: Svolta nelle indagini sul vasto incendio che tra il 4 e il 5 agosto ha minacciato il territorio di San Chirico Nuovo. I carabinieri forestali hanno denunciato un 63enne residente in paese ritenuto il responsabile del rogo che ha devastato circa 40 ettari tra seminativi, uliveti e vegetazione, mettendo anche a rischio abitazioni e aziende agricole e i vicini boschi di San Chirico e Tricarico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'incendio sarebbe partito da un fondo privato dove l'uomo avrebbe acceso volontariamente un fuoco per eliminare un nido di vespe. Le fiamme, alimentate anche dalla presenza di alcuni copertoni di mezzi agricoli abbandonati nell'area, si sono rapidamente propagate. Determinanti per risalire al presunto responsabile sono state le indagini tecniche condotte con il metodo delle evidenze fisiche per individuare il punto di innesco, unite alle testimonianze raccolte dai militari. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Potenza dovrà rispondere del reato di incendio boschivo doloso che prevede una pena fino a 10 anni di reclusione. Secondo quanto emerso, il 63enne presenta una disabilità intellettiva e problemi di dipendenza ed in passato avrebbe già acceso fuochi nello stesso terreno. Per domare il rogo sono stati necessari oltre 40 lanci d'acqua degli elicotteri della Protezione Civile regionale ed un velivolo del Dipartimento Nazionale. L'intervento ha evitato che le fiamme raggiungessero i due estesi complessi boschivi della zona. Non è la prima volta che l'area è interessata da un episodio simile. 3 anni fa un incendio sviluppatosi nella stessa zona distrusse anche un parco fotovoltaico.
0: Ed ora una breve pausa pubblicitaria. Ci vediamo tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica.

0: domestica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
2: Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
3: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Restiamo in Basilicata, dove la Regione mette sul tavolo oltre 47 milioni di euro per la rigenerazione urbana. Le risorse destinate ai comuni e alle unioni di comuni serviranno a recuperare edifici, riqualificare piazze e aree verdi e creare nuovi spazi di aggregazione. Vediamo il servizio.
1: La Regione Basilicata punta su una vera e propria rinascita dei suoi spazi urbani. Più di 47 milioni di euro sono pronti ad approdare nei comuni lucani per ridisegnare piazze, recuperare edifici abbandonati e restituire luoghi di aggregazione alle famiglie, ai giovani e agli anziani. Su impulso dell'assessore all'ambiente e alla transizione energetica, Laura Mongiello, e con la visione del presidente Vito Bardi, la Regione ha presentato ufficialmente il piano di interventi rivolti alla valorizzazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti urbani. Sul piatto ci sono oltre 47 milioni di euro derivanti dalle risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. La misura si rivolge a tutti i comuni e alle unioni di comuni della Regione. Ogni singolo progetto integrato di rigenerazione urbana potrà beneficiare di un finanziamento compreso tra 1 e 2 milioni e mezzo di euro, in grado di coprire fino al 100% dei costi ammissibili. L'assessore Mongiello ha precisato: rigenerare significa prima di tutto prendersi cura delle persone e dei luoghi che abitano. Non vogliamo finanziare opere pubbliche slegate dal contesto, ma costruire una strategia unitaria che mette insieme architettura, ambiente, servizi e inclusione sociale. Vogliamo restituire una funzione viva agli spazi che nel tempo l'hanno persa, combattendo concretamente lo spopolamento dei nostri borghi e rendendo più vivibili e sostenibili le nostre città. Tra le principali novità presentate spicca il superamento della logica delle graduatorie rigide. Le proposte ritenute idonee, ha continuato Mongiello, non scivoleranno in una lista d'attesa passiva, ma accederanno a una vera e propria procedura negoziale, un tavolo di confronto continuo e diretto tra Regione e Comuni per affinare la qualità del progetto, verificare la sostenibilità di gestione, la governance e i tempi di realizzazione. I candidati saranno chiamati a presentare progetti organici che integrino il recupero di edifici pubblici, la valorizzazione di aree verdi, piazze e percorsi pedonali ciclabili, orientati alla sostenibilità e all'adattamento ai cambiamenti climatici. I tecnici del Dipartimento Ambientale, guidati dal direttore generale Canio Sant'Arsierio e del responsabile del procedimento Angelino Mazza, sono già operativi per offrire supporto e accompagnare le amministrazioni locali nell'elaborazione delle candidature.
0: E restiamo ancora in Basilicata con importanti novità sul fronte della formazione universitaria. L'Università degli Studi della Basilicata

0: diversificata amplia la propria offerta con due nuovi corsi di laurea triennale dedicati alla sostenibilità agroalimentare e alla gestione del verde, del paesaggio e delle foreste. Tutti i dettagli nel servizio.
1: L'Università degli Studi della Basilicata arricchisce la propria offerta didattica con due nuovi corsi di laurea triennale interclasse. Si tratta di Sistemi Agroalimentari Sostenibili, attivato nella sede di Matera, e Scienze e Tecnologie per il Verde Urbano, il Paesaggio e le Foreste, con sede a Potenza. I percorsi promossi dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali puntano a rafforzare il legame tra formazione, ricerca e sviluppo del territorio. Il corso in Sistemi Agroalimentari Sostenibili ad accesso libero formerà professionisti capaci di affrontare le sfide della transizione ecologica, dell'innovazione e della sicurezza alimentare. Il percorso, ispirato all'approccio Farm to Fork, prevede un biennio comune e due indirizzi di specializzazione, con laboratori, attività pratiche e tirocini presso aziende ed enti di ricerca. Gli sbocchi occupazionali riguardano aziende agricole e agroalimentari, laboratori, enti pubblici e organismi di certificazione. Il corso in Scienze e Tecnologie per il Verde Urbano, il Paesaggio e le Foreste, unico nel Centro-Sud, formerà esperti nella gestione sostenibile del territorio, del verde urbano e degli ecosistemi forestali. Il piano di studi integra discipline scientifiche e tecnologie innovative come GIS, droni e intelligenza artificiale, e offre due percorsi di specializzazione con ampio spazio a laboratori, attività sul campo, tirocini e mobilità internazionale.
0: Fine settimana da bollino nero sulle strade campane per l'esodo verso Ferragosto, traffico in aumento sulle principali arterie con particolare attenzione alla A2 del Mediterraneo, dove sono attese forti flussi verso il sud. Vediamo la situazione e i consigli per chi viaggia.
1: Entra nel vivo l'esodo estivo verso Ferragosto e lungo la rete stradale campana è atteso un fine settimana da bollino nero. L'ANAS parla di un forte aumento della circolazione già dalla giornata di ieri e fino a domenica 9 agosto, con milioni di spostamenti sulle principali arterie e un'intensificazione dei flussi diretti verso le località turistiche. Particolare attenzione rivolta alla A2 del Mediterraneo, principale collegamento verso il sud, e alle strade statali campane, maggiormente interessate dagli spostamenti estivi. Per agevolare la viabilità, ANAS ha sospeso fino al 7 settembre l'83% dei cantieri. Da questa settimana, inoltre, sono attivi i nuovi sistemi Tutor Virgilius Plus su 26 tratte della A2 per circa 100 km tra Salerno e Buonabitacolo. Controlli anche sulla strada statale 7, Quater Domiziana, nel tratto di Pozzuoli, ma anche sulla Sorrentina. Per il weekend è previsto bollino nero. Per quanto riguarda in particolare la giornata di domenica pomeriggio, il bollino previsto è quello rosso. In vigore anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. ANAS invita gli automobilisti a programmare il viaggio con anticipo e a mantenere comportamenti prudenti alla guida. Tra i consigli per partire in sicurezza: controllare lo stato del veicolo, consultare il meteo e le condizioni del traffico, portare anche acqua a bordo, rispettare naturalmente i limiti di velocità e distanza e utilizzare sempre le cinture di sicurezza e i seggiolini per i bambini.
0: Ed ora ci spostiamo a Teggiano, dove è stata presentata la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza. La rievocazione medievale torna nel centro storico dall'11 al 13 agosto con spettacoli, cortei e l'atteso assalto al castello. Vediamo tutte le novità nel servizio di Daniela Piacasella.
2: Durante la conferenza stampa di presentazione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, che si è tenuta ieri mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà Teggiano, è stato annunciato anche il ritorno dell'assalto al castello, uno degli spettacoli più amati ed attesi dal pubblico, che anche quest'anno è stato realizzato sotto la guida del direttore artistico Giancarlo Guercio, che abbiamo intervistato.
3: Dirigere la principessa Costanza è un onore, un grande privilegio, lo è stato già lo scorso anno quando attestiamo il risultato, il riscontro veramente favorevole di un esito straordinario, acclarato un po' da tutti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere e quindi torno con grande entusiasmo a dirigere Costanza. Avrei voluto anche modificare delle cose, migliorare alcuni aspetti, semmai coinvolgere anche situazioni nuove. Per questioni di tempo quest'anno non ci riusciamo, vediamo poi che cosa succede in futuro. Intanto confermiamo la struttura di una manifestazione che di fatto è consolidata, quindi prendiamo il meglio di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno e che abbiamo visto soprattutto nella parte dell'assalto al castello, quindi riproponiamo l'assalto così come era stato costruito l'anno scorso, quasi come una sorta di opera filmica che metteva insieme più scene che cooperavano insieme allo stesso tempo nel quadro d'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca e così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che è già una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di artisti, con tantissimi artisti che in quei giorni saranno lungo il percorso tra le piazze e le strade del centro storico di Teggiano. Quindi tutto pronto per rivivere quella magica atmosfera della Diano 1480.
0: Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni

0: su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia Di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritornati alla terza e ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo a Sapri, dove è calato il sipario sull'undicesima edizione del Premio Terre del Bussento, una serata tra cultura, musica e spettacolo con numerosi protagonisti del mondo della televisione e dell'arte. Riviviamo i momenti più importanti con Federica Pistone.
1: Si chiude con successo l'undicesima edizione del Premio Terre del Bussento. Nella rinnovata Piazza Regina Elena di Sapri si è tenuta infatti l'ultima serata. Tra i premiati Gianberto Noviello, da oltre 50 anni guida e il narratore dei Sentieri del Basso Cilento, mentre la giornalista Rai Barbara Carfagna è intervenuta in collegamento dalla Lituania. Riconoscimento anche per il regista Rai Massimiliano Sbarra. Applausi per Rosalia Porcaro, che con il personaggio di Carmela ha conquistato la piazza. Tra ironia e comicità, momenti musicali con Franco Fasano, protagonista di Un viaggio nei suoi più grandi successi, e con Pier Davide Carone, che ha chiuso la serata proponendo anche un emozionante omaggio a Francesco Guccini. Spazio inoltre alla tradizione gastronomica con Natalia Cattelani, che ha preparato un dolce ispirato ai prodotti tipici delle terre del Bussento. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Sapri Antonio Gentile, insieme all'assessore Amalia Morabi e dal presidente dell'associazione Terre del Bussento Matteo Martino, che hanno sottolineato la crescita della manifestazione e il ruolo nella promozione culturale e turistica del territorio. L'edizione 2026 cala il sipario, confermando il premio Terre del Bussento come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate del Golfo di Policastro.
0: A Sant'Arsenio nasce la Casa della Cultura del Vallo di Diano. Il progetto punta a trasformare Palazzo da Romando in uno spazio permanente dedicato alla musica, al teatro, all'arte e agli eventi culturali. L'intesa è stata siglata tra Kinesis ETS ed il proprietario dello storico edificio, Giovanni da Romando. Vediamo il servizio. Nasce a Sant'Arsenio la Casa della Cultura del Vallo di Diano. Il progetto prende forma a Palazzo da Romando, dove è stato siglato l'accordo tra Kinesis ETS ed il proprietario dello storico edificio Giuseppe da Romando. Palazzo da Romando diventerà la sede delle attività concertistiche e degli spettacoli di Kinesis, oltre che spazio per eventi, incontri ed iniziative culturali. Un'intesa che punta a trasformare uno dei luoghi simbolo di Sant'Arsenio in un nuovo polo culturale per l'intero Vallo di Diano. Kinesis ETS, fondata dal maestro Giuseppe Giuliano e dal professor Francesco Maria Sacerdoti, rispettivamente direttore artistico e presidente, nasce con l'obiettivo di mettere in rete artisti, istituzioni, scuole, università e cittadini. Musica, teatro, arte, formazione, ricerca ed innovazione, i principali ambiti di intervento. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, Giovanni da Romando, Francesco Maria Sacerdoti e Giuseppe Giuliano. Tra gli ospiti il maestro Giancarlo Guercio, componente del comitato scientifico di Kinesis, e il poeta Elio Pecora. Presentato anche il Kairos Festival 2026, nuovo appuntamento culturale che punta a portare nel Vallo di Diano musica, spettacoli e nuove forme di produzione artistica. L'obiettivo è fare di Palazzo da Romando un luogo permanente di cultura, incontro e partecipazione capace di unire tradizione e contemporaneità. A Santa Maria di Castellabate si è conclusa la quinta edizione del Festival Mogol Battisti, tre serate dal 4 al 6 agosto all'Arena Villa Matarazzo, dedicate alla musica e ai giovani talenti. 20 concorrenti in gara tra brani di Mogol e Battisti e composizioni inedite. Vediamo com'è andata.
2: Dal 4 al 6 agosto l'Arena Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate ha ospitato il Festival Mogol Battisti, giunto alla sua quinta edizione. Il festival, organizzato dall'Associazione Paese Mio di Buccino, con l'apporto del CET di Mogol, il patrocinio della Regione Campania, la provincia di Salerno, del Comune di Castellabate e del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, ha visto come patron Gregorio Fiscina e punta sulla valorizzazione della presenza dei giovani nel mondo della musica italiana per fornire loro occasione di incontro con operatori artistici, culturali e professionali del settore. In tre giorni si sono esibiti 20 concorrenti con 10 brani di Mogol Battisti e 5 inediti, ha vinto per i brani inediti Carla Temguau di Bologna, per gli inediti Bancaffè d'autore di Castellabate. Il premio per la critica è andato al duo Euforia do Genova con il brano Vento nel Vento. Premio interpretazione più regionale a Mirko Di Bartolomeo di Poggio Orsini in provincia di Bari. La grande orchestra è stata diretta dal maestro Gerardo Paesano. Hanno presentato Enza Ruggero e l'attore Maurizio Casagrande. Folla delle grandi occasioni per questi tre giorni di grande musica, con talenti che si sono susseguiti sul palco e hanno guadagnato, oltre ai premi, l'applauso e l'apprezzamento del folto pubblico presente.
0: E questo era il nostro ultimo servizio. Prima di salutarvi vi ricordo che i nostri telegiornali si fermeranno da lunedì 10 agosto per ritornare lunedì 24 agosto, ma potete continuare a rimanere aggiornati consultando il nostro sito internet italia2news.it oppure i nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena. Una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 euro al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.
10: Friday night saw the ERC head to the Katowice city centre, where the Polish fans were out in force to welcome their home heroes. Followed by an action-packed blast around the historic streets, with Andrea Mavellini topping the timesheets with a faultless run to take the early lead. The first full day of action have rallied Poland, and qualifying winner Dominik Strzecki was running fifth coming into stage three, only to slide wide just over a kilometre in. A scary moment with Strzecki and co-driver Andrzej Krasia taken to hospital for checkups, and the stage was cancelled for the following cruise. Will Crichton was looking comfortable on the broken, bumpy Silesian asphalt, the Irishman running in a promising fifth place, only to outbrake himself in the tricky stage six. With around 14 seconds dropped, he plummeted down what was a competitive leaderboard. It had been an impressive return to ERC action for three-time champion Kajetan Katanovic. With an inspired setup change for the afternoon loop, the Toyota driver found himself in an intense all-Polish fight for fifth with Jaroslav Szeja. And just ahead on the leaderboard was another scrap between two locals for the final podium place. Reigning ERC champion Miko Marcik finding form late in the afternoon, second fastest in stage seven, he was in fourth, right on the coattails of his compatriot Jakub Matulka. The reigning Polish champion had recovered well from a frustrating qualifying stage to put himself in contention for a fine result on home soil. Winning stages 2 and 6, Matulka's soft tyre selection would prove costly by the end of the long afternoon loop. Matulka had been running in second for much of the day, but a late charge from Andrea Mabellini had pegged him back. After winning the Stage 1 Super Special, another fastest time in Stage 7 saw the Lancia driver climb to the runner-up.

Benvenuti a Naturalmente Sani, i TG della natura e delle belle notizie. Oggi parleremo di un argomento che ci riguarda tutti, perché è la cucina del benessere. Molto spesso pensiamo al cibo sempre come a qualcosa che ci sazia, ma in realtà ogni ingrediente che scegliamo può diventare uno strumento prezioso per prendersi cura del nostro organismo, per prevenire tanti piccoli disturbi e migliorare la qualità della vita. Io dico anche per promuovere l'autoguarigione del corpo. E ovviamente, come possiamo mettere dei cibi che ci fanno bene, possiamo anche andare e mettere dei cibi che non ci fanno stare bene e che ci infiammano. La cucina del benessere non è fatta di rinunce o di ricette complicate, ma è fatta di ingredienti semplici, naturali e di scelte più consapevoli, perché la salute comincia proprio da ciò che portiamo a tavola ogni giorno.

È proprio da questa filosofia che adesso è nato il mio libro, che vi presenterò tra poco, una guida pratica pensata per accompagnarvi passo dopo passo con ricette, consigli e tanti spunti, e soprattutto quando state male, per trasformare ogni pasto in un'occasione di benessere. Ovviamente un momento di pubblicità, il mio libro si chiama Pronto Soccorso Naturale, lo trovate su Amazon in versione cartacea, in formato e Kindle e soprattutto ebook sul mio sito tgdellanatura.it. Ed è proprio da questa filosofia che io mi sono allacciata per parlare della cucina del benessere e per inserirvi in questa nuova puntata del mio TG, perché le belle notizie esistono, bisogna solo avere il coraggio di raccontarle. E ricordate che le notizie spesso vengono scelte da un algoritmo, ma non è il mio caso. Nel TG le notizie le scelgo io, Simona Sessa, e noi ci rivediamo alla fine del TG, quindi buona visione e soprattutto imparate a cucinare e a stare bene.

Oggi voglio parlare di un problema che ho risolto in una giornata. Ogni estate per me era un incubo, capelli crespi e ingestibili, veramente poi lunghi come i miei, veramente un incubo. Con il caldo e l'umidità i miei capelli diventavano ultra crespi, si gonfiavano e li tenevo sempre legati perché non riuscivo più a gestirli, ero disperata, ogni estate li tagliavo sempre più corti. Così però ho deciso di affrontare il problema e di trovare un rimedio naturale che avevo sentito nominare tante volte, il gel ai semi di lino. Così ho deciso di provare e oggi ho messo in atto subito questo prezioso consiglio. L'ho preparato con 2 cucchiai di semi di lino e 1,5 bicchieri d'acqua. Poi, una volta raffreddato, ho aggiunto 1 cucchiaino di aloe vera e 5 gocce di olio di jojoba. L'ho applicato sui capelli e sinceramente non mi aspettavo un risultato del genere. I capelli sono rimasti ordinati, morbidi e definiti e il crespo si è ridotto tantissimo, non ce l'ho quasi più. Ma la cosa che mi ha colpito però è stata un'altra, perché ho sentito subito una piacevole sensazione di freschezza sul cuoio capelluto e sui capelli, come se i capelli fossero ben idratati, perché d'estate si diventano secchi proprio perché perdono idratazione. Naturalmente questa è la mia esperienza personale, ma per me è stata una bellissima scoperta. Continuerò a usarlo per tutta l'estate e vi terrò aggiornati. Ma anche se anche voi avete problemi di capelli crespi, provate questa ricetta e fatemi sapere come vi trovate. Io sono Simona Sessa e questa è la mia rubrica, la consulente del benessere, dove condivido rimedi naturali che provo prima su me stessa o che vi consiglio se voi mi scrivete. Scrivetemi su simonasessa@tgdellanatura.it e vi risponderò anche in trasmissione, e noi ci rivediamo al prossimo rimedio dalla vostra consulente del benessere.

0: Oggi parliamo di natura e benessere, un gesto semplice e potente. Segui Naturalmente Sani, il TG della natura.
1: E adesso uno spazio di autopromozione dedicato all'anteprima e alla presentazione del nuovo libro Pronto Soccorso Naturale di Simona Sessa.
2: Oggi voglio parlarvi della cucina del benessere, perché non tutti sanno cos'è e quanto è importante per tutti noi. Quando si parla di salute si pensa subito ai rimedi naturali, tisane, integratori, tinture, ma il primo vero rimedio è il cibo. Quindi ogni giorno noi introduciamo degli alimenti che possono sostenere e favorire il nostro corpo e quindi l'equilibrio del nostro corpo e il nostro benessere, oppure affaticarlo e intossicarlo. Nei momenti di malessere poi questa differenza diventa ancora più evidente e rilevante. Quindi cos'è la cucina del benessere? La cucina del benessere è un approccio semplice e naturale all'alimentazione, non è una dieta e non è una moda, è il modo di cucinare e scegliere gli alimenti in base a come sta il tuo corpo. Significa fare una cosa molto concreta, usare il cibo per aiutare l'organismo a recuperare più velocemente. È un approccio alimentare orientato al benessere, al recupero e al supporto dell'organismo attraverso alimenti naturali. Se volete saperne di più,

0: bombardiamo il mondo di belle notizie ed il mondo cambierà. Naturalmente sani, i TG della natura e delle belle notizie.
1: La cucina del benessere è molto importante perché è il primo vero rimedio, come noi sappiamo, è il cibo, quindi le ricette giuste ci aiutano, ci sostengono e ci aiutano nel recupero del benessere. Ho scritto un libro che si chiama Pronto Soccorso Naturale e le ricette che trovo in questo libro non sono pensate per stupire, ma sono pensate per essere di supporto e per migliorare ovviamente i disturbi dalla digestione, ridurre l'infiammazione, sostenere il sistema immunitario, alleggerire il corpo. Una di queste ricette che oggi vi propongo e che ho sperimentato personalmente è per sostenervi quando avete il ciclo e i dolori mestruali. È riso caldo alla curcuma e zenzero. Gli ingredienti sono il riso bianco, il giasmino, il basmati, mezzo cucchiaino di curcuma, un pizzico di pepe nero, mezzo cucchiaino di zenzero grattugiato e un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Cuoci il riso, aggiungi curcuma, pepe, zenzero, olio, una bella padella. E i benefici di questo risotto è antinfiammatorio, riduce il dolore, migliora la circolazione ed è veramente importante in questi momenti. Se vuoi scoprire altre ricette come queste per altri momenti difficili, Pronto Soccorso Naturale. L'ho scritto con il cuore, lo trovate su Amazon in versione cartacea e Kindle e anche ebook, ma lo trovate sul mio sito tgdellanatura.it in versione ebook. Che dirvi, la cucina del benessere, Simona Sessa, vi sostengono, quindi continuate a seguirmi e soprattutto fatemi sapere se avete provato questa ricetta fantastica.

adesso per la posta del TG mi è arrivata una mail dove mi chiedevano come mai sui social magari ci sono delle puntate che non sono molto seguite, non abbiamo tantissime persone che ci seguono, visualizzazioni rispetto ai nostri competitor che hanno dei prodotti qualitativamente parlando inferiori rispetto a quello del TG della Natura, che però hanno tante view in più e tante ovviamente visualizzazioni. Io rispondo sempre questo e voglio che sia chiaro per tutti voi, a noi e soprattutto a me, non importa, io non sono schiava dei social, io non vivo per i social. Io ho 3 milioni di visualizzazioni nel mondo tra 200 TV italiane ed estere su Smart TV, Amazon TV Stick. Quindi io preferisco che ci vedano quasi 3 milioni di persone nel mondo ed avere poche visualizzazioni sui social. Ma abbiamo raggiunto un traguardo grandissimo. Vedete, la differenza tra il mio canale e il canale delle altre persone, parliamo del canale YouTube, è che io non metto la pubblicità per far vedere che ho 20.000, 100.000 visualizzazioni, ho tutti questi followers e poi alla fine nessuno mi guarda. Io preferisco la sincerità e la sincerità che ho scelto anche nel mio format del TG è questa. Chi guarda i social lo sa bene e chi non ci guarda, amen. Ma poi sui social è difficile che un programma venga visto per mezz'ora, voglio dire, forse gli short hanno più visualizzazioni, ma ripeto, a noi non ci importa di avere tutte queste visualizzazioni sui social, che poi la gente si scorda. Abbiamo un video virale, ma poi la gente si dimentica magari. Ma noi vogliamo creare una presenza professionale e continuativa nelle persone che ci guardano, arrivare laddove non arrivano nemmeno i social. Noi, come vi ho detto, da un mese e mezzo andiamo in onda sulle Smart TV, su Amazon TV Stick e abbiamo raggiunto quasi 3 milioni di visualizzazioni ed è tanto per un programma che è nato un anno e mezzo fa qui in uno studio da una idea di una folle giornalista naturopata.

che sono io. Voglio dire, i social per me e per il mio modo di vedere sono solo un archivio dove io poi metto le notizie, e specialmente YouTube è un archivio dove mettere i video per far vedere alle persone, ma non mi importa più di tanto, se no avrei messo le pubblicità come tutti gli ADV e avrei adesso 100.000, 1 milione di visualizzazioni spendendo i soldini, ma non mi piace né prendere in giro me né prendere in giro la gente, perché poi ora è tutta una questione di soldi. Il mio TG non è apparenza e non lo sarà mai, è pura realtà e per questo ci differenziamo da tanti. La forza del TG sono io, con i miei 39 anni di giornalismo e la medaglia ricevuta per i miei 25 anni di carriera giornalistica dall'Ordine dei giornalisti. Gli algoritmi, vi ricordo, non scelgono le mie notizie, le scelgo io e il mio cuore sceglie ed il mio cuore vince sempre. Continuate a seguirci e io ci sono e ci sarò sempre con il TG della natura e delle belle notizie. Il TG della natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono. E bisogna solo avere il coraggio di raccontarle.

ora più vicino a te. Da oggi è online il nostro nuovo sito ufficiale tgdellanatura.it, con tutte le breaking news della natura, le notizie e soprattutto anche il nostro shop online. Visitalo subito per non perdere le ultime notizie e scoprire tutti i nostri prodotti esclusivi.

0: dico una cosa importante, che il ballo è fondamentale, ballo ancora, ballo spesso, ballo da sola, ballo, vado alle serate house ancora quando torno a ballare. Il ballo perché è importante, perché poi attiva la serotonina, va a lavorare sulla ghiandola pineale, ti mantiene in forma, ti rende bella e sprigiona la tua energia. Quindi ballate, ballate, ballate, ballate.
1: Lei dice questo perché oggigiorno presenta anche un programma che parla della salute, della natura,
0: benessere naturale.
1: Benessere, e si sta pure avvicinando al mondo degli animali, che è una cosa molto importante.
0: Sì, è fondamentale.
1: E lei attualmente dirige una sezione o tutto il TG della natura?
0: È mio.
1: È tuo proprio, quindi c'è proprio una pagina che parla un TG natura.
0: Non è una pagina. Allora, io mi sono avvicinata al mondo della natura circa 18 anni fa. E ho visto che effettivamente sì, la vita che faccio adesso è fantastica. L'avessi scoperta prima, forse non so se sarei messa a fare animazione, anche perché gli orari andavo a letto tardi, non vedevo il sole. Ok, però l'ho fatto, ero una ragazza. Adesso avvicinandomi alla natura, oltre a fare come lavoro la naturopata, la consulente del benessere e della nutrizione, e quindi spingere le persone a una detox naturale, quindi le aiuto. Sono giornalista, scrittrice e ho un progetto sempre, come mi occupo di marketing e di comunicazione, ho creato un progetto editoriale multimediale e multicanale che prevede una trasmissione video che va in onda in tutto il mondo su Smart TV, Amazon TV Stick, circa 202 TV e 30 radio e passa, e dove io appunto faccio proprio il TG, il telegiornale della natura, proprio come il classico TG delle 20 che insomma si guarda. Io ormai non lo vedo più perché non c'ho nemmeno più la televisione. Io scelgo le notizie, non le sceglie l'algoritmo, le scelgo io e le racconto con il mio volto, con la mia voce. E questo è un programma che piace perché finalmente abbiamo un programma di naturale che parla di belle notizie. Le belle notizie fanno stare bene, quindi fanno stare bene al cuore, fanno stare bene all'anima, fanno stare bene, mentre le cattive notizie ti fanno stare male. Quindi
1: sì,
0: noi facciamo un'informazione un po' diversa.
1: E ci sono queste informazioni.
0: Quindi le cose brutte non ne parliamo, non parliamo

0: di guerre, non parliamo di, di nulla, parliamo solo di cose belle, ci avviciniamo al mondo degli animali. Per esempio lunedì vado a un rifugio, un'oasi felina, per cercare di aiutare questi micetti. Io stessa ho un progetto che metterò in atto nei prossimi anni per aiutare animali, cani e gatti che stanno morendo, quindi prenderli dai rifugi e farli morire proprio nell'amore, perché almeno
1: che bella cosa.
0: È bellissimo. Ed è qualcosa che mi ha avvicinato molto al mondo della natura. Adesso la Simona che è qui non è più la ragazzina che viveva solo di serate, discoteche e viveva del proprio ego. È bello vivere nella dimensione dell'ego. Adesso siamo in una dimensione più spirituale, più energetica, dove capiamo che siamo venuti su questa terra perché abbiamo uno scopo, una missione. La mia missione è raccontare delle belle notizie, aiutare gli animali, a partire dai miei 5 gatti che sono sempre accuditi, amati da me, e aiutare le persone. Questo è quello che mi voglio fare, mi sono riproposta.
1: Cioè, dalla cubista a presentarsi proprio totalmente diversa, per quello che potevano immaginare le persone, che è una cosa totalmente diversa.
0: Totalmente diversa.
1: Che cosa ti ricordi di quegli anni? C'hai dei ricordi belli?
0: Sì.
1: Conoscenze di DJ, non lo so, magari studiavate qualche coreografia, ci vuoi raccontare di queste cose?
0: Sì.
1: Non dico di tutto, però no. Almeno di alcune cose.
0: Ricordo la grande amicizia con Claudio Coccoluto, che è scomparso, e so che a Roma gli hanno anche dedicato una strada.
1: Sì.
0: Claudio era all'epoca un DJ che sì, era conosciuto ma non conosciutissimo, e quindi sposò subito il progetto House con gli Angels on Love, era sempre alle serate, e io ricordo che mi facevo anche queste belle chiacchierate sul mondo della musica, su come lui vedeva la vita. E lui mi dava dei consigli, chiaramente c'erano delle serate a tema, la serata a tema ispirata a Madonna, quindi noi avevamo i tacchi, a parte portavo dei tacchi così che non so come facevo adesso sullo scarpe da ginnastica, non lo so veramente.
1: Così sarebbe, che misura? Almeno 20.
0: Avevo 10-15 con i platform, ricordo che venivano nei camerini a venderci le scarpe e noi prendevamo le scarpe quelle col tacco più alto. Devo dire che poi da quando è nato mio figlio, quindi ormai sono passati 16 anni, non ho più messo tacchi, perché poi anche la gravidanza ti cambia molto e ti abitui alla scarpa bassa. Però ricordo queste serate, questa allegria, questa simpatia, questo modo di ballare. Noi ci volevamo tutti quanti bene. Oggi non è così, oggi è tutto interesse, è tutta apparenza, i tavoli, non c'è più energia. Noi avevamo un'energia unica e devo dire che la nostra generazione è quella che ha vissuto meglio il fenomeno house e il fenomeno comunque della discoteca, perché noi siamo la generazione a cavallo tra quelli che non avevano nulla, perché non avevamo telefonini, non avevamo nulla, quindi tutto quello che noi vivevamo lo ricordiamo e lo registravamo con la testa, perché non potevamo avere registrazioni di nessun tipo, a parte forse qualche cameraman che veniva a farci le riprese, non c'erano i telefoni. Quindi siamo la generazione più forte, quella che ha resistito a tutto, e soprattutto quella che ha vissuto i due mondi, il mondo di prima e il mondo di oggi. E devo dire che sono stata molto fortunata, perché il mondo di oggi non mi piace, è basato solo su nulla, su cose molto così leggere. La nostra leggerezza era diversa, perché come hai detto tu, noi avevamo un ruolo, non è che c'era la cubista, poi c'era il buttafuori, cioè quello che noi facevamo lo facevamo bene, perché era il nostro lavoro. Ed era qualcosa di fantastico, e ricordo queste serate particolari, il Capodanno che mi ero fatta queste treccine, guardando un video di Madonna, mi ero guardata la coreografia, dovevo farla identica, è stato veramente molto bello, ho conosciuto tantissime persone, ancora oggi mi fermano nei locali, mi chiedono di fare delle foto, si ricordano bello. Di me, almeno le generazioni nostre, poi, vabbè, i giovani.
1: Molto bello questo.
0: Però è questo quello che mi fa stare bene, perché vuol dire che io ho dato, ho lasciato dei bei ricordi, ho lasciato una Simona che, ripeto, era una Simona molto ragazzina, molto giovane, molto inesperta. Poi

0: Poi chiaramente sono cambiata, però quella Simona di oggi è tale proprio perché c'è stata l'altra Simona, che no, comunque io non dimenticherò mai perché io sono sempre una ragazzina.
1: Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Naturalmente Sani, TG della Natura e delle Belle Notizie. Abbiamo deciso di bombardare il mondo di belle notizie, così il mondo cambierà. E abbiamo imparato a capire l'importanza della cucina del benessere, quindi vi ricordo un attimo di pubblicità e il mio libro Pronto Soccorso Naturale lo trovate su Amazon e lo trovate in versione Kindle cartacea oppure ebook sul mio sito tgdellanatura.it. E volevo ricordarvi che se avete belle notizie da raccontare scriveteci i numeri della redazione all'email, perché potrebbe diventare la prossima protagonista del TG della Natura e delle Belle Notizie, perché anche la tua storia, la tua esperienza può essere di ispirazione per migliaia di persone. Quindi scriveteci la posta del TG e noi vi aspettiamo e vi ringraziamo perché siamo arrivati a quasi 3 milioni di ascoltatori e ovviamente nel mondo. E seguiteci Smart TV, TV Amazon Stick, sui social, siamo su 200 TV tra italiane ed estere. Insomma, il TG non si ferma, abbiamo deciso di conquistare tutto il mondo e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Che la natura sia con voi.

0: Braccio di ferro nella giunta per le autorizzazioni sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Dalmastro e Mauro Caroccia. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. E questo è il motivo per cui al momento le stesse trascrizioni sono rimaste sotto chiave senza poter essere lette. In caso di diniego, la stessa giunta per le autorizzazioni sarà convocata martedì per prenderne sostanzialmente atto e a quel punto la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa decisione totalmente di negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha detto Davis Dori. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. Si sblocca nelle commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera l'impasse sull'uso dei dati biometrici per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici. La maggioranza giovedì ha votato un parere che invita il governo a tenere conto delle preoccupazioni di Bruxelles in merito al decreto legislativo con cui recepirà l'AI Act dell'Unione Europea. In particolare, saranno rafforzate alcune garanzie a tutela della privacy e di altri diritti costituzionali. Sul tema l'opposizione aveva parlato di schedatura di massa, mentre l'Unione Europea aveva ribadito i confini stabiliti dalla norma. Soddisfatto il relatore al parere in prima e seconda commissione Paolo Emilio Russo. C'è perfetta armonizzazione tra il sacrosanto diritto alla sicurezza e quello alla riservatezza. Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si trattava di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati.
1: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici, sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica. Il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia, esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. 2 attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.

L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le estese superfici laviche del Monte Etna, i pendii regolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. Apriamo questa edizione con un intervento dei vigili del fuoco lungo l'autostrada del Mediterraneo, dove ieri pomeriggio un'auto è stata avvolta dalle fiamme in direzione sud nei pressi dello svincolo di Polla. E ancora un incidente nella notte a Casalbuono. Seguiamo quanto accaduto con Pasquale Sorrentino.
1: Traffico intenso e alcuni incidenti in questo fine settimana da Bollino Nero per il traffico in provincia di Salerno. Problemi lungo la 2 del Mediterraneo, ma anche nelle strade interne come la Bussentina e la Cilentana. Proprio il traffico lungo la Bussentina è stato sospeso per alcuni minuti nella giornata di ieri a causa del maltempo. Infatti, alcuni alberi sono caduti sulla carreggiata. Un incidente si è registrato sempre ieri lungo la 2 del Mediterraneo con un'auto che è andata in fiamme. Gli occupanti si sono salvati sul posto, i tecnici ANAS e i vigili del fuoco di Sala Consilina. I carabinieri invece stanno effettuando i rilievi per un incidente che si è registrato nella notte a Casalbuono con un'auto che è andata fuori strada e si è cappottata. Per fortuna nessun ferito grave. Ferito grave invece è un motociclista di 27 anni di Napoli che è caduto dalla motocicletta a Castellabate e ricoverato in codice rosso. Traffico intenso poi lungo la Cilentana e la Bussentina anche e forse soprattutto per i cantieri con lunghe file ai vari semafori dei diversi cantieri.
0: Ed ora una breve pausa pubblicitaria, restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Ben ritornati in studio, continuiamo ancora con la cronaca. Sono 9 le persone indagate dalla Guardia di Finanza della Tenenza di Sala Consilina nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Lagonegro. Le accuse a vario titolo riguardano presunte falsità nella formazione di atti e documenti pubblici. Vediamo i dettagli nel servizio.
1: 9 persone indagate dalla Guardia di Finanza di Sala Consilina per le accuse a vario titolo di falsità materiale commessa dal privato e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. L'indagine è portata avanti dalla Procura di Lagonegro e verte sulla denuncia di alcune persone che si sono ritrovate liquidatrici e amministratrici di società a loro insaputa. Uno dei due non è in Italia dal 2016 e le firme digitali sono successive alla sua partenza. Nei giorni scorsi le fiamme gialle hanno effettuato alcune perquisizioni, soprattutto di dispositivi elettronici e documenti, per ricostruire la vicenda. Nei guai sono finiti un commercialista di Salerno e 8 persone residenti nei vari comuni del Vallo di Diano. Alcuni degli indagati formavano un falso verbale di assemblea di soci al cui interno veniva deliberato, all'insaputa del denunciante, la nomina della parte offesa come liquidatore di una società. Il tutto avveniva con l'apposizione di firme digitali riconducibili a 2 persone che, stando a quanto dichiarato, non erano a conoscenza di tale azione. Tutto ciò per evitare il pagamento delle imposte. Infatti alcuni indagati sono accusati di aver posto in essere le azioni fraudolente sopracitate per sottrarsi al pagamento di imposte su redditi e sul valore aggiunto ed interessi e sanzioni per circa 120.000 euro. La società ha sede ad Atena Lucana.
0: Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Giuseppe Pizzo, il 94enne deceduto dopo le conseguenze di un investimento avvenuto lo scorso 20 giugno a Montano Antilia. La Procura di Vallo della Lucania ha disposto l'esame autoptico per fare luce sul decesso e sugli eventuali collegamenti dell'incidente. Vediamo.
3: Non ce l'ha fatta. Giuseppe Di Pizzo, il 94enne, è rimasto gravemente ferito lo scorso 20 giugno dopo essere stato investito nel centro cittadino di Montano Antilia. Dopo settimane di ricovero nel reparto di rianimazione dell'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, il cuore dell'anziano ha cessato di battere. L'incidente si era verificato mentre l'uomo stava attraversando la strada. In quel momento era sopraggiunta un'automobile condotta da un giovane della zona, difeso dall'avvocato Vincenzo Speranza. Da capire se l'attraversamento dell'anziano sia stato frutto di una manovra improvvisa ed incauta o se l'investimento sia dovuto ad una disattenzione dell'automobilista. Dopo l'impatto, le condizioni del 94enne erano apparse subito gravi. Giuseppe Di Pizzo era stato trasferito all'ospedale San Luca, dove è rimasto ricoverato per diverse settimane nel reparto di rianimazione. Dopo una prima ripresa, l'anziano era stato trasferito alla RSA di Massa, fino a quando le sue condizioni sono peggiorate. La salma era stata posta sotto sequestro e è stato eseguito l'esame autoptico disposto dal sostituto procuratore Antonio Pizzi per accertare le cause del decesso e stabilire l'eventuale collegamento tra la morte e le conseguenze riportate nell'incidente, anche alla luce del lasso di tempo intercorso tra la data del sinistro avvenuto il 20 giugno e quella della morte avvenuta qualche giorno fa. L'autopsia è stata eseguita dal medico legale Adamo Magliese. Gli accertamenti medico-legali saranno ora fondamentali per ricostruire il quadro clinico e determinare se le lesioni riportate nell'investimento abbiano avuto un ruolo determinante nel decesso dell'anziano. La notizia ha profondamente colpito la comunità di Montano Antilia, che si è stretta attorno alla famiglia Di Pizzo, difesa dall'avvocato Di Fiore di Battipaglia. Cordoglio è stato espresso anche dal primo cittadino Luciano Trivelli, che ha manifestato la vicinanza dell'amministrazione comunale e dell'intera comunità ai familiari del 94enne.
0: Ed ora ci spostiamo nel Potentino, dove è avvenuta una maxi operazione della Guardia di Finanza. Sequestrati oltre 2.000 prodotti non conformi alle norme di sicurezza, tra giocattoli, dispositivi elettronici e articoli per la casa. Vediamo quanto è emerso nel servizio di Federica Pistone.
4: Maxi operazione della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Potenza contro la vendita di prodotti non conformi alle norme di sicurezza. Negli ultimi giorni i finanzieri hanno eseguito una serie di controlli in attività commerciali di Lauria, Maratea, Paterno, Senise e Marsico Vetere. Nel corso delle ispezioni condotti dai militari della Compagnia di Lauria e della Tenenza di Viggiano e Maratea, sono stati sequestrati amministrativamente oltre 2.000 articoli ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori. Tra i prodotti finiti sotto sequestro, orologi, monili, articoli per la casa, ma anche dispositivi elettronici e giocattoli, privi delle informazioni obbligatorie previste dalla legge. Al termine delle verifiche sono stati segnalati all'autorità amministrativa i titolari di 8 esercizi commerciali. Le indagini proseguono per ricostruire la filiera di distribuzione dei prodotti irregolari. Dall'inizio del 2026 le fiamme gialle del Comando Provinciale di Potenza hanno già sequestrato oltre 2,4 milioni di articoli non sicuri, segnalando alla Camera di Commercio della Basilicata 35 responsabili.
0: E restiamo sempre a Potenza, dove arrivano importanti novità sul fronte degli incendi. I carabinieri forestali hanno denunciato un 63enne

0: Ritenuto responsabile del vasto rogo che nei giorni scorsi ha interessato il territorio di San Chirico Nuovo, circa 40 gli ettari di terreno interessati dalle fiamme. La ricostruzione nel servizio.
1: Svolta nelle indagini sul vasto incendio che tra il 4 e il 5 agosto ha minacciato il territorio di San Chirico Nuovo. I carabinieri forestali hanno denunciato un 63enne residente in paese ritenuto il responsabile del rogo che ha devastato circa 40 ettari tra seminativi, oliveti e vegetazione, mettendo anche a rischio abitazioni, aziende agricole e i vicini boschi di San Chirico e Tricarico. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'incendio sarebbe partito da un fondo privato dove l'uomo avrebbe acceso volontariamente un fuoco per eliminare un nido di vespe. Le fiamme, alimentate anche dalla presenza di alcuni copertoni di mezzi agricoli abbandonati nell'area, si sono rapidamente propagate. Determinanti per risalire al presunto responsabile sono state le indagini tecniche condotte con il metodo delle evidenze fisiche per individuare il punto di innesco, unite alle testimonianze raccolte dai militari. L'uomo è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Potenza dovrà rispondere del reato di incendio boschivo doloso che prevede una pena fino a 10 anni di reclusione. Secondo quanto emerso, il 63enne presenta una disabilità intellettiva e problemi di dipendenza ed in passato avrebbe già acceso fuochi nello stesso terreno. Per domare il rogo sono stati necessari oltre 40 lanci d'acqua degli elicotteri della Protezione Civile regionale ed un velivolo del Dipartimento Nazionale. L'intervento ha evitato che le fiamme raggiungessero i due estesi complessi boschivi della zona. Non è la prima volta che l'area è interessata da un episodio simile. 3 anni fa, un incendio sviluppatosi nella stessa zona distrusse anche un parco fotovoltaico.
0: Ed ora una breve pausa pubblicitaria. Ci vediamo tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space. L'universo delle scarpe da lavoro è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Ben ritornati ad Italia 2 News. Restiamo in Basilicata, dove la Regione mette sul tavolo oltre 47 milioni di euro per la rigenerazione urbana. Le risorse destinate ai comuni e alle unioni di comuni serviranno a recuperare edifici, riqualificare piazze e aree verdi e creare nuovi spazi di aggregazione. Vediamo il servizio.
1: La Regione Basilicata punta su una vera e propria rinascita dei suoi spazi urbani. Più di 47 milioni di euro sono pronti ad approdare nei comuni lucani per ridisegnare piazze, recuperare edifici abbandonati e restituire luoghi di aggregazione alle famiglie, ai giovani e agli anziani. Su impulso dell'assessore all'ambiente e alla transizione energetica, Laura Mongiello, e con la visione del presidente Vito Bardi, la Regione ha presentato ufficialmente il piano di interventi rivolti alla valorizzazione ambientale e paesaggistica degli insediamenti urbani. Sul piatto ci sono oltre 47 milioni di euro derivanti dalle risorse Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027. La misura si rivolge a tutti i comuni e alle unioni di comuni della Regione. Ogni singolo progetto integrato di rigenerazione urbana potrà beneficiare di un finanziamento compreso tra 1 e 2 milioni e mezzo di euro, in grado di coprire fino al 100% dei costi ammissibili. L'assessore Mongiello ha precisato: rigenerare significa prima di tutto prendersi cura delle persone e dei luoghi che abitano. Non vogliamo finanziare opere pubbliche slegate dal contesto, ma costruire una strategia unitaria che mette insieme architettura, ambiente, servizi e inclusione sociale. Vogliamo restituire una funzione viva agli spazi che nel tempo l'hanno persa, combattendo concretamente lo spopolamento dei nostri borghi e rendendo più vivibili e sostenibili le nostre città. Tra le principali novità presentate spicca il superamento della logica delle graduatorie rigide. Le proposte ritenute idonee, ha continuato Mongiello, non scivoleranno in una lista d'attesa passiva, ma accederanno a una vera e propria procedura negoziale, un tavolo di confronto continuo e diretto tra Regione e Comuni per affinare la qualità del progetto, verificare la sostenibilità di gestione, la governance e i tempi di realizzazione. I candidati saranno chiamati a presentare progetti organici che integrino il recupero di edifici pubblici, la valorizzazione di aree verdi, piazze e percorsi pedonali ciclabili, orientati alla sostenibilità e all'adattamento ai cambiamenti climatici. I tecnici del Dipartimento Ambientale, guidati dal direttore generale Canio Sant'Arsierio e del responsabile del procedimento Angelino Mazza, sono già operativi per offrire supporto e accompagnare le amministrazioni locali nell'elaborazione delle candidature.
0: E restiamo ancora in Basilicata con importanti novità sul fronte della formazione universitaria. L'Università degli Studi della Basilicata amplia la propria offerta con due nuovi corsi di laurea triennale dedicati alla sostenibilità agroalimentare e alla gestione del verde, del paesaggio e delle foreste. Tutti i dettagli nel servizio.
2: L'Università degli Studi della Basilicata arricchisce la propria offerta didattica con due nuovi corsi di laurea triennale interclasse. Si tratta di Sistemi Agroalimentari Sostenibili, attivato nella sede di Matera, e Scienze e Tecnologie per il Verde Urbano, il Paesaggio e le Foreste, con sede a Potenza. I percorsi promossi dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali, Alimentari ed Ambientali puntano a rafforzare il legame tra formazione, ricerca e sviluppo del territorio. Il corso in Sistemi Agroalimentari Sostenibili ad accesso libero formerà professionisti capaci di affrontare le sfide della transizione ecologica, dell'innovazione e della sicurezza alimentare. Il percorso, ispirato all'approccio Farm to Fork, prevede un biennio comune e due indirizzi di specializzazione, con laboratori, attività pratiche e tirocini presso aziende ed enti di ricerca. Gli sbocchi occupazionali riguardano aziende agricole e agroalimentari, laboratori, enti pubblici e organismi di certificazione. Il corso in Scienze e Tecnologie per il Verde Urbano, il Paesaggio e le Foreste, unico nel Centro-Sud, formerà esperti nella gestione sostenibile del territorio, del verde urbano e degli ecosistemi forestali. Il piano di studi integra discipline scientifiche e tecnologie innovative come GIS, droni e intelligenza artificiale, e offre due percorsi di specializzazione con ampio spazio a laboratori, attività sul campo, tirocini e mobilità internazionale.
0: Fine settimana da bollino nero sulle strade campane per l'esodo verso Ferragosto, traffico in aumento sulle principali arterie con particolare attenzione alla A2 del Mediterraneo, dove sono attese forti flussi verso il sud. Vediamo

0: la situazione e i consigli per chi viaggia.
1: Entra nel vivo l'esodo estivo verso Ferragosto e lungo la rete stradale Campania atteso un fine settimana da bollino nero. L'ANAS parla di un forte aumento della circolazione già dalla giornata di ieri e fino a domenica 9 agosto, con milioni di spostamenti sulle principali arterie e un'intensificazione dei flussi diretti verso le località turistiche. Particolare attenzione rivolta alla 2 del Mediterraneo, principale collegamento verso il sud, e alle strade statali campane, maggiormente interessate dagli spostamenti estivi. Per agevolare la viabilità, ANAS ha sospeso fino al 7 settembre l'83% dei cantieri. Da questa settimana, inoltre, sono attivi i nuovi sistemi Tutor Virgilius Plus su 26 tratte della 2 per circa 100 km tra Salerno e Buonabitacolo. Controlli anche sulla strada statale 7, Quater Domiziana, nel tratto di Pozzuoli, ma anche sulla Sorrentina. Per il weekend è previsto bollino nero. Per quanto riguarda in particolare la giornata di domenica pomeriggio, il bollino previsto è quello rosso. In vigore anche il divieto di circolazione per i mezzi pesanti. ANAS invita gli automobilisti a programmare il viaggio con anticipo e a mantenere comportamenti prudenti alla guida. Tra i consigli per partire in sicurezza: controllare lo stato del veicolo, consultare il meteo e le condizioni del traffico, portare anche acqua a bordo, rispettare naturalmente i limiti di velocità e distanza e utilizzare sempre le cinture di sicurezza e i seggiolini per i bambini.
0: Ed ora ci spostiamo a Teggiano, dove è stata presentata la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza. La rievocazione medievale torna nel centro storico dall'11 al 13 agosto con spettacoli, cortei e l'atteso assalto al castello. Vediamo tutte le novità nel servizio di Daniela Piacasella.
2: Durante la conferenza stampa di presentazione della 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, che si è tenuta ieri mattina presso il complesso monumentale della Santissima Pietà Teggiano, è stato annunciato anche il ritorno dell'assalto al castello, uno degli spettacoli più amati ed attesi dal pubblico, che anche quest'anno è stato realizzato sotto la guida del direttore artistico Giancarlo Guercio, che abbiamo intervistato.
3: Dirigere la principessa Costanza è un onore, un grande privilegio, lo è stato già lo scorso anno quando attestiamo il risultato, il riscontro veramente favorevole di un esito straordinario, acclarato un po' da tutti. Questa cosa mi fa particolarmente piacere e quindi torno con grande entusiasmo a dirigere Costanza. Avrei voluto anche modificare delle cose, migliorare alcuni aspetti, semmai coinvolgere anche situazioni nuove. Per questioni di tempo quest'anno non ci riusciamo, vediamo poi che cosa succede in futuro. Intanto confermiamo la struttura di una manifestazione che di fatto è consolidata, quindi prendiamo il meglio di quello che abbiamo vissuto lo scorso anno e che abbiamo visto soprattutto nella parte dell'assalto al castello, quindi riproponiamo l'assalto così come era stato costruito l'anno scorso, quasi come una sorta di opera filmica che metteva insieme più scene che cooperavano insieme allo stesso tempo nel quadro d'insieme che poi è appunto l'assalto. Vedremo se recuperiamo anche altri personaggi come la Dama Bianca e così altri inserti, altri momenti che troveremo sia durante il corteo storico, che è già una sua struttura artistica abbastanza consolidata e anche meravigliosa, davvero molto bella, e poi gli altri momenti di artisti, con tantissimi artisti che in quei giorni saranno lungo il percorso tra le piazze e le strade del centro storico di Teggiano, quindi tutto pronto per rivivere quella magica atmosfera della Diano 1480.
0: Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, restate con noi.

Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio.

0: Chimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo un

0: aspetta il meglio.
1: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
3: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza. Al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Ben ritornati alla terza e ultima parte del nostro telegiornale. Andiamo a Sapri, dove è calato il sipario sull'undicesima edizione del Premio Terre del Bussento, una serata tra cultura, musica e spettacolo con numerosi protagonisti del mondo della televisione e dell'arte. Riviviamo i momenti più importanti con Federica Pistone.
1: Si chiude con successo l'undicesima edizione del Premio Terre del Bussento. Nella rinnovata Piazza Regina Elena di Sapri si è tenuta infatti l'ultima serata. Tra i premiati Gianberto Noviello, da oltre 50 anni guida e il narratore dei Sentieri del Basso Cilento, mentre la giornalista Rai Barbara Carfagna è intervenuta in collegamento dalla Lituania. Riconoscimento anche per il regista Rai Massimiliano Sbarra. Applausi per Rosalia Porcaro, che con il personaggio di Carmela ha conquistato la piazza. Tra ironia e comicità, momenti musicali con Franco Fasano, protagonista di Un viaggio nei suoi più grandi successi, e con Pier Davide Carone, che ha chiuso la serata proponendo anche un emozionante omaggio a Francesco Guccini. Spazio inoltre alla tradizione gastronomica con Natalia Cattelani, che ha preparato un dolce ispirato ai prodotti tipici delle terre del Bussento. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco di Sapri Antonio Gentile, insieme all'assessore Amalia Morabbi e dal presidente dell'associazione Terre del Bussento Matteo Martino, che hanno sottolineato la crescita della manifestazione e il ruolo nella promozione culturale e turistica del territorio. L'edizione 2026 cala il sipario, confermando il premio Terre del Bussento come uno degli appuntamenti più attesi dell'estate del Golfo di Policastro.
0: A Sant'Arsenio nasce la Casa della Cultura del Vallo di Diano. Il progetto punta a trasformare Palazzo da Romando in uno spazio permanente dedicato alla musica, al teatro, all'arte e agli eventi culturali. L'intesa è stata siglata tra Kinesis ETS ed il proprietario dello storico edificio, Giovanni da Romando. Vediamo il servizio. Nasce a Sant'Arsenio la Casa della Cultura del Vallo di Diano. Il progetto prende forma a Palazzo da Romando, dove è stato siglato l'accordo tra Kinesis ETS ed il proprietario dello storico edificio Giuseppe da Romando. Palazzo da Romando diventerà la sede delle attività concertistiche e degli spettacoli di Kinesis, oltre che spazio per eventi, incontri ed iniziative culturali. Un'intesa che punta a trasformare uno dei luoghi simbolo di Sant'Arsenio in un nuovo polo culturale per l'intero Vallo di Diano. Kinesis ETS, fondata dal maestro Giuseppe Giuliano e dal professor Francesco Maria Sacerdoti, rispettivamente direttore artistico e presidente, nasce con l'obiettivo di

0: Rimettere in rete artisti, istituzioni, scuole, università e cittadini. Musica, teatro, arte, formazione, ricerca ed innovazione, i principali ambiti di intervento. Alla presentazione sono intervenuti il sindaco di Sant'Arsenio, Donato Pica, Giovanni Da Romando, Francesco Maria Sacerdoti e Giuseppe Giuliano. Tra gli ospiti il maestro Giancarlo Guercio, componente del Comitato Scientifico di Kinesis, e il poeta Elio Pecora. Presentato anche il Kairos Festival 2026, nuovo appuntamento culturale che punta a portare nel Vallo di Diano musica, spettacoli e nuove forme di produzione artistica. L'obiettivo è fare di Palazzo Da Romando un luogo permanente di culture, incontro e partecipazione capace di unire tradizione e contemporaneità. A Santa Maria di Castellabate si è conclusa la quinta edizione del Festival Mogol Battisti, tre serate dal 4 al 6 agosto all'Arena Villa Matarazzo, dedicate alla musica e ai giovani talenti, 20 concorrenti in gara tra brani di Mogol e Battisti e composizioni inedite. Vediamo com'è andata.
1: Dal 4 al 6 agosto l'Arena Villa Matarazzo di Santa Maria di Castellabate ha ospitato il Festival Mogol Battisti, giunto alla sua quinta edizione. Il festival, organizzato dall'Associazione Paese Mio di Buccino, con l'apporto del CET di Mogol, il patrocinio della Regione Campania, la provincia di Salerno, del Comune di Castellabate e del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, ha visto come patron Gregorio Fiscina e punta sulla valorizzazione della presenza dei giovani nel mondo della musica italiana per fornire loro occasione di incontro con operatori artistici, culturali e professionali del settore. In tre giorni si sono esibiti 20 concorrenti con 10 brani di Mogol Battisti e 5 inediti. Ha vinto per i brani inediti Carla Temguau di Bologna, per gli inediti Bancaffè d'autore di Castellabate. Il premio per la critica è andato al duo Euforia do Genova con il brano Vento nel Vento. Premio interpretazione più regionale a Mirko Di Bartolomeo di Poggio Orsini in provincia di Bari. La grande orchestra è stata diretta dal maestro Gerardo Paesano. Hanno presentato Enza Ruggero e l'attore Maurizio Casagrande. Folla delle grandi occasioni per questi tre giorni di grande musica con talenti che si sono susseguiti sul palco e hanno guadagnato, oltre ai premi, l'applauso e l'apprezzamento del folto pubblico presente.
0: E questo era il nostro ultimo servizio. Prima di salutarvi vi ricordo che i nostri telegiornali si fermeranno da lunedì 10 agosto per ritornare lunedì 24 agosto, ma potete continuare a rimanere aggiornati consultando il nostro sito internet italia2news.it oppure i nostri canali social. Io vi ringrazio di averci seguito e vi auguro una buona serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: doppia stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata. Sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: E qualcuno cantava: l'estate sta finendo, un anno se ne va. Assolutamente stare tranquilli, perché l'estate non è ancora finita. Restate in spiaggia, restate al mare, sotto l'ombrellone, magari collegati con TG Evans Television. TGEvans.it. Ragazzi, la sigla, Marco Carena e poi il treno dei servizi.

0: Il primo servizio lo dedichiamo alla più grande follia dell'estate, dal nord al sud, e si canta e si canta sotto la doccia.
1: Dai, dai, andiamo, andiamo.
2: Siamo pronti,
1: non ce la faremo mai. Dai, andiamo, andiamo. Oh ragazzi, aspettatemi.
3: Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me.
0: Dopo tante esibizioni che arrivano da tutte le parti d'Italia, signori, canto anche io. La faccio finita, è meglio sparire. Vi lascio la fotografia e baciamo la carra.
3: Vorrei di mare.
4: E guidi coi tuoi occhi freschi. Ma sì, ti voglio bene, almeno da 3 settimane.
3: E ti vieni a sbagliare vicino a me. Vicino a me.
5: Andiamo a mietere il grano.
6: Ma dove andiamo? Ma dove andiamo? Dove?
1: Ma andiamo a far cantare la gente. Andiamo.
7: Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più.
3: Acqua azzurra,
6: acqua chiara. Finalmente bere,
8: Oh, madama cacciava che via, che portava via, che faccia te giù.
9: Calabrisella, Calabrisella, entro l'allero, sacare, è freddo, sacco.
10: E se vuoi te lo dico, fin da sotto l'ombettico, e che tu lo gratto io con lo pistonello mio.
11: Questa non è Ibiza, mettiti noi.

0: la maison bravo, son nato pescao, e dice che son bravo, lavorador, ciao.
1: Ma tu canti?
2: Ma certo!
3: È la cantina Puglia dove noi respiravamo piano!

0: queste le code qui, no, oh no, mi stai facendo paura.
1: La vita senza amore, dimmi tu che vita è. Oh, mi sei mancata, oh, dove sei andata? Basta.
2: Basta.

0: La Calabria in questi anni ha ospitato un grande evento sportivo legato alla solidarietà. Vi portiamo nella costa del Gelsomino, o meglio, diciamo dove c'è anche l'oro verde, il Bergamotto. Siamo in provincia di Reggio Calabria, precisamente a Brancaleone Marina, e questo è l'evento, è riassunto, la sintesi di questa meravigliosa avventura. Prendiamo la linea da Brancaleone Marina, qui è tutto pronto, i ragazzi sono belli carichi, l'armata Brancaleone si fa sentire. Branca, branca, branca!
1: Leo, Leo, Leo!
0: Amici sportivi, amanti del bello e del bel vedere, siamo in Calabria! E da questa spettacolare vista panoramica, open the window, una finestra sul mondo, signori, il Mar Ionio! Devo dire che veramente tutto ciò è uno spettacolo, a tal punto che...
2: Il mare impetuoso al tramonto, salì qui a Staiti e di questo panorama se ne innamorò.
3: Brancaleone Marina, la città delle tartarughe marine, in provincia di Reggio Calabria.
4: Bianchetta,
5: Neretta, Neretta,
6: Bianchetta, Cicletta,
5: diabolicamente, diabolicamente, diavolo,
6: Lucchetta, Lucchetta,
5: la bovetta, bovetta.

animali che vedrete dentro sono delle tartarughe che hanno problemi causati dall'uomo, in particolare dalla pesca e dall'inquinamento. E soccorriamo queste tartarughe e le portiamo qui per curarle con il fine di farle tornare in libertà. Quindi le tartarughe non stanno qui come molti pensano per i turisti, ma le teniamo solo il periodo necessario delle cure, e una volta guarite le liberiamo e le facciamo tornare in mare.

0: urlo di Brancaleone Marina. Ci stiamo, ci state ragazzi.
1: Avete visto quanto è bella la mia città in festa? Questa è la mia città, questa è Brancaleone, divertiamoci, doniamo, questo è divertimento, questo è donare, questa è la mia città.
2: I nostri campioni canterini saranno eccellenti, ma mai quanto le nostre eccellenze calabresi, pronte a decantare sapori e tradizioni fuori dal comune.

0: come sta andando?
1: Spiego le palle.
2: Marcia Ravioli e Graziano Cesari, grazie ancora.
3: Pubblico in delirio, tutti i protagonisti, tutti pronti a mettersi in gioco con il grande toro meccanico, eccolo qua, vai!

0: sport, musica, follia, tutti a godersi che cosa? I piatti della tradizione culinaria. Dove? A due passi dal mare, qui vicino, vi aspettiamo tutti, togliti, becca, vieni via di qua, lui, vai, vai.
1: Ragazzi, qui c'è il mare in tavola, questa è la meraviglia. Graziano, guarda cosa mangiamo qua, guarda cosa mangiamo qua, branche alle ore marine, provincia di Reggio Calabria.
2: Sarde,
1: vai. Sarde
2: e fragaglia.
1: Cos'è?
2: Si mangia in sera così.
3: Se si mette di mezzo la spina, non c'è niente da fare.
1: Come sta andando il viaggio? Guardate di qua i due ragazzini, due Peter Pan del ciclismo italiano.
4: Noi abbiamo presentato anche il libro Luca Galtieri, Come nasce un cretino. Lui ce l'ha raccontato come nasce un cretino e la cosa ci è piaciuta anche molto, quindi ufficialmente siamo tutti dei cretini.
5: Contro il logorio della vita moderna, ragazzi, siate cretini e impollinate più sapiens che volete, che andate in giro e tutti quelli che sono così convinti, seri, quelli che sono, che hanno sempre quell'aspetto, diciamo, che sanno tutto, quelli che hanno sempre la battuta pronta, che devono dire sempre quello che devi fare. Siate cretini liberi e spensierati e spettinati.
6: Non bisogna mai fermarsi davanti a quel muro e a volte nell'incapacità di dialogare. E poi ci sono alcune caratteristiche che il cretino ha. Beh, intanto il cretino è sempre solare. E qua Graziano lo testimonia perché è un uomo solare, quindi posso dire che è un cretino felice. Graziano, ti alzi in piedi, puoi urlare forte. Ciao, mi chiamo Graziano e sono un cretino.
7: Ciao, mi chiamo Graziano e sono un cretino.
6: Signori, un applauso, questa è terapia. Questa è terapia, questa è vita.
5: Noi chiudiamo sempre così, branca, branca, branca.
4: Leon, Leon, Leon.
5: Viva l'armata Branca Leone. Ciao, ragazzi.
4: Ciao.
1: Parliamo della nazionale suore calcio italiana. Insieme al nostro mister Moreno Bucianti hanno dato vita a un'avventura, a una storia meravigliosa che da alcuni anni sta conquistando l'Italia e anche tutti i media italiani. Giocano sotto il segno della solidarietà e sono meritevoli della nostra massima attenzione.
8: La nazionale italiana suore è nata nel 2021 su un progetto di Moreno Bucianti, che aveva già in attivo la nazionale italiana preti, con cui faceva delle iniziative di beneficenza. E nel 2021 mi ha chiamato e mi ha detto: guarda Suor Annika, abbiamo pensato di fare questa cosa, tu ci sei.
9: Lui per tanti anni è stato giocatore, è stato allenatore e ci dice sempre: suore, il convento è da una parte e qui noi giochiamo per vincere. Cerca comunque di dare una nota di serietà alle partite che giochiamo e ci sgrida se non siamo seri.
1: Nazionale Calcio Suore, aiutare e sostenere, amare e condividere una grande passione con l'alta benedizione dell'Altissimo.
10: Ah, la Coppa del Mondo vera?
11: Sì, penso di sì, perché sennò non sarebbe
10: 2006, sì.
11: L'ultima quella che 1934.
10: Sembra qualcosa di Egitto.
12: Dal tempio del calcio al tempio di Dio.
10: Guarda il mio idolo, Roberto Baggio. Così metto l'immagine di profilo.
13: Ce l'abbiamo noi la Coppa del Mondo.
10: Champion.
11: Grazie.
1: Una nazionale pronta a stupire e scendere in campo sotto il segno della solidarietà.
14: Quando è nato il progetto nel 2021, alcuni hanno visto scendere in campo le suore in pantaloncino e maglietta, qualcuno si è divertito, qualcuno si è incuriosito, qualcuno ha veramente detto che questo era un bel progetto.
15: No, l'allenatore Moreno è toscano, è molto diretto, però la sua passione per il calcio unita a queste finalità anche sociali, benefiche, di uscita, credo siano davvero un'intuizione geniale, insomma, che avvicina il calcio e davvero offre anche forse uno spaccato di chiesa da terzo millennio, insomma, non da antichità.

0: Del resto Papa Francesco, quando siamo andati a trovarlo, eccetera, voi cosa ci fate, chi siete? E abbiamo detto, siamo la nazionale di calcio delle sole, oh mio Dio, anche questa mi mancava. E io gli ho detto, è colpa sua. Lei ha sgridato le suore che eravamo zittelle, che eravamo dentro i conventi, e allora con la sua richiesta di uscire dai conventi noi siamo usciti col pallone in mano e abbiamo ripreso a giocare.
1: Ah! Chiudi, chiudi!
0: La prima domanda tra noi è stata, ma scendiamo in campo con l'abito o senza l'abito? Col velo o senza velo? Perché chiaramente ognuna di noi aveva a che fare con la sua madre generale. Alla fine abbiamo scelto di scendere in campo in pantaloncini e maglietta senza velo. È un messaggio anche questo. Siamo suore anche senza l'abito. Non è l'abito che fa il monaco, no?
2: Il nostro abito diventa un po' una seconda pelle, quindi toglierlo poi diventa difficile anche se lo desideriamo per poter giocare. Poi farlo insieme con altre suore che come me hanno questa passione, lo vivono con naturalezza, porta a diventare una cosa normale.
3: Io ho chiesto l'autorizzazione alla mia superiora, la mia superiora generale, che lei appunto era, all'epoca era e è comunque molto favorevole allo sport in generale e quindi anche al calcio. Diciamo che sono stata fortunata ad avere questa, appunto, la mia superiora che non mi ha creato problemi.
4: I pregiudizi nascono appunto dalla non conoscenza e quindi quando si inizia a conoscere, a capire, a comprendere e ad entrare anche nella vita delle altre persone, un po' queste barriere cadono.
5: Adesso la RAI trasmette la nazionale, hanno fatto vedere gli europei, i mondiali, le calciatrici da quest'anno hanno un album delle figurine. Quando giocavo io era raro, per cui non c'erano altre ragazze, tante che giocavano a calcio, per cui... Ma questo in Italia, poi magari parlando con altri, nel nord Europa, negli Stati Uniti, come dire, la nazionale femminile è sempre stata più famosa e vincente di quella maschile.

Salute e benessere per vivere in armonia. Mi raccomando, Mens Sana in corpore sano ci parla di questo ed altro Giulia con la sua rubrica. E brava Giulia!

Buongiorno a tutti e bentornati su TG Events. Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini. Quell'estate tornano le giornate al mare e in piscina e torna anche una domanda che molti si fanno: è davvero pericoloso fare il bagno dopo aver mangiato? Scopriamo cosa c'è di vero e come prevenire una congestione. Ma che cos'è la congestione? La congestione può verificarsi quando il nostro organismo è impegnato nella digestione e viene esposto a uno sbalzo di temperatura. Ad esempio, entrando improvvisamente dentro l'acqua fredda. Durante la digestione, infatti, una grande quantità di sangue viene diretta verso lo stomaco. Un raffreddamento improvviso del corpo può provocare un malessere. I sintomi più comuni sono debolezza, pallore, sudorazione fredda, crampi e nausea. Nei casi più gravi possono comparire perdite di coscienza. Se questo accade mentre siete in acqua, il rischio di annegamento aumenta. Ma è vero che bisogna aspettare 3 ore? Allora, non esiste una regola uguale per tutti. Le classiche 3 ore rappresentano una precauzione dopo un pasto molto abbondante. Dopo uno

puntino leggero, il rischio è estremamente molto più basso. Più che l'orologio, contano il buon senso e il tipo di pasto consumato. Per ridurre il rischio di congestione, è consigliabile entrare in acqua gradualmente, bagnando prima braccia, gambe, torace e nuca. È inoltre meglio evitare tuffi improvvisi dopo essere stati tante ore esposti al sole e limitare il consumo di alcol prima di fare il bagno. Se una persona accusa dei sintomi di una possibile congestione, aiutatela ad uscire dall'acqua. Fatela sdraiare in un luogo fresco e mantenetele le gambe leggermente sollevate. Se perde coscienza o non si riprende, chiamate immediatamente i soccorsi. Il consiglio di non fare il bagno dopo un pasto ha quindi un fondamento, ma non bisogna seguire regole rigide. La prevenzione passa soprattutto dalla gradualità, dal buon senso e nell'ascoltare il proprio corpo. Grazie per averci seguito, noi ci vediamo a una prossima puntata, sempre qui su TG Evans.

0: spesso e volentieri. Mi domando, ma chi siamo noi? Cari amici, mi chiamo Luca Galtieri e produco con il mio socio Marco Dottore, un gruppo di amici professionisti, un format settimanale denominato TG Events Television. L'organizzazione degli eventi dal 1994 è sempre stata la base del nostro lavoro e quindi il passaggio alla TV nel 2017 non è altro che un nuovo punto di partenza per una proposta completa e diretta alla ricerca di eventi fuori dal comune. A questo punto la sana gavetta, il cosiddetto ritmo e velocità. Un TG pronto a coinvolgere e sconvolgere le regole, emozionare e rilassare, esaltare eventi e dare spazio a nuovi talenti e forme di comunicazione. Offrire agli stessi organizzatori e artisti della rete una vetrina mediatica da condividere. Uno spazio vero e genuino e che parli una lingua popolare per tutti. Inviati ambasciatori pronti a raccontarci eventi a 360 gradi. News e rubriche vestite ad hoc per un format settimanale, pronto a spaziare in tutte le regioni italiane in maniera unica ed originale. Abbiamo scoperto una giovane cantante di talento, interprete e cantautrice, a questo punto conosciamola meglio. Siamo con Sara Montella, parliamo del talento musicale della settimana. Di dove sei?
1: Di Albenga.
0: Dunque, ligure al 100%?
1: Sì.
0: Ok, la passione per la musica quando nasce?
1: Nasce quando ero molto piccola.
0: Attenzione che lei è già molto piccola, anche se sembra grande. Quanti anni hai?
1: No, non ne faccio 20.
0: 20 anni, quando è nato il tutto?
1: Avevo 6-7 anni.
0: La prima canzone qual è stata? Te la ricordi?
1: Sentivo tanto Giorgia, Malika Yeh.
0: Fammi sentire appena Giorgia.
1: Come saprei amarti
0: io. E questo è stato l'inizio. Poi dopodiché sei cresciuta, ovviamente. Artisticamente le passioni in qualche maniera vanno verso alcune direzioni, ma hai capito che potevi scrivere anche?
1: Eh sì, adesso, è stata anche questa passione.
0: La prima canzone che hai scritto qual è stata?
1: Scusa se.
0: Che faceva più o meno?
1: Ti chiedo scusa se la prima volta è andata male.
0: La seconda canzone che hai scritto qual è stata?
1: È stata E tu accanto a me. Ci siamo sedute davanti ad un microfono, hai messo una base.
0: E adesso arriviamo alla canzone che presenti quest'anno. Quest'anno quante ne abbiamo dunque?
1: Questa è la sesta.
0: Sesta canzone, siamo nel 2026. La canzone, il titolo è?
1: Quasi noi.
0: Quasi noi. Come nasce questa canzone?
1: Nasce perché ho avuto un'esperienza amorosa nel cunese.
0: Scusate.
1: Che è durata veramente molto poco, quindi è stata proprio in
0: però,
1: fine.
0: Una bella esperienza che ti ha regalato una canzone.
1: Sì, dai.
0: Che più o meno fa?

0: Se sorridi alla vita, essa ti sorride. Quindi per aumentare, diciamo, quell'adrenalina, quella voglia di buon umore, bisogna assolutamente ascoltare questa barzelletta garantita, firmata da Gaetano Adiletta.
1: Siamo in caserma, il comandante dà gli ordini al plotone. Avanti, marsch! E tutti quanti, un, due, un, due. Destro, marsch! Un, due, un, due. Sinistro, marsch! Un, due, un, due. A un certo punto c'è un soldato che si stacca dal plotone e se ne sta andando. Soldato, dove credi di andare? Niente, vado al bar, quando vi siete decisi mi chiamate.
0: E adesso vi salutiamo con delle immagini suggestive che documentano l'esistenza delle sirene. Ci pensa Gianni Risso a documentare il tutto.
2: Ciao Luca, siamo appena tornati. Una notizia sensazionale. Abbiamo trovato le sirene, le mitiche creature che ammaliavano i naviganti, oggi nelle acque di Lavagna, in una grande vasca con 160 vivorate, ho scoperto le sirene. Ti mando delle immagini sensazionali, mai viste.

0: E la puntata numero 807 finisce qua, noi ci vediamo la settimana prossima, continuate a segnalarci i vostri eventi, mi raccomando a info@tgevents.it, poi dove possiamo rivedere tutti i servizi e tutte le puntate, tgevents.it, e se volete socializzare, un clic e un mi piace, fatelo, Facebook, Instagram, mi piaci tu, ed infine vi saluto semplicemente con quell'urlo romantico affinché entri nelle vostre case, vi faccia capire che siamo fuori di testa, ma il TG degli eventi cresce, oibò, se cresce, ciao! Maragnano.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: 1, 2, 3, ho!

Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante. Poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con una

0: all'alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata ha un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno...

0: le varici, ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
2: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari.

0: Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione.

0: e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità. Le calze Medical Socks, le vuole
1: Sì,
0: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore.

0: di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro. Poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio. Qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.